Si conclude così Mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Genova città da capire, Genova aria da bere.
1: Genova nuvole e sale e vento a imperversare.
2: Genova da perderla via, solo vicoli e nicchie.
3: Che alla fine dei giovi ci si stappa le orecchie.
4: Quando finite le curve, finalmente

0: poi ti affacci sul porto dalla sopraelevata.
1: Elevata di poco, che sfrega i palazzi.
2: Qui si guida un po' storti perché si guarda al mare.
0: È come far geometria se in TV c'è il mondiale.
3: Genova è grigia, non ti sorride.
4: È lontana, è interrotta, è il bisogno.

0: Ma adesso basta parlare. C'è da fare.
1: E chi vive vicino al porto sa di non credere mai le promesse dei politici, a quelle dei marinai, che più di chi mette un like serve chi mette la faccia, che non esistono stranieri, solo gente che viaggia.
2: Sei respiro di onde, marea di commerci.
3: Sei natura che bussa dai caruggi del centro.
4: Sei l'insegna dei posti che a distanza ritrovi.
5: Sei città che non cambia come i veri orgogliosi.
6: C'è una cosa che mi manca

mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 11 maggio. Nuvolosità irregolare al centro-sud, specie al mattino sul versante tirrenico, accompagnata da piogge localmente tra Lazio, Campania e Umbria e temporali sull'alta Toscana. Le nubi tenderanno a dissolversi nella seconda parte del giorno. Ancora instabilità al nord, con piogge soprattutto su Levante Ligure, Lombardia e Triveneto e temporali dal pomeriggio lungo le coste di Veneto e Friuli. Temperature. Le minime non subiranno variazioni significative. In aumento invece le massime sul nord-ovest, in area adriatica e sulle isole maggiori, con punte tra i 25 e i 27 gradi tra Puglia, Sicilia e Sardegna. I venti saranno di libeccio o ponente. In decisa intensificazione sulla Liguria. Sarà molto mosso il Mar Ligure, mossi o localmente poco mossi gli altri mari.
0: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Cantare è d'amore, su RAI Radio Tutta Italiana. La musica italiana, nella sua lunga storia, ha prodotto capolavori indimenticabili. Come dimenticare le canzoni d'amore scritte da Lucio Battisti, De André, Gaber, Guccini, cantate da Mina, fino ad alcuni pezzi più recenti ma altrettanto famosi, come quelli di Ligabue, Vasco Rossi, Tiro Mancino, Tiziano Ferro e tanti altri. Impossibile includere tutti e accontentare ogni gusto musicale. Quelli che ascolterete sono una nostra scelta, ovvero alcuni pezzi che hanno fatto la storia della musica del nostro paese. Brani indimenticabili che abbiamo amato e ci fanno ancora battere il cuore. Ogni giorno alle 10, alle 16 e alle 23 su Rai Radio Tutta Italiana. Perché cantare è d'amore.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non

vita. Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Sbocciano, i fiori sbocciano e danno tutto quel che hanno in libertà. Donano, non si interessano di ricompense tutto quello che

0: vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Tutta italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.

da tanto non te lo chiedevo, come mai? Ti sto perdendo e neanche me ne accorgo quando

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

Rosita, non mi rispondi più. Stavolta sei sparita e sono rimasto senza tu. La rima è strampalata, non me ne frega più. Adesso cerco un'altra

16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

po'. Quasi quasi mi faccio uno shampoo. Una strana giornata.

giusta. Shampoo rosso e giallo, quale marca mi va meglio? Questa.

0: La schiuma è una cosa buona. È come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme. Una mamma in bianco.
1: Sciacqua. Sciacqua. Sciacqua.
0: Seconda passata.

0: anfora.
1: I migliori sono più cari perché sono anfora.

La schiuma è una cosa pura, come il latte, purifica di dentro. La schiuma è una cosa sacra, che pulisce la persona meschina, abbattuta, oppressa. È una cosa sacra, come la Santa Messa.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Mi sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così. Mi sembra sempre di arrivare al

di stare calmo, ma sono già le sei. Se avessi più buon senso, magari me ne andrei. Cerco di stare fermo in mezzo al via vai. T'aspetto per fermarti, tra poco scenderai. Forse se tu volessi, forse tu non vuoi. Forse mi aspetti ancora, forse non mi vuoi. Certo che i miei pensieri sono tutti lì. È stato inutile mandarli via. Io vorrei dirti ciao, come stai? Come sei bella stasera? Più bella del sole, più dolce della primavera.

tutti questi anni non t'ho cercata mai. Certo, se tu volessi allora tornerei. A testa bassa come oggi non si fa più. Forse se tu volessi, forse cambierei. Forse tu aspetti un altro e

0: Rai, Radio Tutta Italiana.
1: Mi fa strano lo sguardo perso di chi vuole convincermi che ci sia qualcosa per cui valga la pena preoccuparsi.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 11 maggio. Nuvolosità irregolare al centro-sud, specie al mattino sul versante tirrenico, accompagnata da piogge localmente tra Lazio, Campania e Umbria e temporali sull'alta Toscana. Le nubi tenderanno a dissolversi nella seconda parte del giorno. Ancora instabilità al nord, con piogge soprattutto su Levante Ligure, Lombardia e Triveneto e temporali dal pomeriggio lungo le coste di Veneto e Friuli. Temperature: le minime non subiranno variazioni significative, in aumento invece le massime sul nord-ovest.

0: è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Stati Uniti-Iran è di nuovo rottura, totalmente inaccettabile per Trump la risposta di Teheran al piano di pace della Casa Bianca. Risale il prezzo del petrolio. Antivirus, ultimi sbarchi a Tenerife dalla nave focolaio, positivi uno statunitense e un francese, senza sintomi quattro italiani. Gli esperti ribadiscono non c'è rischio di epidemia. Il delitto di Garlasco, da esempio cieco e furioso annientamento di Chiara, scrivono i PM nell'atto dell'accusa. La difesa contesta la ricostruzione. Calcio, lotta Champions, Milan sconfitto in casa, la Roma vince a Parma, tennis, internazionali d'Italia, Musetti e Darderi agli ottavi, oggi torna in campo Sinner. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra tra Stati Uniti e Iran, dopo giorni di silenzio, è arrivata alla controproposta di Teheran al piano della Casa Bianca ed è nuovamente rottura.
2: La risposta di Teheran è totalmente inaccettabile. Trump sul suo social Truth boccia la replica consegnata ai mediatori pakistani dall'Iran dopo settimane di trattative e silenzio. Prevede la fine immediata della guerra, il pagamento dei danni del conflitto, il riconoscimento della sovranità sullo stretto di Hormuz, la revoca delle sanzioni, contenuti da negoziare immediatamente. Sul nucleare si tratterà la fine della guerra, propongono gli iraniani, anche se Teheran, secondo media americani, si è detto disponibile a diluire una parte dell'uranio e a consegnarlo ad un paese terzo, ma solo con la garanzia che sia restituito in caso di fallimento dei negoziati. E l'Iran avverte anche Regno Unito e Francia: se mandano le loro navi ad Hormuz, risponderemo, minaccia il regime. Trump ha sentito il premier israeliano al telefono: la guerra non sarà finita finché le scorte di uranio arricchito non saranno rimosse e i siti nucleari smantellati, ha affermato Netanyahu, che non escluderebbe un intervento in Iran. Trump però al sito Axios ha rivendicato i negoziati come una questione di sua stretta competenza. Claudia Stamerra, GR1.
1: Le incertezze della guerra fanno schizzare il prezzo del petrolio. Il WTI si attesta a quasi $99, mentre il Brent si porta poco sopra quota 104. In leggero rialzo le borse asiatiche: Tokyo guadagna lo 0,75%, Shanghai lo 0,40%, attesa per le piazze europee. Altro scenario di destabilizzazione, il fronte russo-ucraino. Dopo le parole di Putin su una conclusione a breve del conflitto e una possibile trattativa, il Cremlino precisa: la guerra finirà con la nostra vittoria, e annuncia l'arrivo a breve a Mosca di Kushner e Witkoff, inviati dal presidente Trump. Prudenza dell'Unione Europea su eventuali colloqui, scetticismo tedesco sulla possibilità che a mediare sia l'ex cancelliere Schröder, come suggerito da Putin. E le crisi internazionali, oltre ai temi economici e a quanto sta accadendo al Ministero della Cultura, sono al centro del dibattito politico. Tra le questioni estere, attenzione focalizzata proprio sull'Ucraina.
3: Bruxelles continui a difendere l'Ucraina, le sanzioni sono essenziali, ora partano i negoziati, così Antonio Tajani in vista del Consiglio Affari Esteri Europeo. Per Forza Italia è positivo che da Putin arrivi uno spiraglio, e Maurizio Lupino e Moderati.
4: Adesso a Putin, che la pace non l'ha mai voluta, spetta una sola cosa: passare dalle parole ai fatti.
3: Fratelli d'Italia auspica la vittoria di Kiev, la Lega invita l'Europa a non lasciar cadere nel vuoto l'apertura di Mosca. Che le menzogne di Putin trovino orecchie benevole nella Lega non è una novità, replica il PD. La pace ci si fa con il ritiro delle truppe russe, chiarisce più Europa. E se per Verdi Sinistra l'Unione Europea deve valutare se Mosca vuole realmente la pace, Carlo Calenda, Azione.
5: Se la Russia vuole veramente la pace, non ha che da fare una cosa, cioè smettere di combattere. La realtà è che Putin è del tutto inaffidabile.
3: E dopo l'indiscrezione del Corriere sui licenziamenti nello staff del ministro della Cultura Giuli, il ministro Lollobrigida parla di normale avvicendamento, un regolamento di conti nella maggioranza, ribattono Dem e 5 Stelle, mentre Matteo Renzi chiede le dimissioni di Giuli. Filippo Misano, R1.
1: Antivirus, a buon punto le operazioni di sbarco dalla nave focolaio nel porto di Granadilla a Tenerife. Si concluderanno nel tardo pomeriggio. Un cittadino americano rimpatriato è risultato positivo, mentre un francese ha presentato sintomi durante il volo di rientro a Parigi, facendo scattare l'isolamento. Nessun sintomo invece per i quattro italiani venuti in contatto alcuni giorni fa in aereo con una delle vittime. Secondo l'OMS non c'è rischio epidemia e le misure di controllo funzionano. Lo ribadisce anche l'epidemiologo Giovanni Rezza.
6: Le misure non dovrebbero cambiare da uno stato all'altro. Le tradizionali misure di sanità pubblica sono quelle che vengono applicate in questi casi. L'autoisolamento dei pazienti volontario con una stretta sorveglianza clinica da parte della ASL. Queste misure dovrebbero essere sufficienti a scongiurare il pericolo di una diffusione globale.
1: E c'è un caso sospetto di antivirus nell'isola più remota del mondo, a migliaia di chilometri da qualsiasi continente. Tristan da Cunha, 250 abitanti, nessuna pista d'atterraggio.
0: È il filmato con due medici che si lanciano col paracadute da un cargo militare per portare assistenza a un abitante dell'isola rientrato il 14 aprile con la Ondius, la nave focolaio, e che ora è in isolamento con sintomi da antivirus. Soccorso inglese perché Tristan da Cunha è territorio britannico. 207 chilometri quadrati, meno dell'isola d'Elba, sperduti nel sud dell'Oceano Atlantico. Difficilissimo arrivarci. Solo via mare, con 7 giorni di navigazione da città del Capo, da dove la nave parte più o meno una volta al mese, e poi un gommone per sbarcare perché l'attracco è impossibile. Sull'isola vivono 250 persone, molte di cognome fanno Repetto e Lavarello, memoria di due marinai di Camogli che nel 1892 lì ripararono con la nave in avaria e non vollero ripartire col resto dell'equipaggio. Tristan da Cunha deve il suo nome al navigatore portoghese che l'avvistò nel 1506. Gli inglesi arrivarono nel 1815 a presidiare l'esilio di Napoleone a Sant'Elena, nello stesso arcipelago. Donatella Gori, GR1.
1: Caso Garlasco, altri particolari dalla nuova ricostruzione dei magistrati su quanto avvenne il 13 agosto 2007, un omicidio brutale e feroce in una escalation di violenza.
7: Un'aggressione cieca e sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta all'approccio di natura sessuale. Lo scrivono i PM di Pavia, che accusano Andrea Sempio dell'omicidio di Chiara Poggi e nel contempo scagionano l'allora fidanzato Alberto Stasi. Una ricostruzione che ridisegna la dinamica dell'omicidio che si sarebbe consumato in diversi momenti. Una prima aggressione sarebbe avvenuta a mani nude in salotto dopo che la vittima aveva aperto all'assassino. Solo in un secondo momento, mentre la ragazza stava provando a difendersi, sarebbe stata usata un'arma per colpirla, probabilmente il martello sparito quel giorno dalla villetta dei Poggi. Poi i colpi fatali sulla scala, dove la ragazza è stata trascinata e poi fatta scivolare. Il tutto sarebbe durato tra i 15 e i 20 minuti. Solo dopo essersi velocemente ripulito, l'assassino si sarebbe sporto per controllare il cadavere appoggiandosi al muro. Da questo deriverebbe l'impronta 33, che oggi gli inquirenti ritengono appartenga a Sempio. Contestazioni rigettante della difesa dell'unico indagato, che dovrebbe depositare una memoria nelle prossime settimane. Claudio Vigolo, GR1.
1: Violenza tra ragazzini a Napoli. Un 14enne è stato gravemente ferito a coltellate sabato sera da un 15enne che è stato poi fermato per tentato omicidio. Forse uno sguardo di troppo a una coetanea alla base del gesto. Una pattuglia della polizia locale ha notato una colluttazione ed è intervenuta bloccando l'aggressore. La vittima è ricoverata in prognosi riservata. Morti sul lavoro. La procura di Prato riapre il caso di Luana Dorazio, stritolata a 22 anni nel 2021 da un macchinario in un'azienda di Montemurlo. L'intento è chiarire se esistano altri profili di responsabilità. La prima inchiesta si era conclusa con un patteggiamento per i titolari della ditta. 137 le denunce di infortunio con esito mortale nel primo trimestre di quest'anno, secondo dati INAIL. In Friuli ancora nessuna traccia della donna di 49 anni scomparsa il 20 aprile con due figli adolescenti. La procura di Piacenza, città dove la famiglia vive, valuta di cambiare il capo di imputazione in sequestro di persona per avere maggiori possibilità investigative.
8: Resta un mistero la scomparsa della donna e dei suoi due figli di 14 e 16 anni, partiti da Piacenza il 20 aprile per una breve vacanza in Friuli. Il giorno della partenza, uno dei figli chiama il padre, Yuri Groppi, ex compagno della 49enne Sonia Bottacchiari. Poi la sera, il giorno dopo, l'uomo non riesce più a contattarli, si mette in allarme e va dai carabinieri. Da almeno 2 settimane non si registrano notifiche di accesso alle applicazioni, anche bancarie, nessun segnale GPS, nessuna possibilità di chiamare. La donna, prima di partire, si è licenziata e ha prelevato il TFR. Era diretta in un campeggio, ma non risultano prenotazioni. La sua auto è stata ritrovata al confine con la Slovenia. Si ipotizza una fuga, forse un piano organizzato con una terza persona, forse un incidente nei boschi o un rapimento. Federica Obizzi, presidente dell'associazione Penelope.
9: Vorremmo fare un appello alla popolazione, se li vede, faccia le segnalazioni alle forze dell'ordine.
8: Con loro hanno portato 4 cani, 3 meticci e un maremmano.
9: Sono molto affezionati ai cani, è presumibile che si spostino sempre con essi.
8: Elena Pabba, GR1.
1: Decreto fiscale, al via oggi in commissione al Senato il voto sugli emendamenti in vista dell'approdo in aula calendarizzato per domani pomeriggio, ma non si esclude un rinvio a giovedì. Il provvedimento prevede tra l'altro l'estensione della rottamazione quater e quinquies, la stretta sul telemarketing e agevolazioni sui redditi dei pensionati che decidono di rientrare in Italia dopo essere emigrati all'estero per questioni fiscali. Voli a rischio oggi per lo sciopero di ENAV e EasyJet.
10: 8 ore di sciopero per 2 categorie diverse. Da un lato piloti e assistenti di volo EasyJet scioperano dalle 10 alle 18 per la terza volta dopo il 31 gennaio e il 26 febbraio per chiedere condizioni di lavoro migliori e stipendi adeguati al costo della vita. Luigi Liguori, Filt CGL, Lombardia.
11: Stiamo provando a far tornare gli stipendi a un livello normale anche rispetto ai colleghi europei.
10: EasyJet da un lato, dall'altro i servizi dell'ENAV, Ente Nazionale Assistenza al Volo. La protesta, sempre dalle 10 alle 18, riguarda Roma e Napoli ed è stata proclamata da Will Trasporti, che non ha firmato il rinnovo contrattuale. Disagi assicurati visto che Ita Airways ha già annunciato di aver cancellato il 38% dei voli previsti. Scioperi che si accavallano. Il 18 maggio c'è quello generale convocato dall'USB per Gaza, con possibili ricadute su treni e personale autostradale. Dal 25 al 29 maggio stop dei tir per il caro carburante. Paola Nania, GR1.
1: La cultura, esce domani il nuovo libro di Sandro Veronesi.
12: Viaggiare nella memoria e nella storia di uno degli scrittori italiani più amati, e non solo per i romanzi diventati film o i 2 premi Strega, è quanto possiamo fare con Caducità, il volume che raccoglie tutti i racconti scritti in 40 anni da Sandro Veronesi, a cominciare da Pareidolia.
13: Quel racconto l'ho scritto senza nessuna velleità di pubblicarlo, avevo 23-24 anni, non mi sembra imbarazzante. Qui ho pensato a un ragazzo che oggi mi portasse quel racconto, io lo incoraggerei a continuare.
12: Il racconto ritrovato, l'omaggio a Buzzati, ci sono tanti spunti leggendo pagine che in alcuni casi sono pagine di vita di Veronesi.
13: Nei romanzi non mi è mai passato per l'anticamera del cervello di scrivermi anche solo uno autobiografico. Uso solo materiale autobiografico per degli episodi, tutto subito diluito dentro una storia di invenzione. Nei racconti invece racconto la morte di mia madre, racconto la morte di mio padre, potrebbe essere il germe di un futuro in cui riesco anche a scrivere un romanzo autobiografico. Per esempio mi piacerebbe scrivere sull'anno che ho passato facendo il vigile del fuoco.
12: Miriam Mauti, GR1.
1: Ora la musica con una coppia inedita, Uelo e Anna Tatangelo.
14: Stanotte una notte poetica, guardiamo la luna, cerchiamo la fortuna.
1: Si intitola Notte poetica, il duetto che vede per la prima volta insieme la cantante e il rapper leccese che, su richiesta di Carlo Conti, aveva trasformato la sua canzone Emigrato nel jingle ufficiale dell'ultimo Festival di Sanremo. Con il suo ritmo latino, il brano si candida a diventare uno dei tormentoni dell'estate. Una domenica fitta di eventi sportivi, la storica tripletta Aprilia nella MotoGP, il tennis a Roma, le grandi battaglie vittoriose di Musetti contro Cerundolo e Darderi contro Paul, il Giro d'Italia e il calcio con la Serie A ormai alle ultime battute.
15: A 2 giornate dalla fine del campionato, la lotta Champions è aperta più che mai. Il Milan crolla in casa 3-2 contro l'Atalanta, la Roma vince 3-2 in rimonta in extremis a Parma. Rossoneri e giallorossi sono ora quarti a pari punti, con il Milan davanti per gli scontri diretti. In corsa anche il Como, che vincendo 1-0 a Verona è già certo della qualificazione a una Coppa Europea. Salvezza matematica per la Fiorentina, dopo lo 0-0 in casa col Genoa, mentre la Cremonese batte 3-0 il Pisa ed è a -1 dal Lecce. Quart'ultimo. Stasera Napoli-Bologna. Tennis, internazionali d'Italia, al Foro Italico Musetti e Darderi promossi agli ottavi, eliminati Arnaldi e Cocciaretto. Oggi tornano in campo Sinner, non prima delle 15, contro l'australiano Popirin e altri 3 azzurri. Ciclismo, il francese Mainé ha vinto la 3ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Sofia, in Bulgaria. L'uruguaiano Silva resta in maglia rosa, oggi giornata di riposo. MotoGP, in Francia tripletta Aprilia con Jorge Martin che vince davanti a Bezzecchi e Ogura. Jacopo Barlotti, GR1.
1: Sono le 7 e 14 minuti, la linea vai GR regionali, poi come ogni lunedì Radio Anch'io Sport, in primo piano il calcio, ospiti Gianni Stroppa, l'allenatore che ha riportato il Venezia in Serie A, e poi si parlerà della crisi del Milan con Marco Simone, oggi dirigente sportivo, attaccante del Super Milan di Arrigo Sacchi, con Filippo Corsini e Guido Ardone qui su Rai Radio 1. Il GR torna come sempre alle 8.
16: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
17: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 11 maggio. Nuvolosità irregolare al centro-sud, specie al mattino sul versante tirrenico, accompagnata da piogge localmente tra Lazio, Campania e Umbria e temporali sull'alta Toscana. Le nubi tenderanno a dissolversi nella seconda parte del giorno. Ancora instabilità al nord, con piogge soprattutto su Levante Ligure, Lombardia e Triveneto e temporali dal pomeriggio lungo le coste di Veneto e Friuli. Temperature. Le minime non subiranno variazioni significative. In aumento invece le massime sul nord-ovest, in area adriatica e sulle isole maggiori, con punte tra i 25 e i 27 gradi tra Puglia, Sicilia e Sardegna. I venti saranno di libeccio o ponente. In decisa intensificazione sulla Liguria. Sarà molto mosso il Mar Ligure, mossi o localmente poco mossi gli altri mari. RAI, pubblica utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.
16: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

Di nuovo insieme con l'Italia che va, storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo ben ritrovati da Daniel Della Seta per questo lunedì 11 maggio 2026, una puntata quest'oggi dell'Italia che va attraverso le storie, le realtà, le esperienze dei nostri imprenditori di successo dedicata all'agricoltura, all'agritech, alla sostenibilità con un occhio attento anche all'innovazione, all'utilizzo dell'intelligenza artificiale e anche agli studi che sono stati portati avanti sulle competenze per le imprese del Made in Italy di Unioncamere, con cui apriamo subito la nostra puntata per poi proseguire con anche una riflessione assieme sull'attualità e sulla situazione geopolitica e le ricadute anche sul settore dell'agricoltura con il presidente di CIA Agricoltura. Poi parleremo ancora di storie di aziende con innovazioni, prodotti agricoli, bio e le tecnologie per l'ottimizzazione dell'acqua in agricoltura e del ritorno dei giovani, dei giovanissimi con brigate di cucina che tornano in aziende agricole dopo esperienze fruttuose all'estero per portare la qualità del Made in Italy sulle nostre tavole. Tutto questo è l'Italia che va di oggi, vi ricordo i nostri contatti italiachevacchiocciolarai.it, ancora meglio scriveteci attraverso i social media, siamo su X e siamo su Facebook, mandateci un messaggio, una storia del vostro territorio, noi ne daremo conto qui in trasmissione. Vi ricordo che l'Italia che va, e tutti voi lo sapete ormai bene da tanti anni, è scaricabile dal sito www.rayplaysound.it, ma da cellulare, quindi da smartphone. In tal modo vi potremo fare compagnia oltre il consueto orario di programmazione tutti i lunedì da... Ecco, i messaggi che arrivano, li ascoltate, potremo farvi compagnia naturalmente tutti i lunedì dalle 7.18 alle 8 con Daniel Della Seta, tanta buona musica come quella che ascolterete adesso intonata anche a questi temi e naturalmente i nostri ospiti che già sono pronti per raccontarci le loro esperienze. Siamo anche su www.grparlamento.rai.it. Partiamo subito.

0: Parliamo allora del futuro delle imprese del Made in Italy, che sappiamo sono un pilastro vero dell'occupazione. È stato stimato che tra il 2026 e il 2029 potrebbero arrivare le imprese del Made in Italy ad assumere oltre 900.000 lavoratori, circa un terzo del totale. È una grande sfida per l'occupazione e che riguarda soprattutto la qualità delle competenze e molti profili professionali che sono a volte difficili da reperire, tant'è vero che il 55% delle assunzioni poi si scontra con queste logiche. I dati provengono dal sistema informativo Excelsior di Unioncamere e anche dal Ministero del Lavoro e riguardano il fabbisogno occupazionale delle eccellenze produttive per le quali il nostro paese è famoso nel mondo. E noi sappiamo che i settori della meccatronica, dell'agroalimentare, del legno, l'arredo, la moda e potremmo aggiungere anche la filiera del commercio e del turismo rappresentano degli asset strategici per l'attrattività italiana e anche per la nostra economia basata poi sulla microimpresa. L'analisi è stata presentata proprio nel corso della giornata nazionale del Made in Italy nell'evento organizzato da Unioncamere dal titolo Competenze Innovazione Made in Italy. Noi ospitiamo qui oggi all'Italia che va e ringrazio molto per la sua partecipazione il presidente Andrea Prete, presidente di Unioncamere. Ben trovato e grazie per essere con noi, presidente.
1: Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori.
0: Lei ha detto che i settori cardine del Made in Italy non sono un'eredità culturale, ma un sistema in evoluzione. Ecco, com'è che potremo ottenere questa trasformazione e farla crescere come vera e propria risorsa? Che cos'è che potremo quindi auspicare, come abbiamo detto, nell'ottica dell'occupazione sempre più ricca per il nostro Made in Italy, il futuro per le nostre imprese?
1: Ma il Made in Italy ha avuto successo nel mondo e come sappiamo non è soltanto un fabbricato in Italia. Made in Italy ormai trasmette un'immagine del nostro paese, uno stile di vita, e questo grazie alle eccellenze che abbiamo prodotto in questi anni, soprattutto in alcuni ambiti nei quali che lei poc'anzi citava, il design, il legno, la moda ovviamente,
0: l'agroalimentare.
1: Sì, assolutamente sì. Il problema è che dobbiamo pensare al futuro, e pensando al futuro in un mondo in evoluzione dobbiamo pensare alle competenze che devono avere chi dovrà prendere il testimone di questo Made in Italy, e qui abbiamo qualche problema della serie che lei stesso citava, che molte professioni non si trovano, sì. E che oggi per questi ambiti, per questi settori, mediamente il 55%, solo commercio e turismo hanno una percentuale un po' più bassa. E quando parliamo di mismatch, noi parliamo di imprese che cercano professioni e non le trovano sul mercato, perché c'è stato un disallineamento tra la formazione e quello che le imprese cercano, e soprattutto c'è stata un'accelerazione della tecnologia, per cui oggi dobbiamo sempre più in prospettiva parlare di formazione permanente. Vediamo come la tecnologia, la digitalizzazione muta, potremmo dire quasi settimana dopo settimana, e quindi bisogna adeguarsi, perché sono tutti strumenti che servono a questi settori per tenere la loro competitività.
0: Senta, presidente, ma quali sono le competenze reali che poi cercano soprattutto queste filiere del Made in Italy che accennavamo, tra meccatronica, robotica,
1: allora,
0: abbiamo detto?
1: Quando parliamo di questi ambiti parliamo ovviamente di temi in cui c'è molta tecnologia, cioè noi abbiamo, e in questo devo dire che il governo, il ministro Valditara, con l'ipotesi del 4+2 è una risposta importante a questa ricerca di queste professioni. Noi per esempio abbiamo rinnovato come Unioncamere l'accordo con la rete degli ITS Academy, che sono gli istituti tecnologici superiori che vengono, che generano persone secondo i desiderata delle imprese, quindi hai dei professionisti su misura, tra virgolette. Però dobbiamo sottolineare che c'è questa scarsezza di competenze, ma ripeto, c'è questo disallineamento. Certamente a livello di lauree bisogna preferire le lauree STEM, perché sono quelle più ricercate, lì addirittura arriviamo a volte al 70% delle richieste che non vengono trovate. Però noi dobbiamo pensare a qualche dato negativo che è importante, che oggi esiste, che può essere critico per il futuro: il calo demografico, la fuga dei cervelli e la poca occupazione femminile. Vede, il calo demografico, purtroppo lo sappiamo tutti, che i giovani diminuiscono e aumentano le persone in età pensionabile. Ben venga l'allungamento della vita, ci mancherebbe altro, però noi rischiamo che fra poco avremo più pensionati che gente che lavora. Certo. E allora in questo ambito una soluzione su certi temi, cosa che è stata già attivata in molte filiere, è l'immigrazione, ma un'immigrazione regolare, con formazione a monte, cioè le persone, è stato fatto già qualche iniziativa in Etiopia, in Egitto, dove praticamente tu hai dei profili che cerchi, li prepari lì, imparano lì anche la lingua italiana, in modo che poi sono pronti per essere introdotti nel nostro sistema economico. Poi abbiamo il problema della fuga dei cervelli, e lì c'è una perdita secca, perché laureare un giovane è un costo per la società italiana. Quel giovane, se va via e non torna, difatti,
0: è una perdita,
1: diciamo, è un investimento, no, che non rientra. Certo. Ma non è solo un problema economico. Allora io segnalo due problemi: uno sicuramente quello salariale, perché indiscutibilmente, e parliamo di Europa, non parliamo di chi va in Inghilterra, in Germania, comprendiamo bene che per i giovani che sono figli della generazione Erasmus, per loro oggettivamente l'Europa è la casa, quindi non c'è una grande difficoltà mentale di pensare di espatriare, di emigrare come un tempo. Però certamente i salari sono più vantaggiosi, e soprattutto quando vanno all'estero chi merita ha possibilità di carriera molto più veloce, nel senso che un giovane bravo a 30 anni raggiunge già posti apicali. Certo. Nell'ambito di un'azienda. In Italia questo un po' oggettivamente è un percorso più lento, quello di raggiungere certi posti apicali. Quindi, e poi c'è il problema delle donne, che come sappiamo abbiamo un'occupazione femminile molto al di sotto della media europea, e anche lì secondo me bisogna lavorare, perché le donne sono una risorsa straordinaria per il nostro paese.
0: Allora, una collaborazione strategica anche per sostenere i giovani, ridurre, come le diceva, il mismatch, e accompagnare la crescita, certo, dei settori, certo, più, certo, rappresentativi dell'eccellenza italiana. Ringrazio molto allora il presidente di Unioncamere Andrea Prete per essere stato con noi con questo studio sulle competenze per le imprese del Made in Italy in un'ottica di occupazione. I migliori in bocca al lupo, continuiamo a sentirci, presidente, naturalmente.
1: Grazie, alla prossima allora, buona giornata.

0: Parliamo allora di agricoltura e lo facciamo insieme anche al presidente di CIA Agricoltori Italiani, l'imprenditore vitivinicolo di Castelfranco Emilia, Cristiano Fini, che è stato proprio riconfermato all'unanimità presidente nazionale di CIA Agricoltori. Innanzitutto complimenti, buongiorno presidente a lei, grazie per essere con noi all'Italia che va.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, lei ha detto anche in sede di assemblea che le sfide per l'agricoltura sono davvero enormi. Una missione importante, trasformare la paura in energia per il cambiamento e difendere gli agricoltori come garanti di cibo e sentinelle della qualità, custodi dei territori e architetti del futuro del paese. Ecco, in che maniera secondo lei, qual è la ricetta che avete anche ipotizzato per costruire un'Italia in cui restare in campagna rappresenti un'opportunità, una scelta degna e orgogliosa e non una condanna per le nuove generazioni?
1: Più che una ricetta servono tanti strumenti per dare il giusto valore al ruolo degli agricoltori e dell'agricoltura, a partire dal tema del reddito. Il reddito è fondamentale, senza reddito non ci può essere l'azienda agricola, non ci può essere l'agricoltore. Invece noi vogliamo che l'agricoltore e l'agricoltura possano traguardare, possano andare avanti per dare quel grande contributo sì all'economia, in quanto produttore di cibo, ma anche e soprattutto all'ambiente, alla biodiversità e alla garanzia di tenuta sociale, soprattutto per quel che riguarda le aree interne. Quindi reddito significa dare sostegno alle imprese agricole in un momento particolarmente difficile dovuto alle guerre, sostegno significa a livello fiscale, quindi prolungamento del credito d'imposta sul gasolio agricolo anche per i mesi di aprile e maggio, ma soprattutto più liquidità, e su questo è l'Europa che deve intervenire per lasciare più liquidità alle imprese agricole.
0: Proprio di questo volevo approfondire con lei il tema, perché l'agricoltura è uno dei settori, forse il primo, che subisce le onde d'urto dei conflitti, e noi sappiamo che in questo momento sono tanti i conflitti in corso anche sul globo. Gasolio agricolo aumentato del 100%, fertilizzanti aumentati del 43%, in particolare alcuni altri del 20%, un'impennata dei costi lungo tutta la filiera. E le risposte, come lei accennava poc'anzi, devono essere straordinarie. Ma per esempio sui fertilizzanti occorrono sostegni diretti, come lei sottolineava poco fa. In che maniera si cercherà anche di attuare questo percorso che deve essere di emergenza ma altrettanto virtuoso, e in che maniera potrà essere tutelata anche la sicurezza alimentare con queste scelte politiche?
1: Ma tra gli aumenti aggiungo anche i mezzi tecnici, perché ovviamente tutto ciò che è legato al petrolio, quindi gomma, plastica, tutto aumentato, certo. Soprattutto i trasporti. È chiaro che, come dicevo prima, occorre intervenire su più fronti, ma sul tema fertilizzanti all'Europa noi chiediamo una strategia di medio-lungo periodo per autoprodurre a livello europeo i fertilizzanti e non dover dipendere dalle importazioni, soprattutto da quella russa o di altri paesi del Medio Oriente, visto le tensioni. Ma chiediamo anche che ci sia una normativa più snella per poter utilizzare il digestato organico, chiediamo anche normative più snelle per in generale poter utilizzare meglio di più i fertilizzanti in generale. Poi però c'è un tema che va affrontato e lo dobbiamo affrontare adesso che c'è l'emergenza, ma in generale. Noi sì, vogliamo aiuti e sostegni per affrontare la crisi, ma soprattutto questo deve arrivarci dai prezzi dei nostri prodotti. In troppe filiere noi purtroppo subiamo dei prezzi ai prodotti agricoli che sono infinitamente bassi e soprattutto non è il giusto valore che deve essere riconosciuto a quel prodotto, quindi aggregazione di filiera, ma soprattutto il valore lungo la filiera non può rimanere nelle mani di pochi, che non sono sicuramente gli agricoltori.
0: Presidente Fini, in conclusione, anche un scenario, quello del cambiamento climatico, che tra siccità, alluvioni, bombe d'acqua, emergenza idrica, perdita di suolo fertile, minaccia direttamente la capacità produttiva dell'agricoltura italiana, e dall'altro invece l'importanza anche che possono portare le innovazioni e in pratica nuove politiche capaci di proteggere, come dicevamo, la filiera agroalimentare e dall'altro l'utilizzo anche delle tecnologie per migliorare anche e ottimizzare la produzione. Quali sono in tal senso anche le politiche che potrebbero essere messe in campo?
1: Sì, paradossalmente gli agricoltori sono coloro che subiscono più di tutti gli effetti del cambiamento climatico, ma sono anche coloro che possono dare più di tutti un grande contributo alla mitigazione del cambiamento climatico. Mm-hmm. E lo si può fare solo adattando le aziende agricole alla crisi climatica, in modo tale da riuscire a sostenersi e poter ovviamente continuare a fare la propria attività. Mm-hmm. Quindi significa più acqua, una strategia sull'acqua, un chiarimento va fatto doveroso: noi l'acqua non la consumiamo, noi la utilizziamo, perché l'acqua che utilizziamo viene recuperata in falda e viene recuperata attraverso il cibo. Dopodiché acqua significa fare più invasi anche ad uso plurimo, non solo per l'agricoltura ma anche la produzione di energia elettrica e anche uso potabile, significa riutilizzo delle acque reflue, ma significa anche avere piante più resistenti. Noi oggi abbiamo piante che fanno veramente fatica a sopportare sia la siccità che le malattie, e quindi questo ci può essere dato solo dalla ricerca, in particolar modo la ricerca genetica, che ci può dare, mettere a disposizione piante maggiormente resistenti. Infine il suolo. Noi pensiamo che il cambiamento climatico avvenga solo nell'aria, in realtà anche il suolo può dare un grande contributo all'assorbimento della CO2, però oggi purtroppo stiamo perdendo tanta fertilità dei suoli che dobbiamo recuperare attraverso le pratiche agronomiche, ma dobbiamo avere anche a disposizione più suolo, quindi occorre intervenire con una legge nazionale contro il consumo di suolo, che tuteli il suolo agricolo per produrre cibo, ma anche tuteli il suolo da alluvioni e cementificazione.
0: Grazie allora Cristiano Fini, presidente di Grazie CIA Agricoltura, per essere stato con noi all'Italia che va, e naturalmente continueremo a sentirci anche attraverso i social per capire meglio le strategie sia della vostra associazione sia naturalmente del comparto. Grazie davvero.
1: Grazie a voi, grazie, buona giornata.
0: Parliamo di una realtà adesso, ci trasferiamo in provincia di Treviso, siamo a Musestre di Roncade. È una realtà che, pensate, è nata nel 1901 nel cuore del parco naturale del fiume Sile. Oggi rappresenta un esempio di come la tradizione familiare, innovazione produttiva, la sostenibilità possano convivere all'interno di una filiera agroalimentare moderna. Ed è una filiera 100% italiana questa, certificata, che coinvolge circa 30 aziende. E questa azienda fa parte proprio di un progetto che si chiama Oasi Rachello, 30 aziende agricole che fanno parte del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, della Toscana. Di tutto questo adesso ci racconta meglio il titolare, che è Gabriele Rachello, nostro ospite, che ringrazio molto per essere con noi. Ben trovato Gabriele.
2: Buongiorno.
0: Allora, ciao a tutti. Dopo oltre 126 anni di attività, 6 generazioni familiari, questa azienda è diventata una realtà strutturata e riconosciuta nel settore. Qui parliamo delle farine, no? Perché senza perdere identità originaria legata alla qualità delle materie prime e della cultura del fare bene, questo è un po' il vostro core business, la vostra identità.
2: Sì, assolutamente vero, le farine sono il nostro core business, lo facciamo da sempre e lo facciamo nel modo migliore possibile, è la cosa che ci caratterizza.
0: Ora, farine convenzionali, farine biologiche, farine integrali, farine multicereali, ci siamo un po' preparati, farine di farro, farine duro Senatore Cappelli, miscele speciali per pane e prodotti da forno, che mondo è quello delle farine?
2: È un mondo molto vario, si considerava la farina un prodotto, una commodity di nessun valore, poi si è riscoperto durante il Covid che la farina era un ingrediente fondamentale, perché la gente era a casa e ha cominciato a usarla, a fare il pane in casa. Mm-mm. E di lì c'è stata una rivalutazione di questo prodotto a livello come sensazione. Poi in realtà nel mondo produttivo, nel mondo industriale, nel mondo artigianale è sempre stata chiaramente un ingrediente fondamentale.
0: Ingrediente fondamentale che risulta ancora sempre più all'attenzione anche di un mondo medico-scientifico. Sappiamo anche quanto le intolleranze al glutine, i celiaci, coloro che naturalmente possono comunque avere sia intolleranze sia allergie vere e proprie, si confrontino con un mondo che si sta espandendo. Voi ne avete sicuramente avuto
3: percezione di questo cambiamento, perché sono centinaia di migliaia le persone che soffrono poi di questi disturbi?
2: Allora, le persone che soffrono di celiachia all'incirca è l'1% della popolazione, sì, che è un numero importante, ma alla fine non cambia poi realmente.
3: Da quelli che lo sanno, quelli che lo sanno, Gabriele, certo, poi ci sono quelli che sono ignari. E quindi
2: ce ne sono altri che non lo sanno e che magari hanno comunque dei fastidi, delle intolleranze. Secondo me bisogna comunque lavorare molto anche per cercare di togliere quelle fake news che girano, che il glutine fa male, che i lieviti fanno male. Per chi non è celiaco non è assolutamente così, e moltissimi dietologi lo sostengono e spero che continuino a spiegare alla gente che non è vero che senza glutine è per forza migliore, anzi, se noi guardiamo le etichette dei prodotti senza glutine, sono ricche di grassi, di sali, di zuccheri. Chiaro, certo, che purtroppo il celiaco non può fare diversamente.
3: 48 collaboratori, 55 milioni di chili di grano macinati all'anno, scarti di lavorazione davvero ridotti, pari allo 0,015%, grande attenzione all'impatto ambientale, Gabriele Rachello, in che maniera, sì, di tutta la filiera, soprattutto in che maniera la sostenibilità ambientale impatta anche nella vostra produzione?
2: Ma come lei diceva, noi abbiamo la nostra sede all'interno del Parco Naturale del fiume Sile, che è il fiume di risorgiva più lungo d'Europa. Quindi da sempre noi siamo attenti, proprio per dove viviamo, all'ambiente, perché ci piace conservarlo nel modo migliore possibile. Tutto questo poi negli anni è diventato anche un'attenzione alla sostenibilità a partire dal mondo agricolo. Ecco quindi il progetto OASI, il lavorare con gli agricoltori per farli fare una produzione di grano tenero che sia la meno impattante possibile, seguendo alcune nostre indicazioni di concimazione, di lavorazione del terreno e quant'altro, per arrivare poi anche all'interno del nostro impianto alla massima attenzione nel ridurre i consumi energetici, quindi continuamente evoluzione degli impianti, continuamente investimenti. Noi siamo quindi da un paio d'anni facciamo i report di sostenibilità e stiamo ulteriormente avanzando in questo, perché fra poco saremo forse il primo mulino B Corp in Italia.
3: E il mercato è quello nazionale o anche internazionale?
2: Il mercato è sempre stato quello nazionale, da un paio d'anni stiamo allargando il nostro orizzonte anche all'estero, con ottimi risultati, stiamo crescendo, stiamo occupando degli spazi dove alcuni nostri concorrenti non sono attenti quanto noi a dare risposte ai clienti.
3: E allora, in un momento in cui il tema del cibo si intreccia sempre più con la sostenibilità, la salute e l'energia, questo nostro rappresentante è una delle realtà italiane che cercano di coniugare proprio tradizione agroalimentare, innovazione responsabile. Io ringrazio davvero molto, insieme ai suoi 126 anni di storia e 6 generazioni, Gabriele Rachello, per essere stato con l'Italia che va. Metto un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook, così resteremo in contatto.
2: Perfetto, grazie, saluti a tutti.

0: l'ho trovata.
1: Ci trasferiamo adesso ad Alba. Siamo nel cuore delle Langhe, una zona di particolare pregio, sia agricolo sia naturalmente per la produzione vitivinicola, un'azienda che adotta, abbiamo individuato qui, un metodo di agricoltura biologica sostenibile e aderisce, pensate, da oltre 31 anni, sì, al programma agroalimentare conforme al regolamento CEE 2078 del 92. Questo approccio consente di ridurre al minimo i residui tossici sulla frutta nel rispetto della natura e del consumatore. E allora, fin dalla costituzione del Frutteto, questa realtà seleziona varietà di piante più resistenti ai parassiti, cura con interventi mirati basati sulla rilevazione numerica di parassiti tramite trappole installate nelle coltivazioni e poi utilizza anche tecnici specializzati nel monitoraggio climatico e fitoiatrico. Tutto ciò ha permesso di eliminare le concimazioni e i trattamenti chimici tradizionali, riducendo drasticamente i residui tossici sulla frutta in maturazione e ottimizzando la produzione. Frutta e verdura coltivate secondo questi principi dell'agricoltura biologica vengono trasformate poi senza aggiunta di alcun prodotto chimico e la lavorazione avviene entro poche ore dalla raccolta. In tal modo viene preservata tutta la caratteristica nutrizionale e organolettica. Ma che cosa fanno? Fanno composte di frutta, che non sono le marmellate ma sono composte, pomodoro, antipasti, sottoli, legumi, frutta sciroppata, miele, formaggi, carne, succhi e infusi. Insomma, il mondo del conserviero in questa esperienza piemontese. Per parlarcene abbiamo il titolare Roberto Vezzoso, che ringrazio molto per essere con noi, ben trovato.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Siete partiti nei primi del Novecento, no? Quando la famiglia Prunotto inizia a coltivare la terra nelle campagne di Alba. Però era un'agricoltura semplice e faticosa quella, legata ai ritmi della natura, pensata a sostenere la famiglia e la comunità locale. Poi che cosa è successo?
2: È successo che circa ormai 40 anni fa e si è pensato semplicemente di vendere in maniera diversa il prodotto che si coltivava in campagna. Mm. Quindi anziché vendere sul mercato del fresco si è pensato di conservarlo per tutta una serie di ragioni, prima di tutto per andare anche, diciamo così, più lontano rispetto a come puoi andare con il prodotto fresco, che comunque ha una shelf life molto limitata, ecco.
1: Certo. Tra l'altro voi siete stati tra i primi a utilizzare il trattore negli anni 50, quando l'azienda era tra le prime nella zona di Alba a utilizzare questi strumenti anche meccanici. Sì, questo cambiamento ha migliorato.
2: Mi ricordo da bambino che sentivo il nonno che raccontava che quando è arrivato il primo trattore è stato lui a comprarlo ed era ed è stata la festa del paese.
1: E certo, un cambiamento che migliorava anche l'efficienza poi del lavoro agricolo, perché si modernizzava, può sembrare assurdo oggi agli occhi di oggi, ma all'epoca la propria attività era manuale in tutto e per tutto e poteva supportare gli agricoltori del territorio condividendo quindi strumenti e innovazioni. Allora Roberto, certo. Ma poi negli anni 80 ci furono varie altre evoluzioni, l'adozione di pratiche che oggi potremmo definire biologiche. Che significa oggi scegliere anche varietà più resistenti ai parassiti, limitare i trattamenti chimici? Quali sono i benefici?
2: Allora, i benefici ce ne sono molti.

0: dire da varietà resistenti, che le varietà resistenti normalmente sono le varietà antiche, con le nuove, con la genetica e tutto, si è andato a cercare non tanto il beneficio della pianta quanto un prodotto finito diverso, con una lunga shelf life, ma dove il sapore non era essenziale. Nel nostro caso noi andiamo a cercare varietà vecchie che sono comunque resistenti ai parassiti, hanno una loro comunque una prestanza diversa rispetto
1: Mantengono
0: alle
1: fragranza e
0: varietà.
1: genuinità, quindi lei dice sostanzialmente.
0: Esatto, però soprattutto hanno un grosso difetto, resistono ai parassiti, ma dall'altro lato il prodotto che ci danno ha una shelf life cortissima. Per fare un esempio, noi le albicocche siamo costretti, tra virgolette costretti, ma le raccogliamo al mattino molto presto e le lavoriamo nel giorno stesso,
1: Certo.
0: perché entro 2 o 3 giorni, anche raccogliendole quasi verdi, queste tendono a marcire, però dall'altro lato è un sapore che è ineguagliabile rispetto alle nuove varietà.
1: Senta, Roberto, tra la fine degli anni 90 e i primi 2000 vi è stata l'apertura ai mercati internazionali.
0: Esatto.
1: Successivamente avete puntato anche alla sostenibilità come pilastro della crescita aziendale, quindi installazione di pannelli solari per alimentare parte della produzione con l'energia pulita, e una filosofia anche costruita nel tempo che punta alla tradizione, però senza perdere di vista l'innovazione,
0: Esatto.
1: sicuramente.
0: Diciamo che nella nostra azienda, essendo sempre di famiglia, tutte le generazioni hanno apportato un qualcosa, dove il nonno aveva portato il trattore, diciamo così. Quando è arrivata la mia generazione si è pensato a due cose: uno, andare a cercare nuovi mercati, e due, effettuare proprio questa sostenibilità, come dicevamo prima, ma che è una scelta essenzialmente non commerciale, ma proprio
1: Di
0: di
1: lungimiranza, dovremmo
0: coscienza.
1: dire.
0: Esatto,
1: L'azienda
0: esatto.
1: rappresenta un esempio di come tradizione agricola, trasformazione artigianale, sostenibilità e apertura internazionale oggi possano convivere all'interno di un nucleo familiare come il vostro, Prunotto, che ha saputo
0: Certo.
1: evolversi senza perdere autenticità. Mercati di riferimento oggi nazionali e internazionali e quali prospettive in conclusione?
0: Ma noi, per fortuna o purtroppo, siamo un'azienda che lavoriamo all'85-90% con i mercati esteri, e esteri intendo Europa e extra-Europa, e pochissimo in Italia, ma per tutta una serie di scelte che negli anni, comunque, se andiamo indietro di qualche anno, l'Italia non era così pronta ad avere un prodotto di alta qualità come lo è adesso,
1: Certo.
0: mentre in
1: Oggi
0: certi
1: c'è
0: mercati
1: tanta
0: stranieri.
1: attenzione anche da parte del consumatore,
0: Esatto, è cambiato il mercato, e adesso difatti stiamo puntando di più sull'Italia, proprio perché è un mercato che in questo momento sta rispondendo e sta cercando l'alta qualità.
1: E allora, io ringrazio molto Roberto Vezzoso che con l'alta qualità, la sostenibilità in questo percorso anche multigenerazionale ha portato un'azienda di Alba su, sicuramente sotto l'attenzione, oltre che nostra, ma dei tanti anche buyers internazionali, esempio di Italia che va, che ringrazio e mi complimento, metta un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook e continueremo a sentirci. Grazie molte per essere stato con noi.
0: Grazie mille, buona giornata a tutti.
1: Parliamo di una evoluzione che molte realtà, partite come startup, oggi sono approdate ad essere vere e proprie piccole, a volte medie imprese. Questa di cui vi raccontiamo adesso opera nel settore agritech e ha sviluppato una piattaforma basata proprio sull'intelligenza artificiale e il machine learning per aiutare le aziende agricole a ottimizzare l'uso dell'acqua. Quindi acqua irrigua attraverso previsioni, modelli predittivi, e noi sappiamo benissimo che nell'agricoltura c'è tanto spreco d'acqua ancora oggi. Quanto può incidere l'intelligenza artificiale sui costi anche delle aziende agricole? E gli agricoltori italiani sono pronti a fidarsi di questi dispositivi innovativi? Allora, Plovium è l'iniziativa che ha portato avanti questa realtà, il cui amministratore delegato e fondatore Marco Ciarletti è il nostro ospite direttamente da Roma. Lo saluto e lo ringrazio, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, l'agricoltura utilizza circa il 70% dell'acqua disponibile, ma secondo i dati della FAO gran parte viene ancora sprecata a causa di sistemi irrigui non ottimizzati, e noi anche nella nostra regione lo sappiamo bene perché poi abbiamo anche nei sistemi idrici delle falle e dei buchi, per cui molta di quell'acqua che anche sappiamo può essere destinata a importanti utilizzi, molte volte non arriva. Molti agricoltori irrigano a calendario in base a turni assegnati dai consorzi, senza seguire un reale fabbisogno della pianta. Questo

0: Comporta a volte spreco, aumento dei costi energetici, riduzione delle rese, maggiore vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Allora le chiedo, dottor Ciarletti, il tema è particolarmente attuale visto il riscaldamento globale. Che cosa avete messo in campo con questa vostra realtà che ormai ha aggiunto i 10 anni di vita?
1: Allora, noi abbiamo messo in campo una piattaforma che utilizza l'intelligenza artificiale per prevedere quale sarà il livello di stress idrico di qualunque coltura nei prossimi 5 giorni, con un'estrema precisione. La nostra particolarità è che la precisione delle nostre previsioni è intorno al 99%, quindi di assoluta affidabilità. In base a questo tipo di predizione di come sarà l'evoluzione dello stress idrico della coltura, andiamo a fornire dei consigli irrigui, quindi quando irrigare e quanta acqua erogare, in modo da non sprecare neanche una goccia, ma di mantenere in sicurezza assolutamente la coltura.
0: Io dicevo prima, chiedevo, gli agricoltori italiani sono pronti a fidarsi dell'intelligenza artificiale? Quindi la sfida più grande oggi è un cambiamento culturale o puntare sulla tecnologia?
1: Gli agricoltori si fidano dei risultati. Mm. Che questi risultati
0: come San Tommaso, insomma, ecco.
1: Esatto, assolutamente sì, che questi risultati vengano dall'intelligenza artificiale oppure che vado io in campo o qualunque altra cosa, per loro è assolutamente importante che ci sia affidabilità, cioè che quando gli diamo dei dati e gli forniamo dei consigli siano assolutamente attendibili.
0: E appunto, l'affidabilità supera il 99% con risparmi di acqua e costi che può arrivare fino al 50% di risparmi. Quindi un sistema che suggerisce, come lei diceva, quando irrigare, come irrigare, quanto irrigare, i turni. Obiettivo quindi è passare un'irrigazione a richiesta basata sul reale bisogno della coltura. Che ruolo può giocare l'Italia in questo settore dell'agritech? È già leader o può sicuramente consolidare la sua posizione?
1: Può consolidare assolutamente la sua posizione. Noi stiamo facendo molto anche in ambito internazionale, lavoriamo anche in altri paesi e soprattutto siamo, credo, gli unici in Europa ad avere brevettato i nostri sistemi di intelligenza artificiale in molti paesi, fra cui quasi tutta l'Unione Europea, ma soprattutto in Israele e negli Stati Uniti, che sono i due paesi che hanno inventato e che sono i leader di mercato nella smart irrigation. Avere il riconoscimento pieno del nostro brevetto in questi paesi è fondamentale e dimostra che noi abbiamo effettivamente delle carte da giocare.
0: Prospettive rosee, quindi, capisco.
1: Le prospettive potrebbero essere ancora più rosee se ci fosse un supporto maggiore da parte del sistema degli investitori.
0: Grazie Marco Ciarletti per essere stato con noi all'Italia che va. Migliore in bocca al lupo, metta un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook, resteremo così in contatto. Grazie.
1: Grazie, arrivederci.

0: sempre.
1: Parliamo in conclusione di una storia che nasce a Roma e che vede protagonista un nucleo di giovani, una brigata di cucina potremmo chiamarli, ma appassionati, competenti. Questa storia si svolge come scenario in una casa di famiglia che diviene un ristorante con un orto appositamente curato di 7.000 metri quadri e che è diventato un po' un punto anche di ritrovo, un rifugio dei gourmet. E tutto questo è stato possibile grazie all'opera di un manipolo di bravissimi imprenditori del gusto, noi li chiamiamo così, capitanati anche da uno chef particolarmente lungimirante che abbiamo il piacere di ospitare quest'oggi con noi, nella sua veste però imprenditoriale, Leonardo Magarini. Buonasera, buongiorno, ben trovato, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie mille a voi.
1: Allora, Leonardo Magarini è un giovane chef, abbiamo detto, ma ha così dato, ha realizzato questa sua sfida imprenditoriale perché è una risposta fondamentale ha dei bisogni, quello della genuinità, della qualità e soprattutto dell'atmosfera casalinga, e tutto questo si sposa perfettamente con i prodotti dell'agroalimentare che sono un po' il fiore all'occhiello anche della puntata che abbiamo realizzato quest'oggi. Com'è nata questa storia che ormai è arrivata al terzo anno ma piano piano sta prendendo piede, Leonardo, lei?
2: Sì, è nata perché comunque lavoravo in Svizzera in un posto comunque abbastanza rinomato, ma la qualità della parte soprattutto vegetale non era al massimo, diciamo, e i prodotti erano molto belli da vedere, ma a livello organolettico e gustativo davano veramente poco. E quindi al termine di questa mia esperienza all'estero sono rientrato a Roma e contestualmente vendevano dei terreni vicino alla nostra alla proprietà di famiglia,
1: che è sulla Giustiniana, no? Quindi nella parte nord della capitale,
2: siamo all'interno del Parco di Veio, esattamente, e essendo appunto all'interno del Parco di Veio, diciamo che l'ente parco non dava più licenze per la possibilità di aprire un'attività ristorativa, quindi ci hanno consigliato insomma di iniziare comunque con l'attività agricola, quindi abbiamo comprato questi terreni, abbiamo costituito questa azienda agricola che è certificata biologica, successivamente siamo riusciti a aprire anche la parte ristorativa. Insomma.
1: Quindi circa 4 ettari coltivati in regime biologico, olivi, alberi da frutto, arnio, un orto di 7.000 metri quadrati, abbiamo detto, e tutto questo poi per trasformare le meraviglie della terra in piatti, ma tutto questo poi però ha un percorso di ospitalità, di accoglienza, di ricettività molto familiare. E in che cosa si caratterizza e come si esprime il Made in Italy qui?
2: Sì, noi cerchiamo appunto di valorizzare sicuramente i prodotti che produciamo noi nella nostra casa e di valorizzare appunto diciamo materie prime che vengono coltivate o allevatori insomma che lavorano nella nostra zona, quindi dare spazio comunque visibilità appunto coltivatori o allevatori che crediamo facciano un lavoro sostenibile, etico e giusto, quello che cerchiamo di fare anche sostanzialmente anche noi. Invece a livello di accoglienza noi cerchiamo di dare al cliente, ai nostri ospiti, un servizio molto attento, però non troppo oppressivo, diciamo. Il protagonista è ovviamente non siamo noi, ma il cliente che si siede alla nostra tavola, quindi cerchiamo di dargli il massimo dell'attenzione, però con una distanza per farlo sentire veramente a proprio agio.
1: Poi le verdure sono le grandi protagoniste per questa esperienza del gusto, oltre naturalmente a tanti piatti, e puntare sulla qualità del Made in Italy, quello direi a chilometro sempre, proprio zero.
2: Sempre e comunque per noi è un punto imprescindibile.
1: Grazie Leonardo Magarini per la sua testimonianza, migliori in bocca al lupo insieme alla sua brigata, i giovani che hanno abbracciato questo meraviglioso mestiere di sacrificio ma anche di grande soddisfazione. Metta un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook dell'Italia che va.
2: La ringrazio molto, grazie a tutti.

0: Con queste storie, allora, dedicate anche alla valorizzazione dei territori, alle competenze dei giovani e giovanissimi che hanno abbracciato questo meraviglioso mestiere, legato soprattutto alle conoscenze, alla lungimiranza, alle competenze sui territori, sulla ricchezza di quello che può veramente produrre la terra, si chiude la puntata dell'Italia che va. Scriveteci attraverso i social media, siamo su X e siamo su Facebook, e mandateci un messaggio del vostro territorio. Riascoltateci da www.rayplaysound.it e tra i nostri ascoltatori un saluto particolare, quelli che ci hanno scritto e che ci seguono, va al signor Fausto Zabban, che proprio domani festeggerà 96 candeline. La ricetta? Tanto sport e un buon bicchiere di vino. Auguri da tutti noi della redazione. Da Daniel Della Seta, adesso li invito a rimanere con noi, arriva l'informazione con il GR1 delle 8. A risentirci la prossima settimana. Buona settimana a tutti. Ciao.
1: L'Italia che va. Storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo.

0: GR1.
1: Medio Oriente, accordo lontano, Teheran propone, fine delle ostilità anche in Libano e sovranità iraniana su Hormuz. Trump respinge, inaccettabile, balzo del prezzo del petrolio. Ucraina, negoziati in stallo, il sì del Cremlino alla mediazione, ma dice Kiev deve lasciare il Donbass. A Mosca presto gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. Dossier esteri, economia, legge elettorale, i temi del confronto politico. Giuli, pronti i decreti per rimuovere due membri del suo staff. Le opposizioni, maggioranza allo sbando, Lollobrigida, normale avvicendamento. Antivirus a Tenerife, i passeggeri della Ondius, positivo un americano, isolato un francese. Stanno bene i quattro italiani, al GR1 il professor Giovanni Rezza, non è il nuovo Covid. Garlasco, le accuse dei PM di Pavia, da esempio furioso annientamento dichiara, la difesa contesta la ricostruzione. Autostop sì, ma in panchina, in Svizzera, stazioni dei passaggi gratuiti con sedili colorati sormontati da un pannello luminoso con la scritta Stop, merci. Festa al Teatro della Scala, 80 anni fa la riapertura dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Alle 12, cerimonia solenne e concerto, presente Mattarella. Corsa Champions, giochi riaperti, Milan sconfitto in casa, la Roma vince a Parma, il Como festeggia la qualificazione europea, internazionali di tennis, Musetti e Darderi agli ottavi, oggi c'è Sinner. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra in Medio Oriente, speranze di pace, giorni d'attesa, poi la risposta negativa dell'Iran alla proposta negoziale degli Stati Uniti ed è di nuovo muro contro muro tra Washington e la Repubblica Islamica. Sentiamo il corrispondente.
2: No al piano americano. L'Iran rifiuta di sottomettersi alle richieste di Trump giudicate eccessive, come riferisce la TV di Stato. Il piano di Teheran, presentato attraverso i mediatori pakistani, riafferma la sovranità sullo stretto di Hormuz e chiede la fine dei blocchi navali e del conflitto anche in Libano. L'Iran pretende poi le riparazioni di guerra, la fine delle sanzioni e lo sblocco dei beni sequestrati all'estero, rimandata invece la discussione sul programma nucleare. Per i Pasdaran, la reazione negativa e minacciosa del capo della Casa Bianca non ha alcuna importanza. Se non gli piacciono i nostri piani, è ancora meglio, afferma una fonte a Tasnim, l'agenzia di stampa legata ai guardiani della rivoluzione islamica, l'ala più intransigente del regime degli Ayatollah. E mentre resta aperta e irrisolta la questione delle scorte di uranio arricchito, l'unica nota distensiva è il rilascio su cauzione di Nahes Mohammadi. La dissidente, premio Nobel per la pace nel 2023, soffre di problemi cardiaci ed è stata trasferita in un ospedale di Teheran. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
1: Sentivamo delle parole di fuoco degli ayatollah nei confronti degli Stati Uniti. Donald Trump, dal canto suo, non risparmia critiche e sono durissime. Il corrispondente.
3: Totalmente inaccettabile. Queste due parole scritte in maiuscolo sui social di Trump sono la bocciatura, metaforicamente urlata dal presidente americano, della risposta negoziale iraniana. Il documento inviato da Teheran ai mediatori pakistani per replicare alla proposta di Washington che puntava a interrompere le ostilità in Medio Oriente non mi piace, taglia corto il presidente degli Stati Uniti, che fa anche un riferimento sprezzante ai cosiddetti rappresentanti dell'Iran, come li definisce. Poco prima, sempre sui social, l'inquilino della Casa Bianca aveva affermato che l'Iran ha preso in giro gli Stati Uniti e il mondo per 47 anni. Trump poi ha criticato l'atteggiamento dei suoi predecessori, i democratici Obama e Biden, giudicati in sostanza troppo deboli con gli iraniani che, avverte, non avranno più niente da ridere. Per la Casa Bianca, una linea rossa di qualsiasi futuro negoziato, ha ribadito più volte Trump, è il no a ogni possibilità che Teheran si doti in futuro dell'arma nucleare e dunque lo stop all'arricchimento dell'uranio. Sempre ieri, inoltre, Trump ha avuto una conversazione telefonica con il premier israeliano Netanyahu, definita molto positiva, ma i negoziati con l'Iran, conclude il presidente, sono questione mia e di nessun altro. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Incertezze sulla guerra dunque che hanno immediate ripercussioni sui mercati. Nella notte è schizzato il prezzo del petrolio. Il WTI si attesta intorno ai $98, mentre il Brent si porta sopra quota 104. Il leggero rialzo le borse asiatiche. Tokyo guadagna lo 0,75%, Shanghai lo 0,40%. Attesa per le piazze europee tra un'ora. E sono in stallo anche le trattative sul conflitto in Ucraina, malgrado la breve tregua di questi giorni che Mosca e Kiev si sono accusate a vicenda di avere infranto. Dopo le apparenti aperture di Putin al dialogo, dal Cremlino precisazioni che ribadiscono la posizione granitica sui territori occupati. La corrispondente da Mosca.
0: Kiev dovrà lasciare il Donbass, a dirlo è il consigliere del Cremlino, che poi precisa: in un modo o nell'altro gli ucraini prima o poi dovranno ritirarsi. Ushakov aggiunge che presto gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner saranno a Mosca per riavviare i negoziati che ormai da mesi sono in fase di stallo, così come non ci sono progressi al fronte, anche se il portavoce Peskov è tornato a parlare di una vittoria certa per la Russia in una guerra che, ha detto, è la nostra guerra. Dopo le celebrazioni del giorno della vittoria con una parata sottotono che ha messo in luce la vulnerabilità del paese, Putin aveva annunciato che il conflitto in Ucraina si sta avviando verso una conclusione, dicendosi pronto a incontrare Zelensky, ma solo quando ci sarà un accordo di pace definitivo da firmare. Quanto all'Europa, il capo del Cremlino ha aperto a una sua mediazione, indicando l'ex cancelliere tedesco Schröder, suo amico di lunga data, come possibile interlocutore. Intanto la tregua di 3 giorni concordata su proposta di Trump ha registrato violazioni denunciate da entrambe le parti. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
4: E l'apertura al dialogo del presidente russo Putin è accolta con scetticismo dalla politica italiana, a far discutere anche la rimozione di 2 dirigenti del Ministero della Cultura.
5: Inaccettabile, Alessandro Giuli così aveva definito il mancato finanziamento al documentario su Giulio Regeni, anche a causa di quel no, secondo le ricostruzioni del Corriere, avrebbe rimosso 2 membri dello staff. PD e 5 Stelle parlano di ennesimo regolamento di conti in una maggioranza allo sbando, ma da Fratelli d'Italia Francesco Lollobrigida rassicura normali avvicendamenti, mentre Salvatore Sallemi preferisce mettere l'accento su quanto fatto per l'occupazione.
6: 1.000 occupati al giorno in una riforma che mette nelle tasche degli italiani anni 21 miliardi, portando il livello di povertà al minimo storico.
5: In questo clima si riaprirà il dossier legge elettorale, il centrodestra vuole accelerare anche ritoccando il premio per venire incontro alle opposizioni che però chiudono la porta al dialogo. E a proposito di dialogo, la Lega invita l'Europa a non far cadere le aperture di Mosca, più cauto il resto della maggioranza che conferma il sostegno a Kiev. Stessa postura di PD e riformisti, tra le minoranze e AVS a chiedere di valutare la proposta russa, mentre i 5 Stelle imputano al governo le conseguenze della guerra in Medio Oriente. Riccardo Ricciardi.
7: 1.000 euro in più all'anno di caro energia, di bollette, una politica estera che Meloni ha avallato.
5: Lucio Bondi, GR1.
4: Sono le 8:07. L'antivirus. Continuano le operazioni di sbarco dalla nave focolaio a Tenerife e continuano gli accertamenti sui passeggeri. Tutti gli aggiornamenti con Sonia Filippazzi in studio.
8: Nel porto di Granadiglia sono a buon punto le rigide procedure di rimpatrio dei 147 passeggeri della nave Ondius. Meteo permettendosi, dovrebbero concludere oggi con le ultime partenze, quelle per l'Australia. Tra i passeggeri ha presentato ieri sintomi compatibili con l'antivirus un cittadino francese subito isolato. E nella notte un americano è risultato senza sintomi ma positivo, un altro avrebbe presentato sintomi lievi. Notizie queste che vedremo se cambieranno la scelta iniziale dell'amministrazione Trump di non imporre la quarantena a tutti i 17 crocieristi statunitensi, misura invece raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ricorda i controlli funzionano. Continuano dunque anche le operazioni di tracciamento di possibili contatti con una delle vittime del virus deceduta in Sudafrica prima di poter rientrare in Olanda. In Italia stanno bene e in isolamento precauzionale le 4 persone che erano sul suo stesso volo. Per un punto sul virus, Maria Cristina Cusumano ha intervistato Giovanni Rezza, professore di igiene all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano.
9: Già sapevamo che sarebbe stato possibile verificarsi di casi perché nella nave più gente ha avuto contatti prolungati. L'importante è che queste persone stiano in condizioni di massimo isolamento.
10: Le misure prese dagli altri stati sono uguali alle nostre?
9: Le misure non dovrebbero cambiare da uno stato all'altro. Le tradizionali misure di sanità pubblica sono quelle che vengono applicate in questi casi. L'autoisolamento dei pazienti volontario con una stretta sorveglianza clinica da parte della ASL.
10: Professor Rezza, l'OMS dice non è un altro Covid e anche il nostro Ministero della Salute sicura.
9: Il fatto che nella stragrande maggioranza dei casi siano le persone con sintomi a trasmettere l'infezione differenzia molto l'antivirus dal Covid-19. Il fatto anche che la malattia in genere si manifesti in forma piuttosto grave facilita l'identificazione e l'isolamento delle persone malate. Quindi queste misure dovrebbero essere sufficienti a scongiurare il pericolo di una diffusione globale.
4: La cronaca, il caso Garlasco, un omicidio scaturito dal rifiuto di Chiara Poggi di un approccio sessuale da parte di Andrea Sempio, seguito da un'aggressione cieca e sproporzionata. Lo scrivono i giudici di Pavia.
11: Dopo il rifiuto di Chiara Poggi a un approccio sessuale, Sempio va nella villetta di Via Pascoli. Lei apre la porta e lo manda via. Ne nasce uno scontro fisico che diventa aggressione cieca, sproporzionata. Un annientamento furioso per cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Così scrivono i magistrati di Pavia che accusano Andrea Sempio. A scatenare l'ossessione sarebbe stato il video intimo tra Chiara e il fidanzato Alberto Stasi. I magistrati sono convinti che Sempio lo abbia visto. Dal materiale sequestrato all'indagato, soprattutto dai suoi iscritti, traspare inoltre un'ossessione per sesso non consenziente. Il tagliando del parcheggio a Vigevano non è considerato il suo. Quella mattina, inoltre, il suo cellulare aggancia solo la cella telefonica di Garlasco. Secondo la procura di Pavia, l'emersione della responsabilità del 38enne sgretola quella di Alberto Stasi. Quanto al foglietto con la parola assassino che il 38enne butta lontano da casa il giorno in cui scopre di essere indagato, il suo avvocato, Liborio Catalioti, interviene così.
12: Era un appunto preso da Sempio, funzionale a un breve contributo audio per lo spettacolo La fabbrica degli innocenti. Si tratta dell'ennesimo travisamento dei fatti.
11: Claudio Vigolo, GR1.
4: Violenza tra ragazzini a Napoli. Un 14enne è stato gravemente ferito a coltellate sabato sera da un 15enne che è stato poi fermato per tentato omicidio. Forse uno sguardo di troppo a una coetanea alla base del gesto. Una pattuglia della polizia locale ha notato una colluttazione ed è intervenuta bloccando l'aggressore. La vittima è ricoverata in prognosi riservata. La procura di Prato riapre il caso di Luana Dorazio, morta nel 2021 in un'azienda tessile. Aveva 22 anni.
13: L'analisi del vecchio fascicolo da un lato, nuovi accertamenti dall'altro per individuare eventuali ulteriori profili di responsabilità. Per la morte di Luana Dorazio, la procura di Prato torna ad indagare sul caso della 22enne stritolata da un orditoio in un'azienda tessile di Montemurlo, una vicenda giudiziaria conclusasi col patteggiamento a 2 anni e 1 anno e 6 mesi per i 2 titolari della ditta, accusati di omicidio colposo e rimozione delle cautele antinfortunistiche, pene ritenute blande dagli inquirenti che ora potrebbero sentire altri testimoni. La procura ricorrerà in appello contro l'assoluzione del tecnico manutentore accusato di aver rimosso il meccanismo di sicurezza dell'orditoio. Luana lavorava in fabbrica per mantenere il suo bambino. La madre Emma Marrazzo attende ancora giustizia.
14: Fatte, non parole. Investire sulla sicurezza ti rende.
13: 137 le denunce di infortunio con esito mortale nel primo trimestre di quest'anno in Italia, secondo dati INAIL. Elena Baiocco, GR1.
4: In Friuli, ancora nessuna traccia della donna di 49 anni scomparsa il 20 aprile con i 2 figli adolescenti e 4 cani. La procura di Piacenza, città dove la famiglia vive, valuta di cambiare il capo di imputazione in sequestro di persona per avere maggiori possibilità investigative e passare al setaccio i contatti avuti dalla donna nell'ultimo periodo. Rai Radio 1, il decreto fiscale. Al via oggi in commissione a Palazzo Madama il voto sugli emendamenti in vista dell'approdo in aula calendarizzato per domani pomeriggio. Ma non si esclude un rinvio a giovedì. Sentiamo quali sono le novità in arrivo.
15: I lavori della Commissione Finanze al Senato ripartono dalle oltre 400 proposte di modifica presentate. Tra le più attese c'è l'estensione della rottamazione quater e quinquies. C'è poi una maxi agevolazione che punta a far rientrare in Italia i pensionati migrati all'estero attratti da incentivi fiscali di altri paesi. Una serie di emendamenti mira poi a estendere ai servizi di telecomunicazione la stretta sul telemarketing che il decreto bollette ha introdotto per il settore dell'energia. Proposto anche un credito di imposta da 30 milioni per le imprese energivore. Un altro emendamento propone una riduzione delle sanzioni per i datori di lavoro che non pagano contributi e premi per i lavoratori. Il testo base del decreto fiscale corregge invece alcune misure introdotte con la legge di bilancio. La tassa da 2 euro sui pacchi di modico valore provenienti da paesi extra UE viene differita al 1 luglio. Ripristinate le norme del 2025 sui dividendi, soppresso il vincolo dei beni prodotti nell'Unione Europea per beneficiare dell'iperammortamento. Giuseppe Di Marco, GR1.
4: Voli a rischio oggi per lo sciopero di ENAV e EasyJet.
16: Due trattative diverse, due rinnovi contrattuali difficili. Da un lato ci sono i piloti e gli assistenti di volo EasyJet. Dopo mesi di trattative, Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti, UGL e ANPAC chiedono che le loro richieste vengano ascoltate dall'azienda, dopo essersi mobilitati già altri due giorni, il 31 gennaio e il 26 febbraio. Oggi di nuovo presidi e sciopero dalle 10 alle 18. Luigi Liguori, Filt CGL Lombardia.
17: Stiamo provando a far tornare gli stipendi a un livello normale anche rispetto ai colleghi europei.
16: La seconda trattativa riguarda Will Trasporti, che non ha sottoscritto il rinnovo proposto dall'ENAV, Ente Nazionale Assistenza al Volo. Sciopero a Roma e a Napoli, sempre dalle 10 alle 18. Disagi assicurati, visto che Ita Airways ha già annunciato di aver cancellato il 38% dei voli previsti. Proteste che si accavallano. Il 18 maggio sciopero generale USB per Gaza, con possibili ricadute su treni e personale autostradale. Dal 25 al 29 maggio stop dei tir per il caro carburante. Paola Nania, GR1.
4: Meteo, Italia divisa in due, instabilità al centro-nord e tempo sereno al sud. Oggi allerta gialla della Protezione Civile per pioggia su Lombardia, Umbria e parte della Toscana. Le previsioni con la maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
18: Oggi ancora molta instabilità soprattutto al nord su Alpi, Prealpi, al centro tra la Toscana, l'Umbria ed il Lazio. Nei prossimi giorni ancora piogge, in particolare sul Triveneto e su alcune aree centrali. Tutta la settimana sembrerebbe abbastanza instabile con temperature comunque primaverili sopra i 20 gradi.
4: Panchine per l'autostop stanno spuntando in alcune località della Svizzera per chi, soprattutto in montagna, continua a viaggiare chiedendo passaggi, abitudine più frequente in passato ma che oggi, anche per motivi di sicurezza, non si usa quasi più.
19: Quando Patti Pravo cantava questa canzone era comune vedere persone col pollice alzato lungo la strada. La richiesta di un passaggio come strategia di risparmio, rimedio al treno perso all'ultimo, attestato di fiducia nel prossimo. Ma la società cambia e cambiano le usanze. Quella dell'autostop è passata di moda, restando però, anche se poco frequente, nelle località di montagna dove, perché ci si muove a piedi o per scarsità di collegamenti, a volte è gioco forza chiedere un passaggio. Nella montuosa Svizzera l'idea delle panchine per autostoppisti non pare dunque strampalata. Le hanno messe in qualche comune del Canton Ticino e del Canton Vaud, colorate e con una scritta luminosa tipo Stop Merci. Si aspetta comodamente seduti qualcuno che abbia posto in auto e voglia di far due chiacchiere. Il rimando, più che a Sulla strada, il romanzo di Kerouac che mitizzò l'autostop, è alla sostenibilità. Un'auto condivisa vuol dire meno consumi e meno inquinamento. E anche più solidarietà. Donatella Gori, GR1.
4: Il cinema esce giovedì La festa è finita del regista francese Anthony Cordier, che racconta il profondo divario sociale tra due famiglie che si combattono senza esclusione di colpi.
20: Un quadro di sogno, una villa nel sud della Francia, ma in questa splendida estate con piscina esplode un conflitto sociale.
21: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
22: Ah, è buffo che lo dica, se dà il caso che questa è casa mia.
20: L'attore Laurent Lafitte.
23: Un film satirico.
20: È un film satirico sul conflitto fra due famiglie, due classi sociali diverse. Una famiglia benestante, in vacanza in una villa di lusso, e la coppia dei guardiani.
23: Un couple de gardiens.
20: In un confronto politicamente scorretto, dove lo spettatore si identifica di volta in volta con gli uni o con gli altri, la situazione sembra sempre più sul punto di esplodere.
21: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero e che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo, non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione.
24: Troveremo un accordo qui e ora.
20: La vera domanda che ci coinvolge tutti, osserva il regista Anthony Cordier, è cosa siamo disposti a fare per i soldi. Di fronte a una comicità nera, la Parasite, si ride anche, ma con sarcasmo, in un gioco al massacro dove la vittima più indifesa è la buona fede e l'onestà.
21: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
25: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro.
20: Paola D'Angelo, GR1.
4: L'11 maggio 1946 a Milano, il concerto della Rinascita della Scala dopo la guerra. Nel Nel teatro ridotto in macerie dai bombardamenti e ricostruito a furor di popolo tornò la vita della musica. State ascoltando proprio l'esecuzione di quel giorno e la bacchetta di Arturo Toscanini, rientrato 79enne a Milano dopo l'esilio volontario. Oggi, a mezzogiorno, il concerto diretto da Riccardo Sciagli alla presenza del capo dello Stato Mattarella, culmine dei 3 giorni di festeggiamenti per l'anniversario. Come 80 anni fa risuonerà il Va Pensiero, il canto degli ebrei dal Nabucco di Verdi. Musica oltre la musica con il coro, allora diretto da Vittore Veneziani, allontanato nel 38 per le leggi razziali.

0: Sono le 8 e 20 minuti, tra poco torna a Radio Anch'io Sport. Buongiorno Filippo Corsini.
1: Buongiorno Sabrina, buongiorno.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, prima parte.
3: Le 8 e 20 minuti, buongiorno, ben trovati all'ascolto dalla redazione, Stefania Benigni al microfono, da Alessandro Adriani in regia. Partiamo subito con la nostra rassegna stampa che si concentra naturalmente oltre a fatti, purtroppo la mancata trattativa per il conflitto in Medio Oriente, anche su cose decisamente più nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera che titola proprio sulla trattativa Trump-Iran, nuova rottura. Risposta di Teheran al piano USA per la tregua, il tycoon, inaccettabile. Il regime avverte Parigi e Londra, se inviate navi a Hormuz reagiremo. Israele, la guerra non finisce. E a proposito di questo, viene lanciato anche con una piccola foto una intervista al presidente finlandese Stubb, che dice: è l'ora di parlare con Mosca, a proposito naturalmente soprattutto del conflitto invece tra Russia e Ucraina. Dalla guerra passiamo anche all'editoriale in prima del Corriere della Sera firmato da Angelo Panebianco: la difesa non è bellicismo. Insomma, si parla dell'approccio a volte ideologico di chi considera la spesa per la difesa bellicista, cioè guerrafondaia, ma non sono evidentemente sinonimi difesa e attacco, evidentemente. Andiamo ancora a vedere gli altri titoli lanciati in prima dal Corriere della Sera. Tra questi certamente lo strappo del ministro Giuli. Giuli va allo scontro e fa fuori il suo staff, via Proietti, Fratelli d'Italia e Merlino, vicino a Fazzolari. Ultimo banco di Alessandro D'Avenia, digitale radicale, molto interessante, dalla prima poi prosegue a pagina 25 e ci informa che dalla Svezia arrivano notizie. La Svezia è stata la prima nazione europea che ha digitalizzato tutta la didattica e però invece è stato tornando indietro a carta e penna. Nei test interni si segnala che condizione, la capacità dei giovani, dei ragazzi che appunto hanno studiato tutto in digitale, con quaderni digitali, libri digitali, sembra regredire. E allora ci dice perché, come mai accade questo? Leggere sulla carta e scrivere a mano facilita concentrazione e memoria, perché il corpo è un cervello diffuso, più corpo si impegna più cervello si fa. Dalla prima del Corriere della Sera passiamo alla Repubblica, che invece ha un grande titolo, decide di aprire sull'antivirus che fa paura, più controlli alle frontiere, a Tenerife lo sbarco della nave infetta, un francese con sintomi, il ministero allerta i medici per porti e aeroporti. E l'altra grande notizia, con tanto di fotografia del ministro Giuli, è dedicata proprio a questi due licenziamenti. Governo, lo strappo di Giuli, azzerati i vertici dello staff, via Merlino e Proietti, due funzionari di area Fratelli d'Italia. Il caso dei fondi negati al docu su Regeni, l'ira di Palazzo Chigi, il ministro o io o loro. C'è poi una riflessione in prima di Repubblica firmata da Concita De Gregorio sulla morbosità collettiva, Garlasco, la morbosità collettiva che ci allontana dalla realtà. Anche su Repubblica poi le notizie che arrivano dai fronti di guerra, in particolare viene lanciata questa, pure questo, diciamo, tentato avvicinamento, che poi così non è stato, tra Putin e l'Unione Europea. Gelo UE sul dialogo con Putin, Germania scettica, trappola di Mosca. Andiamo alla Stampa, e La Stampa titola invece su Iran USA, pace in frantumi, sì di Teheran al piano americano ma non c'è l'uranio, l'ira di Trump inaccettabile, finiranno di ridere. Sempre più stretto lo spiraglio dei negoziati, Netanyahu dice ci sono ancora siti di arricchimento, la guerra continua. E in prima di Repubblica tante le analisi e le riflessioni, tanto quella di Stefanini e Anna Zafesova, che invece sono dedicati al conflitto in Ucraina, lo zar più debole, il peso dell'Europa di Stefanini e le nuove carte in mano a Zelensky di Anna Zafesova, e poi anche un'analisi di Massimo Cacciari, del filosofo, se la civiltà corre verso la catastrofe. Grande fotografia centrale poi sulla prima della Stampa del ministro Giuli. Giuli cancel culture, lo firma Francesco Malfitano. Caso Regeni, il ministro licenzia due big dello staff, tensione con Fratelli d'Italia, vuole farsi cacciare. E su questa fotografia lanciate anche due contributi che aiutano un po' a capire. Il primo, un'intervista a Franco Cardini, destra in crisi strutturale, storico Franco Cardini, e l'altro invece così un'analisi di Alberto Mattioli, l'egemonia meloniana in macerie. Ancora dalla prima della Stampa, lanciata anche notizia di quanto sta avvenendo sul dibattito politico intorno alla legge elettorale, la frenata di Fratelli d'Italia. E poi invece lanciato in prima una notizia che è solo sulla Stampa, un reportage, lo firma Irene Famà, quelle ronde nere contro i clochard. Il Messaggero, Iran e Russia tra minacce e bluff, i conflitti nel pantano, Teheran apre su Hormuz ma non sul nucleare, Trump è inaccettabile, non rideranno più. Invece sul versante dell'Ucraina, del Russia-Ucraina, Putin cambia versione sull'Ucraina, vinceremo il negoziato con Washington, però riparte. Ancora dalla prima del Messaggero, l'editoriale di Paolo Pombeni, la grande occasione per l'Europa senza leader. E c'è un commento poi anche scritto da Andrew Spannaus, l'utilità della linea diretta tra USA e Unione Europea e UE. La crociera del virus, rimpatriati i passeggeri, Italia nessun allarme, e questo naturalmente legato al caso dell'antivirus. Grande fotografia centrale, Malen decisivo nella vittoria della Roma a Parma, Roma infinita, insomma, come sempre, grandissimo spazio in prima pagina del Messaggero allo sport. Naturalmente anche il fotomontaggio di Yannick Sinner e Lorenzo Musetti, entrambi in gara agli internazionali di Roma, Musetti eroico, classe lacrime, oggi c'è Sinner. Andiamo a Sole 24 Ore, il sondaggio lancia con grande evidenza Sole 24 Ore questo sondaggio noto, gli italiani e le crisi, taglio delle spese più risparmio, prodotti a prezzi bassi, grandi acquisti rinviati, meno auto, più bici e mezzi pubblici, ma è faticoso fare economia. Questa è proprio l'apertura del Sole 24 Ore, infatti poi troviamo il sondaggio e le analisi a pagina 2 e pagina 3 del quotidiano. Poi ancora altre notizie dalla prima del Sole, bonus casa in frenata, sale l'IRPEF 2026, quindi da una parte rimborsi, ci dice il Sole 24 Ore, più magri in busta paga, e IRPEF più cara, quindi calo del bonus casa. Comunque da giovedì 14 maggio sarà possibile inviare il 7.30 precompilato. Ancora dalla prima del Sole 24 Ore, il piano casa parte da 114.000 alloggi, recupero affidato al commissario, se ne occupa poi Michela Finizio a pagina 7. Ancora per la geopolitica, la UE punta sull'allargamento per la sicurezza, allargamento ad altri paesi membri. Ancora passiamo al giornale, il giornale ha il titolo principale sulla bomba sulla pace, quindi la trattativa in corso sulla crisi nel Medio Oriente, Teheran risponde a Washington ma non cede sull'uranio, Trump, e qui c'è il suo virgolettato, ci prendono in giro ma ora non rideranno più. Le altre notizie in prima: Giuli fa piazza pulita e licenzia due dirigenti, c'è la fotografia qui poi del ministro con anche il lancio di un'analisi, tanto caos ma il vero dibattito rimane nel campo della destra. E poi un'altra segnalazione, un altro titolo importante in prima del giornale: il business delle coop sulle cremazioni. A Bologna fiumi di denaro ai privati che sfruttano i defunti, l'opposizione ora devono chiarire, così la sinistra fa soldi. Quindi una notizia che arriva da Bologna. Passiamo al Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano persegue nel caso Minetti, così è stato ribattuto, del resto è proprio il caso Quotidiano che lo ha portato alla luce con uno scoop. E allora la grande apertura centrale è sempre sul caso Minetti. Minetti non è cambiata, ecco cosa ho visto ai party con escort. E in esclusiva il Fatto Quotidiano propone una intervista che segue nelle pagine interne con Graciela Torres, una massaggiatrice che latinoamericana, che parla di queste feste, che lavorava a Villa Cipriani, me ne andai dopo le molestie. Ancora dalla prima del Fatto Quotidiano, Nordio contro la UE, l'abuso d'ufficio resta abolito ma medita nuovi reati, il guardasigilli risponde al PD facendolo gnorri. Ancora dalla prima del Fatto Quotidiano, ovviamente la notizia che riguarda il ministro Giuli, che caccia due big del ministero fedelissimi di Fratelli d'Italia, viene lanciata in prima anche un'intervista a Fabio Mussi, i veri riformisti, chi non difende Trump e Israele. Andiamo poi a vedere la prima pagina di Domani. L'Iran apre, Trump minaccia, la pace resta ancora in ostaggio. Teheran consegna al Pakistan le condizioni per la fine del conflitto. Il tycoon americano risponde, uranio o sarà morte. La Russia isolata aspetta presto la visita di Witkoff, la via stretta per uscire da entrambi i conflitti. Negli USA resa dei conti tra trumpiani, Cina per che Xi evita lo scontro con il tycoon. C'è chiaramente anche una grande fotografia di Donald Trump, del presidente degli Stati Uniti. La seconda notizia in pagina su Domani è caos alla cultura, Giuli caccia lo staff vicino a Fazzolari, Vietnam al ministero. Le analisi, come sempre Domani propone due notizie e due analisi. Se manca la politica estera, l'Italia resterà irrilevante, lo firma Mario Giro. E poi invece Lorenzo Castellani firma fase centripeta, destra e sinistra si normalizzano, fine della polarizzazione. Il Foglio, oltre alla copertina di Macox dedicata alle specie aliene, e da questo giornale magari proviamo a leggere qualcosa dall'articolo a firma di Cerasa, del direttore, sulla partita del voto e la sindrome dei tempi supplementari. Insomma, è un articolo dedicato alle trattative in corso di fatto per la nuova legge elettorale. Le 8:34 minuti, ci fermiamo, ascoltiamo una canzone e poi torniamo subito dopo per la lettura dei principali articoli.

0: Giovanna.
1: E allora ripartiamo con la situazione, la notizia legata appunto a queste questi licenziamenti al Ministero della Cultura. Partiamo dal Corriere della Sera, andiamo a pagina 14 e 15 dedicate proprio a questo. Scure di Giuli sullo staff, licenziato Merlino, dirigente vicino a Fazzolari, via la segretaria personale Proietti legata ad Arianna Meloni. È un articolo firmato da Simone Canettieri, che poi firma anche un retroscena proprio su tutto questo. Neggiamone almeno l'incipit: ancora uno scossone al Ministero della Cultura, di Castero senza pace. Il ministro Alessandro Giuli dà il ben servito a tutto lo staff, o meglio a ciò che ne rimane. Non c'entrano la Biennale di Pietrangelo Buttafuoco e nemmeno il licenziamento di Beatrice Venezia alla Fenice. Questa volta l'ira funesta del titolare del Collegio Romano si abbatte su due figure molto politiche e centrali della sua squadra. La faida a destra continua, scrive Canettieri. Un tratto di penna per far saltare la segretaria personale Elena Proietti e l'influente Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica. Chi frequenta il MIC, stiamo scorrendo naturalmente questo lungo articolo, dice che i motivi della rottura sono però più profondi che quelli, diciamo, comunque dati, comunicati sul mancato finanziamento al docufilm su Regeni. E appunto così voci dicono che i motivi della rottura sono più profondi, vanno ricercati nel rapporto fra Giuli e Fazzolari, mentore di Merlino, uno dei due appunto diciamo defenestrati, e tenuto in grande considerazione da Fratelli d'Italia. Il ministro Francesco Lollobrigida, capo delegazione al governo, difende la scelta di Giuli e parla di normali avvicendamenti. E non mancano comunque reazioni opposte, ovviamente dalla minoranza, dall'opposizione. Si dimetta subito questo ministro incompetente e arrogante e porti la sua tracotante incapacità. Il Ministero della Cultura non merita un tale scempio, un virgolettato di Matteo Renzi, leader di Italia Viva. La capogruppo del PD in Commissione Cultura alla Camera, Irene Manzi, torna sul caso dei mancati finanziamenti al documentario su Giulio Regeni. Giuli sosteneva di non aver responsabilità, oggi invece giustifica con questa vicenda le dimissioni del suo staff. Critiche da Gaetano Amato, Movimento 5 Stelle, che chiede le dimissioni anche della sottosegretaria Lucia Borgonzoni. Riporta pagina 14 anche le reazioni di due licenziati. Le reazioni appunto sono raccolte da Fabrizio Caccia. Gli amici più stretti raccontano che ieri pomeriggio, appena uscita la notizia sul Corriere.it della mannaia del ministro Giuli calata all'improvviso sulle loro teste, Emanuele Merlino ed Elena Proietti si siano telefonati, entrambi affranti e increduli. Sono uscito venerdì sera dal Collegio Romano, sembrava tutto normale, non c'erano avvisaglie e ora mi trovo qui a chiedermi perché, avrebbe detto Emanuele ad Elena. E lei a lui. Giovedì col ministro ci siamo salutati, ciao ciao, e ora? E poi c'è un po' il racconto di queste due figure per quanto riguarda Emanuele Merlino, è figlio di Mario Merlino, il cosiddetto professore nero, amico fedele negli anni romani dell'ex capitano delle SS Pripke, ex ordine nuovo, indagato e poi assolto per la strage di Piazza Fontana, amico di Stefano Delle Chiaie, con lui in avanguardia nazionale. Morto il padre, appunto Mario Merlino, all'ospedale a febbraio scorso, all'ospedale San Giovanni, e fasciato con la runa Diodal nella bara. Lei invece, Elena Proietti, da luglio scorso la segretaria particolare di Giuli, e la fiamma tricolore tatuata sul costato a destra. È un virgolettato evidentemente attribuito proprio a lei. Che dice ancora in un altro virgolettato: ho lasciato tutto per venire al ministero, sono stato assessore a Terni, poi consigliera regionale, consulente di sport e salute, e ora mi ritrovo in mezzo a una strada nel giorno della festa della mamma, single e con mio figlio piccolo Filippo che ha 10 anni. Queste le sue parole, ci dice Fabrizio Caccia, consegnate agli amici più cari. Comunque, per quanto riguarda il retroscena, torniamo a Simone Canettieri, a pagina 15, e ci parla così di quanto dei malumori che serpeggiano in via della Scrofa, ci dice Canettieri. Ieri sera lì aprivano le braccia, la gestione di questo caso non aiuta il governo che cerca di uscire dal dopo referendum e dalla crisi internazionale scatenata dall'ormai ex amico Donald Trump. Alessandro paga lo scotto di non essere un politico e queste sono le conseguenze. Sì, pure questa ce la potevamo risparmiare, si lamentano i colonnelli di Fratelli d'Italia. Tant'è che oltre ad essere arrivata l'appoggio a queste due figure di Merlino e Proietti anche dal ministro Lollobrigida, viene riportato anche le nuove parole d'ordine: troncare e sopire, ci dice Simone Canettieri, per evitare che questa polemica vada ulteriormente ad aggravare una situazione di scontro all'interno della maggioranza. E in realtà ci dice ancora Canettieri che quando Fazzolari parla di pasticcio biennale ce l'ha con Buttafuoco, ma per molti anche con Giuli, in quanto toccava a lui gestirla senza finire tutti i giorni sui quotidiani. E invece questo non è accaduto, ci dice ancora questo articolo: la destra che sognava l'egemonia culturale sembra arrivata al cannibalismo familiare. Italo Bocchino, volto televisivo di Fratelli d'Italia, scherza ma non troppo, viva San Giuliano. E andrei proprio sulla destra culturale, sulla Stampa c'è un'intervista a tutta pagina a senz'altro una figura di grande spicco della cultura a destra, lo storico Franco Cardini. Siamo a pagina 11. Inadeguato a coprire quel ruolo, la crisi culturale è strutturale, un virgolettato attribuito proprio a Franco Cardini, estrapolato da questa intervista realizzata da Francesco Rigatelli. Partiamo da questo primo virgolettato che apre l'intervista: la crisi culturale della destra non è occasionale ma strutturale e sta

proprio francescana. Professore, cosa pensa del reset al Ministero della Cultura? Risponde Cardini: non mi pare se ne conoscano bene i motivi, ma mi sembra una scelta forte. Se fosse per esempio per il caso dei fondi negati a film su Regeni, mi sembrerebbe il solito tentativo di ripulirsi la coscienza e l'immagine in quella guerra tra bande che è diventato il centrodestra. La polemica sul film su Regeni, tra l'altro, mi pareva di poco conto e il caso avrebbe dovuto passare dovuto in passato riguardare forse più il Ministero degli Esteri. L'opposizione chiede le dimissioni di Giuli. Ha senso? Risponde Cardini. La persona francamente non mi dispiace, ma è inadeguata al ruolo. Il tempo ci dirà la ragione delle sue ultime scelte e chi metterà al posto dei collaboratori licenziati, ma intanto si può dire che come ministro non ha fatto, ho detto o fatto nulla di edificante. E che cosa non la convince? Ancora Cardini, quando parla si esprime tramite un evolismo datato tipico della cultura massonica romana che ha come riferimento l'esoterista Arturo Reghini e la sua teoria neopagana alla ricerca della spiritualità della Roma arcaica al modo di Renato del Ponte. Giuli è loro allievo? Si rifà a quel filone massonico. Preferiva San Giuliano? Era nettamente superiore sul piano sia intellettuale sia mediatico, dice Franco Cardini. Sul padiglione russo della Biennale sta con buttafuoco? Risponde Cardini. Certo, in un momento come questo bisogna rinunciare all'idea che l'Occidente sia meglio degli altri perché la democrazia e lo Stato di diritto. Ancora da questa lunga intervista, come sempre davvero molto interessante, e la Biennale non ha esagerato nel sostituirsi al governo e alla UE sulla politica estera, risponde Cardini. La cultura e lo sport dovrebbero restare territori neutrali. E ancora leggiamo davvero tante le domande e tante le risposte molto molto interessanti. Andiamo verso la fine. Fratelli d'Italia: il centrodestra rischia alle prossime elezioni? Risponde Cardini: nel centrodestra si odiano ma colpiscono uniti. È l'unico motivo per cui governa regioni e paese, un modo cinico di mantenere il potere che paga, ma le crepe culturali non sono occasionali, sono strutturali, il risultato di una debolezza intrinseca. Il movimento sociale aveva riferimenti come Ettore Paratore, un altro livello. Quindi Fratelli d'Italia è rimasta a metà del guado tra il fascismo e un conservatorismo europeista compiuto? Questa è l'ultima domanda. E il fascismo resta un ramo del socialismo e Meloni questo lo sa, anche se non sostiene lo Stato sociale, come del resto non lo fa la sinistra. Oggi la divisione tra gli italiani non è più destra o sinistra, ma tra chi crede nella politica e chi si astiene. Meloni se la caverà? Alla fine dell'analisi risponde Cardini: se la destra rovina non sarà un merito della sinistra ma un demerito della destra. E sempre sull'argomento di Giuli e di quanto sta accadendo al Ministero della Cultura, che di fatto poi viene letto dai quotidiani, dagli analisti, come un po' anche un sintomo di qualche scricchiolio all'interno tra l'altro del partito stesso di Fratelli d'Italia. Andiamo anche a pagina 8 e pagina 9 di Repubblica. Terremoto alla cultura, Giuli silura mezzo staff, tensioni sul caso Regeni. Revocato il capo della segreteria tecnica e l'assistente del ministro, pesano le scelte sui fondi per il docufilm su Regeni, appunto. Renzi, due punti, licenzi se stesso. È un articolo di Serena Reformato e c'è anche un retroscena firma di Lorenzo De Cicco a pagina 9. Il ministro, e qui gli si attribuisce questo virgolettato, o resta lui o io, l'ira di Meloni e Fazzolari. La reazione furente di Palazzo Chigi, trattative per salvare Merlino, rischia anche la capo di gabinetto Valentina Gimignani, così Lorenzo Di Cicco a pagina 9 di Repubblica. E tra l'altro, andando anche alla pagina successiva, pagina 11, vi segnalo di Francesco Bei un
lungo articolo di analisi.

Francesco Bei dice che insomma fa un po' l'elenco di quanto accaduto al Ministero della Cultura, parla di peccato di hubris. Ora il ministero appare nel caos, decapitato dei suoi dirigenti, detto per inciso. Ci dice anche un'altra sfidante di Atena, perché da Atena parte, dea delle arti e della cultura, ci dice che è un tipino che ama punire crudelmente i superbi. Basti pensare a quello che ha fatto alla bella Aracne, che osò sfidarla sulla tessitura e appunto fu trasformata in un ragno. Ma insomma anche Medusa, in lotta, in disputa con Atena, finì senza testa. Comunque, nell'elenco di Francesco Bei, e va bene Vittorio Sgarbi, pizzicato dall'antitrust per il conflitto di interessi tra le sue attività di conferenziere e il lavoro da sottosegretario, dimissioni a febbraio di 2 anni fa. E va bene Gennaro Sangiuliano, con tutto il coté di boccia. Il capo di gabinetto Francesco Giglioli è fatto fuori con una mail, non si è mai capito perché, salvo che il ministro gli avrebbe imputato fatti gravissimi. Il successore Francesco Spano dura quanto un riccio sull'Aurelia, dopo 9 giorni dall'incarico viene inspiegabilmente segato senza un grazie, si dirà su pressione delle sorelle Meloni e di associazioni cattolico-reazionarie come i Pro Vita. Spano confiderà di aver subito attacchi omofobi. E siamo all'oggi, al capo della segreteria tecnica Emanuele Merlino e alla responsabile della segreteria particolare Elena Proietti Trotti. E insomma, questa la il racconto, che naturalmente prosegue, cita anche ovviamente poi quanto si sta innescando anche tra i partiti della maggioranza dopo il duello ingaggiato con il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco, ex amico, ci dice Francesco Bei. E tra l'altro in questa diatriba si è anche infilato Matteo Salvini, che di Buttafuoco è diventato difensore per la scelta di ospitare la Russia alla Biennale. Subito sotto a questo lungo articolo di Francesco Bei anche un'intervista a Verducci, il senatore del Partito Democratico, che è componente della Commissione Cultura di Palazzo Madama, e alla luce di quest'ultimo caso appunto si esprime così. Francesco Verducci, intervistato da Gabriella Cerami: il mancato finanziamento al docufilm su Regeni è un'offesa e una ferita per tutta la coscienza del paese. Siamo di fronte a una vicenda gravissima, vergognosa e inquietante. Quella di Giuli è un'ammissione di responsabilità. Certifica che è lo staff del suo ministero, tutt'uno con la cerchia di potere di Palazzo Chigi, ad essere responsabile di questa nefandezza. Ma questo atto del ministro non salva la sua coscienza, né tantomeno quella del governo Meloni. Trovate questa intervista al senatore Dem Francesco Verducci a pagina 11 di Repubblica. Mancano 5 minuti, invece di affrontare le notizie che riguardano la legge elettorale, insomma sono abbastanza corpose, a questo punto torniamo sul negli ultimi minuti torniamo sulla stampa e andiamo a leggere un'altra segnalazione che intanto riguarda altri motivi di approccio, diciamo così, bipartisan. Siamo a pagina 14 della stampa. Accise, sconti agli sgoccioli. Il governo non ha più fondi per i bonus contro il caro energia. Se entro giugno la UE non concederà una deroga sui conti, Meloni chiederà subito al Parlamento di sforare il deficit al 3%. Ci sono un po' di numeri, un retroscena firmato da Alessandro Barbera, con una serie di calcoli: 2.270 euro a famiglia, questo è più o meno l'impatto economico stimato, annuo naturalmente, stimato dal Fondo Monetario a causa della guerra in Iran.
E il 22 maggio 2026, dunque tra pochissimo, oggi è lunedì 11 maggio, tra 11 giorni termina la proroga dello sconto sulle accise previsto dal governo contro il caro energia. Ci dice Alessandro Barbera in questo retroscena, per Giorgia Meloni a un anno poco più dalle elezioni politiche, questa è una grana, margini di bilancio per finanziare sconti fiscali non ce ne sono più, la Commissione Europea al momento non è disponibile a sostenere la proposta italiana di introdurre una clausola di salvaguardia dalle regole di bilancio per l'emergenza, e dunque la Premier è stretta tra l'incudine e il martello. Da una parte c'è da tenere a bada la spesa nel paese, che quest'anno avrà il debito pubblico più alto di quello greco, dall'altra la necessità di dare risposte agli elettori. Questo è un lungo articolo che trovate a pagina 14 della Stampa e che si conclude così. E il governo attenderà diciamo fino al 22 e il 23 maggio, che è le date in cui è prevista una riunione dei ministri finanziari europei a Cipro. Il 12 giugno ne è prevista una seconda in Lussemburgo. Fino ad allora il governo italiano attenderà una risposta europea che permetta di spendere un po' di più senza violare apertamente le regole. Se non accadrà, si presenterà in Parlamento per la richiesta di scostamento. L'opposizione ha già fatto sapere che a certe condizioni la voterà, e questa per Meloni potrebbe essere una ragione in più per farlo. Così Barbera, pagina 14 della Stampa. Diciamo che sul tema abbiamo due minuti, andiamo velocissimi su Sole 24 Ore. Vi avevo preannunciato questo sondaggio, pagina 2, pagina 3 del Sole 24 Ore. Sondaggio noto sondaggi: l'impatto delle crisi ridisegna le spese, così gli italiani provano a risparmiare. Tra tanti interessanti dati che vengono forniti, l'apprensione maggiore è data proprio dal costo energetico. L'80%, con punte dell'84% tra i giovani, considera probabili nei prossimi mesi difficoltà nel reperimento del carburante, e imputa proprio al caro carburante anche l'aumento dei prezzi, e quindi sia ancora diciamo fra i giovani, nonostante questa sia un'analisi che coinvolge un po', vede tutto sommato una parità a prescindere dalle fasce anagrafiche, tuttavia qualcosa di diverso c'è fra i giovani che non rinunciano ai viaggi, mentre invece insomma tutti rinunciano un po' a qualcosa su tempo libero e ristoranti. Siamo arrivati alle 8:58, ci fermiamo tra pochissimo, il notiziario condotto da Danilo Cretara, e poi ci ritroviamo subito dopo per la seconda parte dell'edicola.

0: Ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Bentrovati da Danilo Cretara in studio per il notiziario parlamentare. L'attività delle aule riprenderà stamane alla Camera, domani al Senato. Sentiamo cosa ci attende questa settimana con Enrico Polcini.
3: La Camera è convocata alle 11 per la discussione generale del decreto su prezzi petroliferi connessi alla crisi dei mercati internazionali. Ci sarà la discussione sulle linee generali del disegno di legge per delega al governo per la riforma dell'ordinamento forense. Seguiranno le discussioni anche sui provvedimenti per disposizioni in materia di terapie digitali e per la tutela delle vittime di reato. Ma sarà quella di martedì la giornata più intensa a Montecitorio, con le discussioni sui provvedimenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. E poi ancora attualissimo quello recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. Infine, sempre martedì, vi sarà il seguito dell'esame della proposta di legge per disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica. Passiamo al Senato, convocato martedì alle 16.30 per il decreto fiscale. In settimana a Palazzo Madama in programma le discussioni sul DDL costituzionale per modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale e su modifica allo statuto speciale per il Trentino Alto Adige Sud Tirol. Ricordiamo, giovedì a Palazzo Madama vi saranno le interrogazioni a risposta immediata.
2: Lo avete sentito, l'aula di Palazzo Madama attende il decreto fiscale. Oggi in commissione al via il voto sugli emendamenti in vista dell'approdo in assemblea, ma non si esclude un rinvio a giovedì. Sentiamo quali sono le novità in arrivo con Giuseppe Di Marco.
4: I lavori della Commissione Finanze al Senato ripartono dalle oltre 400 proposte di modifica presentate. Tra le più attese c'è l'estensione della rottamazione quater e quinquies. C'è poi una maxi agevolazione che punta a far rientrare in Italia i pensionati migrati all'estero attratti da incentivi fiscali di altri paesi. Una serie di emendamenti mira poi a estendere ai servizi di telecomunicazione la stretta sul telemarketing che il decreto bollette ha introdotto per il settore dell'energia. Proposto anche un credito di imposta da 30 milioni per le imprese energivore. Un altro emendamento propone una riduzione delle sanzioni per i datori di lavoro che non pagano contributi e premi per i lavoratori. Il testo base del decreto fiscale corregge invece alcune misure introdotte con la legge di bilancio. La tassa da 2 euro sui pacchi di modico valore provenienti da paesi extra UE viene differita al 1 luglio. Ripristinate le norme del 2025 sui dividendi, soppresso il vincolo dei beni prodotti nell'Unione Europea per beneficiare dell'iperammortamento.
2: La politica commenta le parole di Putin su una conclusione a breve del conflitto russo-ucraino e su una possibile trattativa. Sentiamo Filippo Misano.
5: Bruxelles continui a difendere l'Ucraina, le sanzioni sono essenziali, ora partano i negoziati. Così Antonio Tajani in vista del Consiglio Affari Esteri Europeo. Per Forza Italia è positivo che da Putin arrivi uno spiraglio e Maurizio Lupino e moderati.
6: Adesso a Putin, che la pace non l'ha mai voluta, spetta una sola cosa, passare dalle parole ai fatti.
5: Fratelli d'Italia auspica la vittoria di Kiev e la Lega invita l'Europa a non lasciar cadere nel vuoto l'apertura di Mosca. Che le menzogne di Putin trovino orecchie benevole nella Lega non è una novità, replica il PD. La pace si fa con il ritiro delle truppe russe, chiarisce più Europa. E se per Verdi Sinistra l'Unione Europea deve valutare se Mosca vuole realmente la pace, Carlo Calenda, Azione.
7: Se la Russia vuole veramente la pace non ha che da fare una cosa, cioè smettere di combattere. La realtà è che Putin è del tutto inaffidabile.
2: Ma c'è un altro tema che fa discutere quanto sta accadendo al Ministero della Cultura e non solo. Lucio Bondi.
8: Inaccettabile. Alessandro Giuli così aveva definito il mancato finanziamento al documentario su Giulio Regeni. Anche a causa di quel no, secondo le ricostruzioni del Corriere, avrebbe rimosso due membri dello staff, entrambi di Fratelli d'Italia. PD e 5 Stelle ricordano che il MIC ha già visto dimissioni e scandali, parlando di regolamento di conti all'interno di una maggioranza allo sbando. E Matteo Renzi chiede che a fare un passo indietro sia lo stesso Giuli. Ma dal partito della Premier, Francesco Lollobrigida rassicura, normali avvicendamenti due dirigenti saranno utilizzati in altri ruoli. In questo clima ci si prepara a riaprire il dossier sulla legge elettorale. Il centrodestra vuole accelerare, magari ritoccando il premio per venire incontro alle opposizioni, che però chiudono la porta a qualsiasi dialogo.
2: E in chiusura torniamo a Montecitorio. La delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della NATO nel suo 30° anniversario ospita oggi e domani nell'aula dei gruppi della Camera il seminario del gruppo speciale Mediterraneo e Medio Oriente GSM, un forum al quale partecipano i parlamentari dei paesi membri della NATO e dei paesi partner, tra cui è prevista in particolare la presenza di delegati di Algeria, Austria, Bosnia ed Erzegovina, Egitto, Israele, Marocco, Qatar, Serbia, Svizzera e Ucraina. Al seminario intervengono il presidente della Camera Fontana nella mattinata di domani, quindi nella seconda giornata, il presidente dell'Assemblea della NATO Perestrello, il ministro della Difesa Crosetto invece sarà oggi in apertura. Tra i relatori si segnalano Marco Minniti, presidente della Fondazione Med-Eor e già ministro dell'Interno, Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell'Unione Europea per la regione del Golfo ed ex ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e poi Javier Colomina, rappresentante speciale del segretariato generale della NATO per il vicinato meridionale, e Mario Giro, già vice ministro degli affari esteri. I temi al centro del seminario, lo abbiamo accennato, sono le questioni legate alla sicurezza sul fianco meridionale della NATO, le interconnessioni tra il Mediterraneo allargato e il fronte orientale, la cooperazione nella regione del Sahel e la crisi nel Golfo. Compatibilmente con le aule parlamentari, come al solito, noi queste due giornate le prenderemo e vi daremo modo di poterle ascoltare. È tutto per quanto riguarda il nostro notiziario. Io ringrazio Giovanni Di Palma alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono. Tra poco la seconda parte dell'edicola con Stefania Benigni.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
1: E di nuovo buongiorno, di nuovo bentrovati all'ascolto della nostra rassegna stampa. Avevamo detto poco fa, adesso ci dedichiamo alla legge elettorale che sembra essere materia di accordi o comunque di discussione tra i vari partiti politici. Partiamo dal Corriere della Sera, pagina 17, la riforma spiegata un po' da Adriana Logroscino, inizia così l'articolo: accelerare sulla riforma della legge elettorale anche concedendo qualcosa alle opposizioni sulla misura del premio di maggioranza. Questa la missione del vertice dei leader del centrodestra che, agende permettendo, si terrà oggi pomeriggio. Le opposizioni promettono battaglia, hanno paura di perdere, tuona il PD. Le forze di centrodestra assicurano lealtà alla proposta unitaria depositata in Parlamento. Andiamo avanti e avviamo il dialogo, dice Maurizio Lupi di Noi Moderati. Così l'inizio di questo lungo articolo, che poi appunto va in dettaglio sulle novità di questa legge elettorale che di fatto poi dividono i partiti anche trasversalmente rispetto alle coalizioni, quindi proporzionale, addio collegi e premio di maggioranza. A quali partiti conviene cambiare la legge elettorale? Tutte le ipotesi in campo. Ricordiamo che con il premio di maggioranza e l'abolizione dei collegi, che diciamo di fatto così si corregge il proporzionale puro, questo è conveniente per Fratelli d'Italia, ci dice Logroscino. Chi vince governa senza pareggi e conseguenti inciuci, dichiarano i meloniani. Ma non può sfuggire che nel ragionamento c'è un calcolo: i collegi sono più favorevoli all'attuale opposizione. E quindi insomma, darli a cancellare. Il premio di maggioranza, così come è stato concepito, è abnorme secondo tutte le forze di opposizione. E poi comunque ci sono altre segnalazioni che riguardano questa legge in questo lungo articolo. Per esempio, il candidato premier, che nel testo della riforma è previsto, prevista proprio l'indicazione del candidato premier contestuale al deposito di liste e programmi. Una opzione che sta a cuore alla premier e che invece costringe Elly Schlein a misurarsi con le primarie, mentre con l'attuale legge sarebbe leader del partito maggiore della coalizione. E basta. E ancora il calcolo delle preferenze, insomma, staremo a vedere, perché e il dibattito tra le forze politiche su questa legge elettorale è ancora apertissimo. Da pagina 17 del Corriere della Sera passiamo alla Stampa, stesso argomento, e qui Federico Capurso ci ferma proprio un retroscena: che il centro-sinistra non voglia sedersi al tavolo per discutere la nuova legge elettorale ormai è chiaro anche agli uomini di Giorgia Meloni. Irricevibile, taglia corto la segretaria del PD Elly Schlein. E a questo punto dentro Fratelli d'Italia si inizia a pensare di aver commesso un errore politico in partenza, come ammette uno dei big del partito. Sempre voci, diciamo, raccolte in retroscena da Capurso. Perché il testo dello Stabilicum, spiega, alle opposizioni va già bene così. Non hanno alcun interesse a dialogare con noi per modificarlo. Gli conviene di più tenersi le mani libere per attaccarci. Intanto, scorrendo questo articolo da Forza Italia, arrivano anche dubbi sulla costituzionalità di almeno due temi, ci dice questo articolo. Se ne parlerà già questa settimana, quando, dopo aver coordinato le agende, si terrà il vertice voluto da Meloni con i leader alleati, accompagnati a Palazzo Chigi da chi sta seguendo il dossier a livello di partito, come Roberto Calderoli per la Lega e Giovanni Donzelli per Fratelli d'Italia. Saranno loro a dover fronteggiare i crucci dei forzisti, che riguardano soprattutto il premio di maggioranza, perché in caso di sconfitta alle prossime elezioni questo stabilicum massacrerebbe il nostro gruppo parlamentare e quello della Lega, spiega un deputato di peso. Inizialmente, infatti, gli sherpa di Antonio Tajani avevano proposto ai partner di coalizione di prevedere un listino bloccato più piccolo di quello del premio di maggioranza, però anche per chi andrà all'opposizione. Ora l'obiettivo sembra essersi spostato sulla richiesta di ridurre il numero di parlamentari cui si può arrivare con quel premio, e allora sembra che Fratelli d'Italia abbia dato un'apertura su questo. Dice: potremmo calare a 228-226 da 230 deputati massimi, applicando lo stesso parametro in Senato. In questo modo chi siederà all'opposizione nella prossima legislatura potrebbe contare su più del 40% dei seggi. Forza Italia però pone anche un altro problema, e qui arriviamo al secondo problema di rilievo costituzionale, e che riguarda sempre il premio di maggioranza. Non ci sembra possibile l'ipotesi che, ad esempio, il centro-sinistra possa ottenere il premio di maggioranza in Senato e il centro-destra ottenere il premio alla Camera. Dove verrebbe garantita la stabilità di governo? Punto di domanda. E insomma, l'articolo continua e prosegue, riporta anche le parole di Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle. Il premio è abnorme, distorce la rappresentatività, il premio di maggioranza naturalmente, e a spalleggiarlo c'è il co-leader di AVS Angelo Bonelli. La destra si occupa di legge elettorale perché non sa più come rispondere ai problemi reali del paese. Subito sotto, grande intervista a Stefano Bonaccini, la realizza Alessandro Di Matteo. Siamo sempre a pagina 12 della Stampa. Stefano Bonaccini, una figura di spicco del Partito Democratico, presidente PD e anche europarlamentare. Leggiamo subito uno stralcio da questa intervista, che è appunto anche in questa intervista anche Bonaccini giudica irricevibili le regole del gioco sulla legge elettorale. E la domanda di Alessandro Di Matteo: dentro Fratelli d'Italia sono convinti che un premio di maggioranza faccia comodo anche a Elly Schlein. Non è ragionevole pensare a un sistema elettorale che eviti il pareggio e governi di larghe intese? Risponde Bonaccini: nessuno vuole larghe intese, noi vogliamo vincere, esattamente come ha vinto Meloni alle politiche del 2022. Questa legge elettorale ha dato loro una maggioranza con numeri schiaccianti. Se non hanno fatto nulla, il problema non è la legge elettorale, ma la loro inconcludenza. Sì, ma a quali condizioni accettereste una discussione? Riduzione del premio di maggioranza e preferenze? Risponde ancora Bonaccini: trovo surreale che con l'Italia alle soglie della recessione, la crisi energetica con le bollette alle stelle, la guerra e le aggressioni di Trump coi dazi, Meloni e la destra usino il proprio tempo per parlare di legge elettorale. Ciò detto, una legge elettorale che trasforma una minoranza in maggioranza e che toglie agli elettori il diritto di scegliere i propri rappresentanti, per noi è semplicemente irricevibile. Quindi ribadisce appunto la critica. E ancora sul Partito Democratico, un'altra domanda interessante è quella che riguarda l'area cattolico-democratica, con Del Rio, Prodi, Ciani. Alcuni di loro pensano che nel PD non ci sia più spazio per le loro posizioni. Nascerà una nuova Margherita? Rischiate nuove uscite dopo quella di Madia? Risponde Bonaccini: la cultura cattolico-democratica è essenziale per il PD e merita di essere protagonista nella nostra posizione. proposta, ma la Margherita, al pari dei DS, appartengono ad un passato di 20 anni fa e le soluzioni per il presente e il futuro stanno sempre nel presente e nel futuro. Il nostro compito non è rispolverare sotto nuove vesti ricette del passato, ma coinvolgere e dare rappresentanza ai tantissimi giovani che col proprio voto hanno ribaltato tutti i pronostici sul referendum. Naturalmente l'intervista a Stefano Bonaccini è più lunga di così, ve la segnalo, pagina 12 della Stampa. E da questo ci spostiamo anche sul Messaggero, andiamo a pagina 6, anche qui si parla di legge elettorale, questo il titolo, lungo articolo firmato da Ileana Sciarra. Meloni vede gli alleati sì alla legge elettorale per evitare il pareggio. Oggi il vertice con i leader del centrodestra, possibile apertura solo sul premio di maggioranza, sulle preferenze deciderà il Parlamento. L'obiettivo, un primo sì a giugno. Fratelli d'Italia, noi moderati, anche la Lega sono convinti nel voler cambiare il Rosatellum, e però appunto ci sono i dubbi di Forza Italia, che tra l'altro abbiamo già letto nell'altro articolo. Subito sotto questo articolo, che ci parla anche di tempistiche, per la verità, ci dice che Ileana Sciarra che per la legge elettorale la Premier pensa appunto di limitare i danni dopo la batosta referendaria, cercando di sulla legge elettorale arrivare a Dama in tempi strettissimi, incassando l'ok della Camera prima della pausa estiva e il disco verde del Senato già al rientro, così tutto d'un fiato, sempre che i sondaggi in autunno non suggeriscano di virare su un'altra strada. Lungo articolo che ci dice appunto le novità previste, ancora tutte un po' da concordare, pare di capire, sulla legge elettorale. Subito sotto viene ribadito il muro del centrosinistra, nessuna apertura su questa legge elettorale. Anche qui si allude al fatto che comunque al centrosinistra conviene non sporcarsi le mani con una riforma che, così com'è, rischia di uscire pesantemente modificata dalla scure della Consulta. Vengono riportate appunto alcune indiscrezioni e anche un virgolettato di Simona Bonafè, che è capogruppo Dem alla Commissione Affari Costituzionali. Ci dice questo articolo: per intavolare un qualsiasi dialogo il PD ha già posto le sue condizioni, via dal tavolo il DDL sul premierato e quello sull'elezione dei sindaci senza ballottaggio se prendono più del 40%, altrimenti, virgolette, non ci sediamo neanche per un caffè, e via anche il premio di maggioranza incostituzionale della nuova legge. Muro totale, no pasaran, la verità, argomenta Bonafè, appunto capogruppo Dem in Commissione Affari Costituzionali, è che nel 2022 il centrodestra ha vinto perché il centrosinistra era diviso, mentre oggi non lo è più. E quindi strategia dell'Aventino per il Partito Democratico, e a proposito di questo viene citato lo stallo sulla riforma di Roma Capitale, nata come bipartisan, voluta da Fratelli d'Italia e dal sindaco Gualtieri. Il DDL costituzionale rischia di impantanarsi dopo il primo sì alla Camera, ottenuto con voti del centrodestra e l'astensione del PD. L'approdo del testo in Senato non è ancora in agenda. I meloniani si aspettano un segnale dai Dem per proseguire non più l'astensione, ma un voto a favore, perché appunto il PD si è astenuto. Così, se la legge naufraga, possono dare la colpa a noi anziché alle loro divisioni, dice qualcuno nel PD. I nodi per i democratici restano però sempre quelli, li ha spiegati ieri Gualtieri, il sindaco di Roma. Chiedere più poteri per Roma Capitale non è una cosa di destra, serve per darci la possibilità di decidere da soli su politiche della casa e urbanistica. Ma noi vogliamo sia la legge sia le risorse. Senza risorse votiamo no, avverte il primo cittadino, avvente quartieri, che cita l'esempio dei B&B. Io mi vergogno quando i sindaci di Parigi, di Barcellona, di New York possono regolamentare gli affitti brevi e noi siamo l'unica capitale europea che non può farlo. Chi è contro i poteri a Roma è contro Roma, poi punta il dito verso AVS e Movimento 5 Stelle. È sbagliata la postura anche di parti progressiste a noi vicine che non capiscono l'importanza di questa riforma. La riforma di Roma Capitale naturalmente è particolarmente sensibile. Il Messaggero, che abbiamo appena letto a pagina 6, essendo il quotidiano della capitale. Andiamo ancora a vedere. Comunque sulla legge elettorale ve l'avevo già citato, ma insomma ve lo ricito, vediamo se riusciamo a leggere un paio di righe da questo articolo a firma di Cerasa, sempre se lo troviamo naturalmente, eccolo qua. La partita del voto e la sindrome dei tempi supplementari, andiamo a vedere, a leggere prospettive che in mancanza di una nuova legge elettorale maggioritaria, possibile solo con un accordo tra leader della maggioranza e quella dell'opposizione, alimentano attese e movimenti all'interno delle coalizioni. Spettacolo assicurato. Il centro-sinistra, con tutte le sue contraddizioni, si sente sempre più convinto che al prossimo giro toccherà alla sua coalizione governare il paese. Il centrodestra, con tutte le sue convulsioni, si sente ancora forte, ma non così forte da poter mettere la mano sul fuoco rispetto a quello che sarà l'esito elettorale che si andrà a manifestare il prossimo anno. Insomma, popcorn e spettacolo e qualche traiettoria sul futuro, così appunto il direttore del Foglio. L'articolo poi prosegue a pagina 4 e racconta di queste, tutto sommato, anche paure o comunque valutazioni dei pro e dei contro di maggioranza e opposizione su questa nuova legge elettorale. Ci rimangono pochissimi minuti, appena 5, cerchiamo di dare delle segnalazioni. Andrei intanto su questo reportage Ronde Nere sulla Stampa, firmato da Irene Famà e lanciato in prima, è piuttosto interessante dal punto di vista proprio sociologico. Andiamo a pagina 17 della Stampa, qui Ronde Nere. L'ultima aggressione ai danni di stranieri e di clochard a Roma, la Digos indaga sull'aumento dei pestaggi organizzati dai gruppi di estrema destra nella capitale, a Roma, a Bologna, a Milano. E inizia così, con questo virgolettato, questo reportage, questo articolo di Irene Famà: ma se non lo faccio io, chi lo deve fare? Intriso di ideologia sulla supremazia della razza, remigrazione e affini, uno degli adolescenti che a Roma hanno aggredito stranieri e clochard osserva il padre e ripete, quasi stupito, della perquisizione della polizia: se non ci penso io, chi? Come in Arancia Meccanica, insieme a due suoi amici vicini a gruppi di estrema destra, la notte del 7 febbraio ha assalito cinque persone che dormivano o passavano in zona Stazione Termini a Roma. Senza tetto, immigrati che agli occhi dei tre ragazzi di 17, 19 e 20 anni apparivano come inferiori, indesiderati, da spazzare via. Una caccia all'uomo, così è scritto negli atti, come a Catanzaro, Milano, Bologna, Verona. Prima l'agguato con sfollagente telescopico e mazze, poi le botte e infine la fuga, tra risate e pacche sulle spalle. È una convinzione che si può riassumere così: molte delle vittime non hanno nemmeno un tetto sulla testa, figurati se denunciano. E invece qualcuno ha denunciato, e allora gli agenti della Digos di Roma hanno setacciato i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, hanno parlato con alcuni testimoni e insomma sono riusciti a ricostruire l'identità di questi tre giovani. E Comunque in questo articolo si cita il fatto che queste ronde strutturate sono sempre più frequenti e in diverse città. Il pagina 17 ospita anche una grande intervista al senatore Andrea Ostellari della Lega. È sottosegretario al Ministero della Giustizia e appunto parla proprio della crescente violenza tra i giovani. La domanda di Irene Famà: decreto Caivano, decreto sicurezza, la lista delle nuove norme è lunga, eppure i dati sulla violenza giovanile restano allarmanti. L'approccio repressivo ha fallito? Risponde: non semplifichiamo, risponde Ostellari. C'è la questione repressiva e quella di prevenzione ed educativa. Per combattere la violenza giovanile stiamo agendo sulle tre direttrici. La prima, creare spazi di aggregazione sani al di là della strada, dove i giovani spesso si uniscono in bande e il punto di riferimento diventa il bullo. A quali spazi si riferisce? Alla scuola che, come già previsto dal ministro Valditara, prolunga l'apertura pomeridiana, e agli investimenti sulle associazioni sportive perché possano accogliere anche i ragazzi delle famiglie che oggi non riescono a sostenere i costi di iscrizione. Con i decreti però aumentano i reati e si inaspriscono le pene, non è una contraddizione? La violenza che sta aumentando esponenzialmente, per questo siamo intervenuti con i decreti. L'Italia è il primo paese ad aver applicato l'ammonimento, che abbiamo esteso anche ai reati spia per gli adolescenti tra i 12 e i 14 anni, con il coinvolgimento delle famiglie. Ancora un'altra domanda. Uno sull'uso dei social, e appunto Ostellari conferma che sul dibattito se vietare i social agli under 14 o 15 si sta ancora lavorando. E poi invece l'ultima domanda, proprio sulle ronde: i protagonisti delle ronde sono vicini a gruppi di estrema destra, non pensa che anche la politica dovrebbe rivedere certi toni e certi slogan? Risponde ancora Andrea Ostellari, senatore della Lega e anche sottosegretario al Ministero della Giustizia: gli estremismi di destra e sinistra sono dannosi, bisogna avere la capacità di affrontare i temi con responsabilità e serietà, è un esercizio che fa bene a tutti. Così a pagina 17 della Stampa. Sono le 9:29 minuti, ci fermiamo qui. Grazie a Giovanni De Palma in regia, da Stefania Benigni buon proseguimento di ascolto.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: La Camera è convocata stamani alle ore 11. Intanto noi vi facciamo ascoltare un convegno che si è svolto presso la sala della Regina di Montecitorio, intitolato Un'eccellenza in Sabina al servizio del Paese, la scuola interforze per la difesa NBC, con il saluto di Paolo Trancassini, questore alla Camera.
2: Buon pomeriggio, sottosegretaria Raudi, prefetto Niglio, sindaco Sinibaldi, assessore Rinaldi, generale Guariglia, professor Malizio, amico Paolo Di Lorenzo che ci onora della sua presenza oggi, a tutti quanti voi benvenuti nella casa degli italiani, benvenuti qui in Parlamento. Per me è motivo veramente di orgoglio essere qui a darvi il benvenuto per questa occasione alla quale personalmente tengo molto, perché oggi noi insomma diamo un po' di attenzione alla scuola interforze per la difesa nucleare, biologica e chimica di Rieti, una vera e propria eccellenza che abbiamo ritenuto insomma fosse importante accendergli una luce, portarla qua, farla vedere, farla conoscere. Per tutto quello che viene svolto lì, per la formazione, per la ricerca, per la sperimentazione, per quanto questo sia un settore davvero estremamente strategico, per la capacità di collaborare con l'università, con i centri di ricerca, per tutta quella fitta rete di relazioni che questo centro svolge quotidianamente. Insomma, un polo importantissimo per la nostra nazione e per la nostra difesa, ancora di più in un momento delicato come quello che stiamo vivendo. E a questo proposito permettetemi di rivolgere un pensiero e un ringraziamento al nostro ministro Crosetto per l'incredibile lavoro quotidiano che svolge, per la capacità di svolgerlo in silenzio, in modo pacato ma deciso, nell'interesse della nostra nazione. E seppur il momento è estremamente delicato, il suo lavoro e sapere che il nostro ministero è nelle sue mani credo che ci renda tutti quanti un pochino più tranquilli e sicuri. Io a novembre ho svolto una visita al generale Guariglia, sono stato in questa scuola che tra l'altro conosco, perché insomma l'NBC è Rieti, non è di Rieti, è un momento veramente molto identitario della nostra città e della nostra provincia. E devo dire che per quanto mi fosse stato raccontato, per quanto insomma avessi dei rudimenti di conoscenza di questa scuola, in realtà la sorpresa è stata molto, molto grande per il livello di professionalità, per la dedizione, per la passione, per quello che viene svolto lì dentro, che è un vero e proprio momento di eccellenza non solo nazionale ma internazionale. Allora abbiamo pensato insieme al generale di svolgere questo convegno, questo focus, perché deve essere un momento non solo nel quale noi accendiamo la luce su questo lavoro, su quello che avviene lì, ma è un modo anche per appropriarcene un po' tutti quanti noi di questo, no? Perché quello che si fa lì lo si fa in nome dell'Italia, lo si fa portando a livelli più alti la vostra professionalità e la nostra capacità di essere eccellenza. Perché sottosegretaria Raudi, noi non siamo stati una grande nazione, noi siamo una grande nazione, e all'NBC, come poi vedremo anche nell'altra struttura che ho visitato, tutto questo viene declinato tutti i giorni e viene declinato in silenzio, perché chi sta nell'esercito, chi svolge ruoli delicati come quello che fate voi, non può stare tutti sui social a scrivere oggi ho fatto questo, oggi ho fatto quest'altro. Anzi, forse dobbiamo far finta che non accada nulla, dobbiamo far finta che non c'è nulla in quello, insomma, nella vostra quotidianità. Invece in realtà c'è tantissimo lavoro, tanta professionalità, tanta tanta passione. Ecco, io invece qualche giorno fa, insieme all'onorevole Chiesa, che saluto e che ringrazio, ho visitato anche lo stabilimento chimico farmaceutico militare, dove ho trovato un'altra grande eccellenza. Faremo un altro convegno per accendere anche lì la luce su questa struttura, che è un'altra eccellenza nazionale e internazionale. Porteremo i prodotti dello stabilimento qui alla Camera, per cercare di avvicinare quanto più possibile i parlamentari, chi frequenta questo palazzo, a quel tipo di lavoro. Insomma, due eccellenze. Dice: ma tu ne hai visitate solo due, e quindi devo pensare che per la legge dei numeri, se due su due sono eccellenze, vuol dire che per me, che questo mondo non lo conoscevo, lo conoscevo da militare, insomma, che non è che ho questo straordinario ricordo di quei 12 mesi che ho passato in quel di Pesaro, quando nell'altro secolo ho fatto il militare. Insomma, una vera e propria eccellenza che noi abbiamo il dovere di conoscere, di far conoscere, e oggi siamo qui per questo. Un'ultima cosa che volevo condividere con voi, perché è un altro aspetto che mi ha molto sorpreso, e credo che noi che siamo qui, insomma, che ci occupiamo, tentiamo di occuparci del futuro della nazione, a scrivere leggi, a cercare di migliorarla, è che tutte le persone che io ho incontrato sono in realtà dei dipendenti pubblici, e trovare nei dipendenti pubblici la passione per il proprio lavoro, il senso dello Stato, il senso dell'appartenenza, il piacere di svolgere quel lavoro nella consapevolezza che attraverso quel lavoro si fa il bene della nazione, guardate, è un messaggio straordinario per chi è abituato a raccontare questa nazione sempre con un basso livello di qualunquismo, in cui non funziona niente, in cui comunque il dipendente pubblico non fa niente, in cui noi siamo gli ultimi, eccetera. Noi non siamo gli ultimi, la scuola NBC è la prima, noi siamo un'eccellenza in quella scuola, lo siamo in quella struttura di Firenze, ma lo siamo soprattutto grazie al lavoro di ognuno di voi, per la passione che mette nel lavoro che fa. Tutto questo voi lo fate in silenzio, e allora io ho pensato, insieme ai miei collaboratori, insieme al mio partito, che fosse giusto accendere oggi una luce sull'NBC, domani sullo stabilimento di Firenze, e via via, insomma, seguendo i consigli dell'onorevole Chiesa, soprattutto del sottosegretario e amica Rauti, su tutto quello che funziona nel nostro esercito, che è una vera e propria eccellenza della nostra nazione. E per ultimo, fatemi dire che siamo tutti quanti orgogliosi di voi. Grazie.
3: Grazie al questore onorevole Paolo Trancassini della Camera dei Deputati, i saluti del sottosegretario Isabella Rauti.
4: Grazie. Buon pomeriggio, io ringrazio il questore della Camera, amico e collega, l'onorevole Paolo Trancassini, per questa iniziativa, per questa opportunità, per questo incontro, e anche perché ha già anticipato che questa iniziativa rientra in una progettualità che io saluto con estremo favore, e mi permetto di dire che due su due sono eccellenze, ma andando avanti si confermerà questo dato statistico. Saluto tutti i relatori che interverranno dopo di me, e mi unisco ai saluti già estesi dal questore. Saluto le numerosissime autorità militari presenti, tutte, e il comandante generale Vespasiani, comandante della scuola di Torino, altra realtà da visitare, e tutti i presenti. Io sono felice di essere oggi qui a questo incontro dedicato, appunto, come recita già il titolo e come è stato spiegato, ad una delle nostre eccellenze, la scuola Interforze NBC, che è un'eccellenza non solo per la difesa, e lo è, ma anche per il territorio. Direi è un'eccellenza quotidiana al servizio della nazione. Quindi il messaggio di oggi è un messaggio preciso, non è un messaggio retorico ma è sostanziale e deriva esclusivamente dal livello specialistico che la scuola ha raggiunto nel tempo e lo ha fatto, e ringrazio il comandante anche per questo, e lo ha fatto in chiave, come di vocazione della scuola, in chiave di integrazione interforze. Si tratta infatti, e mi piace sottolinearlo, di un polo interforze per la difesa NBC, quindi nucleare, biologico e chimico, che è l'equivalente della definizione NATO, che però amplia, questo lo dico perché poi spiegherò perché, amplia la, diciamo, la categoria, includendo anche l'aspetto radiologico, sottintendendo in questo, e la scuola comunque al di là della denominazione lo fa perfettamente, un impegno finalizzato a proteggere sia le forze armate ma anche i civili dalle minacce o incidenti legati a materiale radioattivo, quindi minacce radiologiche. Torniamo però al punto. Da oltre 70 anni la scuola rappresenta per l'Italia, per il territorio della Sabina, per la città di Rieti, per la regione e per gli alleati. Per gli alleati della NATO e per gli alleati europei, ecco, direi che rappresenta tutto questo. Questo concentrato di altamente specialistico. Il ruolo della scuola quindi è cruciale, non soltanto per la collaborazione con i diversi enti locali, emergerà nel corso dell'incontro, ma anche come fattore propulsivo per la crescita economica, per l'indotto con ricaduta locale, per lo sviluppo del territorio e soprattutto per la sua professionalità e per anche questo lo voglio dire, per lo slancio anche umanitario che sempre i militari della scuola hanno dimostrato e continuano a dimostrare. Ci sono stati momenti in cui i militari sono intervenuti sul campo a favore della cittadinanza in caso di emergenze e calamità naturali, come nel terremoto del 2016 che ha scosso il centro Italia, e gli uomini e le donne della scuola sono stati tra i primi a intervenire, e per l'impegno che hanno profuso il riconoscimento è nella croce d'oro al merito dell'esercito che è stato appunto conferito. I militari sono stati anche ingaggiati durante l'epidemia Covid-19 perché alcuni locali della scuola sono stati dedicati per ospitare degli hub vaccinali. Potremmo continuare, ma sicuramente meglio di me lo farà il comandante. Il punto è questo: lo scenario internazionale, non entro in nessun dettaglio, però è evidente a tutti, o almeno è evidente a questa qualificata platea, che lo scenario internazionale è davvero complesso ed è caratterizzato da quella che tecnicamente viene ormai definita purtroppo una instabilità pervasiva di livello globale. E allora le minacce riguardano tutti i domini, quindi quelli tradizionali, aria, terra, mare, cielo, ma anche quelli nuovi, penso allo spazio, ma anche quelli non ancora definiti come domini, ma come ambienti o dimensioni, penso per esempio alla cosiddetta dimensione underwater, quindi sottomarine, dove vivono tutte le infrastrutture strategiche. Quindi minacce all domain, in un contesto, come ricorda molto spesso il ministro Crosetto, che ha anche dedicato a questo uno specifico non paper, mi sto riferendo agli aspetti di guerra ibrida, dove le minacce agiscono sotto soglia. E allora anche le gravi fratture geopolitiche che noi registriamo si manifestano senza dichiarazioni di guerra, si manifestano con sabotaggi, con attacchi cyber, con manipolazione delle informazioni, con manipolazione delle opinioni, con quella che noi definiamo la guerra cognitiva. Quindi minacce e sfide in tutti i domini. Ed è tutto questo che io ho molto semplificato, ma capite bene il quadro di riferimento. Tutto questo davvero può produrre effetti destabilizzanti profondi con crisi e ricadute sistemiche, e quindi il rischio CBRN non è un teorema remoto, ma è una, non voglio dire una possibilità, voglio dire una variabile possibile rispetto alla quale noi dobbiamo avere gli strumenti, e la scuola li ha, per prevenire e per essere capaci di fronteggiare la minaccia. Prepararsi ad essere pronti non significa evocare conflitti, significa invece ridurre o puntare a ridurre la vulnerabilità, significa favorire la prevenzione della minaccia. E la scuola è esattamente questo, cioè ovvero un presidio permanente che lavora prima della crisi per non essere impreparati durante la crisi e dopo la crisi e i suoi effetti, che lavora prima e lo fa sia nelle aule, quindi didattiche attraverso la formazione, ma lo fa anche sul campo e lo fa essendo dotata di una area addestrativa, una vera e propria cittadella in scala 1 a 1, utilizzata per simulare attacchi.

0: Una leva strategica, è la leva strategica per eccellenza, ci piace dire, è il primo abilitatore di deterrenza, è il fondamento quindi delle competenze per garantire la resilienza nazionale. Quindi le competenze per garantire la resilienza nazionale, parte di queste risiedono nell'attività della scuola. La formazione per noi è un dominio strategico, è un teatro operativo nei nostri forum interforze, il generale Spasiani lo sa bene, lo sottolineiamo, è un teatro operativo, è come un'esercitazione continua, è come essere sempre in missione. Proprio perché le nuove forme di minaccia, ibrida, simmetrica, asimmetrica, convenzionale e non convenzionale, ci spingono o ci costringono, se preferite, a davvero creare competenze innovative e competenze sempre più di intersezione. Quindi la cooperazione tra le istituzioni e il mondo accademico, e questo parterre di altissimo livello ne è una dimostrazione, dico che la cooperazione tra il mondo militare, la società civile, gli enti di ricerca, le università, è davvero la chiave fondamentale di un nuovo modello della difesa, un modello completo, un modello di sistema. Perché noi stiamo costruendo, il ministro Crosetto in prima persona, in prima linea, un ecosistema di competenze che punta proprio a questa collaborazione civile e militare. Anche i corsi internazionali che la scuola eroga, i master, ma ne parleranno i relatori, le esercitazioni, cioè tutti questi aspetti formativi e addestrativi, tutto questo insieme dimostra che la scuola sta già costruendo questo modello di difesa completo, un modello di difesa in cui le conoscenze sono integrate, le competenze sono, lo ripeto, di intersezione, perché è il modello di difesa che le esigenze ci richiedono e di cui la nazione ha bisogno. Ecco, la scuola di Rieti, concludo, è davvero un modello interforze e anche in questo è un'eccellenza. È un modello interforze ed è un modello operativo interagenzia, quindi una risposta concreta alla natura sistemica e trasversale delle attuali minacce, una declinazione di un altro principio importante che il ministro Crosetto usa molto spesso, che è quello della cultura della difesa, cioè un sistema di principi e di valori, ma anche di azioni, che è una componente essenziale dal nostro punto di vista della società civile. È un presidio di sicurezza e una garanzia delle libertà individuali e collettive, nella consapevolezza che senza una difesa non ci può essere né libertà né democrazia. Grazie.
1: Grazie sottosegretario. Questo presidio di sicurezza che lo fa nel nome della formazione ma della prevenzione. Anche io ho avuto l'onore di seguire un piccolo corso nella scuola di Rieti, perché dovendo scrivere, commentare, riportare, bisogna pesare le parole, gli aggettivi, capire di che cosa si parla quando si affrontano certi temi. E credevo di conoscere tanto di questa scuola NBC di Rieti, invece poi, avendo dei valenti professori dell'esercito, ho imparato molto di più. Non so tutto, è impossibile, voi sapete sicuramente meglio di me, ma ho capito ancora una volta quanto sia importante questa scuola nel centro d'Italia, che è al servizio dell'Italia. Se è lì, come ci diceva l'onorevole Paolo Trancassini, lo fa nel nome dell'Italia, dell'Europa, della prevenzione, della difesa e della NATO. Allora io darei subito la parola al generale, al comandante della scuola Interforze, il generale Giorgio Guariglia, che ci saprà spiegare molto di più al dentro, ci porterà, ci condurrà all'interno di una scuola che vuol dire tanto. È stato citato il terremoto del 2016. Sono anche persone che, al di là di formare ad altissimi livelli, sanno anche rimboccarsi le maniche e togliere le pietre dalle tante persone che erano sotto i palazzi crollati ad Accumoli e ad Amatrice. Un grazie davvero da Rieti, da tutta Italia. Prego.
2: Mi unisco ai saluti, buon pomeriggio a tutti, mi unisco ai saluti delle altissime autorità che mi hanno preceduto.

Noi, sorelle e fratelli in armi, insieme a me della scuola Interforze per la difesa nei vicini in Rieti, è davvero un onore poter essere in questa location unica di fronte a un auditorio assolutamente qualificato e di alto livello per sintetizzare quelli che sono gli elementi che delineano la minaccia per la difesa CBRN e poi descrivere qual è il ruolo della scuola NBC. Ed in effetti lo scopo della mia presentazione è questa. Vedete l'ingresso della caserma Verdi Rosi, ma in realtà la sede della scuola ha due sedimi, l'altro è la nostra area addestrativa di cui parlerò a breve. Articolerò la mia presentazione secondo questa agenda, ve la lascio leggere, scorrere con gli occhi. Nel frattempo una precisazione, vedete si parla di scuola NBC, di difesa CBRN, vedete comparire un ulteriore acronimo CBRNE con la E minuscola che sta per Explosives, l'ultima versione dell'acronimo, perché vedremo che è ovviamente a fianco alle sostanze chimiche, biologiche, radiologico-nucleari, vengono spesso affiancati gli esplosivi per diffonderle ed ottenere anche effetti secondari. Ed in effetti, conformemente al CBRN Defense Concept della NATO approvato a novembre del 2024, queste sono le due definizioni di base su cui articolerò la mia descrizione. Un evento CBRN, sintetizzo, è un qualunque accadimento, a prescindere dalla sua natura, che coinvolge l'impiego, l'utilizzo di sostanze chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, affiancate dall'utilizzo di esplosivi proprio per diffonderle, spargerle e ottenere anche degli effetti ulteriormente negativi secondari. Di conseguenza la difesa CBRN, sempre sintetizzando, è tutto ciò che noi mettiamo in atto per preservare, difendere le forze, il territorio, la popolazione dagli effetti di queste sostanze e per ripristinare celermente, con i minori danni possibili e le minori perdite possibili, una normalità che non sarà più, il Covid ce l'ha insegnato, la normalità precedente, ma una nuova normalità post evento CBRN. Affrontiamo però in maniera più articolata questo tipo di argomento. Bene, in questa immagine vedete un piccolo, si fa per dire, fungo atomico, che è quello relativo, in basso a sinistra, quello relativo alle esplosioni di Hiroshima e Nagasaki, 16-18 km di altezza, una energia degli ordigni utilizzati di 15-21 chilotoni, calcolate che un ton sono 1000 kg di tritolo, quindi 15.000-21.000 kg di tritolo che esplodono tutti nello stesso momento. Invece il fungo più grande è quello della bomba Tsar, la bomba termonucleare approntata nel 61 in piena guerra fredda dall'Unione Sovietica e fatta esplodere nel circolo polare artico, un fungo atomico di 61 km, un aereo di linea vola ad 11 km di altezza. 50 megatoni di energia, 50 milioni di tonnellate di tritolo, 50 miliardi di chili di tritolo. Bene. Non per fare allarmismo, ma per avere un riferimento concreto di che cosa si stia parlando, se una bomba di questo genere esplodesse su Roma, in un raggio di 30 km non esisterebbe più nulla. Nulla. In un raggio di 50 km vi sarebbe una devastazione totale, in un raggio di 60 km si registrerebbero ustioni di terzo grado. Quindi, per generalizzare, da Orbetello a Terracina a Formia non sarebbe più possibile vivere, operare, svolgere nessuna attività per parecchi anni. Per parecchi anni. Ma parliamo di qualcosa invece, non che questi eventi che descriverò a breve siano più reali degli altri, ma quelli erano esperimenti. Qui sono eventi vissuti. A sinistra la centrale di Chernobyl, a destra quella di Fukushima, due incidenti che tutti conosciamo. Però in 80 anni circa, che vanno dal 52 ad oggi, 141 sono gli incidenti nucleari, radiologico-nucleari, che si sono verificati nel mondo. Qui ne ho riportati solo 7, quelli più devastanti secondo una scala internazionale denominata INES, che descrive questi incidenti nucleari in base alla loro magnitudo, cioè a quanto danno fanno. Questi sono solo eventi di livello 5, 6 e 7, i massimi di questa scala.
Beh, Chernobyl e Fukushima li conosciamo tutti, ma ad esempio nel 79 l'incidente del Three Mile Island di Harrisburg negli Stati Uniti comportò che una città di alcune decine di migliaia di abitanti venisse letteralmente trapiantata altrove, perché nella zona che occupava non c'era più possibilità di continuare la vita conosciuta. Chernobyl nel primo mese ha provocato 2.000 morti, nel primo anno 200.000, poi non è stato più possibile effettuare alcuna stima perché gli effetti stocastici sulle casistiche oncologiche, gli effetti mutageni, è difficile poterli quantificare e confinare. Ancora oggi però l'Italia ospita dei bambini che vengono da quelle generazioni che hanno una serie di patologie legate anche a quegli eventi. Il materiale radioattivo sparso in questi incidenti e in giro per il mondo lo si trova nei ghiacciai, anche nelle nostre montagne. Il criterio guida però è quello sotto, vittime connesse agli eventi nell'immediato da 1.000 a 1.000.000, questa è la scala degli eventi che trattiamo. Parliamo degli eventi chimici, beh, si va dal 76, il disastro di Seveso in Brianza, diossina, un incidente con un forte rilascio di diossina, molti intossicati con dei rash cutanei gravi, nessuna vittima nell'immediato. Centinaia però di vittime di casistiche che hanno alterato l'andamento oncologico dei processi stocastici a causa di quegli effetti. Da lì è nata la direttiva Seveso, poi europea, ancora in vigore e che ha degli effetti efficacissimi. Il disastro di Bhopal nell'84 in India, 2.000 morti in una notte, decine di migliaia di morti nello stesso anno a seguito di rilascio del metillisocianato, in buona sostanza, con poche variazioni, un aggressivo chimico, un tossico del sangue. Passiamo poi all'attentato del 95 alla metropolitana di Tokyo. La setta Aum Shinrikyo, lì c'è il leader, utilizza grettamente, devo dire, aggressivo chimico sarin, un nervino, lo usa male, solo 13 morti, tuttavia 7.000 contaminati, di cui 2.000 la struttura di soccorso, che disconoscendo quel tipo di minaccia soccorse i colpiti, si contaminò a sua volta azzerando la macchina del recupero, quella che ci permette di tornare a una nuova normalità. Parliamo poi della Siria, nel periodo 2013-18 l'OPCW con i suoi ispettori ha dimostrato inequivocabilmente più volte l'utilizzo di gas nervino sarin, iprite, un vescicante, cloropicrina, un soffocante, utilizzati dal governo siriano per sopprimere la rivolta dei curdi. Parliamo poi della parte biologica. Conosciamo tutti le lettere all'antrace diffuse negli Stati Uniti via posta dopo l'11 settembre 2001. Ho riportato invece in alto a destra le epidemie di aviaria, di mucca pazza, il Covid-19, una pandemia globale di cui conosciamo tutti le conseguenze, ma ci sono anche altri aspetti, il bioterrorismo alimentare. Nel 2018 in Australia un grande consumatore di fragole vengono trovate derrate con degli aghi da cucito inseriti nelle fragole. Quindi distruzione di intere derrate alimentari, impennata dei prezzi per le nuove derrate, controlli a tappeto su tutte le forniture. Ed erano solo aghi da cucito, ma se avessi invece intriso quegli aghi di tossina ricinica, che conosciamo tutti perché è nelle cronache italiane, e senza lasciare neanche l'ago avrei potuto compiere un attentato biologico perfetto, migliaia di intossicati senza conoscerne la ragione se non dopo controlli e controlli e controlli, peraltro con effetti irreversibili. Lo scenario purtroppo si complica gradatamente man mano che veniamo ai tempi nostri. A sinistra la centrale di Zaporizhzhia, reattore nucleare numero 1 e torre di raffreddamento, potrebbe essere sabotata, bombardata, cyber attaccata, oggetto di un attacco ibrido che creerebbe un nuovo Chernobyl. A destra un caso ancora più interessante, la centrale nucleare di Bushehr in Iran, la più grande del paese, è sul Golfo Persico, fornisce gran parte dell'energia elettrica all'Iran, alimenta gli impianti di desalinizzazione e potabilizzazione dell'acqua. Colpirla significherebbe mettere al buio gran parte dell'Iran, lasciare quella popolazione senza acqua potabile. Quand'anche si rialimentasse la centrale, farebbe ottenere acqua potabile ma contaminata radiologicamente, cioè inservibile. Con una sommaria stima dei venti dominanti in zona,
si potrebbe sabotarla creando un fallout radioattivo sul Golfo di Hormuz, peggiorando ancora di più la crisi che conosciamo tutti e che seguiamo con grande apprensione. Peggioriamo ancora di più il quadro, mi dispiace, non è colpa nostra, esistono anche gli aggressivi chimici farmacoderivati, il fentanyl campeggia su tutto, inventato per tagliare l'eroina, poi si è scoperto che costava molto meno dell'eroina, era più facile produrlo e aveva effetti allucinogeni 50 volte più potenti. Quindi è diventato la nuova droga degli zombie che dagli scenari campi di battaglia arriva fino alle nostre città. Infine il Novichok, aggressivi chimici di quarta generazione, un aggressivo insidiosissimo di genesi russa, un nervino aerosol allo stato solido, molto più facile degli altri Tabun, Sarin, Soman, VX, VXR, quelli delle altre generazioni che ho citato, molto più facile da gestire, da nascondere, da stivare, da caricare su un munizionamento, da spargere, da disperdere. Tra l'altro parecchio difficile da rilevare con la strumentazione, c'è in atto un alacre sforzo per migliorare le prestazioni della strumentazione così da scoprire, rivelare, poi rilevare sempre più facilmente il Novichok. Ho riportato lì un'immagine di Alexei Navalny che nel suo ultimo definitivo avvelenamento, ecco, nelle varie ipotesi c'è quella dell'utilizzo del Novichok. Chiude il quadro, diciamo così, una dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che già dal 2024 indica i microbi antibiotico resistenti come una delle minacce emergenti più insidiose. Dovute a cosa? Beh, il microbo ha un'evoluzione molto veloce, quindi molte generazioni in poco tempo, l'utilizzo massiccio di antibiotici da parte nostra, che li assorbiamo anche attraverso la consumazione di carni di allevamento, abbassa le nostre difese immunitarie, è insidioso per il microbo che si evolve sempre più velocemente. Il quadro peggiora con i pazienti chirurgici o oncologici trapiantati con costi sanitari da non trascurare nei confronti di questa minaccia particolarmente insidiosa e in evoluzione. Chiosa il quadro della minaccia CBRN, l'intelligenza artificiale che non solo guida e fa sfruttare molto efficacemente gli sciami di droni, ma permette di produrre, ottenere, disponibili, fornisce molecole e sequenze genomiche diciamo insidiose che posso direttamente sperimentare in laboratorio senza quella ricerca pionieristica di poco tempo fa, tutto sommato, di qualche anno fa. Tra l'altro, a proposito di intelligenza artificiale, si è discusso molto in alcune occasioni, anche in dei workshop che abbiamo organizzato alla scuola, ma non è più possibile farsi dire come costruire una bomba sporca. Assolutamente, perché i filtri non lo permettono. Ma se voi chiedete per ragioni di sicurezza quali sostanze casalinghe non mescolare per evitare di essere in pericolo, vi fornisce tutto quello che volete da usare a complemento, quindi mescolando quelle sostanze senza andare a disturbare gli aggressivi chimici si può approntare qualcosa di veramente interessante, devo dire, in questa sede interessante. Bene, allora, se questa è un inquadramento sintetico della minaccia CBRN, quali sono le caratteristiche di questi eventi? Le ho riportate qui in lastrina, ma se sono queste, non assomigliano forse a quelle delle calamità naturali? Direi di sì. Proviamo a fare una sintesi di questo concetto. A sinistra delle immagini che il Covid-19, alle quali il Covid-19 ci ha abituato, a destra la natura del nostro territorio comporta, ci fa vivere alluvioni e terremoti. Al centro una sorta di sintesi, quella è l'onda di tsunami di Fukushima, che colpendo la centrale nucleare ne determina il malfunzionamento, la fusione del nocciolo, un incidente nucleare. Ed allora, se le caratteristiche di questi eventi sono analoghe, allora l'approccio deve essere analogo, cioè quello della gestione delle maxi emergenze. E nella gestione delle maxi emergenze il criterio fondamentale è quello di essere pronti per sopravvivere. C'è un detto arcaico: quando è che Noè costruì l'arca? Prima del diluvio, quindi grande preponderanza alle predisposizioni di emergenza, senza trascurare le misure che ci permettono di recuperare da un evento e ripristinare una nuova normalità. In questo quadro la missione della scuola Interforze per la Difesa NBC, che ho l'onore di comandare, è quella di
preparare alla difesa NBC il personale militare e di tutti gli altri dicasteri alla difesa CBRN, in linea, in conformità con i dettami NATO e nazionali, ed anche quello di operare l'area control center, il vertice di una rete di monitoraggio di eventi CBRN sul territorio nazionale, ma che contribuisce anche al controllo del territorio NATO. Come concepiamo alla scuola la difesa CBRN? Come cultura, cioè qualcosa da distribuire a tutti i livelli, ma a differenti gradi di conoscenza. Alla scuola, infatti, non eroghiamo solo corsi, facciamo certamente formazione, ma trattiamo dottrina, procedure, organizziamo, svolgiamo seminari e workshop per alimentare lo scambio di informazioni, proponiamo, contribuiamo, sviluppiamo progetti, sperimentazioni, collaborazioni, coaguliamo le lezioni identificate per poi metabolizzarle, trasformare le lezioni apprese, riversarle in dottrina e procedure. Ovviamente influenziamo e riceviamo dall'esperienza operativa. In questo senso, allora, la scuola NBC deve essere intesa come il crogiuolo della cultura di difesa CBRN e poi anche divulgatrice ai differenti livelli, ma per tutti. Qual è il criterio che adottiamo? Il train as you fight. Preparati il più realisticamente possibile. Infatti, nella nostra area addestrativa NUBIC, NUBIC è un acronimo che sta per nucleare, biologico e chimico, abbiamo una gamma, come ha anticipato l'onorevole senatrice Rauti, di scenari realistici, dalla stazione ferroviaria a quella metropolitana, a sotterranei, aree aperte, aree lacustri, piazze, spazi ristretti, centri abitati, eccetera, dove caliamo i nostri frequentatori. Abbiamo scenari outdoor e indoor che possiamo quindi complicare o semplificare in base al livello capacitivo di difesa CBRN raggiunto dai nostri operatori, dai nostri corsisti, frequentatori. Questa è l'offerta formativa conclusa l'anno scorso e il punto a cui siamo quest'anno. Se le cose andranno come pianificato, prevediamo circa 1000 frequentatori quest'anno, ovviamente divisi su vari corsi ai vari livelli, come vi dicevo prima, come detta la cultura di difesa CBRN, corsi di base, avanzati e specialistici, ovviamente offerti anche all'area internazionale. Agli inizi di maggio saremo in Olanda a offrire alla NATO altri due corsi che vengono preparati e poi erogati alla scuola. Bisogna però anche superare i limiti fisici di questi scenari. Come fare? Facciamo un esempio piuttosto semplice. Come fare a calare un operatore in uno scenario di esplosione nucleare? Beh, in passato si guardava un tabellone, si faceva finta che fosse un fungo nucleare, un albero a palla. Oggi chiaramente attingiamo a piene mani alla extended reality, quindi enhanced più virtual reality, quello che si può fare con l'XR, ma stiamo già andando oltre grazie a una serie di collaborazioni su cui poi mi esprimerò a breve. Svolgiamo anche dei workshop. L'anno scorso abbiamo svolto Titan, che si focalizzava sull'approccio CBRN in ambito intelligence nazionale, al quale ha partecipato il dottor Di Lorenzo, e poi il workshop Diade, che parlava dell'ingresso dell'intelligenza artificiale nell'ambito della difesa CBRN. Infine, presso la scuola ho l'area control center, questo vertice della rete di monitoraggio degli eventi CBRN su scala nazionale, quindi lo strumento che ci permette di scoprire il prima possibile eventi di questo tipo, poter diffondere l'allarme e prevederne l'andamento. Abbiamo anche l'accesso alla rete di controllo della contaminazione radiologica operata dai vigili del fuoco su scala nazionale, così come abbiamo libero ingresso alla stessa rete europea, non dell'Unione Europea, del territorio europeo. Nell'immagine al centro qui i circoletti rossi sono centrati su Zaporizhzhia, quindi noi in tempo reale possiamo andare a controllare lì e per ciascuno di quegli esagoni qual è il livello di radioattività. E poi abbiamo accesso al Seveso Query Database, cioè al censimento degli impianti industriali nazionali, censimento nato dopo quell'incidente del 76 e dopo il quale in effetti grossi incidenti non si sono più verificati, quindi estrema efficacia. In quel caso possiamo andare a vedere dove si trovano gli impianti, quanta sostanza trattano e di che tipo, per simulare incidenti, sviluppare piani, ovvero
intervenire in caso si verificassero. Infine, l'area control center ci permette di esprimere anche la funzione di reach back in ambito NATO. Che cos'è? È il diretto accesso alle consulenze qualificatissime di altissimo livello sia per gli operatori sul campo sia per i decisori ai vari livelli. Ad esempio, l'accesso alla eccellenza dello Spallanzani, l'accesso all'eccellenza del CDC di Atlanta, eccetera. Lo si fa attraverso l'area control center. Queste sono le collaborazioni che abbiamo con Tor Vergata attraverso il contributo ai master di primo e secondo livello internazionale in difesa CBRN, che sono la nostra uscita dalla Sabina per proiettarci nazionalmente ed in ambito internazionale, con l'Università La Sapienza sia in Roma che in Rieti, con lo Spallanzani col quale stiamo finalizzando un accordo che però di fatto è già in corso, col centro antiveleni di Bergamo, con la Scuola Superiore di Radioprotezione Polvani incardinata nell'Università di Pisa. A Pisa, nel Pisano, c'è anche il CISAM, quindi a dimostrazione che c'è una cultura del nucleare particolarmente interessante per noi. Se si volesse pensare a produrre radiofarmaci con un reattore modulare nucleare, quella probabilmente sarebbe il bacino di cultura a cui attingere. Collaboriamo con l'Istituto di Scienze Biomediche della Difesa, con lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze e con tutte le istituzioni localmente e nazionalmente che vedete lì riportate per un solo obiettivo: per ottenere un'azione efficace contro gli eventi CBRN, ossia sinergica. Infatti, per l'efficace gestione di un evento CBRN è la sinergia fra gli attori in campo che conta, non una mera collaborazione. Volgo al termine, mi spiegherò con una sorta di analogia. In un'orchestra siamo sicurissimi che tutti i componenti sappiano praticare la propria musica con il proprio strumento, ma solo quando guarderanno ad un unico direttore d'orchestra otterremo una sinfonia. In difesa CBRN è la stessa cosa: solo quando tutti gli attori istituzionali ben preparati guarderanno a livello nazionale al comitato politico strategico, a livello provinciale al comitato provinciale di difesa civile e sul campo con i first responders al direttore tecnico del soccorso espresso sempre dai vigili per legge, allora si otterrà la sinfonia che ci serve per essere efficaci. Efficaci a far cosa? Ad esprimere la resilienza nazionale. In questo senso la scuola è un po' come il conservatorio, quella che insegna questo linguaggio della cultura di difesa CBRN, così che poi tutti suonino il loro strumento guardando al direttore d'orchestra, per ottenere la resilienza nazionale che, conformemente ai dettami NATO e nazionali, poggia su tre pilastri: prevenire questi eventi, proteggere tutti, civili e militari, beni e territori da questi eventi e recuperare una nuova normalità. Bene, prima di rispondere ad eventuali domande, ricordando un principio che a noi è molto caro, è la squadra che vince. Mi permetteranno, signori, un fuori programma. La squadra è davvero quella che vince, quella che affronta quotidianamente le varie difficoltà per offrire un servizio. In effetti noi alla scuola Interforze per la Difesa NBC, come per tutta la difesa, operiamo, non appariamo. Qual è la differenza? Io senza questa squadra non farei nulla. Questa squadra, che è davvero eccezionale, farebbe tutto anche senza di me, purché abbia una direzione. Prego quindi tutta la rappresentanza della scuola di alzarsi in piedi e gli altri di offrire per cortesia un applauso a questa splendida compagine. In piedi.

0: Grazie a tutti, ho terminato.
1: Molto bene, grazie generale. Ci ha invitato a fare un applauso che noi abbiamo fatto molto volentieri, perché dalla descrizione esaustiva che lei fa sempre, io dicevo all'inizio, sono onorato di aver partecipato a un corso e si comprende molto bene che è tutto terribilmente vero. E mai come in questi giorni, in questi mesi, stiamo toccando con mano quello che accade, io lo racconto nei telegiornali, prestare la massima attenzione, ma a volte non basta, quindi prevenire, formare, allora abbiamo un'eccellenza, quella dell'NBC di Rieti. E non ci sono soltanto le minacce, le guerre, ma ci sono anche gli incidenti, quindi anche l'intervento civile, come il generale ha sottolineato, e allora è estremamente utile ascoltare, ad esempio, il prefetto di Rieti, Pino Cianino.
2: Eccoci qua. Un saluto al sottosegretario, agli onorevoli, alle autorità presenti e a tutti gli amici di Rieti. Bene, io la missione del polo interforze del NBCR è stato ampiamente illustrato dal generale e quale prefetto però è prefetto di Rieti, io devo necessariamente confermare e sottolineare la cooperazione civile e militare che vi è tra questa struttura militare e tutte le organizzazioni civili che sono chiamata a coordinare, e anche il grande privilegio di avere sul territorio di Rieti una risorsa del genere che in questa fase per esempio ci è al fianco nella predisposizione, nella pianificazione della difesa civile da eventi che possono mettere in pericolo gli interessi vitali dello Stato, mettendo appunto a disposizione la propria formazione specifica direttamente a disposizione della collettività. Il prefetto si occupa di difesa civile e la difesa civile può definirsi come quel complesso di misure a salvaguardia della continuità dell'azione dello Stato a fronte di eventi che possono mettere in pericolo la popolazione civile oppure comprometterne la capacità economica, produttiva, logistica e sociale del paese. Si tratta di eventi che, come ha detto il generale, vengono definiti con un acronimo NBCR e identificano per esempio la minaccia la minaccia biologica, quindi la diffusione volontaria o accidentale di virus, tossine, agenti biologici, oppure la minaccia chimica, la deliberata accidentale diffusione nell'ambiente di composti chimici nocivi, oppure la minaccia radiologica e la deliberata diffusione di agenti radiogeni che possono determinare dei danni biologici all'uomo, e poi l'evento nucleare che non c'è bisogno di descriverlo. Ora, sono minacce ed eventi che mirano a compromettere il funzionamento delle istituzioni democratiche, compromettendo le reti energetiche, i sistemi di comunicazione, il sistema sanitario, l'erogazione dei servizi pubblici essenziali. Quindi la difesa civile ha quella funzione, da una parte di proteggere gli interessi vitali dello Stato e nello stesso tempo di ridurre l'impatto degli eventi che possono determinare nei confronti della collettività. Ora, innanzitutto è bene ribadire l'autonomia della difesa civile rispetto alla difesa militare. Però indubbiamente si tratta di due concetti estremamente interconnessi, sia in quegli scenari di crisi che possono evolvere in azioni militari, in cui le operazioni civili e le operazioni militari devono necessariamente essere pianificate congiuntamente, e sia anche in quei casi in cui i militari forniscono quel supporto, quell'assistenza logistica e sicurezza alle operazioni civili, che poi è il modello tipico della cooperazione civile e militare che noi sperimentiamo nella nostra quotidianità. L'area l'area della difesa civile, mi permetto anche nei confronti di questa, della presentazione di Di Lorenzo, va anche distinta dalla protezione civile, perché la protezione civile invece riguarda tutte quelle azioni che si compiono a fronte di emergenze di carattere naturale, con eventuali responsabilità anche indirette dell'uomo, oppure episodi accidentali in cui l'uomo può avere una responsabilità di natura colposa. Si tratta di due settori distinti sia sotto l'aspetto normativo che anche sotto l'aspetto organizzativo. Sotto l'aspetto normativo, il sistema di protezione civile è un sistema aperto, è un sistema aperto che oggetto di decentramento, tant'è vero che è affidato alla legislazione concorrente di Stato e Regione. Mentre la difesa civile è una struttura, un aspetto chiuso, un aspetto protetto, si dice. E perché? Perché tant'è vero che l'articolo 117 della Costituzione affida la difesa dello Stato e le forze armate alla competenza esclusiva dello Stato. Questo che cosa comporta? Comporta anche una diversa organizzazione. Sul piano organizzativo c'è una diversità, perché la difesa civile fa capo al Ministero dell'Interno, che esercita questa attività con la collaborazione e il riferimento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, mentre il Sistema Nazionale della Protezione Civile fa capo al Dipartimento della Protezione Civile e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. In questo contesto è interessante notare anche il ruolo bifronte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che opera sia come organismo all'interno del Servizio Nazionale di Protezione Civile e anche come attore istituzionale in campo della difesa civile, dove svolge, a cui è affidato il compito di direttore tecnico dei soccorsi. In entrambi i casi, sia nel campo della difesa civile che nel campo della protezione civile, il prefetto svolge un ruolo strategico e assolutamente centrale. E sia questo perché nella fase di pianificazione occorre un approccio multidisciplinare, e sia perché nella fase di gestione di eventuali emergenze ci vuole una pronta flessibilità che consente di rispondere rapidamente ad eventi che si possono presentare in mille modi diversi. E queste caratteristiche, si tratta di caratteristiche appunto che impongono agli attori istituzionali una sinergia solida e puntuale durante le fasi dell'emergenza, dell'iniziale previsione e prevenzione, fino alla gestione e al superamento degli eventi critici. Al prefetto compete appunto questa responsabilità di attuare questa sinergia e questo coordinamento, che è richiesto e che viene esercitato nell'ambito di comitati paritetici misti e nell'ambito dei centri operativi congiunti, dove devono essere coordinate tantissime competenze, procedure e risorse di una pluralità di enti ed organismi. È il famoso Riccardo Muti della slide del generale. Si tratta di compiti appunto di grande responsabilità, che assegnano veramente al prefetto un ruolo cruciale in un sistema integrato, non a caso si dice un sistema integrato di difesa civile, che non è semplicemente la sommatoria di tanti compiti e azioni di più enti e di più organismi, delle singole amministrazioni, ma è una governance integrata tra tutti gli attori istituzionali. E solo così è possibile dare una risposta efficace alla collettività e quindi garantire un sistema organizzato e resiliente di fronte a minacce che, come abbiamo visto, sono sempre più gravi e complesse. Ora, se poi il prefetto di Rieti ha questa fortuna di avere in prossimità sul territorio la struttura che sul piano nazionale e sul piano internazionale esprime la massima competenza in tema di minaccia NBCR, è chiaro che è un prefetto fortunato, perché parte decisamente avvantaggiato, perché può essere supportato, consigliato e coadiuvato nei suoi alti compiti. Attualmente, per esempio, si è in fase di definizione dell'aggiornamento del nuovo piano del nuovo piano provinciale di difesa civile, che ha come obiettivo quello di definire con il massimo dettaglio possibile le procedure e le risorse in sede locale in caso di rischio NBCR. Noi abbiamo già svolto due esercitazioni, una appunto in area NUBIC, cosiddetta in area NUBIC, cioè nelle aree addestrative della scuola NBCR, e un'altra anche in ambiente reale, in cui abbiamo simulato un attacco terroristico rilascio di agenti radiologici in una stazione, nella stazione di Poggio Mirteto, su un treno regionale. Si tratta di esercitazioni che hanno evidenziato delle potenzialità e anche delle criticità, in funzione poi di una puntuale pianificazione e esperienza che deve dirsi molto chiaramente è stata possibile ed è con una grande apprezzabile completezza soltanto grazie all'ausilio, non soltanto, ma grazie anche all'ausilio della scuola Interforze NBC di Rieti, che quindi si conferma una grande, grandissima risorsa. Devo aggiungere però sempre laddove prefetti e generali sappiano lavorare insieme nel rispetto reciproco dei rispettivi ruoli. Grazie per l'attenzione.
1: Grazie prefetto. Per la sua descrizione, per la sua testimonianza di quanto sia efficace e utile coordinare, armonizzare i vari attori sul territorio, vedevo anche i dirigenti della ASL, quindi gli ospedali, sono veramente molti gli attori che vanno messi insieme e che debbono lavorare e funzionare insieme. Si è citato durante questo incontro quanto sia stato importante anche un altro ruolo delle prefetture e della scuola NBC, quello che è accaduto durante il terremoto dell'Italia centrale. Lì sono intervenuti anche su altri compiti, lo hanno fatto con slancio, lo hanno fatto con passione, e la regione ha percepito l'importanza e la centralità di questa scuola. Per fortuna che c'era la scuola NBC, bisognava investire, so che c'è un investimento importante sulla scuola, di questo e di altro ce ne parlerà la Manuela Rinaldi, assessore ai lavori pubblici, le politiche di ricostruzione, le infrastrutture della Regione Lazio. Prego.
0: Grazie, buonasera a tutti. Un caro saluto al questore della Camera, onorevole Trancassini, al sottosegretario di Stato della Difesa, il senatore Isabella Rauti. Un caro saluto a tutti i presenti e naturalmente al tavolo dei relatori. Allora, io in questo rappresento, diciamo, la Regione, e su questo tavolo parlerò della scuola relativamente ai danni che questo edificio, che questo complesso immobiliare, che ha anche un alto valore storico, oltre che l'alto valore perché ospita questa scuola di eccellenza, è stato durante il sisma del 2016 è stato raggiunto, ha avuto dei danni da sisma. Alcune parti della scuola sono proprio crollate, altre erano utilizzabili in parte. Questi problemi che ha avuto questo complesso immobiliare, benché sono stati certificati subito dopo gli eventi sismici, erano rimasti chiusi un po' in un cassetto. Dobbiamo dire grazie al generale Guariglia, che è appena arrivato perché mi ricordo, insomma, mi ha cercato subito dopo il suo arrivo a Rieti, quindi oltre alla grande attenzione e professionalità che ha sulla scuola, anche questa grande sensibilità, no? Di immaginare funzionalmente anche tutto il complesso immobiliare. E quindi abbiamo, insomma, fatto i dovuti accertamenti già, quindi dai primi momenti, forse era la fine del 24, fatto i dovuti accertamenti, abbiamo fatto un lavoro certosino grazie al generale, alla sua squadra, agli addetti della sua scuola, anche alla direzione generale dei lavori del Ministero della Difesa, il Genio Dife, e grazie all'ufficio speciale della ricostruzione Lazio abbiamo fatto un lavoro congiunto, veramente certosino, abbiamo valutato tutti i danni e abbiamo immaginato quali potevano essere anche le lavorazioni da fare. Voi sapete, insomma, abbiamo sentito, la scuola NBC di Rieti è un'eccellenza al servizio del paese e naturalmente gli edifici che ospitano la scuola sono edifici strategici che devono essere anche dal punto di vista sismico avere importante la tenuta degli edifici. E, insomma, con un lavoro fatto, per cui ringrazio veramente gli uffici, è qui presente il direttore dell'ufficio speciale ricostruzione e il responsabile unico del procedimento del progetto e dell'intervento, siamo arrivati finalmente nel mese di dicembre 25 a poter dare un finanziamento nell'ambito del piano delle opere pubbliche all'interno del cratere sismico del Lazio. E sono state assegnate alla scuola Interforze di Rieti e quindi alla caserma Verdi Rosi che ospita la scuola 32.960.000 euro, quindi diciamo 33 milioni di euro che serviranno per rendere per adeguare sismicamente in classe quarta, quindi come edificio strategico, l'intero complesso della Verdi Rosi. E abbiamo quindi il finanziamento è stato dato, stiamo completando degli atti per fare un protocollo di intesa insieme alla scuola Interforze di Rieti e al Genio Dife del Ministero della Difesa, al commissario al sisma e al comune di Rieti che è il proprietario del complesso immobiliare dove viene ospitata la scuola, per avviare quanto entro brevissimo tempo, a giorni, proprio la progettazione. E pensiamo che già alla fine di quest'anno potremo avviare anche la gara dei lavori per poter avere nel termine di 2 o 3 anni, questo i tempi che ci siamo dati, una scuola finalmente, un immobile che finalmente sia adeguato in modo da perché contenga praticamente questa scuola così strategica. Grazie.
1: Grazie assessore. Anche perché i vostri impegni, le vostre attenzioni anche finanziarie sprigionano a loro volta altri impegni finanziari, quindi da cosa nasce cosa può diventare un'eccellenza nell'eccellenza, nel cuore della città di Rieti, cioè il sindaco di questa città che di lavori proprio post-sisma ne sta realizzando parecchi, perché una città gradevole e efficiente può accogliere la scuola NBC e anche un polo universitario Sapienza che è proprio nella città di Rieti. Prego, Daniele Sinibaldi.
3: Grazie, buonasera a tutti, un porto i saluti della città di Rieti al senatore Laudi, al sottosegretario di Stato, ovviamente all'onorevole Paolo Trancassini, questore della Camera che ci ospita, saluto per tutte le autorità civili, il prefetto di Rieti, i relatori e tutte le autorità militari presenti, a partire dal generale Guariglia che ringrazio non soltanto per aver voluto costruire insieme questa occasione di presentazione e confronto, ma anche e soprattutto, l'ha ricordato l'assessore Rinaldi, per aver voluto cercare di ricostruire un rapporto importante tra la città e la scuola. Non serve che io aggiunga molto sulla scuola, vorrei però sottolineare questo aspetto, che il rapporto con la comunità cittadina non è stato sempre questo il rapporto. Io ricordo purtroppo una stagione in cui c'era una parte anche della politica locale che diceva: ma tutto sommato questo complesso è sprecato, tutto sommato per quale motivo dobbiamo ospitare questa presenza che sembra quasi un corpo estraneo. Ecco, io credo che, almeno nella mia esperienza di amministratore, ho trovato sempre, anche prima del generale Guariglia, comandanti invece che hanno avuto la volontà di costruire un rapporto sinergico e tutte le collaborazioni che ha citato prima il generale nella presentazione ne sono la dimostrazione fattiva. Noi lo viviamo, lo stiamo vivendo come istituzioni e credo sia l'elemento primario per quanto riguarda la comunità cittadina della presenza di questa importantissima e strategica scuola su Rieti. Noi siamo anche i proprietari, lo ricordava l'assessore Rinaldi, del complesso immobiliare, quindi il complesso immobiliare è di proprietà del comune di Rieti e come tale è il comune di Rieti che ha dovuto avviare l'istanza di richiesta di finanziamento e ovviamente ci si confronta anche con il comitato istituzionale dei sindaci del cratere e nonostante insomma qualcuno dice aspetta 33 milioni sui circa 60 che sono stati assegnati al cratere del Lazio sono una cifra molto importante, potremmo destinarli altro. Beh, quello che noi abbiamo cercato di dire è questo, che la ricostruzione in un territorio come il nostro colpito dal sisma, peraltro quest'anno ne ricorre il triste decennale, si fa certamente con il bisogno di ricostruire le case private, certamente con occasioni di sviluppo e di lavoro, con eventi, manifestazioni, certamente. Ma quello che serve a un territorio colpito è la presenza dello Stato. E quale migliore occasione di testimoniare una presenza importante dello Stato in un capoluogo di provincia se non una scuola che raggruppa tutte le forze militari e che ci prepara ai rischi del futuro e del presente, purtroppo. Però noi ci siamo sentiti e devo dire c'è stato un grande supporto da parte della Regione che ha compreso la sintonia del Governo, che ha con la stessa sintonia di voler dare un segnale di forte attenzione sulle istituzioni, perché quello che non deve mancare in un territorio che viene trascinato a terra da una calamità è la presenza delle istituzioni e questa credo sia stata una bellissima risposta, lo sarà certamente e lo sarà quanto più se riusciremo tutti insieme, ma credo che i presupposti a vedere la sala ci siano tutti, a costruire quel rapporto sinergico anche con l'università, visto che oggi Rieti sta diventando un centro universitario, una città universitaria importante, per fare in modo che quelle competenze, quelle esperienze possano essere patrimonio comune, anche in ambito civile. Voglio ringraziare in ultimo e chiudo anche per una sensibilità differente proprio in questa direzione, che è quella di mettere a disposizione una parte del complesso alla visita dei cittadini, perché noi abbiamo recuperato, stiamo recuperando, lo inaugureremo a giugno, una parte del complesso che è l'oratorio di San Pietro Martire con un importantissimo dipinto che è il Giudizio Universale di Torresani che restituiremo alla comunità dei nostri cittadini di Rieti, peraltro in un anno importante per noi che è quello di Capitale Italiana della Cultura, di questa collaborazione con la città dell'Aquila e che è stato chiuso per molti anni, quindi è un ulteriore passo verso un rapporto sempre maggiore, sempre più solido tra la comunità che ospita la caserma Verdi Rose, la città di Rieti, in una direzione che è quella che ci siamo detti e che noi come amministrazione ci sentiamo di confermare ogni giorno e lo stiamo facendo con i fatti, non soltanto con gli auspici. Grazie e buona continuazione.
1: Grazie Sindaco, abbiamo descritto un patrimonio importante di esperienze, di virtù, anche immobiliare con tutte le novità che stanno arrivando. Perché investire in questo settore? Ci sono tante minacce, c'è un panorama internazionale molto complicato, ne parliamo con il professor Andrea Malizia, professore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, che sicuramente ci saprà dire ancora di più.
4: Grazie a tutti, buonasera e grazie dell'invito al questore Rancassini, al segretario Rauti, a tutti quanti i colleghi e gli esperti. Porto anche i saluti del magnifico rettore, il professor Nathan Levialdi Chiron. Ecco, io con piacere ho accettato questo invito e con orgoglio collaboro con la scuola NBC di Rieti, collaborazione che nella mia famiglia è presente da tanto tempo, forse Giorgio ha già avuto modo di salutare. saperlo. Io, mio suocero, pace all'anima sua, che fece i primi corsi d'alpino alla scuola NBC nel 1968, e mio padre, che nel 65 ha servito presso la scuola NBC, quindi è qualcosa che in famiglia esiste da tanto tempo. Abbiamo proseguito poi la collaborazione col professor Bellecci, decano e fondatore dei Master CBRN, continuata poi dal professor Gaudio, che è qui in sala con noi e che mi onoro adesso di dirigere in due Master internazionali di primo e di secondo livello. Ecco, è stato già detto appunto dal generale Guariglia che Rieti è diventata ed è centro di formazione e centro di addestramento CBRN nel Lazio, ma il Lazio, con tutte quante le realtà che lavorano nel CBRN, accademiche, private, enti pubblici, enti governativi, è centro di riferimento dell'Italia, e permettetemi di dire che l'Italia è diventata riferimento CBRN del mondo. È diventato riferimento CBRN del mondo perché non esiste un esperto CBRN, ma l'esperto CBRN è quello che vediamo in questa sala in questo momento, è la comunità di persone che lavorano a diverso titolo, con diverse competenze ed esperienze nel mondo della sicurezza non convenzionale. Noi tramite questo approccio abbiamo scardinato, diciamo, uno schema universitario, cioè invece di stare sempre un passo davanti ci siamo messi un passo indietro, abbiamo abbracciato le persone, abbiamo cercato di fare un cerchio all'interno del quale poter parlare, collaborare, condividere esperienze e condividere competenze, sempre, devo dire, con l'aiuto delle autorità competenti, ma permettetemi di dire anche con una sensibilità del governo in questo momento sul tema della sicurezza particolare, che devo riconoscere non solo in maniera, diciamo, verbale, ma anche in maniera concreta, perché che si senta di lamenti nel mondo della ricerca, il PNRR è stato dedicato molto invece agli avanzamenti di carriera e alle assunzioni di nuove persone in università. Noi andiamo avanti con i punti organici, un punto organico costa 1.200.000 euro, l'ammontare dei punti organico grazie al PNRR su decisione del governo è quintuplicato negli ultimi 4 anni, quindi è quintuplicato il numero degli avanzamenti di carriera, è quintuplicato il numero dei giovani ricercatori che sono stati assunti e sono stati stabilizzati in università dopo tanti anni, quindi per questo vi ringraziamo sicuramente tanto. Formazione, addestramento e ricerca. Ecco, l'università nei suoi pilastri ha la formazione CBRN e ha la ricerca scientifica. Per l'addestramento noi abbiamo l'onore e il piacere di collaborare con centri militari e con centri pubblici. Le convenzioni che abbiamo fatto in Italia quest'anno, in questi anni, scusate, col Ministero della Difesa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Interno, l'Istituto Superiore Sanità, INGV e quant'altro, ci hanno dato la possibilità di avere il master come unico corso riconosciuto con lo stato di NATO selected in Europa e l'unico al mondo con un cooperation agreement su queste tematiche con l'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche, che ci ha pregiato nel 2017, e questo è un premio nostro, Giorgio, è un premio dell'Italia, non è un premio di Tor Vergata, ci ha pregiato con l'OPCW di Hague Award, che è il premio Nobel della sicurezza. Siamo stati l'unica iniziativa sul CBRN in Italia che l'ha vinto. Abbiamo negli anni sviluppato, grazie alle collaborazioni con voi, progetti di ricerca scientifici, abbiamo formato giovani uomini e donne che operano nel settore CBRN a diversi livelli, nel mondo pubblico, nel mondo privato, nel mondo militare, nel mondo della ricerca, sono stati scritti dei libri, sono state fatte le pubblicazioni scientifiche, abbiamo ridotto il gap economico dell'utilizzo dei fondi europei. Noi fino a 10 anni fa non utilizzavamo come Italia tutti quanti i fondi che la Commissione europea metteva a disposizione con i progetti di ricerca nei programmi Horizon, per esempio, e lasciavamo all'incirca 80-90 milioni di euro l'anno che venivano utilizzati da nazioni all'epoca meglio organizzate di noi. Mi viene in mente la Germania, la Francia, in particolare l'Inghilterra ancora quando era dentro. Adesso noi questo gap lo abbiamo colmato e l'abbiamo ridotto, e l'abbiamo fatto lavorando insieme. Appunto, questo è l'importanza, credo, del lavoro che Rieti come punto di riferimento sta facendo, consentirci di lavorare insieme. Ecco, noi dobbiamo essere testa di ponte, uso questo termine militare, con il mondo esterno. Ricordo il professor Bellecci che mi disse sempre: non devi avere il coraggio di sbagliare sbagliare. L'università deve avere il coraggio di sbagliare, deve avere il coraggio di provare, deve essere un banco di prova. Ecco, ad oggi il sistema Italia sta facendo venire qui ad insegnare, ma soprattutto sta facendo venire qui a prendere formazione esperti che vengono da tutta l'Europa. Abbiamo degli studenti che vengono dalla Corea del Sud, dal Giappone, dalla Cina, abbiamo l'Africa, ma soprattutto tutta la formazione CBRN della Protezione Civile e dell'Esercito Omanita, Bahrainino, degli Emirati Arabi è fatta in Italia, quindi si sono spostati dall'America, dall'Inghilterra e dalla Francia verso di noi e mi hanno detto una frase bellissima: loro si sentono come in nessuna parte del mondo i benvenuti, si sentono uguali agli altri, cosa che non gli è capitata in America, non gli è capitata in Inghilterra e gli succede in Italia, perché noi siamo bravi ad accogliere e integrare le competenze, le persone in gamba, le persone brave. Stiamo facendo un ottimo lavoro da questo punto di vista. Dove dobbiamo andare a rivolgere lo sguardo della ricerca e dello sviluppo scientifico anche sulle nuove tecnologie, intelligenza artificiale, lo sviluppo dei droni che abbiamo visto vengono utilizzati anche in maniera malevola in eventi di guerra, lo sviluppo della cybersicurezza. Mi viene in mente sull'intelligenza artificiale un fatto avvenuto nel 2023, il professor Franco Urbina, che è un nostro connazionale, lavora in America in questo momento, con l'intelligenza artificiale ha sintetizzato in 6 ore 40.000 molecole per sostanze chimiche letali che non erano presenti nella lista delle sostanze chimiche letali del OPCW, quindi non erano nella convenzione delle armi chimiche, ora lo sono. Quindi questa è una delle potenzialità negative da tenere sotto controllo di questo strumento. Non dobbiamo averne paura, dobbiamo imparare a utilizzarlo correttamente e dobbiamo insegnare ai nostri giovani a farlo. Lo facciamo anche attraverso delle tabletop exercise, che sono delle esercitazioni da tavolo in cui si simulano delle gestioni delle emergenze e soprattutto lavoriamo molto sul tema dell'informazione e della psicologia. Informare male, trasmettere in maniera errata un'informazione ha gli stessi eventi negativi, almeno in termini economici, di un'emergenza. Fatemi fare un riferimento all'inizio della guerra Russia-Ucraina. Noi abbiamo avuto

0: Io di profilassi che se non si ha la tiroide non serve assolutamente a niente, se non dare dei danni invece al fegato e ad altri organi del corpo. Uno delle attività su cui stiamo lavorando è anche il miglioramento del piano di emergenza intraospedaliera per il massiccio afflusso di feriti, piani PEIMAF degli ospedali, che devono essere integrati, perché è vero che li abbiamo, ma se le persone che vengono hanno addosso una contaminazione di tipo CBRN, sia le persone che gli operatori devono essere pronti a intervenire. Mi rifaccio alle parole dell'onorevole prima: essere preparati non significa avere paura, ma essere pronti in caso di qualsiasi emergenza, non necessariamente un'emergenza di tipo bellico, ma anche un'emergenza naturale, a rispondere in maniera migliore, in maniera più efficace, riuscendo a ridurre il rischio non solo per le persone, ma anche per gli operatori di emergenza. Se parliamo appunto di guerra ibrida, nel scenario di guerra ibrida noi ormai siamo completamente immersi, e questo sarà il sessione di apertura, mi permetto di dirlo, del convegno, quarta edizione del convegno internazionale su CBRN, che terremo sempre qui a Roma dal 28 settembre al 2 ottobre sul tema del CBRN, coordinata scientificamente dal generale di corpo d'armata Giovanni Maria Iannucci, frequentata nelle passate edizioni da circa 700 persone che vengono da tutto il mondo, ovviamente con tutta quanta la collaborazione delle autorità presenti. Ecco, sono momenti in cui ci confrontiamo, e sono momenti in cui le aziende, chi fa ricerca, chi fa intervento, chi opera nel mondo civile e militare, si confrontano, si raccontano sia le esperienze che vengono fatte in ambito nazionale, sia le esperienze che vengono fatte fuori. Capacità nostra è quella di ascoltare voi, collaborare con le aziende che fanno sviluppo CBRN e fornire delle soluzioni che possano essere utili veramente alla causa. Disamorarsi di quello che ci piace fare e innamorarsi di quello di cui c'è bisogno, questa è una cosa che dobbiamo fare adesso per ridurre il rischio nel nostro paese. Questa è una delle lezioni che ho preso nei corsi che ho fatto da voi, perché iniziamo tutti da voi. Io e Giorgio siamo stati frequentatori della prima edizione del Master CBRN come studenti, adesso è un piacere, diciamo, avere lui come comandante della scuola e io come direttore dei Master. Direi che è un bel proseguimento di lavori. Per il resto, ecco, siamo chiamati a lavorare insieme, sul tema della formazione, della ricerca e dell'addestramento per formare queste sfide. Quindi non esiste, appunto, e chiudo con l'apertura, un esperto CBRN, ma l'esperto CBRN siamo tutti noi insieme. Grazie mille.
1: Grazie professor Malizia. Ebbene, sottosegretario, onorevole Trancassini, siamo veramente contenti di aver vissuto un pomeriggio così. Avete aperto Montecitorio ad un'eccellenza italiana, la conosciamo tutti un po' meglio da oggi, sarà anche uno strumento, un veicolo di investimento, perché le eccellenze vanno premiate, vanno amplificate, vanno potenziate, e questa è Tricolore, questa è nostra. Allora, l'onorevole Trancassini, le conclusioni, e noi ringraziamo naturalmente tutti voi.
2: Sì, no, molto, molto brevemente, per ringraziare tutti i relatori, per ringraziare il generale per essere venuto qui con noi oggi a raccontarci, insomma, sinteticamente quella che è la vita di questa eccellenza italiana, e non solo, e ringraziare tutti quanti voi e tutte le persone che sono in divisa, perché il fatto, insomma, ascoltare e sentire parlare nuovamente del dramma del terremoto mi permette di fare con voi una considerazione che lunedì facevo insieme al generale Luongo, cioè di un aspetto che di cui non si parla mai. Noi ovviamente, io ero sindaco di Leonessa, quindi ho vissuto in prima persona, per mia fortuna, non il dramma di Amatrice, però la notte siamo andati lì a scavare, poi sono arrivate le altre scosse. E quello è stato un terremoto che è cominciato il 24 d'agosto ed è finito praticamente al gennaio successivo. E ci sono state tante cose sulle quali le persone in divisa, no? È stato detto, hanno lavorato, hanno dato un aiuto determinante, importante, nell'immediatezza, nei soccorsi. Ma c'è una cosa, ripeto, di cui non si parla mai e che invece per me è stata veramente molto, molto importante, cioè

l'aspetto psicologico, perché quelle popolazioni, noi c'eravamo persi, c'eravamo smarriti, perché c'era paura, e nelle comunità c'era questo terrore che era la consapevolezza di essere sopravvissuti ma di non sapere quello che sarebbe successo domani. Poi i social che rimbalzavano notizie una dietro l'altra, l'arrivo della grande scossa, insomma, chi ha vissuto quei giorni sa perfettamente di cosa parlo. E allora c'è un aspetto, ripeto, che io ho notato in quei giorni, e cioè che la gente, quando si smarrisce, poi trova in chi indossa una divisa un punto di riferimento. E quello diventa un altro mestiere, diventa molto complicato, perché bisogna rassicurare, bisogna quasi far finta di essere sicuri che tutto andrà bene, e magari si ha paura, come ce l'avevamo noi, come ce l'aveva il comandante della stazione, della mia stazione dei Carabinieri. Noi avevamo paura perché in realtà non avevamo punti di riferimento, però la gente riconosceva in chi indossava una divisa la persona, il punto di riferimento. Ecco, io penso che questo noi dobbiamo tenerlo a mente, dobbiamo dirlo sempre di più, e che nella nostra nazione, indipendentemente da quello che possiamo pensare, anche insomma, no? Quando stiamo su banchi contrapposti, c'è chi ha una visione, chi ne ha un'altra, delle persone in divisa, dobbiamo essere consapevoli che nella nostra nazione gli italiani, quando si smarriscono, vedono una divisa come un punto di riferimento, un approdo sicuro. Grazie.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati da Danilo Cretara in studio per un notiziario flash leggermente anticipato, perché tra poco ci sarà la ripresa dei lavori alla Camera alle 11, l'esame con le discussioni generali di diversi disegni di legge. Il primo sarà quello di conversione del decreto in materia di prezzi petroliferi connessi alla crisi dei mercati internazionali, testo già approvato dal Senato. A seguire la delega al governo per la riforma dell'ordinamento forense, in calendario anche la discussione sulle linee generali del testo unificato delle proposte di legge in materia di terapie digitali, la proposta di legge costituzionale che modifica l'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato e le modifiche al codice in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Bisognerà attendere invece domani per la riapertura dell'Assemblea di Palazzo Madama, all'ordine del giorno il decreto fiscale. Oggi in commissione avvia il voto sugli emendamenti in vista dell'approdo in aula, ma non si esclude un rinvio a giovedì. In questi minuti, nell'aula dei gruppi della Camera, la delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della NATO, nel suo 30° anniversario, ospita oggi e domani il seminario del gruppo speciale Mediterraneo e Medio Oriente, GSM, un forum al quale partecipano i parlamentari dei paesi membri della NATO e dei paesi partner, tra cui è prevista in particolare la presenza di delegati anche di diversi altri paesi. Al seminario intervengono il presidente della Camera Fontana, nella mattinata di domani il presidente dell'Assemblea della NATO Marcos Perestrello, il ministro della Difesa Crosetto interverrà oggi in apertura. Ricordiamo anche che oggi a Bruxelles è prevista la riunione dei ministri degli affari esteri dell'Unione Europea con il ministro Tajani. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella invece è arrivato al Policlinico di Milano, dove si trova alla sede della Fondazione Renzo Piano, per assistere a una lezione del senatore a vita alla presenza di circa 20, una ventina di studenti, e con il sindaco Sala, il presidente della regione Fontana. Il titolo del laboratorio tenuto dal famoso architetto è L'arte del costruire. Sono previste anche delle domande da parte degli studenti e potrebbe esserci un intervento da parte del capo dello Stato. Poi alle 12 sempre Mattarella al teatro La Scala per il concerto in occasione delle celebrazioni in onore di Arturo Toscanini. È tutto per il notiziario, grazie a Giovanni De Palma la parte tecnica, Danilo Cretara al microfono, un buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Come sentite, con la presidente di turno Ascano si è avviata la seduta della Camera. Ricordiamo, discussioni generali. Il primo punto sarà quello della conversione del decreto in materia di prezzi petroliferi connessi alla crisi dei mercati internazionali. Buon ascolto.
2: Grazie, signora Presidente, signora Sottosegretario. Allora, il decreto che ci apprestiamo oggi a incardinare in aula è composto di 6 articoli e un allegato. In
1: particolare, Giulio Centemero della Lega.
2: Un regime di prevenzione e contrasto alle manovre speculative sui carburanti, con un ambito temporale circoscritto ai 3 mesi decorrenti dall'entrata in vigore del decreto legge. In particolare si prevede che le società petrolifere e i soggetti giuridici che assicurano l'approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti per automazione, per autotrazione, scusate, per uso civile, siano tenuti a comunicare giornalmente gli esercenti i prezzi consigliati di vendita e ai clienti finali, ovvero previsti per la propria rete di distribuzione e vendita. Agli esercenti tenuti a loro volta a trasmettere al MIMIT il prezzo effettivamente praticato, è fatto divieto di praticare variazioni in aumento nel corso della medesima giornata. Il garante per la sorveglianza dei prezzi è chiamato inoltre ad attivare un controllo sistematico sull'intera filiera, confrontando l'andamento dei prezzi al consumo con le variazioni delle quotazioni internazionali delle materie prime e dei prodotti raffinati. Qualora il garante rilevi una variazione dei prezzi al dettaglio significativamente superiore a quella giustificata dall'andamento delle quotazioni internazionali, è tenuto a farne oggetto di comunicazione alla Guardia di Finanza, la quale procederà agli opportuni accertamenti. Le risultanze di tali accertamenti da trasmettere al medesimo garante per la sorveglianza dei prezzi, al MIMIT nonché all'AGCM, sono alla base dell'adozione da parte del Governo di misure correttive o altre iniziative strutturali. Il garante per la sorveglianza dei prezzi, acquisite le risultanze istruttorie da Guardia di Finanza, è tenuto entro 2 giorni a redigere un rapporto e a trasmetterlo all'autorità giudiziaria, anche al fine di verificare la sussistenza del reato di manovre speculative su merci. L'articolo 2, in considerazione dell'aumento dei prezzi ai prodotti energetici impiegati come carburanti, in connessione con la particolare congiuntura politica economica legata al conflitto in Medio Oriente, ridetermina, a partire dal 19 marzo 2026 e fino al 7 aprile 2026, le aliquote dell'accisa sulla benzina, sul gasolio impiegato come carburante e sul GPL, prevedendo una loro riduzione. Segnalo che il decreto legge numero 42 del 2026 ha prorogato per un ulteriore periodo la riduzione di tali aliquote. L'articolo 3 introduce delle misure in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto con sede legale o stabile organizzazione in Italia, in particolare al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, si riconosce un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta. Il credito d'imposta è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per il 2026 e utilizzabile entro il 31 dicembre 2026 esclusivamente in compensazione. Inoltre, al fine di tenere conto dell'andamento delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, si dispone che dal 19 al 30 giugno 2026 l'aggiornamento del prezzo medio del gasolio per autotrazione debba essere effettuato con cadenza mensile anziché trimestrale. L'articolo 4 introduce invece un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività della pesca, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio, il mese corrente del 2026, concesso fino al raggiungimento del limite di 10 milioni. Evidenzio che tale credito d'imposta, erogato nell'ambito, nel rispetto della normativa europea degli aiuti di Stato, è utilizzabile esclusivamente in compensazione. L'articolo 5 incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica FISPE per 15,5 milioni di euro per l'anno 2027 e reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 2, 3 e 4 del provvedimento in esame, oltre che da richiamato incremento del FISPE. Indica quindi le fonti di copertura finanziaria, specificando in apposito allegato le riduzioni sui singoli programmi di spesa dei ministeri, fatta salva la facoltà di rimodulazione anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa. Tra le fonti di copertura compaiono altresì le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 del provvedimento. Sulla base di quanto riportato alla relazione tecnica, tale norma, riducendo per 20 giorni le aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e al GPL impiegati come carburanti, produce un effetto positivo per il 2027 pari a 15,5 milioni di euro, derivanti da maggior gettito IRES e IRAP e da minori oneri per crediti d'imposta. L'articolo 6 infine dispone che il decreto legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Grazie, signora Presidente.
3: Grazie, onorevole. Allora, saluto studenti, studentesse e docenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Vico De Vivo di Agropoli che assistono ai nostri lavori dalle tribune, insieme a studenti, studentesse e docenti dell'Istituto Comprensivo Statale Cortona 1 di Cortona. Benvenute e benvenuti. Ha facoltà di intervenire la rappresentante del Governo. Si intende che si riservi di farlo successivamente. È iscritto a parlare il deputato Ricciardi Toni. Ne ha facoltà, prego.
4: Grazie Presidente, Sottosegretario Siracusano. Necessitavano interventi per cercare di calmierare, intervenire sul caro prezzi rispetto ai carburanti? Sì. Quindi noi non contestiamo il fatto che ci fosse la necessità di intervenire, mancherebbe altro. Quello che contestiamo, che abbiamo fatto anche nell'altro ramo del Parlamento, in Senato, è la modalità attraverso la quale l'avete fatto. D'altronde lo stesso ministro Giorgetti ha dichiarato che è stata una scelta politica ed è esattamente questa scelta politica che noi contestiamo. Siamo dinanzi a un provvedimento che a volte capita. State approvando una cosa che già è scaduta, già passata, un provvedimento la cui efficacia giuridica è stata di corto respiro, la cui efficacia economica è stata pressoché inesistente. Un provvedimento che stanzia oltre 500 milioni di euro per ridurre cosa? Le accise. Ovvero quell'argomento per il quale, lo ricordo a me stesso, in parte ha contribuito quel tema a garantirvi una vittoria elettorale. Tutte e tutti ricordiamo ancora le straordinarie performance scenografiche, cinematografiche della Presidente del Consiglio dinanzi alla pompa di benzina a dichiarare che 15 euro rispetto ai 50 euro richiesti erano il carburante e 35 erano le accise. Ora, di tempo, o se volete, colleghe e colleghi, di benzina e di diesel nei serbatoi delle automobili ne è stato versato parecchio e nonostante questo, a distanza di quasi 4 anni del governo di Giorgia Meloni, noi siamo punta a capo. Vi eravate dichiarati pronti e alla prima difficoltà che c'è stata in materia vi siete palesati come impreparati rispetto al tema. Avete fatto delle scelte che tecnicamente non hanno previsto una differenziazione sociale rispetto all'intervento di cui necessitava il Paese, ma poi soprattutto avete immaginato di svuotare l'oceano con un secchiello. Questo è quello che avete fatto. Ora, eppure, colleghe e colleghi, governo, esiste un'ampia letteratura, c'è tutto un mondo, gli economisti lo sanno e lo dicono, lo scrivono da tempo, che nel momento in cui tu stai annunciando pubblicamente una misura di intervento sui prezzi in un sistema economico oligopolista come quello della gestione dei carburanti, tu non stai facendo nient'altro che incentivare un processo, come dire, grigio di collusione tra i cartelli di gestione del prezzo dei carburanti, tant'è che nemmeno arriva la notizia, nonostante si abbiano in magazzino i carburanti già acquistati a prezzi completamente diversi, in un periodo storico completamente diverso, i prezzi immediatamente aumentano. Allora, da questo punto di vista, si ha la sensazione che anche voi, che avevate annunciato di essere più bravi degli altri, evidentemente qualche errore l'avete anche commesso, non fosse altro dal punto di vista dell'applicazione pratica di un principio che può essere inteso anche e visto come corretto, ma che in realtà non ha inciso, non ha toccato nella quotidianità e soprattutto non ha calmierato quei prezzi sui quali avete pronunciato di voler intervenire. È facile citare un esempio a voi molto caro, ovvero la Ferrari e il pandino, no? Quante volte l'avete utilizzato come esempio? Voi avete fatto esattamente una misura che, se alla pompa di benzina si presentasse il cittadino o la cittadina con la Ferrari o il cittadino o la cittadina col pandino Euro 1, tra virgolette, ammesso che esista ancora in circolazione, i benefici sarebbero stati esattamente identici. Allora, voi capite che questa è una difficoltà strutturale e probabilmente un errore che avete compiuto. Che cosa proponevamo noi? Perché poi, se no, ci limitiamo ogni qualvolta a dire che le opposizioni strillano contro la maggioranza, contro il governo e non hanno posizioni da avanzare. Noi avevamo proposto un meccanismo di accisa mobile che andava di fatto a recuperare il finanziamento sull'extragettito IVA derivante esattamente dal caro prezzi energia. Ora, è bene spiegarlo alle cittadine e ai cittadini, perché si ha la sensazione a volte che il prezzo dei carburanti sia definito da un'entità astratta, dagli UFO, o venga deciso sulla Luna o su Marte, che piombi nelle tasche, sulle tasche o, se volete, nei serbatoi dei cittadini. In realtà il prezzo è definito dalle questioni, come sapete, geopolitiche e congiunturali, ma allo stesso tempo il prezzo in un paese è definito anche da chi gestisce materialmente il flusso del carburante, chi lo importa, chi fa, chi dice, ergo lo gestiscono quelle società, e fa specie doverlo sottolineare ogni volta, quelle società che anche in molti casi sono le stesse che determinano più forse dello stesso dicastero degli esteri, la politica estera di questo paese, ma soprattutto sono società vanto di questo paese, delle quali noi ci possiamo vantare tutte e tutti, ma che di fatto sono società partecipate dallo Stato. E allora, se sono partecipate, se lo Stato, se il governo è azionista copartecipe di chi gestisce esattamente questa cosa, evidentemente, cari colleghi e colleghe, qualcosa, diciamo, che forse non ha funzionato come avrebbe dovuto. Detto questo, ovviamente tutti sappiamo, e lo dico alle cittadine e ai cittadini, a un certo punto, se tu fai un intervento, una misura anche in una fase emergenziale, tu sei obbligato a individuare dove vai a individuare le risorse, cioè come copri una misura emergenziale come questa che voi avete posto in essere. È bene ribadirlo, fino all'altro ieri, parliamo del 10 maggio, no, voi avete immesso per la riduzione dell'accise oltre 1.100.000.000 di euro. Io chiedo a me stesso, che ogni tanto pure faccio carburante, o chiedo alle cittadine e ai cittadini, se 1.100.000.000 di euro abbiano inciso, abbiano calmierato, abbiano dato una boccata d'ossigeno economico nella quotidianità delle persone. Evidentemente voi all'articolo 1 pretendete, con questo provvedimento, che venga data trasparenza ai prezzi, che vengano ben affissi, che vengano ben letti, ma poi di fatto i cittadini li leggono i prezzi e, come dire, è come aver sottoposto il malato a cura farmacologica, ma il farmaco è stato completamente inefficace e inconsistente. Ma veniamo a capirci un attimo dove avete recuperato le risorse, come avete coperto questo provvedimento. Ed è straordinario, veramente straordinario. Sarebbe facilissimo dire: guardate, avete assunto un posizionamento politico in termini di politica estera e geopolitico talmente sbagliato e talmente patriottico che avete fatto un danno alla patria senza precedenti. Noi ci troviamo in questa condizione, bene ribadirlo alle cittadine e ai cittadini, perché il vostro, come dire, riferimento politico-spirituale ha deciso improvvisamente di scatenare una guerra incomprensibile che ha generato tanti di quei danni e sta generando tanti di quei danni che ancora oggi sono inquantificabili, con il rischio all'orizzonte che noi ci incamminiamo verso una di quelle crisi energetiche che fanno tremare i polsi, che sono paragonabili alle crisi energetiche della metà degli anni 70. E come ci siamo arrivati? Ci siamo arrivati per le non scelte strategiche di questo governo, ma soprattutto una scelta l'avete fatta ed è bene elencarla in questa sede. Dove siete andati a prendere i soldi? Ora, tagliate 10 milioni di euro per la giustizia civile e penale al Ministero della Giustizia. Nordio ringrazia. 25 milioni di euro per la cooperazione e lo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri. Poi parliamo di Piano Mattei, ma intanto andiamo a tagliare 25 milioni lì. 20 milioni di euro per il primo e secondo ciclo di istruzione del Ministero dell'Istruzione, e Valditara ringrazia. 10 milioni di euro per la prevenzione del rischio, soccorso pubblico e altrettanti per le politiche di immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti presso il Ministero dell'Interno. Ah, abbiamo il modello Albania che funziona egregiamente. 3,2 milioni di euro per la tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio, della prevenzione del rischio idrogeologico, Niscemi, le reti idriche del Mezzogiorno vi ringraziano per questo. 9,5 milioni li prendete, li tagliate per la salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino. Noi non abbiamo problemi di ecosistema e di tutela in questo paese. E sentite e udite, 96,5 milioni di euro per lo sviluppo e la sicurezza nella mobilità stradale. Qui almeno, come dire, visto che abbiamo, almeno non li avete presi dai treni, perché avete capito che già lì c'è un problema di orari e di rispetto, almeno da questo punto di vista siete stati lungimiranti. Dopodiché, noi siamo un paese che ha la necessità di innovare, di creare orizzonti nuovi, di trattenere cervelli, di essere attrattivo per i cervelli, e voi cosa fate? Tagliate 15 milioni di euro sulla ricerca scientifica e tecnologica, che è una straordinaria scelta di prospettiva. 25 milioni di euro li tagliate al Ministero dell'Agricoltura. 25 milioni di euro, e forse capiamo allora che cosa è successo, li tagliate dal Ministero della Cultura. 86 milioni di euro, perché giustamente ne avete messi talmente tanti, avete sbandierato a destra e a manca di essere stato il governo che ha fatto il maggior investimento in sanità, quando è notoriamente, empiricamente, scientificamente dimostrato che l'investimento in sanità va calcolato in rapporto a PIL e non in termini assoluti. Ma proprio perché avevate ecceduto in termini assoluti, andate a tagliare 86 milioni al Ministero della Salute, di cui 56 previsti per la tutela della salute, con un taglio all'interno di 35 milioni per la prevenzione, perché giustamente noi siamo un paese che fa tanta di quella prevenzione che possiamo permetterci di ridurre anche le risorse in tal ambito, e giustamente, per non farvi mancare nulla, tagliate 25 milioni ai fondi sulla ricerca per il settore della sanità pubblica, perché d'altronde, come dire, se l'orizzonte patriottico di questo governo è quello dell'incentivazione dell'apertura delle porte alla sanità nei confronti della sanità privata, ovviamente è chiaro che in un certo qual modo bisogna penalizzare quella pubblica. Ora, guardate, colleghe e colleghi, noi ci ritroviamo, ho fatto l'elenco della spesa non perché voi non lo conosciate, l'avete decisa voi, quindi, ma perché è bene ribadirlo alle cittadine e cittadini. Mi sembra di vivere una sorta di déjà vu. Quando parlavate del modello Albania, e a un certo punto mi presi la briga di andare a fare i conti, fatemi capire, questi 760 milioni di euro per coprire lo straordinario modello Albania, che funzionerà, in realtà ancora oggi non funziona, li avevate tagliati ai vari ministeri e voi state facendo la stessa cosa. E noi stiamo parlando solo di una puntata di questa trilogia, cioè noi stiamo parlando del 50% dei fondi che avete stanziato per questa emergenza, adottando, se mi consentite, uno dei processi più anacronistici di recupero di coperture economiche. Perché anacronistici? Allora, che questo paese stia vivendo una difficoltà dal punto di vista energetico non è cosa nota dal 2022, data, anno in cui vi siete insediati, ma è cosa nota da tempo. E quindi vi sto fornendo già l'assist per chi interverrà di maggioranza, ove mai ci sarà qualcuno, per dire: beh, il problema energetico non è stato mai affrontato nemmeno dai governi della sinistra, allora di che cosa state parlando? Giusto. Il tema però è un altro. Il tema è che rispetto a una narrazione politica che avete fatto, rispetto a delle scelte che dovevate compiere, oggi questa crisi e questa emergenza ci ha dimostrato e palesato la totale incapacità, impreparazione strategica e di prospettiva di questo esecutivo. Mi sembra del tutto evidente. Perché io chiedo al governo, auspicando che non sia così, ma se la crisi energetica dovesse perdurare e se continua a perdurare la non intelligenza di chi sta gestendo questo conflitto folle, mi chiedo se è lecito, di grazia, mi rivolgo alla Presidente del Consiglio, sapere qual è l'orizzonte che ha in testa e come immagina di affrontare il caro carburante o la crisi energetica, o addirittura, se dovesse accadere, e noi auspichiamo che non accada, facciamo il tifo affinché questo non accada, ma se tra 30 giorni o tra 2 mesi, in piena fase estiva, con i turisti alle porte sperando che siano sempre di più e che vengano sempre di più a godere del beneficio e delle bellezze del nostro paese e delle strategie comunicative che avete adottato, si troveranno a dover fare i conti con i voli che vengono cancellati. Ci sono compagnie di primissimo piano che hanno già oggi dichiarato di aver cancellato 5.000, 10.000, 20.000 voli. Gli aeroporti periferici, o meglio, gli aeroporti in questo paese più piccoli, di provincia, che grazie a quel volo, quei 2 voli o quei 3 voli quotidiani hanno aperto uno spiraglio per il loro turismo, e penso soprattutto a tante regioni meridionali dove i governi territoriali, senza distinzione di colore, hanno fatto sforzi pur di garantire un servizio che proiettasse i propri territori del margine su uno scenario internazionale. Ora a questi territori, a queste persone, ai presidenti di regione che hanno fatto alcune scelte, che cosa gli andate a dire? Qual è la prospettiva che gli offrite? E allora queste, care colleghi e colleghi, sono le domande che noi ci dovremmo porre, ma soprattutto queste sono le risposte che voi dovreste cercare. Perché noi siamo arrivati alla fine di questo provvedimento complessivo, perché noi stiamo parlando oggi dei 527 milioni, ma in realtà parliamo di 1.100 miliardi e rotti. E nel prossimo mese noi che cosa facciamo? Voi che cosa prevedete di fare? Di accendere un cero sperando che il conflitto termini? O avete una strategia da proporre alle cittadine, ai cittadini, e soprattutto nella speranza che questo paese possa affrontare una crisi energetica, probabilmente, speriamo di no, senza precedenti? E per questa ragione dichiariamo la nostra convinta e profonda contrarietà a questo provvedimento che non risolve i problemi. Grazie Presidente.
3: Grazie Onorevole. È iscritto a parlare il deputato Bicchielli, ne ha facoltà, prego.
5: Grazie signora Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretaria Siracusano. Oggi noi siamo di fronte a un decreto che nasce da una situazione straordinaria e che sicuramente rappresenta una risposta concreta, immediata e responsabile di questo governo. Una risposta concreta a una crisi energetica che rischiava di colpire duramente famiglie, imprese, lavoratori, tutto l'intero sistema produttivo nazionale. E Forza Italia sostiene questo intervento perché mette al centro tre obiettivi fondamentali: la tutela dei cittadini, il sostegno alle attività economiche e la difesa della trasparenza del mercato. Ecco, in un momento in cui i prezzi dei carburanti hanno registrato incrementi improvvisi e spesso purtroppo non coerenti con l'andamento reale delle quotazioni internazionali, era necessario intervenire con rapidità e determinazione. Infatti, questo decreto introduce strumenti importanti per contrastare fenomeni speculativi lungo tutta la filiera della distribuzione dei carburanti. È una scelta di buon senso e una scelta di giustizia economica. E non possiamo sicuramente consentire che crisi geopolitiche internazionali diventino occasione per pratiche speculative scaricate sulle spalle dei cittadini. E per questa ragione noi giudichiamo particolarmente significativa la previsione di un regime straordinario di controllo e trasparenza dei prezzi, con obblighi di comunicazione giornaliera e con il coinvolgimento del garante per la sorveglianza dei prezzi, dell'autorità garante della concorrenza ed anche della Guardia di Finanza. Ecco, è un segnale chiaro, lo Stato c'è, vigila, interviene quando il mercato opera in maniera poco corretta. Allo stesso tempo questo provvedimento interviene sul tema più urgente per i cittadini e per le imprese del nostro Paese, ossia il costo dei carburanti. La riduzione temporanea delle accise rappresenta una misura necessaria per attenuare l'impatto economico dell'emergenza. Un intervento concreto che produce effetti immediati sui costi di trasporto, sulla mobilità delle famiglie e sulla competitività delle imprese. Diciamo quindi un intervento concreto, temporaneo, perché legato a una crisi internazionale di cui non possiamo prevedere la durata, ma che ci auguriamo volga al termine il prima possibile. Desidero inoltre sottolineare un altro elemento centrale di questo provvedimento: l'attenzione verso i comparti maggiormente esposti all'aumento del costo del carburante. Penso innanzitutto al comparto dell'autotrasporto, che rappresenta una colonna portante dell'economia italiana e di tutta la logistica nazionale. Le imprese del trasporto merci hanno subito rincari enormi con conseguenze dirette sui prezzi di beni e servizi. E il credito di imposta proprio previsto dal decreto costituisce un sostegno importante per evitare ripercussioni ancora più pesanti sull'intero sistema economico. E lo stesso vale per il settore della pesca, anch'esso fortemente colpito dall'aumento del costo del gasolio. Ecco, le imprese ittiche italiane stanno affrontando una fase estremamente delicata e meritano sostegno concreto. Il credito d'imposta introdotto dal governo va nella giusta direzione perché aiuta a difendere occupazione, produzione e competitività. Colleghi, trovo difficile affrontare questi temi senza aprire una riflessione più ampia, che va oltre il pur necessario intervento economico contenuto in questo decreto. Stiamo pagando un prezzo molto alto per quanto sta accadendo al di là del Mediterraneo. Un prezzo che non si misura soltanto nei rincari energetici, nell'inflazione o nelle difficoltà delle imprese e delle famiglie italiane. Certamente anche questi sono effetti gravi e concreti ai quali il governo ha il dovere, e lo sta facendo, di rispondere con strumenti immediati e responsabili. Ma il costo più profondo, quello che rischia di lasciare ferite durature, riguarda il progressivo indebolimento di valori e principi che per troppo tempo abbiamo considerato acquisiti una volta per tutti. Li consideravamo scontati. E penso al rispetto reciproco tra i popoli e le culture. Penso alla convivenza tra le grandi religioni monoteiste che rappresentano una parte fondamentale della storia e della civiltà mediterranea ed europea. Penso alla centralità del diritto internazionale, al ruolo degli organismi sovranazionali, alla capacità della diplomazia di prevenire i conflitti prima che degenerino in odio e distruzione. Oggi invece cosa vediamo? Vediamo crescere tensioni che travalicano i confini geografici del conflitto e arrivano fin dentro le nostre comunità. Vediamo un clima di intolleranza che alimenta divisioni, radicalizzazioni, contrapposizioni ideologiche sempre più aggressive. Vediamo la violenza, purtroppo, insinuarsi persino nei luoghi della memoria condivisa, nelle commemorazioni che dovrebbero unire il Paese attorno ai valori della Repubblica e della democrazia. Vediamo purtroppo un dibattito pubblico e culturale sempre più lacerato, nel quale troppo spesso prevalgono gli estremismi, la semplificazione, la delegittimazione reciproca. Ecco, questa guerra e prima ancora il conflitto che purtroppo continua a infiammare il cuore dell'Europa non stanno colpendo soltanto gli equilibri geopolitici o i mercati energetici. Stanno colpendo l'idea stessa di convivenza pacifica su cui si è costruita l'Europa del dopoguerra. Stanno mettendo in discussione quei valori di pace, cooperazione e solidarietà tra i popoli che rappresentano il fondamento dell'Unione Europea e della nostra stessa democrazia occidentale. Per questo credo che oggi la politica abbia una responsabilità ancora più grande, non soltanto governare l'emergenza economica, ma difendere il tessuto civile e morale della nostra società, difendere il rispetto delle istituzioni, il valore del confronto democratico, il rifiuto di ogni forma di odio etnico e religioso, perché le crisi internazionali certamente si affrontano con strumenti economici, con strumenti diplomatici, ma si superano davvero solo se restiamo saldi nei principi che definiscono la nostra democrazia e la nostra identità europea. Signora Presidente, io mi avvio a concludere sottolineando come questo decreto raggiunga un obiettivo essenziale: intervenire subito per contenere gli effetti dell'emergenza sui cittadini e sul sistema produttivo italiano. Questo provvedimento consente, abbiamo visto, di calmierare i prezzi finali dei carburanti e di offrire un sollievo concreto a famiglie, lavoratori e imprese in una fase di forte, fortissima instabilità internazionale e di pressione sui costi energetici. È una risposta immediata, è una risposta necessaria, è una risposta responsabile davanti a una crisi che rischiava di avere effetti ancora più pesanti sul potere d'acquisto degli italiani e sulla competitività delle nostre aziende produttive. Naturalmente siamo consapevoli che il tema energetico non si esaurisce con il cosiddetto prezzo alla pompa. Esiste un quadro strategico più ampio sul quale il governo sta lavorando con determinazione, che prevede interventi urgenti e azioni in medio e lungo periodo. Penso agli accordi internazionali necessari per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, alla diversificazione delle fonti energetiche, al rafforzamento delle infrastrutture strategiche, agli investimenti sull'innovazione e sulle nuove tecnologie, fino alla costruzione di una maggiore autonomia energetica nazionale ed europea. Le crisi degli ultimi anni ci hanno insegnato quanto sia rischioso dipendere da pochi canali di approvvigionamento o da equilibri geopolitici instabili. Per questo serve una strategia che tenga insieme l'immediato, il medio e il lungo periodo. Proteggere oggi famiglie e imprese, ma allo stesso tempo costruire le condizioni per un sistema energetico più sicuro, più sostenibile e soprattutto indipendente. Forza Italia considera fondamentale questo approccio, cioè pragmatismo, pragmatismo nelle emergenze, visione nelle scelte strategiche, responsabilità nell'azione di governo. Signora Presidente, concludo con un auspicio, che l'energia torni ad essere il linguaggio degli accordi, degli scambi, degli interconnettori, dei gasdotti, delle reti che uniscono e svesta i panni dell'arma che l'hanno costretta a indossare. Grazie.
3: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Alifano. Ne ha facoltà, prego.
6: Grazie Presidente. Colleghi, quelli che sono in aula, sottosegretario Siracusano, voglio premettere una considerazione, un po' mi riallaccio anche agli interventi che sono stati svolti dai colleghi che mi hanno preceduto. Anche oggi il Brent viene quotato a $105 al barile e ormai va avanti così da molte settimane, anche con punte più alte. Intanto continuano, e i giornali titolavano in questo senso, continuano per l'appunto le minacce militari da parte di Iran e Stati Uniti, cosa che purtroppo non fa sperare in una fine a breve termine del conflitto in corso. Una guerra che, oltre al costo delle vittime, sta sconvolgendo l'economia dell'intero pianeta, vista la dipendenza di molti paesi dai combustibili fossili. E ora noi ci troviamo di fronte a una vera e propria emergenza, lo abbiamo ripetuto tutti in aula, e di questo siamo consapevoli. C'è una continua fibrillazione dei prezzi del petrolio e del gas sui mercati internazionali. Lo scenario internazionale ci sta persuadendo sempre più della necessità, e spero che tutti ne possiamo condividere, della necessità di implementare le fonti rinnovabili, non solo per una questione ambientale, per la riduzione delle emissioni di CO2, ma anche per cercare di garantire al Paese una maggiore indipendenza energetica. Tanto più importante per un'economia come la nostra, che ha nel settore industriale uno dei cardini fondamentali. E sicuramente l'elevato costo dell'energia rappresenta per le nostre aziende un macigno che frena la loro crescita, che taglia profitti e salari e che ne diminuisce sensibilmente la competitività sui mercati internazionali. E su questo fronte noi purtroppo siamo particolarmente indietro. Nel 2023 la percentuale di energia rinnovabile nei consumi finali era in Italia del 19,6%, cosa che colloca il nostro Paese al 18° posto rispetto alle altre nazioni europee, addirittura dopo la Grecia, la Croazia, la Romania e anche dopo Cipro. E da allora, mi duole doverlo dire, ben poco è stato fatto. Tutto ciò nonostante la potenzialità dei fattori ambientali che abbiamo. Ma veniamo adesso all'analisi del provvedimento che è all'attenzione di quest'Aula, le cui misure risultano già superate proprio ora che ne discutiamo. L'articolo 1 cerca di affrontare i fenomeni speculativi che aggravano gli effetti della volatilità delle quotazioni dei combustibili fossili. La norma prevede, a carico delle società petrolifere e dei soggetti giuridici che assicurano l'approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti, l'obbligo di comunicare ogni giorno i prezzi dei carburanti al garante per la sorveglianza dei prezzi e all'autorità garante della concorrenza e del mercato. Allo stesso tempo il decreto pone a carico degli esercenti il blocco degli aumenti del prezzo dei carburanti nell'arco della giornata. Le misure sono temporanee, come tutto in questo provvedimento, e hanno una durata trimestrale. È da osservare tuttavia che se il monitoraggio e il controllo dei prezzi sicuramente danno maggiore trasparenza a un mercato che ormai preda di grosse oscillazioni, non agiscono tuttavia sulle distorsioni determinate dalla stessa struttura oligopolistica del monte della filiera. E difatti tali misure finiscono con lo scaricarsi soprattutto sui gestori, sugli operatori finali, oberati da ulteriori adempimenti burocratici. E del resto la sanzione dello 0,1% del fatturato giornaliero posta a carico delle società petrolifere per l'omessa comunicazione è solo una carezza un poco ruvida per le grandi compagnie. Al contrario, il blocco degli aumenti nell'arco della giornata, stabilito a carico degli esercenti, cioè sui gestori che garantiscono la distribuzione sul territorio dei carburanti, per l'appunto, si ripercuote in modo sensibile su di loro, che sono l'ultimo anello di una catena molto forte a monte, molto meno a valle. Si schiacciano così i piccoli imprenditori, mentre si lasciano indenni colossi con fatturati miliardari che operano in regime di oligopolio. E questo credo che sia assodato. Tutto ciò senza tener conto della possibilità che le grandi companies nel campo petrolifero hanno di accordarsi sul prezzo finale. La riprova dell'esistenza di cartelli in questo campo è data dall'istruttoria condotta dall'AGCM, l'autorità garante della concorrenza e del mercato, nel 2025, conclusasi con l'irrogazione di sanzioni per oltre 936 milioni di euro a 6 compagnie petrolifere per un'intesa restrittiva della concorrenza. Gli aumenti di prezzo praticati da queste compagnie, e il caso riguardava la componente bio inserita nel prezzo del carburante, dicevo, gli aumenti di prezzo a quanto pare erano concomitanti e coincidenti e dunque, di conseguenza, frutto di scambi di informazioni. In realtà, invece di concentrarsi sull'azione repressiva delle manovre speculative che abbiamo per l'appunto citato, si scaricano e che tra l'altro hanno il difetto sostanzialmente di avere come obiettivo finale, come dicevo prima, per l'appunto i gestori, quelli che garantiscono la distribuzione dei carburanti sul territorio e che, come dicevamo, si scaricano essenzialmente a valle della filiera. Il governo

e restituire l'extragettito alla collettività. E allora a questo punto si può ribattere, vediamo l'articolo 2, alla fine l'articolo 2 questo fa. Ed è vero, perché l'articolo 2 prevede la riduzione delle accise applicate alla benzina, al GPL e al gasolio, da qualcuno tra l'altro definito il sorvegliato speciale di questo provvedimento, vista l'impennata del prezzo che ha registrato questo carburante. Però questa è una misura, purtroppo, solo temporanea, che dà un respiro minimo a cittadini e imprese, solo 20 giorni, e che tra l'altro è già stata superata dai fatti e anche da altri provvedimenti che sono stati presi successivamente. E infatti è di pochi giorni fa un nuovo decreto che taglia le accise per altre 3 settimane. In misura maggiore per il gasolio, lo dicevamo prima, ha avuto un'impennata di prezzo fuori misura, e anche tenuto conto del fatto che il gasolio viene utilizzato massimamente per l'autotrasporto delle merci. Allora, a questo punto, già in commissione, è stato ricordato da altri che sono intervenuti prima, si proponeva di ripristinare il meccanismo dell'accisa mobile. Un taglio dell'accisa che dovrebbe scattare automaticamente quando il prezzo del greggio supera il 2%, un meccanismo che era stato concepito nel 2008 e che poi è stato però di fatto cancellato nel 2023, che ha legato invece la riduzione delle accise a complesse medie bimestrali, quadrimestrali rispetto a quanto previsto nel DEF. Il meccanismo dell'accisa mobile darebbe una maggiore certezza a cittadini e imprese sull'andamento dei prezzi dei carburanti, e senza dover attendere di settimana in settimana l'ennesimo provvedimento del governo che rimodula, sì è vero, le accise, ma secondo i propri intendimenti. E veniamo ora agli articoli 3 e 4. Alla fiammata dei prezzi dei carburanti, come sappiamo, ha colpito particolarmente il settore della logistica e il settore ittico. Due settori che, lasciati a sé, sarebbero stati di fatto travolti dai maggiori costi energetici, si sarebbero trovati sull'orlo del collasso. Ma c'è anche un'altra motivazione che ha spinto il governo a intervenire, cercando di raffreddare il prezzo alla pompa dei carburanti, perché i beni di prima necessità viaggiano spesso su gomma e quindi l'aumento del prezzo dei carburanti si riverbera di necessità anche sui prezzi delle merci, determinando una spirale inflazionistica che non si sa poi alla fine come frenare. Quindi il governo è intervenuto, solo che lo ha fatto con una misura assolutamente parziale. E dunque per due settori, dicevamo prima, la logistica e il settore della pesca, due settori che riconosciamo sono particolarmente vulnerabili all'andamento del costo dei carburanti, è stato previsto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto, per l'appunto, dei carburanti. Un contributo che però resta insufficiente, anche perché diciamo difficile riuscire ad ottenerlo, e già il decreto su questo punto risulta comunque abbastanza oscuro, e comunque è limitato solo a due comparti, senza che vengano considerate le ripercussioni determinate sull'intera economia, quindi anche sugli altri comparti, dall'andamento dei prezzi. Perché il rialzo dei prezzi energetici si trasferisce, e spero che la sottosegretaria concordi su questo punto, sull'intera economia, su tutti i settori produttivi e non solo sulla logistica e sul settore della pesca, e colpisce in modo indiscriminato famiglie e imprese e danneggia più settori. Ci sono sicuramente dei settori che ne risentono maggiormente. Quindi siamo d'accordo sul fatto che sia stata posta un'attenzione al settore della logistica e a quello ittico, però ci sono anche altri settori che risentono veramente tanto dell'innalzamento dei prezzi.

0: E per questo motivo il Movimento 5 Stelle aveva proposto una serie di emendamenti in commissione, emendamenti tutti bocciati, che prevedevano contributi anche per altri settori produttivi, dalle imprese di trasporto di passeggeri mediante autobus alle imprese agricole per l'acquisto di fertilizzanti. I fertilizzanti ovviamente sono prodotti grazie per l'appunto al petrolio, è così, come anche le medicine tra l'altro. È anche un altro settore che alla fine verrà prima o poi impattato dall'aumento del costo dei carburanti. Alle imprese manufatturiere, anche a quello c'era un'attenzione da parte nostra. Il settore della panificazione, potremmo continuare, il settore della moda. E ponevamo anche attenzione ai titolari di partita IVA. C'era un emendamento in tal senso, perché coloro che hanno una partita IVA hanno visto aumentare i costi di esercizio della propria attività a causa dell'aumento del costo dei carburanti. Quindi non sono solo due settori ad avere ripercussioni negative dal costo irragionevole che oramai stanno raggiungendo i carburanti. Sono l'intera economia ad essere influenzata, ad essere interessata. Purtroppo non c'è stato verso in commissione, non è stato possibile portare il governo all'analisi di questi emendamenti, che sono stati tutti bocciati, alcuni sono stati considerati inammissibili, altri sono stati bocciati. E veniamo infine all'articolo 5. E qui il governo scopre un po' le carte di questo intervento. Mi si perdoni un po' il gioco di parole, si cimenta nell'ennesimo gioco delle tre carte. Oramai siamo abituati un po' a questo, è un po' l'ennesima operazione a costo zero che non ricava risorse, che non tassa gli extra profitti realizzati dalle grandi compagnie petrolifere che hanno acquistato i carburanti quando il mercato non aveva questa fibrillazione e adesso le rivende a un prezzo di gran lunga superiore, ma che attinge, questo provvedimento attinge come sempre alle tasche dei cittadini. Come? E vengono fatti tagli ai bilanci dei ministeri. L'articolo 5 che con i suoi allegati ci dà il quadro del taglio che viene effettuato per tagliare le accise. Vengono fatti tagli ai bilanci dei ministeri, quindi viene ridotta la spesa per sanità, istruzione, sicurezza, politiche sociali. Insomma, si chiedono gli ennesimi sacrifici alla gente comune. E tutto questo quando? Quando questa fiammata inflattiva già incide tantissimo sulle tasche dei cittadini, viene pagata da lavoratori e pensionati che hanno visto ridurre il proprio potere d'acquisto. Questo non solo grazie all'aumento dei prezzi di prima necessità, sappiamo che c'è stato un aumento vertiginoso degli stessi, ma anche a causa del drenaggio fiscale. Sono due componenti che alla fine hanno impoverito soprattutto il ceto medio e non solo, ovviamente. E dunque, ancora una volta, saranno purtroppo i cittadini a pagare il costo di scelte sbagliate. E ora su due versanti: sul calo, come dicevo prima, sul calo in termini reali di stipendi e salari, e poi ovviamente sul taglio dei servizi. Tutto questo, purtroppo, mentre incombe il rischio di recessione. Leggevo qualche tempo fa e spero che queste previsioni non si verifichino, non si avverino, ma addirittura l'AD di BlackRock sottolineava che le ostilità, la continuazione delle ostilità potrebbe portare la stessa economia mondiale in recessione. Ma sicuramente uno dei paesi che potrebbe essere più colpiti è proprio l'Italia, e lo dicevamo prima, anche per la sua dipendenza dai combustibili fossili. E dicevo, spero che non si verifichi, ovviamente lo speriamo tutti che non si verifichi uno scenario del genere. Tutto questo però si potrebbe anche verificare quando ormai i soldi del PNRR sono finiti. Che Dio non voglia.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Giordano. Ne ha facoltà. Prego.
2: Grazie signora Presidente, grazie signor Sottosegretario, colleghe e colleghi. Allora, bisognerebbe quando facciamo ragionamenti su questi scenari avere chiaro il punto in cui siamo. Ci troviamo in una crisi che è stata determinata da questioni eterogenee della quale l'Italia ha poco o punta responsabilità. Ma non sono delle situazioni nelle quali ci troviamo per caso. Innanzitutto vorrei chiarire, il collega prima diceva che era una delle crisi energetiche più gravi in cui ci siamo trovate. Non è vero, il mondo purtroppo si è trovato negli ultimi anni in tantissime crisi energetiche, molto rapidamente, 73-74 la crisi del Kippur, il petrolio andò da 2,90 a 11,50 €. La rivoluzione iraniana nel 79-80, la guerra Iran-Iraq, il petrolio andò da $15 a $42. Lo shock petrolifero globale del 2007-2008, il dollaro andò da 55 a $150. Durante la pandemia del Covid ci fu addirittura l'effetto contrario, cioè ovviamente nessuno volava, nessuno camminava e quindi il prezzo del petrolio crollò in negativo, cioè pur di non mantenere gli accordi presi per i contratti di acquisto si era disponibili a pagare per non onorare i contratti. E poi la crisi della Russia e dell'Ucraina nel 2021-2022 il petrolio è andato da 65 a €140. Quindi non ci troviamo ancora nella crisi più grave di sempre. Ci troviamo in una delle crisi cicliche dovuto al fatto che siamo dipendenti per l'energia da situazioni esterne. E qui andrebbe fatta un'altra riflessione. Perché dipendiamo da situazioni esterne? Perché probabilmente la politica, invece di alzare sempre le bandierine di allarme, anche in condizioni normali, avrebbe potuto spiegare meglio, quando facemmo a suo tempo il nostro referendum sulla questione del nucleare, che dicendo di no al nucleare ci saremmo esposti a questo tipo di problematiche. Ma la stessa cosa nel momento in cui abbiamo desertificato la nostra capacità di raffinazione. La stessa cosa quando abbiamo fatto la guerra ai rigassificatori, la stessa cosa quando abbiamo fatto la guerra alla TAP, la stessa cosa quando ci siamo vincolati all'Unione, alla Russia, che è diventato praticamente l'unico o il principale fornitore di gas. E anche quando abbiamo pensato che la crisi iraniana non si sarebbe sviluppata su Hormuz, ma guardate che l'Iran questa roba l'aveva pianificata. Quando c'è stato il 7 ottobre, non è che il 7 ottobre è avvenuto per caso perché qualcuno era un po' insoddisfatto e ha deciso di fare un attacco. Il 7 ottobre è stato un attacco pianificato in una situazione di instabilità che non era anche quella improvvisata. L'instabilità del Medio Oriente nasce dalla situazione di Hezbollah, quindi un Libano meridionale che è preda di terroristi, dalla situazione degli Houthi nel canale di Suez, dal riarmo di Hamas e dal governo di Hamas che ha sfruttato quella parentesi per dotarsi di tunnel e una quantità infinita di missili. E pensare che Hormuz non sarebbe successa se gli americani non avessero attaccato, premesso che noi non abbiamo condiviso l'attacco degli Stati Uniti d'America e di Israele, ma anche quello è un pensiero strano, perché Hormuz era l'arma che aveva l'Iran nella manica. Il giorno in cui l'Iran fosse arrivato alla bomba atomica, Hormuz sarebbe diventato esattamente un'altra parte degli strumenti di conflitto. La chiusura di Hormuz era già pronta, i piani per minare Hormuz erano già pronti, quindi non stiamo parlando di cose nelle quali ci siamo trovati per caso. Quello anche in cui non ci siamo trovati per caso è una politica energetica che ci ha messo a repentaglio, che ci ha resi ostaggi di tutto quello che succede all'esterno dell'Italia, del nucleare della Francia, piuttosto che appunto del gas della Russia. E grazie a questo governo finalmente abbiamo cominciato una politica di alternativa, una politica di diversificazione delle fonti, che è l'unico motivo per cui oggi l'Italia, rispetto a tutte le nazioni europee, è quella messa meglio nelle riserve di gas. E spero bene che adesso il nostro progetto di riapertura della predisposizione di nucleare di nuova generazione vada avanti rapidamente, perché sennò la prossima guerra, tra 3 anni, saremo di nuovo nella stessa condizione. Che cosa ha fatto questo governo? Questo governo, che ha la speranza, perché dobbiamo averla tutti quanti, la speranza che in un futuro non troppo lontano si trovi una soluzione per la questione del Medio Oriente, altro non ha fatto che adattarsi a una situazione che è in rapida evoluzione. Quindi il decreto per i carburanti è stata una risposta tempestiva, una risposta progressiva, una risposta elastica e con possibilità di adattamento veloce, in maniera da poter essere pronti al possibile protrarsi della crisi, ma anche, e lo speriamo tutti quanti, alla fine di questa situazione. Ora, su che cosa si è articolato questo provvedimento? Quali sono gli elementi alla base? Innanzitutto quello di non aspettare, non subire, non lasciare soli cittadine e imprese. E quindi è un provvedimento che interviene su 4 fonti principali: la trasparenza e i controlli contro le manovre speculative, quindi non quello che dicevano i colleghi prima, che c'era qualcuno che poteva liberamente speculare su quello che sta succedendo, con il garante dei prezzi, la guardia di finanza e l'autorità garante della concorrenza e del mercato. La riduzione delle accise, che è l'operazione specifica sulla benzina e sul gasolio GPL, con una riduzione che è attesa fino a 25 centimetri al litro. Il sostegno all'autotrasporto con un credito d'imposta nel limite complessivo di 100 milioni di euro e l'aiuto alle imprese della pesca con un credito d'imposta fino al 20% della spesa per il carburante. Quindi sono misure immediate, mirate, coperte finanziariamente, perché siamo di fronte a una crisi internazionale e quindi servono decisioni. E questo decreto è una decisione concreta a favore e a difesa di famiglie e imprese italiane. Primo punto, prevenzione e contrasto alle manovre speculative, credo che sia il più interessante di tutte. In particolare si è lavorato sugli obblighi di comunicazione e al divieto di variazioni in aumento applicabili per 3 mesi dall'entrata in vigore del decreto. La norma introduce un nuovo obbligo a carico delle società petrolifere e dei soggetti giuridici che assicurano l'approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti per autotrazione per uso civile. Questi soggetti sono tenuti a comunicare giornalmente agli esercenti i prezzi comunicati di vendita ai clienti finali, ovvero i prezzi previsti per la propria rete di distribuzione, curandone la pubblicazione con adeguata evidenza sui propri siti internet. I dati sono trasmessi contestualmente al garante per la sorveglianza dei prezzi, il cosiddetto Mister Prezzi, figura incardinata presso il Ministero delle Imprese del Made in Italy, nonché all'autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini del monitoraggio della filiera e delle valutazioni relative al corretto funzionamento del mercato. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma prima, si applica una sanzione pari allo 0,1% del fatturato giornaliero. È una sanzione importantissima che costituisce un deterrente di significativa portata economica. Quindi il divieto di praticare variazioni in aumento nel corso della stessa giornata. Il garante per la sorveglianza dei prezzi attiva quindi un controllo sistematico sull'intera filiera, confrontando l'andamento dei prezzi al consumo con le variazioni delle quotazioni internazionali delle materie prime e dei prodotti raffinati, sulla base di specifici indici di anomalia preventivamente individuate. Qualora rilevi una variazione dei prezzi al dettaglio significativamente superiore a quella giustificata dall'andamento delle questioni internazionali, interviene la Guardia di Finanza che procede agli accertamenti sulla documentazione contabile degli operatori della distribuzione e delle relative compagnie petrolifere, risalendo lungo la filiera fino al costo giornaliero di acquisto del greggio e dei prodotti raffinati da parte del titolare dell'autorizzazione petrolifera sui mercati di riferimento. Le risultanze sono trasmesse all'autorità giudiziaria al fine di verificare la sussistenza del reato di manovre speculative su merci di cui all'articolo 501 bis del codice penale. È un sistema integrato e coerente, dalla trasparenza obbligatoria dei prezzi al monitoraggio, all'intervento della Guardia di Finanza fino al rapporto del garante alla magistratura. Evito l'approfondimento sul tema delle accise che è già stato chiarito dall'onorevole Centemero. C'è da porre sicuramente l'evidenziazione sul contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta riservato all'autotrasporto e l'aggiornamento del prezzo medio del gasolio per autotrazione che verrà fatto con cadenza mensile anziché trimestrale. E quindi il credito d'imposta per le imprese ittiche. Sulla copertura finanziaria ho sentito prima una serie di osservazioni di dettaglio su ogni singolo euro preso da ciascun singolo ministero. Le coperture finanziarie in una situazione di emergenza si fanno così. Non è che c'è un metodo diverso, perché tu le coperture finanziarie le strutturi e le programmi quando c'è tempo per programmare, si fa nelle leggi di bilancio, ma se una crisi interviene a febbraio, a marzo, non è che tu smonti la legge di bilancio già fatta, intervieni sulle dotazioni già in corso in base alla legge di bilancio corrente, interroghi tutti i singoli ministeri e chiedi quali sono gli spazi che voi avete per reperire fonti, perché questo è il percorso che si fa, non è un percorso diverso. Certo, poi è molto facile andare a prendere tutti i singoli euro, come dicono qui a Roma, per poter poi fare una penalizzazione nei confronti del governo. Allora, io credo, signor Presidente, che questo decreto legge sia stata una risposta concreta, tempestiva e tecnicamente solida di questo governo a una crisi energetica di origine internazionale. Trasparenza dei prezzi, lotta alla speculazione, taglio delle accise, sostegno all'autotrasporto e alla pesca. Quattro fronti affrontati con uno stesso metodo, misure mirate, progressive, flessibili, coperte finanziariamente in un modo che è rigoroso. Quest'Aula, che è chiamata a discutere sulla conversione definitiva in legge, consolidando una risposta già vigente e destinata a produrre effetti immediati e dando certezza giuridica a misure concepite per tutelare i cittadini e le imprese in una fase ancora incerta, farà il suo lavoro. Grazie, signor Presidente.
1: Grazie, onorevole. Saluto studenti, studentesse e docenti dell'Istituto Comprensivo Largo San Pio V di Roma che assistono ai nostri lavori dalle tribune. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare il relatore, deputato Centemero. Si intende. Vuole replicare? No, si intende che vi abbia rinunciato. Ha facoltà di replicare la rappresentante del governo. Si intende che vi abbia rinunciato. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 2629A, delega al governo per la riforma dell'ordinamento forense, delle abbinate proposte di legge numeri 594, 735, 751, 867, 2432, 2633. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce il vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione generale. La Commissione Giustizia si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire la relatrice, deputata Schifone. Prego, onorevole.
0: Grazie, Presidente. L'Assemblea oggi avvia l'esame del disegno di legge recante delega al governo per la riforma dell'ordinamento forense. L'atto è 2629, quello del governo, è stato adottato come testo base. Questo disegno di legge in esame mira a riformare il settore e conferendo al governo una apposita delega legislativa. Per comprendere la portata dell'intervento legislativo, occorre prendere atto che lo scenario generale, il contesto in cui l'avvocatura oggi opera, in cui l'avvocatura oggi si muove, è profondamente mutato nel tempo rispetto soprattutto a 13 anni fa. 13 anni fa, quando il vigente ordinamento forense veniva disciplinato, il 31 dicembre del 2012 veniva disciplinato con la 247, che si presenta oggi insufficiente di fronte alle necessità invece di regolazione. Penso per esempio ad alcuni nuovi esercizi della professione, come l'ESTA, società tra avvocati, come le reti dei professionisti, come l'istituto della monocommittenza, o come anche per interpretare anche dei dubbi che si sono stratificati negli anni, ad esempio sul terreno dell'elezione degli organi di autogoverno. E come si legge nella relazione illustrativa, l'intervento legislativo è, e cito testualmente, destinato a incidere in maniera rilevante sulla professione di avvocato, che si presenta poco attrattiva per molti giovani, con la forte flessione degli iscritti all'albo da un lato e ovviamente il numero di iscritti a giurisprudenza, il numero di studenti di giurisprudenza sempre inferiore. Tale consapevolezza ha mosso il governo a predisporre questo disegno di legge, in cui affrontare appunto i temi di modernizzazione e anche di adattamento all'ordinamento dell'ordinamento forense attuale, nell'attuale contesto in cui ci muoviamo, in costante, fitta e continua interlocuzione con la categoria e recependo, io mi sento di dire in toto, le indicazioni anche espresse dal Consiglio Nazionale Forense. La medesima consapevolezza ha poi ispirato il lavoro istruttorio della Commissione, che ha e questo ha consentito anche di acquisire una serie di contributi, tra tutti diciamo i più importanti, mi sento di dire, soggetti rappresentativi. E infatti abbiamo si è svolto un ciclo di audizioni molto vario, sono stati auditi i rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense, i rappresentanti dell'Organismo Congressuale Forense, della Cassa Forense, dell'Union Camere Civili, dell'Union Camere Penali, i presidenti del COA di Napoli, di Roma, di Milano, di Firenze e moltissimi altri soggetti qualificati. E ricordo peraltro che su questo provvedimento è stato attivato il cosiddetto test di proporzionalità, introdotto dal decreto legislativo del 2024, il numero 142, che ha dato attuazione alla direttiva 958, quella del 2018, che come sappiamo prevedeva un meccanismo che richiede lo svolgimento della valutazione di proporzionalità laddove ci siano nuove disposizioni legislative nell'accesso o nel nuovo esercizio della professione, in questo caso della professione forense. E a tal fine l'autorità garante della concorrenza e del mercato ha espresso il suo parere, che è stato totalmente recepito in commissione attraverso degli emendamenti relatori. A questo proposito, Presidente, voglio sottolineare che anche i relatori hanno fatto un lavoro importante e mi piace ricordare un emendamento in modo particolare, che prevede l'obbligo di costituire presso ciascun ordine circondariale il comitato di pari opportunità. Questo era un passaggio che già era previsto nella delega, ma che è stato esteso e reso organico su tutto quanto il territorio nazionale. E dicevo, ritengo di poter affermare quindi che insomma il lavoro di commissione abbia dato luogo ad un esito proficuo. Credo anche che il testo restituito in assemblea possa considerarsi migliorato, e il dibattito che è stato svolto in sede referente credo che abbia consentito di approfondire con tutta una serie di contributi che sono diciamo di provenienza e di maggioranza ma anche di opposizione. E con l'occasione consentitemi anche di ringraziare, di rivolgere un sentito ringraziamento ai commissari di maggioranza, ai commissari di opposizione appunto, ai colleghi relatori, al presidente della commissione, agli uffici per il prezioso supporto tecnico che ci è stato offerto e naturalmente al governo che ha inteso mettere in campo questo provvedimento così imponente che da un lato modernizza e dall'altro riordina per indicare e significare ancora una volta quanto impegno, quanta anche volontà politica e quanta attenzione c'è nei confronti dell'avvocatura italiana. Vado brevemente all'articolato e anzi chiedo magari se è possibile che venga depositata la relazione scritta. Il mio collega, dopo che ringrazio, recherà un'analisi puntuale della delega, magari io invece mi sono limitata solo a illustrare i profili essenziali, ricordando, e vado in chiusura, che consta di tre articoli. Il primo è quello che delega il governo ad adottare i decreti legislativi per la riforma organica, il secondo è il cuore della delega, dove ci sono i principi generali della nuova disciplina dell'ordinamento forense, dove si parla naturalmente di riserve, di compensi, di segreto professionale, di codice deontologico, di tutto quello che è lo svolgimento della professione forense in forma collettiva, delle specializzazioni, della formazione, dell'aggiornamento professionale, della disciplina della monocommittenza, per poi arrivare al terzo e molto altro naturalmente, per poi arrivare al terzo comma che reca la clausola di invarianza finanziaria. Ho finito, grazie Presidente.
1: Grazie Onorevole. Ha facoltà di intervenire il relatore, deputato Pittalis, prego.
3: Presidente, ma ringrazio la collega che ha già illustrato, sia pure in termini generali, il senso e il cuore di questo importante provvedimento che anch'io voglio sottolineare è il frutto, la sintesi di un lungo e proficuo confronto con l'organizzazione, con il Consiglio Nazionale Forense, con tutte le rappresentanze della avvocatura italiana, proprio per cercare di rendere possibile lo sforzo di ammodernamento che appunto esalta il ruolo dell'avvocatura per renderla sempre più adeguata ai cambiamenti della società. La delega e il contenuto è molto articolata e richiederebbe davvero molto tempo per enunciare tutte le lettere e tutti i vari aspetti che però, avendo la collega illustrato in termini generali, anch'io mi rimetto semmai con il deposito della relazione e torneremo nel corso del dibattito per anche evidenziare ed esaltare quegli aspetti che hanno rappresentato anche oggetto di uno proficuo confronto con le stesse opposizioni. Quindi anche per ragioni appunto di economia, di lavoro, depositiamo il testo della relazione anche per le parti dove sono specificatamente indicati le norme che riguardano appunto la delega. Grazie.
1: Grazie onorevole, ovviamente sia lei che la collega Schifone siete autorizzati a depositare il resto della vostra relazione. Ha facoltà di intervenire la rappresentante del governo, si intende che si riservi di farlo in seguito. È iscritto a parlare il deputato Pulciani, ne ha facoltà, prego.
4: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. La riforma forense ha ottenuto, lo abbiamo ascoltato dai relatori, il primo via libera della Commissione Giustizia della Camera. Ed è un passaggio importante. Si tratta innanzitutto di un testo nato, ed è stato già riferito, dal lungo e scrupoloso lavoro dei tavoli istituiti presso il Consiglio Nazionale Forense, che hanno visto coinvolte tutte le rappresentanze della professione, ma anche il frutto di un lavoro comune condiviso con tutte le forze politiche. Un intervento organico di aggiornamento della professione atteso da tempo e prova del grande interesse del Governo per le professioni e i corpi intermedi e in particolare per l'avvocatura, che non va questo mai dimenticato, è l'organo intermedio che viene scelto dai cittadini per la difesa dei propri diritti, in un organo fondamentale di rango costituzionale. La riforma che cosa fa? Mira a modernizzare la disciplina dell'avvocatura attraverso una legge delega che attribuisce al Governo il compito di adottare i decreti legislativi attuativi. Una riforma che era necessaria per rendere un'avvocatura sempre più adeguata ai cambiamenti della società e alle esigenze di tutela dei cittadini. Tra gli obiettivi principali, ma diciamo, non sarò nemmeno io esaustivo, in quanto diciamo, ci sono molteplici interventi in questo provvedimento, proverò diciamo, a rappresentarne alcuni, figurano ad esempio l'aggiornamento dell'ordinamento professionale attraverso la revisione dell'attuale disciplina professionale e l'adeguamento dell'ordinamento alle trasformazioni del mercato legale. Tra gli interventi più rilevanti della riforma dell'ordinamento forense figura ad esempio la revisione della disciplina delle attività riservate agli avvocati, con l'obiettivo di chiarire l'ambito delle prestazioni professionali sottoposte appunto a riserva legale. Nel corso dell'esame parlamentare è stato inoltre precisato che le attività di consulenza restano escluse nei casi in cui specifiche competenze siano attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate, al fine di coordinare la tutela dell'avvocatura con i propri principi di concorrenza. Questo in particolar modo era previsto al numero 3, la delega ai decreti attuativi a definire le attività professionali riservate agli iscritti all'albo degli avvocati. Infatti tali attività sono state oggetto di una più puntuale individuazione in sede referente e si tratta in particolare, lo dirò brevemente, delle attività di assistenza, rappresentanza e difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali, delle procedure arbitrali rituali, della negoziazione assistita e nei procedimenti di mediazione obbligatoria e demandata al giudice, fatto salvi i casi espressamente previsti dalla legge. Dall'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, ad eccezione dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto previsti dalla legge per gli esercenti alle altre attività regolamentate. Questo è un intervento particolarmente importante, tanto più in questa dimensione così in cui anche l'intelligenza artificiale fa sì che si rendano consulenti, diciamo, giuridici o legali, anche figure professionali che non sono avvocati, che comunque non rispettano i requisiti richiesti dalla legge. È un fenomeno già esistente, già in precedenza, ma diventerà con l'utilizzo massivo di internet, le informazioni online e dell'intelligenza artificiale sempre più importante ed è bene quindi tutelare in questa professione come già si è fatto in altre professioni come la professione medica e così via. Particolare poi attenzione è stata riservata anche alla protezione del segreto professionale e alla riservatezza del rapporto tra avvocato ed assistito. La delega richiama inoltre il principio della personalità dell'incarico professionale anche nell'ambito delle società tra avvocati, rafforzando le garanzie connesse al rapporto fiduciario e all'effettività del diritto di difesa. Anche su questo punto sappiamo come il rapporto personale diretto tra il professionista e il suo cliente è una caratteristica propria e tipica dell'attività professionale che non deve essere, diciamo, snaturata o venir meno nemmeno quando in qualche modo ci si interfaccia con società di avvocati o con società di avvocati nel quale c'è una partecipazione ad esempio del capitale non professionale. Anche su questo sono stati fatti degli interventi riguardo appunto alle società di avvocati che vedremo dopo. È stato posto poi particolare attenzione al compenso professionale e all'esercizio della professione. Il disegno di legge delega prevede inoltre criteri direttivi in materia di equo compenso e disciplina dell'esercizio della professione forense. La riforma punta a rafforzare le tutele economiche dell'avvocato, valorizzando il principio della proporzionalità del compenso rispetto alla prestazione resa. Parallelamente vengono disciplinate le diverse modalità di esercizio dell'attività professionale, sia in forma individuale, sia mediante associazioni professionali, società tra avvocati o reti di professionisti. In realtà questo già c'erano stati degli interventi riguardo all'equo compenso, qua si fa un passo ulteriore, cioè si sostanzialmente lascia la possibilità di contrattare anche un compenso, purché non in violazione ovviamente dell'equo compenso, ma di poterlo contrattare con il cliente sulla base anche, diciamo, della complessità, della pregevolezza dell'opera professionale che viene prestata. Il rinnovamento dell'accesso, anche qua un elemento fondamentale. Con uno sguardo di particolare attenzione ai giovani e alle donne, troppo a lungo esposti alla proletarizzazione della professione. Ulteriori disposizioni riguardano il praticantato forense e l'accesso alla professione di avvocato. Il testo mira a riordinare il tirocinio, le modalità dell'esame di Stato, introducendo criteri diretti a rendere più omogeneo e qualificato il percorso di accesso all'avvocatura. La scuola forense passa da 18 a 12 mesi di durata, la riduzione mira a razionalizzare i tempi di formazione senza compromettere la qualità, evitando lungaggini e rendendo più lineare il percorso verso l'esame di Stato. È stato introdotto poi il principio della gratuità delle scuole forensi organizzate dai collegi dell'ordine per i praticanti avvocati con un livello ISEE che sarà definito periodicamente dal Consiglio Nazionale Forense. Questa misura è orientata a ridurre la disuguaglianza economica che spesso costituiscono un ostacolo concreto all'ingresso nella professione. Vedremo tra l'altro che, diciamo, a un certo punto l'aumentare del numero dei professionisti, in particolar modo degli avvocati e gli iscritti all'ordine, ha generato delle distorsioni tra il rapporto tra il professionista e il cliente, andando a configurare situazioni al limite del mercato delle parcelle o del mercato degli avvocati a chi offrisse di meno. È stata una situazione che non condivisibile, certamente non dignitosa, a cui va posto certamente rimedio, e questa riforma anche sul punto si muove in un particolar modo, però cercando di rendere accessibile la professione anche a coloro i quali, pur meritevoli, si trovino in condizioni economiche di difficoltà o comunque non provengano da famiglie che sono benestanti. Tra le novità di maggior impatto figura ad esempio la possibilità di svolgere il tirocinio anticipato per avvocati, non solo per gli studenti in corso, ma anche per quelli fuori corso. La misura amplia la platea dei beneficiari e favorisce un ingresso più tempestivo nel mondo professionale, valorizzando il tempo dedicato alla formazione pratica. Questo in particolar modo prende anche spunto dall'esperienza che fanno gli studenti di giurisprudenza, di legge negli altri stati, nelle altre nazioni, dove l'attività di praticantato all'interno dei tribunali è anticipata rispetto all'ottenimento della laurea. Era un elemento che sostanzialmente in Italia mancava del tutto, in quanto la laurea è fondata sulla preparazione degli esami, ma in forma molto approfondita, ma sicuramente molto teorica. Invece la possibilità di anticipare contemporaneamente gli studi, anche la pratica all'interno dei tribunali, sicuramente dà la possibilità ai soggetti di avere una preparazione migliore. Nel quadro complessivo della riforma professionale legale 2025 sono stati inoltre sostenuti emendamenti che introducono forme di compenso per i praticanti, intervenendo sulla struttura e sulle modalità di svolgimento dell'esame di Stato e mirando a rendere il sistema più trasparente. È l'ultima cosa, voglio dire, la riforma del sistema disciplinare formativo ordinistico, che è una delega che interviene sul sistema della formazione continua delle specializzazioni forensi, prevedendo una revisione dei percorsi e aggiornamento professionale. Il disegno di legge delega rafforza pertanto il sistema disciplinare forense, confermando la separazione tra funzioni amministrative dei consigli degli ordini degli avvocati e potestà disciplinari attribuite ai consigli distrettuali di disciplina. La riforma così punta a consolidare i principi di autonomia, imparzialità e terzietà all'organo disciplinare, valorizzando il ruolo dei consigli distrettuali di disciplina nell'ambito dell'ordinamento forense. Inoltre regola l'incompatibilità professionale con l'obiettivo di aggiornare l'attuale assetto regolatorio alle nuove modalità di esercizio della professione. Rafforza in definitiva il ruolo costituzionale dell'avvocato quale soggetto essenziale per l'effettività del diritto di difesa e valorizza i principi di autonomia, indipendenza e libertà dell'avvocatura. È per la prima volta, e questo si concludo, che si offrono tutele concrete nel caso di monocompittenza a beneficio soprattutto dei giovani professionisti che esercitano e esercitavano fino ad oggi in una zona grigia priva di protezioni. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Saluto studenti, studentesse e docenti dell'Istituto Comprensivo Grosseto 5 di Grosseto che assistono ai nostri lavori dalle tribune. Ed è iscritto a parlare il deputato Gianassi. Ne ha facoltà, prego.
5: Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, il disegno di legge che stiamo esaminando, disegno di legge delega sulla riforma dell'ordinamento forense, affronta certamente una materia molto delicata che è però centrale per il funzionamento dello Stato di diritto, per la tutela concreta dei diritti delle cittadine e dei cittadini. L'avvocatura italiana non è una corporazione che può essere osservata a distanza, è un presidio costituzionale, caldeggiamo la riforma della Costituzione con l'inserimento dell'avvocatura al suo interno, è una componente essenziale per l'esercizio della buona giurisdizione, è dunque uno strumento di equilibrio democratico. Per questo il Parlamento, a nostro giudizio, avrebbe meritato un ruolo più forte. Lo abbiamo più volte detto, la scelta del veicolo normativo da parte del Governo è la più insoddisfacente possibile rispetto alle esigenze parlamentari, cioè un'iniziativa governativa con un disegno di legge delega. Insomma, il Parlamento riceve l'iniziativa del Governo, approva una delega al Governo stesso perché esso approvi i decreti attuativi rispetto ai quali le Camere saranno chiamate a esprimere soltanto un parere. Tuttavia, per quanto abbiamo manifestato fin da subito la nostra criticità verso questo veicolo normativo, non ci siamo mai tirati indietro rispetto all'esigenza di fornire un contributo rispetto a una normativa, quella di riforma dell'avvocatura, che, come ho detto, tocca un centro fondamentale per la qualità della nostra democrazia. E dunque siamo stati presenti e partecipi ai lavori della Commissione al fine di offrire un contributo migliorativo al testo che era stato posto all'attenzione della Commissione Giustizia. Abbiamo atteso nei lunghi mesi nei quali il Governo non è stato pronto, abbiamo atteso quando la maggioranza parlamentare ha deciso di rinviare, ma in tutte le occasioni nelle quali c'è stata la possibilità di un confronto parlamentare noi siamo stati lì durante il ciclo di audizioni che abbiamo voluto ampio per consentire di ricevere stimoli, spunti, opinioni, valutazioni anche diverse ma certamente tutte utili alla costruzione di una buona proposta normativa. Siamo stati impegnati con un'attività emendativa ampia ma sempre puntuale nel merito e abbiamo discusso insieme alle altre forze, le forze di maggioranza, in seno alla Commissione sugli emendamenti, alcuni dei quali sono stati accolti, altri riformulati. Riteniamo dunque di avere svolto appieno sino ad oggi e continueremo a farlo il nostro lavoro di forza di opposizione che su un tema così delicato e importante vuole fornire un contributo nel merito senza atteggiamenti dilatori o pregiudiziali. In alcune occasioni devo dire anche la nostra iniziativa ha trovato un riscontro positivo da parte del Governo e della maggioranza. Tuttavia noi riteniamo che il lavoro non possa esaurirsi, a maggior ragione in considerazione della criticità dello strumento utilizzato, cioè di un governo che si autoattribuisce la potestà legislativa. A fronte di questo fatto, e trattandosi di una materia così importante, è necessario che nell'iter parlamentare, quello che si apre oggi alla Camera, quello che continuerà al Senato in Commissione e poi in aula, che le forze parlamentari continuino a esercitare un ruolo molto importante e molto significativo. La nostra esigenza è quella di stare in ascolto con l'avvocatura tutta, le istituzioni dell'avvocatura, l'associazionismo dell'avvocatura, gli avvocati e le avvocatesse che sono impegnati ogni giorno nel nostro Paese. Abbiamo condiviso laddove si è affermato il principio del rafforzamento dell'equo compenso, un principio al quale noi teniamo molto e che proponiamo di rafforzare. Siamo favorevoli a una più moderna disciplina delle forme organizzative dell'attività professionale. Siamo favorevoli, vogliamo, la valorizzazione della formazione. È necessario ridefinire gli aspetti relativi all'accesso alla professione. È positivo affermare il ruolo dell'avvocatura quale soggetto fondamentale nella tutela dei diritti e delle libertà costituzionali. Proprio in una fase come quella di oggi, dove in Occidente le democrazie vivono una situazione di crisi, ecco, difendere l'avvocatura, rafforzarla nei suoi principi, nei suoi valori, nella sua capacità operativa, significa difendere un caposaldo di alcuni principi fondamentali dell'ordinamento democratico: il diritto di accesso alla giustizia dei cittadini, il diritto di difesa, la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna. È dunque, insomma, utile che il Parlamento, necessario che il Parlamento decida di offrire un nuovo strumento di lettura della professione a 14 anni dall'approvazione della precedente legge di riforma, in un contesto che è molto cambiato. E ripeto, ci sono sicuramente aspetti positivi che meritano di essere riconosciuti. Tuttavia non possiamo fermarci qui, perché non è ancora sufficiente il lavoro che è stato svolto. Dobbiamo fronteggiare il disagio di tanti giovani praticanti, giovani avvocati che vivono in condizioni di precarietà, redditi insufficienti, assenza di una tutela previdenziale adeguata, e questo determina un allontanamento dei giovani sempre più forte dall'avvocatura, soprattutto se le pubbliche amministrazioni tornano a offrire un'opportunità attraverso i concorsi pubblici. Se non vogliamo che, e non lo vogliamo, l'avvocatura si svuoti di una nuova generazione che offre un ricambio, noi dobbiamo fare uno sforzo maggiore per garantire l'accesso dei giovani e la permanenza dei giovani all'interno dell'avvocatura. È un punto sul quale torneremo anche in aula, e sarà assolutamente necessario continuare a farlo anche dopo il voto del Parlamento. Oggi ci sono frontiere che devono essere affrontate. Pensiamo alla sfida tecnologica, pensiamo all'intelligenza artificiale che incide in modo radicale sull'economia e sul lavoro, incide anche sull'avvocatura, anche sulla giustizia, anche sulla giurisdizione. Può essere una straordinaria opportunità nell'organizzazione del lavoro, nell'accelerazione nella veicolazione delle competenze, ma attenzione, perché può rappresentare anche un rischio, un pericolo, la sostituzione dell'avvocatura con altri strumenti. Così come il tema, dicevo, dell'accesso, il tema della formazione, il tema della previdenza, il tema della assistenza. Insomma, siamo in un momento di spartiacque rispetto a un passato che abbiamo conosciuto e che ha offerto grandi risultati, ma ha mostrato anche fragilità. E allora sì, è necessario approvare la riforma dell'avvocatura, ma facciamo attenzione che non si presenti come vecchia già appena approvata, perché ci sono spunti positivi sui quali, ripeto, abbiamo lavorato e abbiamo dato un contributo, ma la sfida è davvero epocale, e se è epocale ha bisogno di uno straordinario sforzo delle forze parlamentari, del mondo dell'avvocatura insieme. Allora io suggerisco che questo iter parlamentare non venga accolto e vissuto come l'esigenza di un atto formale di ratifica di qualcosa che è già stato fatto. Si vada avanti, lo si faccia celermente per dotare l'avvocatura di una nuova legge professionale, assolutamente necessario, ma cogliamo questo tempo senza allungarlo per raccogliere ulteriormente le sfide che abbiamo davanti e che rischiano di non essere definitivamente affrontate o risolte da questo provvedimento. C'è l'occasione di farlo in aula, ripeto, ci sarà l'occasione di farlo anche al Senato e di farlo nel Paese. Se vogliamo una democrazia forte, abbiamo bisogno di un'avvocatura forte. Per avere un'avvocatura forte noi abbiamo bisogno di strumenti strumenti che le consentano di essere protagonista in un mondo globale che è sotto grandi sconvolgimenti della tecnologia, dei rapporti, della qualità della democrazia. L'avvocatura è lì pronta a fare il suo lavoro, anche il Parlamento non può tirarsi indietro, e quindi io invito tutti al massimo coraggio nei prossimi giorni e nelle prossime settimane per essere all'altezza di questa sfida.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Dori. Ne ha facoltà, prego.
6: Sì, grazie Presidente. La riforma della professione forense che oggi approda qui in aula è stata chiesta a gran voce dall'intera avvocatura nei vari congressi, e quindi da questo punto di vista, anche solo per questo, merita il nostro appoggio come Alleanza Verdi e Sinistra, per la quale ci siamo già espressi favorevolmente anche in occasione del mandato ai relatori, e quindi auspichiamo tra l'altro un'approvazione rapida non solo qui alla Camera, ma poi anche in vista del passaggio al Senato, perché ricordiamo che, e questo è un motivo insomma di criticità, che questa comunque è pur sempre una legge delega che quindi avrà necessità di decreti legislativi che andranno ad attuarla, e come sappiamo e conosciamo l'iter parlamentare prevede anche prima l'invio alle Camere, quindi alle due commissioni, a Camera e Senato, degli schemi di decreto legislativo, su quelli bisogna esprimersi, e poi dopo avremo l'entrata in vigore dei decreti legislativi. Per questo motivo chiaramente auspichiamo proprio la massima velocità, perché comunque la legislatura volge al termine e quindi necessariamente dobbiamo cercare che tutti questi passaggi si svolgano rapidamente, come di fatto abbiamo anche mostrato anche come opposizione di favorire il lavoro in commissione il più rapido. Ecco, devo anche ringraziare tra l'altro sia i relatori che anche il vice ministro Sisto per l'approvazione di alcuni emendamenti che avevo proposto come Alleanza Verdi Sinistra, concentrandosi a partire dal disegno di legge che avevo depositato specifico sull'accesso alla professione, quindi coloro che saranno i futuri avvocati. Quindi davvero è stato positivo, l'approvazione è stata positiva quella dell'abbassamento della durata delle scuole forensi da 18 mesi a 12 mesi, e questo è anche facile comprenderlo, perché mentre ad esempio il tirocinio professionale, la pratica di durata di 18 mesi e rimane di 18 mesi, può essere iniziata in qualsiasi momento dell'anno, mentre le scuole forensi hanno delle finestre di accesso che non sono in qualsiasi momento, quindi il rischio di questo disallineamento poteva provocare addirittura che, in caso di mantenimento di 18 mesi della durata delle scuole forensi, che un praticante finisse il tirocinio di 18 mesi ma non ancora la scuola forense, non potesse accedere all'esame di Stato e per questo motivo quindi perdere di fatto un anno. E invece in questo modo siamo riusciti ad aggirare questa criticità e quindi consentire, ecco, di evitare questa perdita di anno in tanti casi. Altrettanto importante è stata l'approvazione di un altro emendamento che avevo proposto, quello della gratuità delle scuole forensi, quelle organizzate per intenderci dai consigli dell'ordine degli avvocati, sotto un livello ISEE che poi dovrà essere definito, anche aggiornato periodicamente, dal Consiglio Nazionale Forense, proprio perché riteniamo che l'accesso alla professione non debba essere determinata dal censo e che quindi questo sia un modo proprio anche per rimuovere quegli ostacoli anche di natura economica che molto spesso poi fanno scegliere, optare per altre soluzioni di natura e prospettive lavorative e professionali. Altro aspetto positivo, anche lì approvato un altro mio emendamento in commissione, è quello del estendere la possibilità del tirocinio anticipato, il cosiddetto semestre anticipato, anche coloro che sono fuori corso. Infatti sappiamo che la norma contenuta nell'attuale legge professionale, cioè la 247 del 2012, secondo un'interpretazione che era stata data dalla Corte di Cassazione, era prevista la possibilità dell'anticipare il tirocinio, un semestre di tirocinio, soltanto coloro che risultavano in corso, e chiaramente poteva diventare questo un elemento di discriminatorio rispetto a coloro che invece sono fuori corso, e molto spesso chiaramente non per motivi necessariamente determinati chiaramente dalla buona volontà, ma soprattutto magari perché il praticante, che già si trova magari a dover gravare ancora sull'economia familiari, i propri familiari, già che si trova a non avere a ottenere un compenso per lo svolgimento della sua pratica professionale in quei 18 mesi, magari deve chiaramente anche svolgere altri lavori per potersi mantenere, e che quindi automaticamente durante il proprio percorso universitario si può perdere anche qualche mese e finire tranquillamente fuori corso, e non per questo non avere invece però la possibilità di anticiparlo. Oggi in questo modo lo estendiamo anche a coloro che sono fuori corso. Chiaramente rimangono sul tavolo anche alcuni aspetti che magari potremo affrontare poi anche qui in aula, rispetto ad esempio alla possibilità, magari anche con qualche ordine del giorno, poi vedremo magari anche nell'interlocuzione con il vice ministro Sisto, vi pongo alcuni temi sempre legati all'accesso alla professione. Ad esempio sappiamo che in passato, così è avvenuto per tanti di noi che l'esame l'abbiamo sostenuto e superato, l'estrazione della lettera in vista dell'esame orale, della prova orale, l'estrazione della lettera veniva già in occasione delle prove scritte. Oggi questo non avviene più, e questo diventa molto spesso anche un ostacolo nella programmazione stessa, nel sapere più o meno quando l'orale può essere svolto. Sono quei piccoli dettagli che però sono sostanza per chi vive e chiaramente fatica sotto tutti i punti di vista nel prepararsi e entrare all'interno di una professione. Quindi sono piccoli dettagli che vanno nell'ottica di facilitare questo percorso. Così come c'era chiaramente un altro tema che

0: Regole chiare, percorsi di valutazione rapidi e criteri uniformi. Questa proposta di legge va ben oltre la sfida sanitaria, ci chiede di ripensare il concetto stesso di cura, di medicina, ci chiede di passare da una sanità che non soltanto cura, ma accompagna, monitora, previene e personalizza. È una trasformazione profonda e in questa trasformazione l'Italia può recuperare il gap e tornare ad essere modello europeo. Perché, vedete, la vera domanda non è se la medicina digitale arriverà, la vera domanda è: saremo pronti a governarla? Noi crediamo di sì. Fratelli d'Italia crede fortemente che oggi il Parlamento può assumersi la responsabilità storica di costruire una normativa moderna, rigorosa, lungimirante. Fratelli d'Italia è convinta che il governo Meloni accompagni questo cambiamento con determinazione, trasformando l'Italia in uno dei paesi guida nell'innovazione sanitaria europea. Soprattutto, Fratelli d'Italia crede che questa legge possa rappresentare un messaggio di speranza per milioni di pazienti, perché dietro ogni algoritmo validato clinicamente ci sono persone con paure e fragilità. Ci sono vite che, con le terapie digitali, possono migliorare ed è per loro che oggi dobbiamo avere il coraggio di innovare. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Sportiello. Ne ha facoltà, prego.
2: Presidente, noi oggi siamo qui in aula per parlare di terapie digitali e lo facciamo con un lavoro trasversale che c'è stato, perché le opposizioni, a differenza della maggioranza, sanno distinguere quando un testo e quando una proposta di legge viene fatta nell'interesse dei nostri servizi, dei servizi che si danno ai cittadini, e quando invece si assumono, e questa maggioranza l'ha fatto spesso, delle posizioni assolutamente pregiudiziali pur di non riconoscere nel merito delle questioni importanti che le opposizioni ponevano. Oggi parliamo di terapie digitali e lo facciamo cercando di portare anche nel nostro paese un'innovazione e cercando di prendere quanto di buono le terapie digitali possono dare come strumento all'interno dei percorsi di cura, di presa in carico. Perché di fatto siamo già di fronte a una realtà concreta, una realtà che però non va subita, non va semplicemente organizzata di riflesso, ma va governata, vanno scritte le regole con cui le terapie digitali devono entrare a far parte dei sistemi e dei servizi di cura e nel modo in cui possono questi strumenti, questi dispositivi medici, attraverso il controllo dello Stato, riuscire a integrare appunto quelli che sono gli strumenti attualmente al servizio del Servizio Sanitario Nazionale. Ci siamo approcciati sin da subito con spirito costruttivo e devo dire che anche la proposta di legge che è stata depositata dal collega Andrea Quartini e che è stata integrata all'interno del testo unico in molte parti, migliorandolo dal nostro punto di vista, dando un grande contributo. Ma proprio perché stiamo parlando di salute e di strumenti che incidono direttamente sui percorsi terapeutici delle persone, chiaramente abbiamo ritenuto necessario affrontare questo provvedimento cercando appunto di migliorarlo soprattutto sotto il profilo innanzitutto scientifico, ma anche regolatorio, organizzativo e della sicurezza, che è un tema che non possiamo assolutamente tralasciare nel momento in cui parliamo di digitale. Diversi spunti, come dicevo, sono stati accolti contribuendo in maniera significativa al testo che oggi discutiamo in aula, rafforzando chiaramente questo provvedimento, soprattutto per quanto riguarda il coinvolgimento del Health Technology Assessment sotto il profilo dell'evidenza scientifica e del monitoraggio pubblico delle tecnologie digitali, perché qui vedete non si tratta di avere, come spesso invece erroneamente si pensa, un approccio ideologico o pregiudizievole nei confronti dell'innovazione, delle tecnologie, perché pur nella consapevolezza del fatto che le tecnologie, soprattutto in questo periodo storico, non siano mai neutre, riteniamo che però vadano normate, governate, anzi noi vorremmo un maggiore intervento per poter governare i processi.

0: processi tecnologici. Ma soprattutto se parliamo di salute, chiaramente ci vuole validazione scientifica. E ci vuole anche un altro approccio. Parlare di tecnologie significa innanzitutto farlo tenendo conto del divario digitale, dei divari che si aprono, del non lasciare indietro tutte quelle persone che in condizioni di fragilità rischierebbero altrimenti di restare fuori anche da questi strumenti. Il senso del nostro contributo quindi è stato principalmente questo, perché le terapie digitali non sono semplici applicazioni per il benessere o strumenti di telemonitoraggio, sono dispositivi medici che sono regolati da normative europee, che sono destinati a trattare o attenuare delle patologie con interventi terapeutici guidati da programmi. Parliamo quindi di strumenti che possono incidere sui comportamenti delle persone, sull'aderenza terapeutica, sulla gestione della malattia, sugli esiti clinici. Pensiamo alle tante condizioni che possono essere prese in carica e per cui le terapie digitali, se correttamente guidate, validate, possono rappresentare un contributo importante. È evidente quindi che il legislatore non possa limitarsi ad aprire geneticamente all'innovazione, alla digitalizzazione della sanità, senza però farsi delle domande di fondo su come la digitalizzazione, come le tecnologie entrano anche in campo sanitario e su come chiaramente proteggere i dati. Bisogna quindi costruire un quadro rigoroso di garanzie scientifiche, cliniche e istituzionali. È per questa ragione che abbiamo insistito molto sul tema della validazione clinica dell'Health Technology Assessment, perché è proprio questo processo sistematico e multidisciplinare che valuta quelli che sono gli impatti clinici, economici, etici, sociali delle tecnologie. E durante la discussione è stato infatti rafforzato questo riferimento anche al piano nazionale dei dispositivi medici, prevedendo espressamente che le terapie digitali rientrino nell'ambito del piano nazionale, appunto Health Technology Assessment DM, che le relative valutazioni siano effettuate attraverso le procedure previste a livello nazionale. È un miglioramento importante questo, perché va nella direzione che abbiamo auspicato e sostenuto sin dall'inizio, perché per noi, per il Movimento 5 Stelle, è fondamentale chiarire che le terapie digitali non possono essere introdotte nel Servizio Sanitario Nazionale sulla base di esigenze che a volte è lo stesso mercato a creare, di pressioni commerciali o di entusiasmi privi di un adeguato supporto scientifico, perché servono evidenze solide, robuste e servono soprattutto degli studi clinici metodologicamente validi. Serve una valutazione che sia indipendente del rapporto tra benefici, rischi, sostenibilità, impatto organizzativo ed efficacia reale, ed è proprio questo il ruolo appunto dell'Health Technology Assessment: aiutare il decisore pubblico a governare l'innovazione sanitaria sulla base delle evidenze e non del marketing. Noi chiaramente continueremo anche con la discussione che ci sarà in aula a rafforzare questo principio, come abbiamo fatto in commissione presentando diversi emendamenti sul testo, così come abbiamo e chiederemo abbiamo chiesto con alcuni emendamenti di prevedere non solo la valutazione di cui abbiamo già parlato, ma anche da parte di Agenas, proprio per l'inserimento delle terapie digitali all'interno dei livelli essenziali di assistenza dell'EA, affinché sicurezza e benefici siano attestati attraverso un percorso rigoroso e uniforme su tutto il territorio nazionale. E abbiamo insistito sul ruolo del Consiglio Superiore della Sanità, proponendo un parere positivo e che sia vincolante rispetto agli studi clinici e rispetto all'inserimento nell'EA. Questo lo abbiamo fatto non per introdurre ostacoli burocratici, come qualcuno potrebbe obiettare, ma proprio per garantire che in un settore così importante che riguarda i diritti fondamentali della persona possa aprirsi una deregolamentazione mascherata da innovazione, perché questo rischio esiste, ce lo dice anche quello che succede in altri paesi, e chiaramente dobbiamo scongiurarlo, perché se l'istituzione pubblica abdica e cede e non assolve al proprio ruolo di controllo, valutazione e indirizzo, è chiaro che, così come è successo in altri contesti, saranno privati, big tech e i grandi padroni del web a farne appunto a prendere il sopravvento. E noi non vogliamo assolutamente che uno strumento così importante come quello delle terapie digitali diventi invece terreno di conquista di operatori privati improvvisati, di procedure prive di validazioni o di piattaforme opache, spesso deresponsabilizzate completamente da quello che è il loro ruolo. Ed è per questo che quindi abbiamo insistito molto sul tema della governance. Abbiamo poi proposto, e continueremo a farlo, l'istituzione di un registro nazionale delle terapie digitali all'interno della banca dati dei dispositivi medici, proprio per garantire trasparenza, tracciabilità, monitoraggio pubblico e accessibilità delle informazioni. Anche questo è un tema decisivo e dirimente, perché una sanità digitale democratica deve necessariamente essere una sanità trasparente. I cittadini, le cittadine devono sapere quali terapie digitali sono validate, quali sono sperimentazioni, quali evidenze scientifiche le supportano e quali organismi ne abbiano verificati la sicurezza. Il tema dell'inserimento dei LEA chiaramente è un tema che riguarda l'equità di accesso. Noi sappiamo benissimo che già oggi c'è una disparità tra regioni incredibili. Ci sono regioni in cui i LEA sono accessibili, altre regioni in cui ancora oggi, pur introducendo nuove prestazioni all'interno dei LEA, non sono erogabili. E questo perché? Perché non basta introdurre una prestazione e definirla a livello essenziale di assistenza, ma se non si investono di risorse, come si farà a rendere erogabile quella prestazione? E per questo abbiamo proposto, continuiamo a proporre, che vi sia un incremento di risorse destinate ai LEA, un incremento di risorse che però è stato già bocciato in commissione bilancio, come ogni volta che proponiamo chiaramente di fronte a un miglioramento di investire le risorse affinché poi quello che c'è scritto su carta diventi realtà, è stato bocciato. E speriamo che durante la discussione in aula vengano trovati i fondi, perché altrimenti ci sembra insomma difficile che tutto quello che leggiamo possa poi realizzarsi davvero. Questo provvedimento chiaramente non si limita soltanto ad introdurre le terapie digitali, a chiederci quali siano gli strumenti. Qui ci serve una riflessione profonda, più ampia, su quello che stiamo andando a fare, una dimensione di senso e anche una fotografia di qual è la sanità attuale e quella del futuro, perché noi ci ritroviamo in un momento storico in cui il 10% delle persone in questo paese rinuncia a curarsi, 6 milioni di persone rinunciano a fare quelle visite, esami diagnostici che dovrebbero fare all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Non possono farlo per liste di attesa troppo lunghe, perché i costi sono diventati proibitivi, e quindi la salute, la sanità, l'assistenza nel paese con il Servizio Sanitario Nazionale che riconosce il diritto fondamentale alla salute sta diventando un privilegio. Se hai l'assicurazione, se hai le risorse, ti curi, altrimenti ci dispiace, rientri in quel 10% che non potrà curarsi sebbene debba farlo. In un contesto del genere, figuriamoci la parola prevenzione che cosa sta diventando. Ormai è qualcosa a cui sembra che lo Stato stia assolutamente rinunciando, nonostante invece la prevenzione dovrebbe essere una priorità del Servizio Sanitario Nazionale. Allora, in questo contesto, noi dobbiamo essere chiari e dobbiamo avere chiaro quello che deve essere l'obiettivo di un provvedimento di questo tipo, perché se inserire le terapie digitali e portare anche il nostro Paese garantire quello che è un supporto importante come avviene in altri paesi. Portare le terapie digitali nel nostro paese per avere una scorciatoia, per avere servizi, per cercare di fermare il mare con le mani all'interno di un Servizio Sanitario Nazionale dove non c'è personale, non si riescono a smaltire le liste d'attesa, le persone attendono, rinunciano e nella peggiore delle ipotesi muoiono senza neanche aver potuto fare l'esame di cui avevano bisogno. Se pensiamo che questo possa servire da pezza a questo enorme disastro che c'è sotto, allora stiamo sbagliando. Le terapie digitali devono essere un supporto, un rafforzamento a un sistema che però deve funzionare da solo, altrimenti stiamo creando veramente un precedente, insomma, che non va bene. E perché non va bene? Perché altrimenti succede quello che già sta succedendo nella sanità pubblica: laddove non arriva il pubblico arrivano i privati, e laddove non arriva il pubblico che garantisce un diritto fondamentale arriva il privato, per cui la nostra salute diventa il suo profitto, e questo noi non lo possiamo permettere. Questo è qualcosa che dobbiamo assolutamente scongiurare. E la validazione scientifica perché è importante? Io ringrazio anche quei giornali che con grande attenzione hanno voluto approfondire questo tema. Ringrazio per esempio la giornalista Federica Pennelli, che riportava in un articolo qualche giorno fa che negli Stati Uniti è stata fatta proprio una richiesta, un'inchiesta sulla sanità digitale, ed è stato visto che su 20.000 app circa che riguardavano appunto servizi di salute mentale, un bisogno enorme che c'è in questo paese, non possiamo pensare chiaramente che siano soltanto le terapie digitali a fare la risposta, ma che siano da supporto nei casi in cui queste servono, ma in un'infrastruttura che funziona e che garantisce i servizi di salute mentale. Ebbene, su 20.000 app nel periodo in cui è stata fatta questa ricerca, poco più del 2% erano state scientificamente validate. Capite che non può essere questo il modo di affrontare le cose, e quindi bene che all'interno del nostro testo invece ci siano stati dei rafforzamenti per quanto riguarda la governance, il controllo, la validazione scientifica. Però davvero non finisce qui l'attenzione, c'è una grande attenzione che bisogna fare rispetto ai dati sanitari. I dati sanitari che sono tra quelli sensibili e anche più appetibili per le grandi big tech. Lo vediamo con quello che è successo con Palantir, lo abbiamo visto negli Stati Uniti, dove i dati sanitari sono stati utilizzati anche per le operazioni, per portare avanti le operazioni dell'AIDS. Lo stiamo vedendo in alcuni paesi europei, penso alla Gran Bretagna, dove appunto Palantir è entrato all'interno del sistema sanitario. Ecco, allora, questi sono tutti temi che non possiamo trascurare, non possiamo pensare di affrontare questa situazione, questa discussione, eludendo da tutto il resto. Questa discussione sulle terapie digitali va inserita in questo contesto, va inserita nel contesto dello smantellamento del Servizio Sanitario Nazionale, va inserita nel contesto della sanità e del bisogno di salute che viene creato anche attraverso algoritmi. Guardate, basta aprire i vostri cellulari e guardare quanti influencer ormai creano contenuti sponsorizzando servizi di salute privata, che però la maggior parte delle persone neanche può permettersi, trasformando la salute in un privilegio, trasformandola in una merce che viene sponsorizzata. Questa roba è qualcosa che non possiamo più tollerare, è qualcosa che va normato. Penso anche a quante piattaforme non sono completamente deresponsabilizzate rispetto alla comunicazione scientifica. Ma quanti influencer, quante persone possono mettersi addosso un camice bianco e iniziare a fare contenuti dicendo di tutto? E guardate, veramente ho ascoltato consigli medici dati addirittura a genitori di bambini, di bambine con autismo, che niente avevano di scientifico, niente. Eppure c'era una persona dall'altro lato che con un camice bianco addosso sosteneva di essere la naturopata di non so cosa. In quel caso, poi non mi ricordo, ci saranno mille altri nomi. E dall'altro lato però c'è una persona che magari crede che quello sia un medico. E non c'è nessuna responsabilità delle piattaforme scientifiche rispetto alla comunicazione scientifica che avviene sulle loro piattaforme. Allora, vedete, davvero, noi chiaramente appoggeremo questo provvedimento perché abbiamo contribuito a migliorarlo, perché riteniamo che dei passi siano stati fatti, perché riteniamo che come supporto rispondiamo a dei bisogni di salute. Riteniamo però che la discussione sia molto più ampia e che questo Parlamento non possa decidere di affrontarla soltanto a piccoli pezzi messi qui e lì, perché siamo in un periodo storico in cui non possiamo permetterci di non capire l'impatto che le tecnologie e soprattutto le big tech hanno sulle nostre vite. Per cui ringrazio innanzitutto il collega Quartini per aver lavorato a molti degli emendamenti che sono diventati parte di questo testo, per aver depositato una sua proposta. Lo ringrazio perché è migliorata la governance, il monitoraggio, la validazione e soprattutto la presenza delle istituzioni pubbliche all'interno di questi processi. E per il resto però invito davvero questo Parlamento a a discutere e a dibattere di più su quello che sta accadendo, a discutere e dibattere sulla sicurezza dei dati, sui dati sanitari e magari a rispondere anche alla richiesta che abbiamo fatto e che ho fatto in quest'Aula qualche giorno fa e a dirci che tipi di rapporti ha il nostro governo con Palantir.
1: Grazie onorevole. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare la relatrice. Si intende che vi abbia rinunciato. Ha facoltà di replicare il rappresentante del governo. Si intende che vi abbia rinunciato. Seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Sospendiamo a questo punto brevemente la seduta, che riprenderà alle ore 14:25. La seduta è sospesa.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
3: Buongiorno da Roberta Gentilini, lavori parlamentari in apertura, al via nell'aula della Camera l'iter di diversi provvedimenti. Partiamo dal decreto carburanti con Massimo Giacomini.
4: Un provvedimento che nasce da una situazione straordinaria e che mette al centro, così dicono dalla maggioranza, la tutela dei cittadini, difende le attività economiche e consente trasparenza dei prezzi dei carburanti. Pino Bicchielli, Forza Italia.
5: Questo decreto introduce strumenti importanti per contrastare fenomeni speculativi lungo tutta la filiera della distribuzione dei carburanti. È una scelta di buonsenso e una scelta di giustizia economica.
4: Una risposta tempestiva, progressiva ed elastica, con possibilità di adattamento veloce. Un provvedimento che, afferma Antonio Giordano di Fratelli d'Italia, interviene su quattro fronti principali.
6: La trasparenza e i controlli contro le manovre speculative, la riduzione delle accise, il sostegno all'autotrasporto e l'aiuto alle imprese della pesca.
4: Dall'opposizione le critiche sono su due fronti. Il provvedimento non serve a calmierare i prezzi e, sostiene Tony Ricciardi del Partito Democratico, si vanno a tagliare settori della spesa pubblica già in affanno, sanità e non solo.
7: Tagliate 10 milioni di euro per la giustizia civile e penale, 25 milioni di euro per la cooperazione e lo sviluppo, 20 milioni di euro per il primo e secondo ciclo di istruzione.
4: Insomma, un modo anacronistico per attingere le risorse con uno strumento vecchio. La strada da percorrere, afferma Enrica Alifano del Movimento 5 Stelle, doveva essere un'altra.
8: Il meccanismo dell'accisa mobile darebbe una maggiore certezza a cittadini e imprese sull'andamento dei prezzi dei carburanti e senza dover attendere di settimana in settimana l'ennesimo provvedimento del governo che rimodula, sì è vero, le accise, ma secondo i propri intendimenti.
3: Ma all'ordine del giorno dell'Assemblea di Montecitorio anche la delega al governo per la riforma dell'ordinamento forense, il testo unificato delle proposte di legge in materia di terapie digitali e quella costituzionale che modifica l'articolo 24 della Carta in materia di tutela delle vittime di reato. Infine le modifiche al codice in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. L'Assemblea dei Senatori è convocata domani per il decreto fiscale, oggi in commissione con il voto sugli emendamenti. Sempre in Parlamento prosegue l'iter della legge elettorale, la politica ne discute, ma tiene banco anche il caso dei licenziamenti al Ministero della Cultura su cui si attaccano le opposizioni. Filippo Amisano.
9: Abbiamo presentato un testo che è migliorabile e ne discuteremo anche con le opposizioni, afferma Antonio Tajani arrivando alla riunione del Consiglio Affari Esteri Europeo in vista del vertice di maggioranza di stasera. E Fratelli d'Italia con Galeazzo Bignami, oggi è ping pong.
10: La sinistra non ha un leader, non ha un programma, non ha una coalizione ed evidentemente una legge elettorale che fissa il principio che chi vince vince e chi perde perde costringe chi oggi non ha una coalizione, non ha un programma e non ha un leader a metterci la testa.
9: Partito della Premier che circoscrive il caso dei licenziamenti al Ministero della Cultura, creato sul nulla, taglia corto Arianna Meloni, stessa linea di Forza Italia che assicura un problema di staff ma l'esecutivo è stabile. Dalla Premier un autogol al giorno, replica Italia Viva. Giulio è ministro dell'arroganza e si deve dimettere perché il suo dicastero sta facendo una fine ingloriosa, dice Matteo Renzi. I 5 Stelle insistono, è un regolamento di conti nella maggioranza. Alessandra Maiorino.
11: E non è soltanto il dato di Giuli che sì, licenzia due collaboratori, non erano due collaboratori qualunque, intanto erano due collaboratori che erano stati imposti dal partito.
9: Opposizioni che vanno faranno l'attacco sulla legge elettorale non è una priorità. Giorgia Meloni tenta il colpo di mano perché ormai è disperata l'affondo del PD. Le regole del gioco, dice il presidente Dem Stefano Bonaccini, non possono essere scritte ad uso e consumo di chi le vuole cambiare per paura di perdere.
3: Ancora in Parlamento, dove nell'aula dei gruppi parlamentari è in corso da 2 giorni del seminario Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell'Assemblea parlamentare NATO. La delegazione italiana è presieduta da Lorenzo Cesa. In apertura dei lavori l'intervento della ministro della Difesa Crosetto, che sentiamo in questo passaggio.
12: La difesa da molte opinioni pubbliche è considerata qualcosa di brutto, perché è collegata mentalmente alla cosa più brutta che l'umanità abbia creato, che è la guerra. Però i tempi che stiamo vivendo ci hanno ricordato che non esistono scuole, non esistono asili, non esistono ospedali se non c'è la pace. Perché in Ucraina le scuole sono chiuse, gli ospedali sono stati abbattuti, l'energia non c'è più e la gente si è accorta quanto la difesa sia importante per una nazione. È lo stesso in altre parti del mondo.
3: La Russia non ha il diritto di scegliere il negoziatore per l'Europa. Schröder è stato un lobbista per le aziende russe, sarebbe come se sedesse a entrambi i lati del tavolo. Così la numero uno della diplomazia europea Kallas commenta la proposta di Putin sull'ex cancelliere tedesco come mediatore nei negoziati sull'Ucraina. E al Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Unione Europea si discute anche un possibile accordo sulle sanzioni contro i coloni israeliani responsabili di violenze contro i palestinesi nei territori occupati. Ed ora la visita a Milano del Presidente della Repubblica, poco fa l'arrivo al Teatro della Scala, dove Mattarella è stato accolto da una standing ovation. Questa mattina l'intervento della Fondazione Renzo Piano presso il Politecnico. Ce ne parla Valentino Russo.
13: L'invito ai giovani è ad avere coraggio e a coltivare il valore del dubbio e dell'arte dell'ascolto. Conversando con Renzo Piano di fronte agli studenti del Politecnico, il presidente Mattarella sottolinea la capacità creativa e la passione delle nuove generazioni, purché però, avverte, non ci si chiuda in se stessi, come spesso succede sui social.
14: Ascoltare chiunque, tutti, sempre, non è una cortesia, è un arricchimento, è una cosa indispensabile. È la strada per la pace, perché è quello di ascoltarsi. Sì, dimensione internazionale, se ascoltassero un po' di più avremmo un grande vantaggio.
13: Le strade sono vostre, non fatevele dire da noi vecchi, prosegue il capo dello Stato. Noi dobbiamo trasmettere i valori della convivenza, non pretendere modelli di comportamento. Altro consiglio, non abbiate paura di sbagliare, mettetevi sempre in gioco.
14: Quello di sottoporsi al beneficio del dubbio è una cosa che costantemente aiuta a trovare la strada migliore, a capire i possibili errori. Non c'è peggio della presunzione di andare avanti in maniera ottusa. Il dubbio, tra l'altro, è anche uno degli ingredienti fondamentali della democrazia.
3: Si è aperta oggi a Milano Tutto Food 2026, l'esposizione del settore agroalimentare, prestigiosa vetrina della gastronomia italiana. 5.000 gli espositori, 100.000 visitatori attesi da 80 paesi fino al 14 maggio. Il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida ha ringraziato così gli operatori del settore presenti alla rassegna. Sentiamo.
15: Mostrano quello che il mondo sa fare nell'agroindustria, ma, permettetemi di dirlo, mostrano quello che l'Italia è riuscita a fare nel tempo, affermandosi come la nazione del bello, del buono, della qualità e, per fortuna, di quei beni che in questo mondo così complesso ancora vengono comprati e scelti per questo elemento, l'elemento qualitativo.
3: Il notiziario termina qui, un ringraziamento va in regia a Patrizio Gotti, Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze, ricordandovi che alle 14.25 riprende la seduta dell'Assemblea di Montecitorio con all'ordine del giorno diverse discussioni generali su molti provvedimenti.
2: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E adesso, come preannunciato, ci colleghiamo in diretta con l'Aula della Camera per il proseguo delle discussioni generali su diversi provvedimenti. Dovrebbero adesso parlare della modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato, già approvata in Senato. Sentiamo.
2: Costituzionali numeri 286-1312. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione generale è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Affari Costituzionali si intende autorizzata a riferire oralmente. A facoltà di intervenire il relatore, deputato decorato. Prego, onorevole.
3: Grazie, Presidente. Signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'Assemblea avvia oggi l'esame della proposta di legge costituzionale 2197, approvata in un testo unificato in prima deliberazione dal Senato, e delle abbinate proposte di legge costituzionali 286 Cirielli e 1312 Zanella in materia di reati recanti, tutela delle vittime di reato. Ricordo che la Commissione Affari Costituzionali ha avviato l'esame in sede referente del provvedimento nella seduta del 24 luglio 2025 e che nella seduta del 3 marzo 2026 ha adottato quale testo base la proposta di legge costituzionale 2197 già approvata dal Senato. A seguito della presentazione di un'unica proposta emendativa dichiarata inammissibile per estraneità di materia, la Commissione ha quindi trasmesso il testo del provvedimento alla Commissione Giustizia, competente in sede consultiva per l'espressione del parere di competenza. A seguito dell'espressione da parte della seconda commissione del parere di competenza, la prima commissione ha quindi concluso l'esame in sede referente nella seduta dello scorso 7 maggio, con il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea, senza apportare pertanto modifiche al testo approvato dal Senato. Passando all'illustrazione del provvedimento, rilevo che il testo introduce nel testo della Costituzione il principio della tutela delle vittime di reato. In particolare, esso modifica l'articolo 24 della Costituzione, inserendo dopo il secondo comma un nuovo comma ai sensi del quale la Repubblica tutela le vittime del reato. Nel corso dell'esame presso il Senato si è optato per una formulazione della disposizione che menzioni esclusivamente la tutela delle vittime di reato, senza riferimenti alla distinzione concettuale e giuridica tra persona vittima, persona offesa, persona danneggiata. Si è inteso dunque, anche sulla scorta dell'evoluzione normativa europea, che la prima nozione più ampia sia comprensiva di ulteriori specificazioni. Dal punto di vista della collocazione della disposizione, invece, benché tutte e quattro le proposte di legge costituzionali originarie presentate presso l'altro ramo del Parlamento collocassero la novella entro l'articolo 111 della Costituzione, la scelta adottata nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato, anche alla luce degli elementi acquisiti nel corso dell'attività conoscitiva ivi svolta, è stata in favore di una diversa collocazione della norma all'interno dell'articolo 24 della Costituzione. Si è inteso in tal modo profilare una dimensione della tutela non esclusivamente racchiusa entro il perimetro del processo penale o civile, onde dare copertura costituzionale a un maggior ventaglio di fattispecie e contenuti. Segnalo, quanto all'espressione vittima di reato, che il decreto legislativo 10 ottobre 2022 numero 150, cosiddetta riforma Cartabia del processo penale, definisce la vittima di reato come la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona. Articolo 42, comma 1, lettera B. Rilevo inoltre che l'evoluzione normativa in materia di tutele delle vittime è stata significativamente influenzata dalla direttiva 2012/29 dell'Unione Europea e del Consiglio, sia del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Scopo di tale direttiva è garantire che le vittime di reato ricevano informazioni, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali. La direttiva prevede dunque che gli Stati membri assicurino che le vittime siano riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile, personalizzata, professionale e non discriminatoria, in tutti i contatti con servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa o con un'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale. I diritti previsti devono applicarsi alle vittime in maniera non discriminatoria, anche in relazione al loro status in materia di soggiorno. Viene inoltre precisato che se la vittima è un minore, gli Stati membri devono assicurare che sia innanzitutto considerato l'interesse superiore del minore e si proceda a una valutazione individuale tenuto conto di fattori quali età, maturità, opinioni, necessità e preoccupazioni del minore stesso. Nello specifico, la direttiva definisce il significato di vittima, introduce una serie di diritti che devono essere riconosciuti alle vittime di reato, compresi i diritti di cui godono all'interno del procedimento penale. Stabilisce che le autorità nazionali devono ridurre al minimo le difficoltà che si incontrano quando la vittima sia un residente di un paese dell'Unione Europea, diverso da quello in cui il reato è stato commesso. Detta disposizione specifiche con riferimento alle esigenze di protezione delle vittime, prevedendo altresì che ciascuna vittima di reato sia oggetto di una valutazione individuale che ne individui le specifiche esigenze di protezione, in quanto le cosiddette vittime vulnerabili hanno diritto a particolari forme di protezione. La direttiva in questione è stata recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo 15 dicembre 2015 numero 212, che ha introdotto in ambito processuale diverse disposizioni concernenti le vittime di reato. A titolo semplificativo cito l'inserimento nel codice di procedura penale degli articoli dal 90 bis al 94 relativi al diritto della vittima a ricevere una serie di informazioni concernenti il procedimento penale e l'eventuale scarcerazione o evasione dell'imputato o condannato, nonché la definizione della condizione di particolare vulnerabilità della vittima di reato, al fine di consentire l'applicazione di speciali cautele. Sulla tutela processuale delle vittime di reato possono richiamarsi inoltre le disposizioni recate dalla legge 23 giugno 2017, la numero 103, che ha apportato modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. Da ultimo, il già menzionato decreto legislativo numero 150 del 2022 ha inteso valorizzare, con l'introduzione del codice di procedura penale dell'articolo 90 bis 1, l'accessibilità per la vittima di reato a un programma di giustizia riparativa. Recepire quindi la direttiva però non basta. Le modifiche di rango ordinario e neanche sono sufficienti. Manca l'esplicita previsione costituzionale che indirizzi e guidi il legislatore ordinario. La Costituzione contiene i principi dai quali si possono ricavare tutele per la vittima. Si pensi all'articolo 3, ma questa tutela al momento immediata. Questo disegno, finito Presidente, di legge costituzionale rimedia e si auspica che l'ampia convergenza sul punto non si disperda ora. Grazie.
2: Grazie, onorevole. Ha facoltà di intervenire la rappresentante del governo, si intende che si riservi di farlo in seguito. È iscritto a parlare il deputato Casu. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
4: Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del governo, l'articolo 24 della Costituzione riconosce il diritto di difesa, stabilendo che tutti hanno diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. Che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, che sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. E infine che la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. La proposta in esame introduce finalmente la previsione che la Repubblica tutela le vittime di reato. Come è noto, pochissime sono state le modifiche negli ultimi 25 anni alla prima parte della Costituzione dedicata ai diritti e ai doveri delle cittadine e dei cittadini, e quella all'esame è particolarmente significativa, anche per l'unanimità che ne ha accompagnato il voto finale nell'Aula del Senato. Quando un principio viene elevato a rango costituzionale, come avviene in questo caso, non si introduce soltanto una disposizione di principio. Si definisce una cornice normativa forte e vincolante, destinata a orientare in modo stabile e inderogabile l'azione del legislatore ordinario. La Costituzione, infatti, non si limita a indicare un obiettivo politico o programmatico, ma stabilisce un parametro giuridico cui tutta la legislazione deve conformarsi. Ciò comporta anzitutto che vengano precluse future regressioni normative, sempre possibili sul piano della legislazione ordinaria, ma non più praticabili quando un determinato valore o principio trova tutela diretta nella Carta Costituzionale. Inoltre, il legislatore non sarà più soltanto chiamato a legiferare secondo criteri di opportunità o buona amministrazione, ma sarà giuridicamente vincolato al rispetto di quel principio costituzionale, con la conseguenza che eventuali scelte in contrasto con esse potranno essere sottoposte al vaglio della Corte Costituzionale dichiarate illegittime. Come sottolineato anche nelle schede redatte dagli uffici della Camera, che voglio ringraziare a nome di tutto il gruppo del Partito Democratico, la tutela delle vittime di reato nell'ordinamento giuridico italiano rappresenta un ambito di crescente rilevanza che ha subito una profonda evoluzione negli ultimi decenni, particolarmente sotto l'impulso della normativa europea e delle convenzioni internazionali. Il quadro normativo attuale si caratterizza per un approccio multidimensionale che abbraccia aspetti processuali, sostanziali e risarcitori, configurando un sistema di protezione articolato e sempre più attento alle esigenze delle persone offese. Del resto è da molto tempo che si è avuta la percezione che il ruolo e la presenza delle vittime di reato all'interno dell'amministrazione della giustizia non siano stati adeguatamente riconosciuti. Del resto la tutela delle vittime di reato è stata negli ultimi anni oggetto anche di una crescente attenzione da parte delle istituzioni europee, che sono intervenute attraverso specifiche direttive volte a sollecitare gli Stati membri dell'Unione ad adottare standard minimi comuni di protezione e garanzia. Tali interventi hanno riguardato non soltanto il ruolo e i diritti della vittima all'interno del procedimento penale, ma più in generale la necessità di assicurare all'intero ordinamento giuridico strumenti effettivi di tutela, assistenza e riconoscimento della persona offesa dal reato. Il provvedimento oggi all'esame è dunque importante, perché quando si parla di vittime di reato si vanno a toccare questioni delicate, inerenti il loro ruolo nei procedimenti penali. La moderna cultura giuridica insegna che il processo penale deve certamente accertare la responsabilità dell'imputato, ma deve farlo preservando l'indagato e l'accusato da ogni logica di vendetta o di giustizia emotiva. La pena infatti può essere solo quella prevista all'ordinamento, proporzionata alla gravità del fatto eventualmente commesso e irrogata nell'esito di un giusto processo, non il prodotto di pulsioni punitive o di sentimenti di rivalsa alimentati dall'emotività collettiva, talvolta amplificata anche dal comprensibile dolore delle vittime e dalla conseguente ego mediatica. Nella tradizione giuridica occidentale, liberale e costituzionale, ormai pienamente consolidata, costituisce un principio fondamentale quello di sottrarre l'accusato all'arbitrio, alla pressione dell'opinione pubblica, al prevalere di spinte emotive o vendicative, affidando esclusivamente alla giurisdizione il compito di accertare i fatti e applicare la legge nel rispetto delle garanzie proprie dello Stato di diritto. Nello stesso tempo la vittima ha il diritto di ricevere comunque la tutela dello Stato, anche se nel processo non si dovesse individuare nessun responsabile, se vogliamo anche prima che il processo inizi e indipendentemente dai suoi tempi. Questo stabilisce il provvedimento oggi al nostro esame. Ma quello che voglio oggi sottolineare è non solo il merito di questo provvedimento, ma anche il metodo con cui si è giunti ad approvarlo al Senato. I quattro disegni di legge originariamente presentati infatti modificavano tutti l'articolo 111 della Costituzione, mentre proprio grazie ai lunghi lavori in commissione e ad un attento lavoro istruttorio svolto con numerose audizioni si è giunti alla conclusione che fosse più opportuno modificare l'articolo 24, così scongiurando in maniera più certa e più efficace

0: dei fondamentali diritti di difesa degli imputati. L'inserimento nell'articolo 111 della Costituzione avrebbe potuto infatti aprire sul piano simbolico e poi sul piano pratico una modificazione degli equilibri che invece il principio del giusto processo sancito nell'articolo 111 della Costituzione afferma. Concordemente tra le forze politiche si è dunque giunti alla considerazione che fosse più opportuna l'introduzione di questo principio nell'articolo 24 della Costituzione. Un metodo, dunque, quello seguito dal Senato, che andrebbe praticato sempre, specie quando si va a toccare la Carta Costituzionale. Oggi andiamo ad approvare un testo frutto di una discussione che non ha avuto l'ossessione dei tempi al Senato, ma la preoccupazione della qualità del risultato. Un metodo che dovrebbe suggerire prudenza ogni volta che si pretende di modificare la nostra Costituzione a maggioranza assoluta, come dimostrato anche dagli italiani e dalle italiane con la scelta chiara dell'ultimo referendum costituzionale. Per queste ragioni riteniamo che il testo oggi all'esame della Camera rappresenti un punto di equilibrio serio, ragionevole, condivisibile, il frutto di un confronto che si è svolto senza forzature, senza irrigidimenti ideologici, con disponibilità reciproca all'ascolto e alla revisione delle proposte iniziali, nella consapevolezza che la Costituzione è un bene prezioso che appartiene a tutte, che appartiene a tutti.
1: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Gardini. Ne ha facoltà. Prego onorevole.
2: Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario. Intervengo oggi su una proposta di legge costituzionale che introduce nella nostra Carta un principio essenziale: la Repubblica tutela le vittime di reato. E credo sia significativo sottolineare proprio fin dall'inizio come su un tema così delicato, così profondamente legato ai diritti della persona, si sia sviluppata una sensibilità ampia e trasversale che è stata certificata dai lavori e dal voto al Senato, come anche dall'intervento che mi ha preceduto dell'onorevole, del collega Casu. È importante per il Parlamento, è importante per i cittadini vedere che ci siano dei principi attorno ai quali ci si unisce tutti al di là delle appartenenze politiche. Quindi parliamo di questo principio essenziale che viene inserito, come è già stato ricordato, nell'articolo 24 della Costituzione e che colma un vuoto che per troppo tempo ha caratterizzato il nostro ordinamento. Infatti, per decenni, il dibattito giuridico e politico si è concentrato, giustamente, sulle garanzie dell'imputato, ma la vittima, chi ha subito direttamente la violenza, che ha subito il danno, il torto di un reato, è rimasta troppo spesso in una posizione di marginalità nel nostro sistema. Non sono mancate certamente importanti norme di tutela, penso ad esempio alla riforma Cartabia, ai decreti attuativi della Direttiva Europea 2012-29, alle disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato e al Codice Rosso per le vittime di violenza di genere. Il legislatore ordinario quindi è intervenuto e lo ha fatto in modo anche significativo, però troppo spesso chi subisce un reato continua ad avere la percezione di essere lasciato solo. Solo nel dolore personale, solo nella complessità del percorso giudiziario, solo nella richiesta di verità e giustizia. Ed è proprio questa distanza tra cittadino e istituzioni che una democrazia matura ha il dovere di colmare. Perché la fiducia dei cittadini nella giustizia passa anche dalla capacità dello Stato di non lasciare sola la vittima. Quindi l'inserimento di questo principio nella Costituzione rappresenta un passaggio di grande rilievo, perché significa affermare nel cuore della nostra Carta Costituzionale che la vittima non è una figura marginale nel processo e non è soltanto il soggetto passivo del reato. È una persona che la Repubblica riconosce e si impegna a tutelare, evitando questa tutela, elevando questa tutela a principio costituzionale. Infatti la scelta di collocare questa modifica nell'articolo 24 della Costituzione, come hanno ricordato i colleghi, si era partiti dal pensare di inserirla all'articolo 111, ma la scelta di collocare questa modifica all'articolo 24 non è soltanto una scelta tecnica, tutt'altro. Significa riconoscere che la tutela della vittima non riguarda soltanto il processo, ma investe una dimensione più ampia. perché l'articolo 24

0: come è stato già ricordato, già tutela il diritto di difesa come diritto inviolabile. Quindi affiancare qui a questo principio la tutela delle vittime di reato significa rafforzare l'equilibrio del sistema, senza comprimere alcuna garanzia, ma riconoscendo finalmente piena dignità anche a chi il reato lo ha subito. A livello europeo, ci tengo a ricordarlo anch'io, questo percorso ha radici precise. Già nel 1983 il Consiglio d'Europa aveva adottato la Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti, affermando un principio molto chiaro: quando la vittima subisce gravi danni alla persona e non può ottenere un adeguato risarcimento dall'autore del reato, è lo Stato che deve intervenire per garantire una forma di tutela e di sostegno. Questo un principio che all'epoca segnava un cambiamento culturale importante. La vittima non più lasciata sola davanti alle conseguenze della violenza subita, ma riconosciuta come soggetto meritevole di protezione da parte della comunità nazionale. E anche l'Unione Europea da tempo ci ha guidato verso questa direzione. La direttiva già ricordata 2012-29 ha introdotto standard minimi comuni per la protezione delle vittime, non li ricordo perché li ha ben declinati il relatore, il collega Decorato. E vorrei ricordare che sono inoltre in corso ulteriori lavori di revisione di detta direttiva per rafforzare ancora di più i diritti delle vittime di reato. Quindi costituzionalizzare questo principio significa dare radici profonde a un percorso di civiltà giuridica e renderlo ancora più forte. Fratelli d'Italia ha sempre posto al centro della propria azione la tutela dei cittadini più vulnerabili, di chi subisce la violenza del crimine, di chi troppo spesso si è sentito lasciato solo davanti a un sistema percepito come più attento ai diritti del reo che a quelli della vittima. Noi crediamo che uno Stato giusto debba garantire i diritti di tutti, sicuramente, ma debba allo stesso tempo dimostrare vicinanza concreta a chi subisce un reato. Perché uno Stato autorevole non è soltanto quello che punisce i colpevoli, è anche quello che sa riconoscere la sofferenza delle vittime, accompagnandole nel percorso di giustizia e riaffermando attraverso le proprie istituzioni che chi subisce un reato non sarà mai abbandonato. Concludo, cari colleghi, affermando che con l'approvazione di questa proposta di legge costituzionale lo Stato rivolge ai cittadini vittime di reato una promessa solenne. La vostra tutela non è più solo una scelta politica contingente, ma un pilastro inamovibile della nostra Repubblica. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Quartini. Ne ha facoltà. Prego.
2: Sì, grazie Presidente. Colleghi, membri del Governo, in questo caso la sottosegretaria Siracusano, oggi discutiamo una proposta di legge di modifica della nostra Costituzione, un provvedimento già approvato in prima lettura all'unanimità al Senato e che avrà lo stesso supporto e approvazione anche qui alla Camera. Ciò a dimostrazione che la Costituzione, per noi del Movimento 5 Stelle, può essere cambiata. Ma le modifiche devono apportare un miglioramento per il nostro Paese, un passo avanti rispetto a valori e diritti. Un adeguamento alle nuove sfide che la società contemporanea ci pone. Quando è così, siamo pronti a discuterne e anche a votare favorevolmente. Quando si tratta di modifiche puntiformi, come si dice, che non stravolgono l'impianto generale della Costituzione, come è già successo peraltro già nel 2022 con gli articoli 9 e 41 per la tutela di ambiente, biodiversità, ecosistemi, ma era già successo ed eravamo assolutamente favorevoli, anche se il Movimento 5 Stelle non era rappresentato all'interno di quest'Aula, con l'articolo 27, quando fu deciso di abolire la pena di morte anche in tempo di guerra. E proprio come sta avvenendo nel caso di questo provvedimento, con una modifica dell'articolo 24 della Costituzione, eleva a rango costituzionale la tutela delle vittime di reato. Più in particolare, questa proposta è volta a inserire in Costituzione il principio della tutela delle vittime di reato. In particolare si inserisce all'articolo 24 della Costituzione, dopo il secondo, il seguente comma: la Repubblica tutela le vittime di reato. È un cambio di prospettiva importante. È in linea con le norme comunitarie e con una visione del processo più giusto e conforme ai valori della Corte europea per i diritti dell'uomo. Le varie forze politiche avevano posizioni divergenti. C'erano ben 4 proposte di legge sul medesimo argomento, anche una del Movimento 5 Stelle a prima firma del senatore Marton. Ma si è riusciti a trovare una unanime convergenza, e ciò perché avevamo un obiettivo comune: ristabilire un equilibrio costituzionale tra tutti gli attori del processo penale. Fino ad oggi, anche comprensibilmente, la nostra Costituzione si era concentrata solo su chi commette un reato e si era lasciato fuori, ai margini del processo, la vittima di quel reato, la quale ha attualmente una rilevanza nel processo solo e se si costituisce come parte civile, cioè se vanta un diritto di risarcimento, un diritto economico. Ecco, Presidente, ridurre ad una pretesa economica il ruolo della vittima di reato non solo è un errore, ma è soprattutto un'offesa a chi ha visto vedere ammazzare un proprio caro o a chi ha magari subito una violenza. Una donna che subisce una violenza, i genitori che perdono un figlio, di certo non possono vedersi soddisfatti perché ottengono un risarcimento. La vittima o le vittime di reato vogliono in primo luogo una sola cosa: giustizia. Ma non c'è giustizia senza l'accertamento della verità. E per questo siamo convinti che se vogliamo che la verità processuale si avvicini sempre di più a quella sostanziale, dobbiamo ascoltare tutte le parti. Per questo riteniamo che marginalizzare così tanto la vittima, come sta succedendo oggi nel procedimento penale, e costringerla per forza a fare una richiesta economica non rispetta quell'equilibrio che oggi abbiamo voluto ricostituire inserendo la tutela della vittima del reato nella Costituzione. Sul punto è intervenuta anche la Corte Costituzionale con la sentenza 249 del 2020, la quale ha affermato che la persona offesa dal reato ha un duplice interesse: da un lato ottenere il risarcimento del danno tramite la costituzione di parte civile e dall'altro contribuire all'accertamento della responsabilità penale dell'autore del reato, sostenendo e controllando l'operato del pubblico ministero. La Corte Costituzionale riconosce quindi alla vittima del reato un ruolo attivo di ricerca della verità. Ecco, in questa ottica deve avere rilevanza la vittima, senza però mai scendere in una visione rivendicativa della pretesa. Era questo l'altra grande preoccupazione che avevamo: non dare alla vittima il ruolo del vendicatore. Dobbiamo ribadire con forza che la cultura giuridica consolidata occidentale e liberale del diritto ci dice che il processo è dedicato alla verifica delle responsabilità del reo, all'interno di una cultura che deve tenere al riparo l'indagato e l'accusato dai rischi di vendetta, cioè dal rischio che, anziché destinatari di una pena adeguata e proporzionata al fatto eventualmente commesso, l'indagato e l'accusato siano invece oggetto di una vendetta sulla base dei sentimenti e delle pulsioni di base presenti nell'opinione pubblica, che possono essere veicolati anche attraverso il dolore delle vittime. Un tema e una sfida che ci ha posto e ci pone l'argomento che abbiamo affrontato con questo provvedimento. In questa ottica la tutela, nell'articolo 24 della Costituzione e non nell'articolo 111, scongiura in maniera più certa e più efficace il rischio che l'inserimento in Costituzione del principio di tutela della vittima determini una torsione del processo e quindi un disequilibrio con una ulteriore compressione dei fondamentali diritti di difesa degli imputati. Perché, Presidente, quando affrontiamo questo tema non dobbiamo mai dimenticare che il diritto penale è e resta una branca del diritto pubblico, ma soprattutto che l'interesse che lo Stato persegue quando processa e condanna un autore di qualsivoglia reato è solo ed esclusivamente che quel reato, quel fatto, non si ripeta più. È un principio di democrazia, è un baluardo delle nostre civiltà che mai va annacquato o va limitato. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Pittalis. Ne ha facoltà, prego.
3: Grazie, Presidente. Voglio iniziare questo mio intervento partendo da un aspetto che a prima vista può apparire anche secondario. Se si prende lo stampato di questo provvedimento licenziato per l'Aula, si noterà che tra i pareri delle commissioni, quello espresso dalla Commissione Giustizia è favorevole, ma con una osservazione che è la seguente. Dovrebbe valutarsi la congruità del riferimento alla vittima del reato anche al fine di evitare profili di contraddizione con il principio costituzionale di non colpevolezza sino alla condanna definitiva. E voglio ringraziare a nome del gruppo Forza Italia il Presidente e relatore del provvedimento Ciro Maschio per essersi reso disponibile ad inserire l'osservazione nel suo parere. Ringrazio ovviamente i colleghi della Commissione che con il loro voto hanno consentito di approvarla. Questa osservazione infatti è stata espressamente richiesta in Commissione dal nostro gruppo, condivisa dal Vice Ministro Sisto che ha seguito i lavori del provvedimento. È un segnale, se vogliamo una sorta di alert, che come gruppo abbiamo ritenuto di dover comunque lanciare al fine di valutare con serenità anche l'ipotesi di un supplemento di riflessione in merito a questa riforma. Siamo consapevoli ovviamente che questo testo è stato già approvato in prima lettura dal Senato alla unanimità. Però ci poniamo di fronte ad una questione che non può essere sottovalutata perché tocca il cuore del nostro ordinamento costituzionale. La tutela delle vittime è il bilanciamento tra diritti fondamentali all'interno del processo. La proposta di modifica dell'articolo 24 della Costituzione interviene su una norma cardine che, come è stato ricordato da chi mi ha preceduto, sancisce il diritto inviolabile alla difesa in ogni stato e grado del procedimento. Si tratta di uno dei pilastri dello Stato di diritto, costruito con lungimiranza dei padri costituenti per garantire che nessuno possa essere privato delle proprie garanzie fondamentali. E proprio per questo ogni intervento su tale articolo, come giustamente richiama oggi le Camere Penali italiane, su tale articolo ogni intervento richiede la massima attenzione, richiede equilibrio, senso di responsabilità. Perché vedete, noi siamo d'accordo sul merito, perché è frutto evidentemente di diverse proposte di legge confluite in un testo base. Siamo soprattutto d'accordo con l'obiettivo di rafforzare il riconoscimento del ruolo delle vittime di reato all'interno del nostro sistema giuridico. È sotto gli occhi di tutti che per lungo tempo la vittima è rimasta una figura marginale nel processo penale, spesso relegata a un ruolo secondario rispetto alle esigenze dell'accertamento della responsabilità e della tutela dell'imputato. E negli ultimi decenni, anche grazie all'evoluzione del diritto europeo internazionale, si è indubbiamente sviluppata una maggiore sensibilità verso i diritti delle vittime, diritto all'informazione, alla partecipazione, alla protezione, al risarcimento. Tuttavia permane la percezione talvolta fondata che tali diritti non trovino sempre piena ed effettiva attuazione. Dunque, noi cogliamo positivamente l'obiettivo che si pone questo provvedimento, che è tentativo di colmare questa distanza introducendo un esplicito riferimento costituzionale alla tutela delle vittime di reato. È un obiettivo condivisibile che accoglie un'esigenza reale della società e risponde ad una domanda di giustizia che proviene da molti cittadini. Tuttavia, proprio perché interveniamo a livello costituzionale, dobbiamo porci alcune domande fondamentali. La prima riguarda il rischio di alterare l'equilibrio tra le parti nel processo. Il nostro sistema si fonda su un principio di garanzia. L'imputato è considerato innocente fino a condanna definitiva e deve poter esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Questo non è un privilegio, ma una conquista di civiltà giuridica. Rafforzare la posizione della vittima è giusto, ma non può tradursi in una compressione delle garanzie difensive. Il rischio altrimenti è quello di scivolare verso un modello in cui la emotività e la pressione sociale incidono sull'equilibrio del giudizio. E la seconda questione riguarda la effettività delle norme. Inserire un principio in Costituzione ha un valore simbolico e giuridico importante, ma non è sufficiente di per sé a garantire un miglioramento concreto delle condizioni delle vittime. Ciò che spesso manca non è tanto il riconoscimento formale quanto l'attuazione pratica, e cioè servizi di assistenza adeguati, tempi ragionevoli dei processi, accesso effettivo al risarcimento. E un terzo profilo riguarda la formulazione della norma. La Costituzione richiede chiarezza, precisione e capacità di resistere nel tempo. Le espressioni utilizzate devono essere tali da evitare ambiguità interpretative e conflitti applicativi. In questo senso il testo, ripeto, merita da parte nostra un'attenta riflessione per assicurare che il nuovo riferimento alla vittima si integri armonicamente con l'impianto esistente. Certo, non possiamo ignorare il valore umano e sociale di questa riforma, perché dietro ogni vittima di reato vi è una storia, spesso segnata da dolore, da ingiustizia, da senso di abbandono. Dare maggiore riconoscimento a queste persone significa anche rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. C'è già un riferimento, voglio ricordare, nella riforma Cartabia del 2022, alle vittime di reato definite come la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona. L'evoluzione normativa in materia di tutela delle vittime è stata anche significativamente influenzata dalle direttive europee e del Parlamento europeo del 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. L'obiettivo è garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali. La direttiva prevede che gli Stati membri assicurino che le vittime siano riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile, personalizzata, e che se la vittima è un minore, gli Stati membri devono assicurare che sia innanzitutto considerato l'interesse superiore del minore e si proceda a una valutazione individuale tenuto conto di fattori quali l'età, la maturità, le opinioni, necessità e preoccupazioni del minore stesso. Dunque, la sfida che abbiamo di fronte è quella di tenere insieme due esigenze fondamentali. Da un lato la piena tutela dei diritti della persona offesa, dall'altra la salvaguardia delle garanzie che definiscono il nostro Stato di diritto. Non sono esigenze contrapposte, ma devono essere armonizzate con attenzione e rigore. Il perfezionamento attraverso l'articolo 24 sta allora nel fatto che questa norma lascia integro l'articolo 111 della Costituzione, che ricordo era inizialmente oggetto di modifica nel corso del passaggio del testo al Senato, e non sovrappone impropriamente il piano della tutela della vittima con le garanzie dell'imputato, recependo in modo intelligente tutte le sollecitazioni, anche quelle venute dal nostro senatore Pier Antonio Zanettini, ma sulla base anche di sollecitazioni che in campo internazionale sono venute dalla Corte di Giustizia Europea, della stessa Unione Europea e dei rilievi della Corte Penale Internazionale. Dunque, questa proposta riteniamo che, se da un lato non introduce un principio vendicativo, dall'altro riteniamo che con un supplemento di riflessione probabilmente avremo anche creato le condizioni per non mettere in discussione le garanzie costituzionali dell'imputato. Perché oggi noi ci rendiamo conto che molte vittime vivono il processo come una seconda sofferenza. Pensiamo alle vittime di violenza domestica, alle vittime di stalking, ai familiari delle vittime di omicidio. Pensiamo alle vittime di abuso, di mafia, di terrorismo, di tratta, di usura. Molte di queste persone affrontano percorsi lunghi, dolorosi, spesso segnati da solitudine e sfiducia. A volte attendono anni per ottenere giustizia, a volte si sentono abbandonate dalle istituzioni, a volte hanno la sensazione che il sistema si occupi più dei diritti dell'autore del reato che delle conseguenze subite dalla vittima. Ecco, noi dobbiamo avere in questo senso il coraggio di ascoltare questo disagio e dobbiamo farlo senza alimentare giustizialismo, senza trasformare il dolore in strumento politico. Perché il punto non è costruire uno Stato più repressivo, il punto è costruire uno Stato più umano. E dunque concludo auspicando che il Parlamento sappia affrontare questo tema con la serietà che merita, evitando semplificazioni e cercando soluzioni che siano all'altezza della nostra tradizione giuridica e delle aspettative dei cittadini. Questo provvedimento ci pone davanti a una responsabilità importante: riconoscere che dietro ogni fascicolo processuale esiste una persona, esiste una sofferenza, una vita segnata da un reato. Ecco, la Costituzione italiana è nata per mettere al centro la dignità umana, e tutelare le vittime significa precisamente questo: rendere più concreta, più vicina e più umana la promessa costituzionale di giustizia. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Zanella. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
0: Grazie, Presidente. Io vorrei iniziare questo mio intervento leggendo la proposta di legge costituzionale, che consta di poche righe. Articolo 1 e unico. All'articolo 24 della Costituzione, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: la Repubblica tutela le vittime di reato. Ora, siccome ho ascoltato con molta attenzione l'intervento del collega Pittalis, io volevo sottolineare il fatto che sono 6 legislature che riflettiamo su questo punto, cioè sulla necessità della tutela delle vittime di reato in Costituzione. E mi auguro anche che la posizione di Forza Italia sia coincidente con quella espressa in Senato e anche con gran parte di quanto detto e affermato oggi qui dal collega Pittalis, perché che si debba riflettere ancora sul punto mi preoccupa, perché sembra quasi che si ritorni indietro rispetto alla mediazione raggiunta. Ebbene, io credo invece che con l'inserimento della tutela delle vittime in Costituzione noi finalmente poniamo la dovuta attenzione a una figura sociale e processuale fin qui trascurata e marginata la vittima di un reato. Certo, già esistono previsioni, tutele a favore dei più deboli, sancite in via generale dai principi di solidarietà, di equità, eguaglianza, di cui alla prima parte della Costituzione. Ma c'è un ma. Alla luce del concreto svolgimento dei processi, non possiamo non constatare lo svilimento della figura delle vittime, l'insufficiente considerazione delle situazioni concrete di chi rimane, dei figli, delle figlie, delle famiglie delle vittime. È stato citato anche nel corso di interventi la vittimizzazione secondaria che come Commissione sul femminicidio abbiamo analizzato a fondo e denunciato. Ebbene, è necessario quindi introdurre una previsione più specifica a tutela delle vittime dei reati. E torniamo un momento alla legge costituzionale del 23 novembre del 1992, la numero 2, quando fu modificato l'articolo 111 della Costituzione mediante l'inserimento di norme volte a garantire un processo che abbiamo definito e ritenuto giusto per dettato costituzionale. E la norma fondamentale principale approvata nel 99 concerne l'attribuzione di un rango costituzionale al principio del contraddittorio. Diverse singole disposizioni hanno regolamentato la concretizzazione e l'esplicazione del principio del giusto processo e dello stesso principio del contraddittorio, quali quelle relative alle condizioni di parità tra le parti, alla ragionevole durata del processo, alla terzietà e imparzialità del giudice. In particolare, la riforma costituzionale del 1999 interveniva su norme di natura processuale per garantire alla persona accusata di un reato una vasta gamma di diritti e facoltà, ponendo la posizione dell'accusato, per così dire, sotto un ampio ombrello, come può essere solo quello del rango costituzionale. Peraltro, l'articolo 111, come modificato e inserito nella sezione seconda del titolo quarto della Costituzione, cioè nelle norme sulla giurisdizione, pur citando ripetutamente le parti e il contraddittorio tra le parti, non specifica i diritti e le facoltà di tutte le parti in causa nel processo, concentrando la propria attenzione e preoccupazione alla figura, giustamente dico io, della persona accusata di reato. Ora, come è ben noto, mentre le norme concernenti un'altra parte fondamentale e necessaria del processo, il pubblico ministero e l'esercizio dell'azione penale, si trovano nella sezione prima sia nella sezione seconda del citato titolo quarto della Costituzione, continuano a mancare nella Carta Costituzionale norme specifiche a tutela di un'altra parte che c'è nel processo, addirittura spesso nel processo c'è la vittima dei reati e magari non c'è il presunto colpevole del reato. E nonostante che fin dalla parte iniziale del testo costituzionale quella sui principi fondamentali si faccia continuo riferimento a principi e esigenze di solidarietà politica, economica e sociale. È evidente quindi che soprattutto dopo aver costituzionalizzato il principio della parità delle parti per potersi avere davvero un giusto processo, divenne e diviene ancor di più oggi, inevitabile la previsione dell'inserimento nella Costituzione anche della tutela della rimanente parte rimasta fuori, per di più quella di sovente più debole e meno protetta da tanti punti di vista, la vittima del reato. Si tratta certamente di una lacuna che si riverbera anche all'interno del processo penale, ove la vittima del reato trova spazio solo se si costituisce parte civile. Si deve peraltro rilevare come a tale presenza, pure all'interno del processo, non sia garantita allo stato delle norme una piena tutela, anche perché essa inevitabilmente finisce per appesantire l'iter processuale, così costituendo, venendo per lo più percepita, un ostacolo alla rapida definizione del processo. L'esigenza di una piena tutela delle vittime del reato è fortemente avvertita ai vari livelli e alle diverse istanze della nostra società, anche perché la parte danneggiata, la parte offesa, la parte civile costituita ricoprono un ruolo e rappresentano in un interesse che molte volte non è erroneo, non è sbagliato definire di natura pubblica o collettiva. Emblematico il caso delle vittime di terrorismo, quello delle vittime delle stragi, degli infortuni e malattie mortali a causa del lavoro, penso ai processi per l'amianto, quello delle vittime della criminalità, delle vittime di reati a sfondo sessuale, soprattutto su minori, quello delle vittime di agiotaggio, di reati societari bancari, quello dei reati di disastro ambientale. In tali fattispecie è evidente che accanto ad una pretesa formalmente risarcitoria, come richiesto dalla legge ordinaria, assumono maggiore rilievo e importanza anche a livello sociale la richiesta di verità, anche processuale, e l'interesse all'individuazione e alla punizione del colpevole. D'altra parte, che la tutela delle vittime dei reati sia un'esigenza fortemente sentita è provato pure dalla circostanza che già nel corso della 14ª legislatura sia stata presentata alla Camera dei Deputati una proposta di legge costituzionale che mirava all'inserimento di una specifica previsione dei diritti e delle facoltà delle vittime dei reati nell'articolo 111 della Costituzione. Altre proposte di legge costituzionale pressoché identiche sono state di nuovo presentate nella 15ª legislatura di cui ho fatto parte, atto Camera 1242 ed iniziativa dell'allora capogruppo deputato Boato, e atto Senato 742 ed iniziativa del senatore Casson. Nella 16ª legislatura, atto 450, Senato, sempre di iniziativa del senatore Casson, e nella 17ª legislatura, atto Senato, numero 244, sempre di iniziativa del senatore Casson, ancora molto attivo in questa battaglia. Anche a livello internazionale, tale esigenza è emersa in tutta evidenza sia dalla trattazione che ne fa la Convenzione europea dei diritti umani, sia dal contenuto di provvedimenti frutto dell'attività giurisprudenziale della Corte di giustizia di Strasburgo, la quale ha riconosciuto specifici doveri di penalizzazione da parte di singoli stati che hanno trovato una loro collocazione formale nella decisione quadro 2001-220 GAI, Consiglio Giustizia Affari Interni del Consiglio, del 15 marzo del 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. In questo atto del Consiglio si precisa cosa debba intendersi per vittima. Dell'essere sentita durante il procedimento, articolo 3, lì si riconosce il diritto di accesso alle informazioni rilevanti ai fini della tutela dei suoi interessi, tra cui quella al gratuito patrocinio, con particolare riferimento al seguito riservato alla sua denuncia e ad essere informata nei casi in cui esista un pericolo per la vittima del rilascio dell'imputato o della persona condannata, articoli 4 e 6. Si riconosce il diritto al rimborso a favore della vittima, sia essa parte civile o testimone, delle spese sostenute a causa della legittima partecipazione al processo penale, articolo 7. Si riconosce il diritto alla protezione sua e a quella dei suoi familiari, alle persone ad essi assimilabili, ove si accerti l'esistenza di una seria minaccia di atti di ritorsione o intromissione nella sfera della vita privata. Protezione da garantire anche come riservatezza, tutela della difesa della sfera privata e dell'immagine, sia negli edifici giudiziari e di polizia che al loro esterno. Si prevede una normativa che incoraggi l'autore del reato a risarcire la vittima. Infine, sono previste la cooperazione tra Stati finalizzate alla protezione degli interessi della vittima nel procedimento penale, nonché, e questo è un aspetto molto importante, dei servizi specializzati e di organizzazione dell'assistenza delle vittime. Sul punto occorre segnalare per mezzo del decreto legislativo 15 dicembre 2015 numero 212 è stata data attuazione alla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, volta ad istituire norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reati e che sostituisce la decisione quadro GAI 2001 numero 220. Quindi, hanno fatto ingresso nell'ordinamento, specificatamente nel codice di procedura penale, una serie di disposizioni volte a tutelare la persona offesa dal reato. Cito la più significativa, quella prevista all'articolo 90-quater del codice di procedura penale, la quale definisce la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa dal reato. Ma è proprio per superare questi vuoti, questi ritardi, queste incompletezze, direi, oltre che per riconoscere il livello istituzionale più elevato possibile alla tutela delle vittime e dei più deboli, di riconoscere nel testo dell'articolo 111 della nostra Costituzione cittadinanza processuale alla vittima del reato, attraverso la previsione che ad essa vanno applicate tutte le norme dettate a garanzia della persona accusata di un reato. Ecco, questa era la prima, diciamo, proposta delle scorse legislature e anche la mia che ho avanzato con una proposta di legge alla Camera dei Deputati. Però nel corso del dibattito che si è svolto al Senato, proprio per evitare di interferire con l'equilibrio e il bilanciamento tra accusa e difesa, è stato stabilito di mantenere intatto l'articolo 111 della Costituzione, spostando sull'articolo 24 la tutela delle vittime con l'introduzione, dopo il secondo comma, del terzo, che non fa male ripetere, di un terzo, la Repubblica tutela le vittime di reato. Ebbene, ogni volta che discutiamo di una riforma della Costituzione, dobbiamo evitare di trasformare le nostre discussioni in un dibattito arido, astratto, ideologico. Dobbiamo invece cercare di domandarci a chi ci rivolgiamo. A chi rivolgiamo? A quali aspettative dei cittadini e cittadini cerchiamo di rispondere? Ai quali interessi ed esigenze cerchiamo di collegarci e stabilire una relazione attraverso modifiche legislative e soprattutto le modifiche della Carta Costituzionale? Ebbene,
4: Di fronte a un intervento che introduce in Costituzione il principio che la Repubblica tutela le vittime di reato, non possiamo far sì che si scada in una discussione nella quale si contrappongono due presunte filosofie, quella dei garantisti e quella dei cosiddetti non garantisti. Perché una tale contrapposizione, in questo caso specifico, non ha alcun motivo di esistere, sarebbe molto dannosa. Non siamo arrivati a questo punto per caso, ma dopo un percorso parlamentare lungo, lunghissimo, con sollecitazioni sociali e dal basso importanti, non serve a nulla dimenticare, perché è e dovrebbe essere memoria collettiva condivisa, che nel nostro paese tanti, troppi sono state vittime di terrorismo stragi, vittime cadute nell'adempimento del loro dovere per fatti di criminalità, vittime di disastri ambientali, di violenza di genere, di malattie mortali causate dal lavoro e altro. Sono 6 legislature che il Parlamento prova a intervenire in questo campo, senza riuscirci. E non si era mai arrivati nemmeno a quello a cui arriviamo oggi, cioè il secondo dei 4 passaggi parlamentari per operare la modifica costituzionale. Oggi il nostro pensiero va alle sofferenze ingiuste di uomini e donne che, oltre alla perdita dei loro cari, ai danni enormi, materiali, e morali, psicologici subiti, non hanno sentito la vicinanza dello Stato e forse da domani potranno sentirlo meno lontano se riusciremo a portare in fondo questo provvedimento. Noi, soprattutto noi donne, sappiamo che la vittima di reato non è portatrice soltanto di una domanda risarcitoria, non è questa la cosa più importante, o di individuazione e punizione di un colpevole, ma è portatrice di una domanda di accertamento della verità, di tutela sociale, di presa in carico da parte della comunità delle sofferenze che ci portiamo dentro. Non a caso gli esempi positivi di presa in carico delle vittime da parte dello Stato, che ci sono stati e che vanno rafforzati, investono i campi più diversi. Penso per esempio alla legge numero 77 del 2013, che ha reso esecutiva la Convenzione di Istanbul nel nostro Paese e ha previsto una serie di obblighi in capo allo Stato di presa in carico, in quel caso, delle donne vittime di violenza. Penso all'articolo 43 del decreto legge cosiddetto Draghi, il numero 36 del 2022, per quanto riguarda l'istituzione di un fondo statale per il risarcimento delle vittime di crimini nazifascisti. Penso anche all'articolo 42 del decreto legislativo numero 150 del 22, nel quale si individuano i percorsi di giustizia riparativa che il collega Dori ha seguito in maniera molto approfondita e competente. Un modo di tener conto della sofferenza che la vittima ha patito, ma anche del modo in cui la vittima può diventare coprotagonista, volendo, di un percorso di recupero dell'autore del reato. Quando si inserisce un principio in Costituzione, come in questo caso, si fissa una cornice forte, dicono i giuristi, un punto di orientamento ineludibile per il legislatore ordinario che dovrà fare le leggi. Si impediscono marce indietro, che nella legislazione sono sempre possibili, ahimè, e che una protezione di tipo costituzionale rende o dovrebbe rendere invece impossibili. Soprattutto si fa in modo che il legislatore ordinario abbia non solo un obbligo a fare bene, ma anche un'assoluta non convenienza a operare male in contrasto con certi valori, perché se lo farà andrà incontro a una sentenza della Corte Costituzionale che annullerà quell'atto che presenta profili di illegittimità. Oggi colmiamo una lacuna costituzionale con un metodo e con una dialettica costruttiva tra maggioranza e minoranza. È a nostro avviso l'unico metodo di avvicinarsi alla riforma costituzionale. Concludo, Presidente, ringraziando il Comitato Noi, 9 ottobre, quando avvenne la tragedia del Vajont nel 1963. Comitato che riunisce 150 realtà associative di familiari, amici, compagne, di sventura delle vittime, delle stragi, del lavoro, delle calamità naturali, disastri, attentati, incidenti ferroviari, femminicidi e altro ancora, senza la cui iniziativa di promozione di dibattito, di partecipazione e pressione sulla politica non saremmo qui per completare il secondo passaggio di approvazione del disegno di legge di riforma costituzionale. Mi auguro che i due successivi siano più veloci e che l'inserimento della tutela costituzionale delle vittime si possa concludere entro i termini della legislatura in corso. Spero che questo sia un impegno condiviso. Grazie Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, vi ringrazio di cuore.
1: Grazie Onorevole. Non ci sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare il relatore, si intende che vi abbia rinunciato. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo, si intende che vi abbia rinunciato. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 632A. Modifica il codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento e dell'abbinata proposta di legge numero 2328. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione generale è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Giustizia si intende autorizzata a riferire oralmente. A facoltà di intervenire il relatore, deputato Enrico Costa. Prego, onorevole.
5: Grazie, Presidente. L'Assemblea avvia oggi l'esame della proposta di legge recante modifiche al codice di cui al decreto legislativo 196 del 2003 in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Ricordo che la proposta di legge da me presentata è stata adottata come testo base in Commissione, quindi successivamente sottoscritta anche dalla collega Matone, autrice di una propria iniziativa legislativa sulla medesima materia, abbinata in sede referente. Il testo in esame, pur recando un contenuto puntuale, tratta una tematica di grande rilevanza: assicurare che sia data pubblicità alla notizia dei provvedimenti giudiziari favorevoli all'indagato o all'imputato. La finalità è quella di evitare la mera sottoposizione ad un procedimento penale si trasformi di fatto in un pregiudizio perenne alla propria reputazione, nonostante il medesimo procedimento non abbia portato alcun addebito di responsabilità. È ben noto come alle vicende giudiziarie, soprattutto nella loro fase di avvio, caratterizzata dalle iniziative dell'autorità inquirente, è dedicato ampio spazio sui mezzi di informazione tradizionali e online. Ma l'interesse mediatico allo sviluppo della vicenda giudiziaria va progressivamente riducendosi, fino a scomparire del tutto quando il procedimento si conclude in un nulla di fatto con l'archiviazione o con la piena assoluzione. Ne consegue che l'apertura del procedimento giudiziario non arriva a produrre effetti penali per l'interessato, ma perdura il pregiudizio arrecato dalla diffusione a suo tempo della relativa notizia, essendo evidente l'impatto sull'identità personale e sociale che tale esposizione mediatica continua a produrre. Questa iniziativa legislativa mira dunque a offrire un rimedio, seppur limitato, a questi effetti pregiudizievoli. Consente infatti all'interessato di ottenere che sia almeno informata l'opinione pubblica dei provvedimenti favorevoli di cui è stata destinatario. Il dibattito svolto in sede referente ha consentito di approfondire alcune questioni su cui erano emerse iniziali perplessità, per giungere ad una sintesi delle diverse posizioni. In tal senso sono risultati molto utili i contributi acquisiti nel corso dell'attività conoscitiva provenienti dalla ANM, Associazione Nazionale Magistrati, da rappresentanti delle associazioni forensi, della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché da giuristi ed esperti. All'esito di tale approfondita istruttoria, come relatore ho predisposto un testo di sintesi delle modifiche suggerite, nel quale sono stati accolti anche i contributi delle opposizioni. Ciò ha evitato che logiche di schieramento potessero prevalere sulle scelte di merito. Tengo infatti a precisare che in sede referente non si è registrato nessun voto contrario, a testimonianza della sostanziale condivisione dell'intervento normativo. Anche i pareri delle commissioni in sede consultiva sono stati tutti di segno favorevole. Passo quindi ad illustrare il contenuto del provvedimento, che è semplicemente volto ad introdurre un nuovo articolo nel codice in materia di protezione dei dati personali, il decreto legislativo 196 del 2003. Il nuovo articolo 144-ter, rubricato pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento, segnalazione al garante, delinea una procedura volta a consentire di ottenere che sia data pubblicità alla notizia dei provvedimenti favorevoli. Tale facoltà è riconosciuta al comma 1 alla persona nei cui confronti sono stati pronunciati sentenze di assoluzione, di proscioglimento, di non luogo a procedere, ovvero provvedimento di archiviazione. L'individuazione del titolare di questa facoltà è stata definita in sede referente sulla scorta dei suggerimenti tecnici acquisiti nel corso delle indagini conoscitive. Destinatari della richiesta sono i mezzi di informazione, nella persona del direttore o del responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva online, che abbiano dato notizia del relativo procedimento penale o di atti o provvedimenti relativi al medesimo procedimento. In sede istruttoria si è posta particolare attenzione all'esigenza di precisare il contenuto dell'obbligo che grava sui destinatari della richiesta. La scelta è stata nel senso di prevedere che l'obbligo consiste esclusivamente nel dare pubblicità alla notizia dei provvedimenti favorevoli all'interessato, senza oneri per quest'ultimo. Il testo originario prevedeva che a tale notizia dovessero essere riservate le stesse modalità, lo stesso spazio e la stessa evidenza date alla notizia dell'avvio del procedimento penale. Nel corso dell'esame in sede referente si è invece optato per una formula più elastica, che evitasse di specificare nel dettaglio le modalità di assolvimento dell'obbligo di dare pubblicità. La soluzione è stata quindi nel senso di ancorare la pubblicità della notizia al parametro del rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale. Il comma 2 del nuovo articolo prevede che in caso di inadempimento l'interessato possa rivolgere una segnalazione al garante per la protezione per i dati personali. In sede referente, da un lato, si è ampliato da 48 ore a 5 giorni il termine entro il quale il garante è chiamato ad assumere la relativa decisione, e dall'altro si è inteso specificare che il garante può ordinare la pubblicazione della notizia dei provvedimenti favorevoli per l'indagato o per l'imputato. La proposta che la Commissione porta all'attenzione dell'Assemblea non fa più riferimento, quindi, a differenza del testo originario, all'articolo 144 in materia di protezione dei dati personali, che consentiva al garante medesimo di avvalersi degli ampi e penetranti poteri istruttori e sanzionatori di cui l'articolo 58 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati, il Regolamento UE 679 del 2016. La ringrazio.
1: Grazie. Onorevole, ha facoltà di intervenire la rappresentante del Governo, si intende che si riservi di farlo in seguito. È iscritto a parlare il deputato Pulciani, ne ha facoltà. Prego, onorevole.
6: Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghi. La proposta di legge oggi all'esame reca interventi in materia di pubblicità sui mezzi di comunicazione dei provvedimenti favorevoli all'imputato e all'indagato resi nel procedimento penale. Si prevede, l'abbiamo ascoltato poc'anzi, in particolare che la persona nei cui confronti sono stati adottati i predetti provvedimenti possa richiederne la pubblicazione e che, in caso di inadempimento dell'obbligo, possa rivolgere una segnalazione al garante per la protezione dei dati personali, che può ordinare di pubblicare la notizia del provvedimento favorevole all'indagato o all'imputato. Qual è il chiaro intento di quella proposta? È arginare la deriva dell'informazione in ambito giudiziario, che si appiattisce sulle posizioni degli inquirenti e sulle fasi iniziali del procedimento, ma che si disinteressa poi dell'esito favorevole del procedimento stesso. Anche un'assoluzione come un'informazione di garanzia è una notizia che ha rilevanza e dovrebbe essere divulgata con la stessa evidenza e le stesse modalità. In virtù del diritto alla tutela della reputazione e alla riservatezza delle persone che sono state prosciolte o che hanno avuto una sentenza di non luogo a procedere o un provvedimento di archiviazione, avrebbero diritto entro 12 mesi dalla pronuncia del provvedimento alla non visibilità sui motori di ricerca e sulla rete internet di tutte le informazioni, di tutti gli articoli di stampa che si riferiscano alla pregressa condizione di indagato o imputato e ai dati personali riportati sui provvedimenti giudiziari. Il testo potenzia le attribuzioni del garante della privacy in tema di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento, concedendo all'indagato o all'imputato la possibilità di chiedere a chi ha fornito la notizia dell'avvio del procedimento di dare immediata pubblicità negli stessi termini e modalità del provvedimento di assoluzione o proscioglimento. In caso di mancato adempimento, l'interessato può rivolgersi al garante e ottenere il suo intervento, lo abbiamo ascoltato, nelle 48 ore successive, con possibilità anche di diffida da parte dell'authority al fornitore del servizio di informazione e di sanzione pecuniaria per inottemperanza. Ricordo peraltro che il diritto alla riservatezza rientra fra i diritti inviolabili della persona, di cui l'articolo 8 della 2 della Costituzione e all'articolo 8 della CEDU, e che l'attuale formulazione dell'articolo 64 ter delle disposizioni attuative del Codice di Procedura Penale appare inadeguata alla tutela effettiva di tale diritto, perché ad esempio non provvede rimedi per l'interessato quando la sua richiesta alla cancelleria non venga eseguita, o anche perché la deindicizzazione impedisce di rintracciare la notizia se si fa la ricerca a partire dal nominativo dell'interessato, ma non se

0: 52-55 del 2012, che ribadisce la necessità di aggiornare e correggere le notizie diffuse sulla rete, non essendo sufficiente la pubblicazione di una nuova notizia, perché le prime notizie restano comunque nella memoria e possono essere ritrovate a distanza di tempo, fornendo, se non corrette, informazioni non più veritiere. La pronuncia numero 2893 del 2023, pur considerando lecita la permanenza dell'articolo di stampa nell'archivio informatico del quotidiano, richiede che a richiesta dell'interessato l'articolo venga deindicizzato, non sia più reperibile con i comuni motori di ricerca e vi venga apposta in calce o a margine una nota informativa che dà conto dell'esito finale del procedimento giudiziario. Quindi stiamo parlando sostanzialmente di vicende molto gravi, che sono quelle che ledono l'onore, la dignità e spesso la vita delle persone. Una smentita della notizia o la notizia dell'assoluzione dopo la notizia dell'indagine è ben poca cosa. Le persone tendenzialmente tendono a ricordare lo scandalo dell'indagine o della condanna di primo grado, del rinvio a giudizio, e così non solo le persone nella loro memoria, ma anche internet stesso, quindi diciamo la divulgazione online tende, diciamo, a continuare a perpetrare tali informazioni molto più di quanto possa fare o faccia o debba fare invece riguardo alle sentenze di assoluzione. È un elemento e una disposizione di civiltà giuridica, prima ancora di civiltà democratica, consapevoli che difficilmente potrà essere restituito a quella persona, a distanza magari addirittura di anni, l'onorabilità che aveva perso con la semplice, diciamo, notizia di essere indagato di un reato o addirittura rinviato a giudizio, quanto mai condannato di primo grado. Ci auguriamo che però sia questo un percorso virtuoso nel quale anche altri provvedimenti possano inserirsi in tal senso nella tutela sempre, diciamo, del cittadino, ma soprattutto nella tutela dell'onore delle persone che vengono ingiustamente colpite da un fatto di giustizia, pur da innocenti. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata D'Orso. Ne ha facoltà, prego.
2: Grazie Presidente, saluto la sottosegretaria Massira Cusano che stamattina non avevo salutato e i colleghi presenti in aula. Allora, faccio una doverosa premessa che è la seguente. Noi come Movimento 5 Stelle abbiamo deciso di affrontare nel merito, proprio puntualmente nel contenuto, questa proposta di legge, quindi prescindendo questa volta dalla distanza siderale a tutti nota che ci separa, insomma, rispetto ai temi di giustizia portati come priorità da questa maggioranza e anche dal collega Enrico Costa in particolare, insomma, spesso e volentieri in quest'aula, dico. Fatta questa doverosa premessa, però abbiamo deciso di concentrarci sul merito perché riteniamo che in effetti il principio di fondo, quindi essenziale, che si trova, diciamo, sancito in questa proposta di legge, sia un principio che debba essere comunque condiviso, perché è il principio secondo il quale, insomma, chi ha subito un procedimento penale che ha avuto una grande, insomma, risonanza mediatica nei vari, insomma, mezzi di comunicazione di cui questa società ha la disponibilità, ecco, abbia effettivamente la legittima aspettativa, quantomeno, di vedere la notizia della propria assoluzione, poi all'esito del giudizio, quindi un esito favorevole alla propria posizione, insomma, abbia l'aspettativa legittima di vederlo, insomma, di vederne data pubblicità. Questo è il principio essenziale di fondo, condivisibile, condiviso, e che siamo, diciamo, andati in qualche modo ad abbracciare per poi sederci al tavolo, insomma, per guardare ai dettagli della proposta stessa e vedere anche come si poteva quella proposta migliorare, i correttivi che si potevano fare. Dobbiamo ammettere che si è riusciti nell'intento di migliorare il testo non era neanche un testo unificato, perché il testo base è stato quello del collega Costa, c'era abbinato un testo della collega Matone che poi, per onestà intellettuale, devo dire che quello ci vedeva proprio fortemente contrari, perché c'era di nuovo un rimettere in discussione, rimaneggiare tutto il tema sul diritto all'oblio, che

0: comunque un tema che è stato già affrontato da ultimo con la legge Cartabia nello sforzo, nella ricerca di trovare un punto di equilibrio tra interessi contrapposti, e andare nuovamente a rimestare su quel tema per noi era davvero una scelta assolutamente scellerata e sicuramente inopportuna. E invece il testo del collega Costa in qualche modo invece è circoscritto proprio a questo adempimento che viene inserito nel codice in materia di protezione dei dati personali, quindi il decreto legislativo 196 del 2003. E che prevederà appunto una previsione secondo cui la persona nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di assoluzione, proscioglimento, non luogo a procedere, ovvero provvedimento di archiviazione, e appunto potrà richiedere che al direttore o responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva, online, che ha dato notizia del relativo procedimento penale o di atti o provvedimenti relativi al medesimo procedimento, potrà appunto richiedere che sia, diciamo, pubblicata la notizia dell'esito praticamente favorevole, quindi dei provvedimenti favorevoli a quest'ultimo, insomma all'interessato stesso, con rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale. Mi fermo un attimo qua per dire che si poteva fare di meglio in questa formulazione, che per carità è migliorativa rispetto al testo originario, soprattutto in un punto, vedete, che era un punto che io avevo rilevato, ma anche perché facendolo venire fuori in occasione delle audizioni in Commissione Giustizia, perché nel testo originario c'era un'ambiguità che non era trascurabile. L'ambiguità era quella che non si capiva se l'obbligo di pubblicazione aveva ad oggetto le sentenze e i provvedimenti stessi, oppure la notizia della sentenza, del provvedimento, per esempio, di archiviazione. Era una necessità di chiarimento indispensabile anche per la portata, come dire, dell'adempimento poi che si doveva andare a prevedere, a disporre nelle testate giornalistiche in particolare, ma anche perché cozzava, poi era anche una dicitura che, creando un'ambiguità, cozzava anche con la possibilità, la modalità in qualche modo di adempimento di quest'obbligo, per esempio con riguardo alle trasmissioni televisive o a trasmissioni radiofoniche. Insomma, c'era bisogno comunque di questa far venire meno sicuramente quella che era un'ambiguità, anche perché all'inizio, nel primo comma non si faceva riferimento, insomma, così puntuale, e questo devo dire che nella riscrittura del primo comma è stato recepito. Quello che invece non è stato recepito, e che sarà ulteriormente oggetto di nostri emendamenti, sono due profili. Intanto che chiaramente per noi era importante delimitare ancor meglio il perimetro di questa proposta di legge, e quindi dell'obbligo di dare pubblicità, insomma, alla notizia dei provvedimenti favorevoli, in particolare perché avremmo voluto limitare, per quanto riguarda le sentenze di assoluzione, la perentorietà, potremmo dire così, di quest'obbligo a quelle sentenze che vedono delle formule assolutorie piene, perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso, perché il fatto non costituisce reato, perché sappiamo poi invece che ci sono tipologie, insomma, di provvedimenti, e faccio non a caso chiaramente, perché sapete che è un tema a noi molto caro, riferimento alle sentenze che poi vanno praticamente per cui c'è l'intervenuta prescrizione, viene pronunciata l'intervenuta prescrizione. Ecco, in questo caso non c'è un esito favorevole, non c'è per noi, perché non c'è un accertamento di responsabilità, quindi c'è una vanificazione del processo penale, ma sicuramente siamo fuori dal perimetro dei provvedimenti con esito favorevole per l'imputato. Ecco, noi avremmo gradito che si sgombrasse il campo dalla possibilità di ritenere, ad esempio, le sentenze che poi si concludono con non luogo a procedere, insomma, per intervenuta prescrizione, ecco, fossero tolte dal perimetro di questo provvedimento, e questo più o meno vi sottoporremo con gli emendamenti, con ordini del giorno. Ma Un altro correttivo, e qui invito invece proprio il relatore ancora ad un approfondimento, collega Costa. Un approfondimento ancora su un punto, perché so che il discorso, il tema delle formule assolutorie piene ci vedrà distanti, sarà questa distanza incolmabile. Però quello che invece sto per dirle, siccome farò un esempio che credo che in questo momento sia molto eclatante, forse una riflessione vale la pena farla. Ed è quello, praticamente le modalità di adempimento di quest'obbligo. Cosa voglio dire? Nel testo è rimasta questa espressione, questa locuzione, con rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale. Io più volte vi ho fatto, diciamo, forse non ho esemplificato e ora invece lo farò per essere più pregnante. Vi ho detto più volte in commissione una cosa. Ho detto: è chiaro che lo spazio riservato al procedimento penale è uno spazio che copre, per esempio, un arco temporale può anche essere molto lungo, comunque occuperà le continue evoluzioni di un procedimento penale e di un processo penale che poi ne scaturisca, danno sempre elementi di novità per cui c'è un interesse non solo della stampa, chiaramente quella. No, non parlo solamente del cartaceo per intenderci o delle testate online, parlo anche delle trasmissioni televisive, ad esempio, o radiofoniche. Per cui ancorare l'adeguatezza del rilievo da dare alla notizia dell'esito favorevole della sentenza, per esempio, di assoluzione o del provvedimento di archiviazione allo spazio già riservato al relativo procedimento penale, per noi è un errore. È un errore perché non fosse altro che inesigibile, cioè andate, ecco, richiamo anche, come dire, anche un termine magari civilistico proprio, andate ad imporre un obbligo, una prestazione, potremmo dire così, inesigibile, impraticabile sotto il profilo fattuale. Esempio che vi avevo promesso per tutti, il caso Garlasco. Non passa sera che non ci sia una trasmissione televisiva sul caso Garlasco, oggi come oggi. Vado avanti, mi faccio e vi dico, se domani, dopodomani, tra un anno, tra 2 anni, dovesse intervenire un decreto di archiviazione nei confronti di Sempio, perché per ora si parla di Sempio con questi termini, no? Si sta facendo un processo mediatico in questi termini a questa persona. Se dovesse intervenire un provvedimento di archiviazione, se dovesse intervenire una sentenza di assoluzione, questa persona potrebbe chiedere, cioè lo spazio, cioè il rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale, vi chiedo e mi chiedo, cos'è? Parlare ogni sera di nuovo del caso per non andare di nuovo a sviscerare qualsiasi elemento, qualsiasi atto, qualsiasi altra cosa, ogni sera, signori, perché di questo si tratta. Perché ve lo dico? Allora, vi faccio l'esempio che non è un paradosso, perché in realtà per quello che state scrivendo non è paradossale tutto questo. Però vi faccio anche l'esempio per dire che forse in realtà ci vorrebbe una maggiore, diciamo, moderazione da parte veramente di tutti, potremmo dire così, di tutti gli attori coinvolti anche quando si maneggia la materia penale, perché non si maneggia materia penale, ma in realtà si impatta nelle vite delle persone. Quindi forse a monte, ecco, però questo paradosso, che non è un paradosso, questo esempio, a me serve per dirvi di riflettere sull'emendamento che vi proporremo, che è un emendamento che dirà con appropriato rilievo, punto. Cioè non legherà mai l'appropriatezza, la congruità, l'adeguatezza, come lo volete chiamare voi, dello spazio da riservare alla notizia dell'esito favorevole, non sarà mai in qualche modo agganciata e vincolata allo spazio riservato al procedimento penale, perché non lo può essere. Nei fatti è una cosa impraticabile, ripeto, diventa un adempimento, un obbligo inesigibile, per così dire. E ancora, perché comunque ci troviamo pur sempre ad un, davanti a un testo migliorato rispetto alle, diciamo all'inizio, perché abbiamo disinnescato, e questo lo si è fatto grazie agli emendamenti delle opposizioni, anche tutto l'impianto sanzionatorio che voleva venire fuori dal mancato, diciamo, adempimento di quest'obbligo a carico delle testate giornalistiche, radiofoniche, televisive online. Lo abbiamo disinnescato perché sì, il garante potrà essere chiaramente coinvolto, interessato, e nei 5 giorni successivi all'istanza che gli verrà sottoposta dovrà decidere e potrà ordinare, quindi potrà, non dovrà, ma potrà fare delle sue valutazioni e potrà ordinare la pubblicazione, quindi o meno, della notizia del provvedimento favorevole all'interessato. E, ora, quindi sicuramente abbiamo una disciplina che è fortemente mitigata rispetto a quello che voleva essere sicuramente diciamo l'iniziale intento un po' punitivo della proposta di legge, intento punitivo che però dobbiamo dire che abbiamo, insomma, è stata trovata la disponibilità del relatore primo firmatario, intento punitivo che è stato appunto neutralizzato, e quindi, insomma, quello che si vuole riaffermare, ripeto, è il principio di fondo, quello, insomma, per cui chi ha subito, insomma, un procedimento penale, uscendone poi in qualche modo pulito, perché, insomma, ha una sentenza di assoluzione, possa avere la possibilità di veder dato rilievo alla notizia della sua della sua assoluzione, in qualche modo per farmi venir meno lo stigma che probabilmente comunque si era innescato nella fase precedente, insomma, durante la sottoposizione al processo penale. Ora, edulcorata da tutto questo, e ripeto, edulcorato anche dagli aspetti che in questa sede ho voluto di nuovo sottoporre all'attenzione del relatore, all'attenzione dei colleghi, e che spero che troveranno accoglimento e disponibilità in quest'aula nella prossima fase, insomma, di esame del provvedimento. Ecco, edulcorato da tutto questo, diciamo che è un provvedimento su cui, per questo motivo, insomma, non abbiamo manifestato una netta contrarietà, ma ci siamo messi in atteggiamento costruttivo e collaborativo per eliminare i profili più pericolosi, e quindi rivendichiamo, in qualche modo penso lo faranno anche le altre opposizioni, rivendichiamo che con questo con questa disponibilità, con questa apertura è stato ottenuto poi il risultato di disinnescare tutto quello che era veramente insostenibile per noi, insomma, tutto quello che era inaccettabile, estremamente inaccettabile. Poi potremmo dirci e dovremmo farlo che le priorità, diciamo, sono ben altre, e che forse quando si guarda alla stampa, alla libertà di stampa, quindi se di questo si vuole anche parlare in quest'aula, ecco, dovremmo parlare di ben altro, delle tutele che soprattutto il giornalismo d'inchiesta dovrebbe avere, invece di essere sempre destinatario di invettive e di azioni giudiziarie pretestuose, strumentali e intimidatorie. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Pittalis, ne ha facoltà, prego.
2: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Siamo di fronte a un tema che, pur nella sua apparente specificità tecnica, tocca questioni fondamentali per il nostro ordinamento: il rapporto tra informazione e giustizia, la tutela della dignità della persona, il diritto all'oblio e, più in generale, l'equilibrio tra libertà e responsabilità nello spazio pubblico. Nel nostro sistema giuridico il principio della presunzione di innocenza è un cardine irrinunciabile. La nostra Costituzione afferma un principio chiarissimo: la responsabilità penale è personale e l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva. Questo non è un dettaglio tecnico, è il fondamento dello Stato di diritto. Viviamo in una società nella quale la reputazione di una persona può essere distrutta in poche ore. Basta un titolo, un'indagine, una fuga di notizie, una intercettazione pubblicata sui giornali. Da quel momento, per l'opinione pubblica, il processo sembra già concluso. E invece il processo deve ancora iniziare. Ma a rendere ancora più grave la situazione vi è l'utilizzo distorto dei social che in molte occasioni si trasformano in una sorta di tribunale in cui ognuno è pronto a dire la sua e ad emettere la propria sentenza. Il risultato è che molte persone vedono compromessa la propria reputazione ben prima che un giudice si pronunci in via definitiva. E quando arriva una sentenza di assoluzione o di proscioglimento, spesso questa non riceve la stessa attenzione mediatica della notizia iniziale. È questo squilibrio che il provvedimento in esame intende affrontare e a tal fine introduce disposizioni volte a garantire una maggiore visibilità alle decisioni che accertano l'innocenza dell'imputato, prevedendo forme di pubblicità idonee a ristabilire almeno in parte l'equilibrio informativo e a tutelare la dignità del soggetto coinvolto. Si tratta di un intervento che, grazie all'onorevole Enrico Costa che ha proposto questa modifica, recepisce un'esigenza reale. La reputazione è un bene fondamentale, strettamente connesso alla dignità della persona e alla possibilità di esercitare pienamente i propri diritti nella vita sociale e professionale. Una reputazione compromessa può avere effetti duraturi, talvolta irreversibili. Una persona assolta perde comunque lavoro, perde relazioni, credibilità professionale, fiducia sociale. E molti cittadini vengono assolti nei tribunali, ma restano condannati nella opinione pubblica. Il risultato è una ferita permanente alla dignità della persona. E allora la domanda che dobbiamo porci è molto semplice. Può uno Stato democratico accettare che il circuito mediatico produca effetti più duraturi della stessa sentenza? Io credo proprio di no. La proposta in esame prova dunque a ristabilire un equilibrio. Non limita la libertà di stampa, non introduce censure, non impedisce ai giornalisti di raccontare le indagini. Chiede soltanto una cosa ragionevole. Se una notizia di accusa ha avuto evidenza pubblica, anche la notizia della soluzione deve avere pari dignità informativa. È una questione di correttezza, è una questione di equilibrio, è una questione di civiltà giuridica e tuttavia, proprio per la delicatezza della materia, è necessario muoversi con grande cautela. Peraltro, il testo individua nel garante per la protezione dei dati personali il soggetto chiamato a intervenire in caso di mancato adempimento da parte degli organi di informazione. È una scelta che merita attenzione perché collega il tema della reputazione personale al diritto alla protezione dei dati e alla tutela dell'identità individuale nella società digitale. Oggi Internet non dimentica nulla e il primo punto riguarda, come dicevo, il rapporto con la libertà di stampa. La nostra Costituzione tutela il diritto di informare e di essere informati, che rappresenta un presupposto essenziale per il funzionamento della democrazia. Ogni intervento che incide su questo ambito deve evitare il rischio di introdurre limitazioni indebite o di creare forme di condizionamento dell'attività giornalistica. L'obiettivo non può essere quello di comprimere la libertà di informazione, ma piuttosto di promuovere una informazione più completa ed equilibrata. In questo senso, la valorizzazione delle sentenze di assoluzione o proscioglimento può essere letta come un rafforzamento dei diritti del cittadino a conoscere l'esito effettivo dei procedimenti e non solo le fasi iniziali. Un ulteriore elemento riguarda l'effettività delle misure previste. Non basta stabilire un principio, bisogna assicurarsi che esso sia concretamente applicabile e questo implica di individuare strumenti operativi chiari, responsabilità definite e, se necessario, sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni. Sul trattamento dei dati giudiziari nell'ambito dell'informazione si è concentrato con grande attenzione il Garante per la protezione dei dati personali che, ricordiamo, con il provvedimento numero 71 del 9 aprile 2020 ha ribadito l'importanza dell'utilizzo di modalità appropriate rispetto alla diffusione di dati relativi a vicende giudiziarie di un individuo. E sulla stessa scia si è espressa anche la Corte di Cassazione che, con la ben nota sentenza del 2012, ha evidenziato l'importanza dell'aggiornamento delle notizie di cronaca giudiziaria che altrimenti risulterebbero parziali ed inesatte e dunque sostanzialmente non vere. La libertà di informazione è un pilastro della democrazia, ma anche la tutela della dignità personale lo è. E una democrazia matura deve essere capace di tenere insieme entrambi i valori. Dunque, la proposta di legge che oggi esaminiamo può rappresentare un passo in questa direzione, ma deve essere inserito in una strategia più ampia che promuova una comunicazione responsabile e rispettosa dei diritti delle persone. Consentitemi inoltre una riflessione conclusiva. La giustizia non si esaurisce nella decisione del giudice. Essa ha anche una dimensione sociale, legata alla percezione che i cittadini hanno delle istituzioni e alla fiducia che ripongono in esse. Quando una persona viene assolta, è giusto che questa decisione sia conosciuta, affinché venga ristabilita la verità dei fatti e, per quanto possibile, la reputazione dell'interessato. Ma questa esigenza deve essere perseguita senza compromettere altri valori fondamentali come la libertà di informazione e la tutela dei dati personali. L'atto Camera 632 ci ricorda una verità essenziale. La giustizia non è soltanto emettere sentenze, è anche garantire che le persone possano continuare a vivere con dignità dopo essere state riconosciute innocenti. La reputazione di una persona non può essere sacrificata sull'altare della spettacolarizzazione mediatica, perché una democrazia autentica non si limita a punire i colpevoli, deve anche saper restituire pienamente onore, dignità e credibilità a chi è stato assolto. Ed è precisamente questa la sfida che oggi abbiamo davanti. E per queste ragioni ritengo che il provvedimento meriti attenzione e dunque l'auspicio è che il Parlamento sappia trovare un punto di equilibrio capace appunto di coniugare le esigenze diverse, ma con questo provvedimento noi davvero segniamo un punto a favore della nostra culla del diritto e dunque ecco perché noi siamo davvero soddisfatti che il provvedimento sia già all'aula, all'esame e che questa settimana possa essere appunto esitato con il voto favorevole. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Gianassi, ne ha facoltà. Prego onorevole.
3: Grazie presidente. La proposta che è all'esame dell'aula da oggi e che è stata esaminata in commissione attiene a un principio ragionevole, alla tutela, alla difesa di un principio ragionevole. Se in relazione ai fatti di un procedimento penale si è dato conto sugli organi di informazione, parimenti si dia conto dell'esito di quel procedimento. Ovviamente l'intervento attiene al caso nel quale l'esito del procedimento è una sentenza di assoluzione o di proscioglimento e quindi attiene alla tutela della persona che è stata sotto procedimento e che è stata poi assolta o prosciolta e quindi ambisce a che la notizia, il fatto dell'assoluzione e proscioglimento sia reso noto, così come furono note le vicende procedimentali e processuali. Nell'ambito tuttavia dei lavori abbiamo evidenziato che in relazione a questo principio di buonsenso la proposta Costa, che era obiettivamente nettamente migliore rispetto a quella Matone, ma non per come dire, stilare una classifica dei colleghi, ma certamente la proposta Matone introduceva una serie di criticità e problematicità a carico dei giornalisti, tali per cui è stato del tutto opportuno che quel testo sia stato immediatamente abbandonato e invece ci sia stato l'utilizzazione del testo Costa come testo base dei lavori parlamentari, perché fin dall'inizio non prevedeva diciamo quella finalità, quell'animo oggettivamente ostile verso il mondo del giornalismo. Cioè il testo Costa si fondava sul principio appunto della conoscibilità della pubblicità dell'atto conclusivo del procedimento. Tuttavia, lo sa il collega Costa, che lo abbiamo detto pubblicamente nel corso dei lavori della Commissione, noi individuavamo nel testo originario due significative criticità, che però sono state oggetto di analisi e in parte anche diciamo accoglimento nel corso dei lavori della Commissione, a seguito di un parere favorevole del Governo e del relatore stesso, che a sua volta aveva emendato il testo originario. Le due criticità che noi sollevavamo attenevano in primo luogo alla previsione della identità dello spazio da concedere all'atto conclusivo del procedimento, la soluzione del proscioglimento, rispetto a quello che era stato dato sui mezzi di informazione durante il procedimento. Perché eravamo critici verso questo criterio? Perché era un criterio troppo rigido che si sarebbe immediatamente scontrato con diciamo, la possibilità di concreta di concedere in relazione alla notizia di assoluzione il medesimo spazio concesso durante il procedimento, che dura anni. E quindi abbiamo fin da subito caldeggiato una soluzione diversa, cioè rinunciare al criterio della identità dello spazio e anche quelli similari, ad esempio anche quello dell'analogia dello spazio, che poi era stata la soluzione in seconda battuta proposta dal collega Costa. Con un emendamento in commissione nostro poi approvato è stato cancellato quindi il criterio dell'identità e dell'analogia. Io credo che sia ragionevole, perché se ad un principio ragionevole si accompagnano soluzioni rigide, assolutamente non flessibili, non si ottiene un buon risultato. Questo in generale io ritengo che sia così. Quindi quel criterio è stato diciamo eliminato ed è rimasto o è stato sostituito con il criterio del rilievo adeguato. Siamo parzialmente soddisfatti, perché è corretto, come dire, riferirsi a questo criterio. Perché parzialmente, non pienamente soddisfatti? Perché questa analisi è già avvenuta in occasione dell'approvazione del codice deontologico valido per i giornalisti, il quale all'articolo 24 attinenti alla cronaca giudiziaria impone ai giornalisti di dare notizia per l'appunto delle sentenze di assoluzione e proscioglimento, e in quel caso viene stabilito un doppio criterio, quello dell'appropriato rilievo e dell'adeguata tempestività. Quindi occorre darne, in base al codice deontologico dei giornalisti, notizia sostanzialmente immediata e tempestiva quando la si ha, con un rilievo appropriato. Diciamo la soluzione proposta nella iniziativa di cui discutiamo oggi è, diciamo, una sintesi tra i due criteri, laddove appunto prevede il rilievo adeguato. Noi suggeriamo ancora oggi di raccogliere soluzione che è contenuta nel codice deontologico dei giornalisti. A questo fine presenteremo comunque un emendamento, ma riconosciamo che il lavoro in commissione dal nostro punto di vista, ma credo condiviso, è servito a migliorare quella che noi ritenevamo una criticità del testo. Il secondo elemento che abbiamo evidenziato atteneva al compito del garante per la privacy, perché se è vero che la proposta Costa fin dall'inizio non esplicitava sanzioni a carico dei giornalisti, tuttavia con il richiamo alla procedura di segnalazione o di reclamo si applica il codice del garante per la privacy, e in quel codice a livello ordinamentale, quindi generale, è previsto che a seguito dell'attivazione del procedimento il garante possa adottare, se ritiene fondata la segnalazione o il reclamo, disponga di poteri sanzionatori e possa adottare alcune sanzioni. Tra queste anche le sanzioni amministrative, quindi avente valore pecuniario ed economico. Questo, ripeto, è nell'ordinamento che al garante è assegnato un potere molto ampio, molto discrezionale, aggiungerei forse troppo, e atterrà ad altre riflessioni, a riflessioni in altre sedi, perché che un'autorità possa disporre sulla medesima situazione di un ventaglio così largo, così esteso, con discrezionale, di sanzioni molto diverse, è un elemento che io credo meriti un'attenta riflessione, e lo dico considerando anche il contesto politico e di critica politica che ad esempio il nostro gruppo parlamentare sta muovendo da molto tempo su vicende che riguardano quella istituzione. E quindi abbiamo suggerito di adottare, con il nostro emendamento che è stato accolto e abbiamo apprezzato, di adottare una norma speciale, quindi con un riconoscimento significativo per la categoria dei giornalisti, ma credo ragionevole, visto la funzione, il ruolo che viene svolto in una democrazia da quella categoria, e dunque di prevedere, poiché era, come dire, auspicio dei proponenti assicurare un principio, che quel principio, la pubblicità della notizia, si realizzasse, se non immediatamente, a seguito di segnalazione dell'interessato, su disposizione del garante, che dunque può esclusivamente ordinare la pubblicazione della notizia e non può erogare sanzioni, ad esempio amministrative, a carico dei giornalisti. Io credo che questa norma speciale che si va costituendo sia un significativo passo in avanti, perché altrimenti il principio ragionevole sarebbe stato, io credo, inquinato dai rischi collegati a poteri molto ampi di cui dispone l'autorità garante, che avrebbe potuto esercitarli anche in modo, a mio giudizio, eccessivo nei confronti dei giornalisti. Questo era un rischio, e devo dire, la riflessione in commissione è stata aperta, franca e laica. Io devo riconoscere che in relazione a questo provvedimento c'è stato, come dire, una dialettica parlamentare che non ho riscontrato in altri contesti. Raccogliendo anche, come dire, condividendo anche alcune osservazioni fatte dalla collega D'Orso, noi siamo rigorosamente all'opposizione di questo governo sui temi della giustizia, abbiamo fatto battaglie trasparenti, ma oltre al merito abbiamo contestato un metodo di lavoro che quasi sempre ha precluso alle opposizioni la possibilità di confrontarsi nel merito dentro lo spazio parlamentare che le è concesso, e devo dire in questo caso invece c'è stato un confronto aperto, leale, franco, che riconosco al proponente, anche per il fatto che ha espresso un parere favorevole a due emendamenti, a nostro giudizio, significativi che avevamo presentato. L'ulteriore elemento di riflessione, e poi mi taccio, è che quando si afferma un principio ragionevole, come è stato detto anche dalla collega D'Orso, è giusto analizzarlo nel merito, affrontare le eventuali criticità, cercare di eliminarle, però dare anche dall'opposizione un contributo positivo. Però i principi ragionevoli devono valere sempre e non possono valere un giorno sì e un giorno no. No, lo dico perché questo provvedimento si rivolge al mondo del giornalismo e chiede, come avete dato notizia di un procedimento, date notizia anche della conclusione. Segnalo però che quest'Aula, così come quella del Senato, da molto tempo non portano in fondo altri principi che sono molto ragionevoli. La Corte Costituzionale ha detto che non ci deve essere la galera per i giornalisti a seguito dei procedimenti per diffamazione. Eppure il Parlamento non ha ancora modificato la norma. E l'Unione Europea, con la direttiva anti-slap, ha stabilito che il giornalista deve essere protetto dalle querele temerarie, dagli atti intimidatori. E anche su quello, voi sapete, dico soprattutto al governo e alla maggioranza, che non c'è stato ancora il recepimento e l'adeguamento rispetto a quel punto. Stiamo discutendo di riforma forense alla Camera, al Senato stanno discutendo del disegno di legge sulle professioni. Sapete che il mondo del giornalismo pone una serie di questioni molto importanti. L'equo compenso, la rivisitazione dell'equo compenso, la legge a tutela della categoria, so che c'è un'interlocuzione aperta al Ministero della Giustizia. Ecco, allora io dico, cogliamo l'occasione per affermare un principio e difendere anche gli altri che invece sono fermi, perché credo che nessuno di noi voglia che accetti l'idea che il Parlamento talvolta si ricorda di buoni principi e li difende, altre volte lo dimentica. E quindi io credo che anche nell'occasione di questo provvedimento è opportuno per la Camera rilanciare e imporre, come dire, all'azione legislativa l'accoglimento di quei principi di buonsenso che ancora invece non sono stati approvati.
1: Grazie, onorevole. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare il relatore, deputato Costa, si intende che vi abbia rinunciato. Ha facoltà di replicare il rappresentante del governo, si intende che vi abbia rinunciato. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. Avverto che la seduta di domani, martedì 12 maggio, avrà inizio alle ore 14 anziché alle ore 11, in quanto lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni non avrà luogo. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di martedì 12 maggio 2026, ore 14, esame votazione della questione pregiudiziale riferita al decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Seguito della discussione del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. Seguito della discussione delle mozioni sul rilancio della strategia nazionale delle aree interne. Seguito della discussione del disegno di legge recante delega al governo per il riordino delle funzioni dell'ordinamento della polizia locale. Seguito della discussione del disegno di legge recante delega al governo per la riforma dell'ordinamento forense, seguito della discussione della proposta di legge recante disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale, nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione, seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge recante disposizioni in materia di terapie digitali, seguito della discussione della proposta di legge costituzionale recante modifica all'articolo 24 Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato, seguito della discussione della proposta di legge recante modifica al codice di quel decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. La seduta è tolta.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: 16:34 minuti, come avete sentito è terminata la seduta nell'aula della Camera per la giornata di oggi. Prossimo appuntamento per i deputati nell'aula di Montecitorio domani alle 14. Non ci saranno infatti le interrogazioni che tradizionalmente ci sono il martedì alle 11. E allora noi, in attesa del notiziario delle 17, vi trasmettiamo le interrogazioni a risposta immediata svolte in Commissione Cultura rivolte al Ministero dell'Università e della Ricerca il 7 maggio scorso.
2: Reca lo svolgimento di interrogazione a risposta immediata su materie di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca. Saluto il Ministro Bernini, che prende parte alla nostra seduta in rappresentanza del Governo, e avverto che la pubblicità dei lavori e delle interrogazioni a risposta immediata sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la Web TV della Camera dei Deputati. Ricordo che i deputati possono partecipare alla seduta odierna anche in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Ricordo altresì che, secondo l'articolo 135, primo periodo del Regolamento, il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo per non più di 3 minuti, e successivamente l'interrogante ha diritto di replicare per non più di 2 minuti. Iniziamo quindi con l'interrogazione 505357 a firma Manzi, iniziative per il rafforzamento del sistema universitario. La deputata Manzi ha facoltà di illustrare la sua interrogazione.
3: Grazie Presidente, saluto la Ministra, e si parla di programmazione, se vogliamo, rispetto alla nostra interrogazione, nel senso che questo è un anno importante, l'anno in cui è di crocevia, se vogliamo, in cui si concluderà quello che sono i finanziamenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e rispetto al quale però l'Università si trova in una situazione anche di grave incertezza. I parziali reintegri finanziari che ci sono stati al Fondo di Finanziamento Ordinario 2025 per il 2025 e per il 2026 non sono stati sufficienti in realtà a recuperare quelli che erano stati e che sono i consistenti tagli che gli Atenei hanno subito. Manca una chiara mancano politiche appunto specifiche rispetto alla programmazione, rispetto al progressivo superamento anche del precariato all'interno del settore universitario, e quindi quello che noi chiediamo al Ministero è innanzitutto sapere un impegno anche rispetto alla revisione del tetto dell'80% riguardante la spesa per il personale, e poi anche una revisione, se si è in programma, quali sono gli interventi per una revisione anche dei criteri di distribuzione dell'FFO.
2: Grazie Ministro.
4: Grazie Presidente, ringrazio l'onorevole Manzi. Mi permetterò di fare qualche riferimento ai numeri, che appunto non sono opinioni ma fatti, e i fatti ci dicono che nel 2026 il Fondo di Finanziamento Ordinario ha raggiunto la quota più alta della sua nascita, oltre 9 miliardi e 400 milioni, in aumento quest'anno. Per questo continuo francamente a non comprendere su quali basi si continui a parlare di tagli. Il Fondo di Finanziamento Ordinario nel 2026 cresce di oltre 24 milioni rispetto al 2025, ma soprattutto aumenta del 2,5% rispetto al 2023 e dell'8,8% rispetto al 2022. Non sono dati casuali, perché mi riferisco ovviamente ad un bilancio, quello del 2022, che non corrisponde alla, diciamo, attività che inerisce a questo governo. In 4 anni l'aumento complessivo è stato di 758 milioni di euro. Ma come chiede l'onorevole interrogante, analizzerei la spesa. La dinamica dei costi di personale è un tema serio e rappresenta uno dei principali indicatori della sostenibilità del sistema universitario. Anche qui serve chiarezza: l'autonomia universitaria è un valore costituzionale, autonomia significa anche responsabilità nelle scelte di reclutamento, nella capacità di programmare nel medio e lungo periodo senza compromettere gli equilibri di bilancio. Il governo ha fatto la sua parte, ovvero con legge di bilancio 2026 abbiamo finanziato un piano straordinario dedicato ai ricercatori, soprattutto quelli impegnati in progetti PNRR, una misura che consentirà per le sole università il reclutamento di circa 1700 ricercatori in tenure track per un investimento strutturale strutturale, quindi non one shot ma strutturale, di 52 milioni di euro. Questa non è una retromarcia sulla ricerca, è l'esatto contrario. Ed è importante ricordare anche un altro dato che lei adombrava nell'interrogazione: i bilanci degli atenei italiani sono in attivo e solamente due università superano la soglia dell'80% del rapporto tra spese di personale ed entrate. E su questo certamente ci concentreremo nella predisposizione del nuovo fondo di finanziamento ordinario. Dunque, siamo davanti a un sistema che deve saper investire bene le risorse che riceve. Le risorse pubbliche non devono essere distribuite automaticamente, ma produrre qualità. E i recenti risultati della valutazione della qualità della ricerca ci dicono, e qui concludo Presidente, che all'aumento quantitativo del reclutamento non sempre ha corrisposto un ritorno sulla qualità, quindi sarà nostro impegno supportare le università, proprio perché autonomia significa libertà di programmare e investire, ma anche assunzione di responsabilità dei risultati. Il nostro obiettivo sarà continuare a rafforzare il sistema universitario dando agli atenei gli strumenti per garantirne anche la sostenibilità.
5: Grazie Ministro Manzi per la replica.
3: Grazie, sapevo che ci saremmo confrontati anche rispetto alla tematiche appunto inerenti, i numeri inerenti l'entità del fondo di finanziamento. Come però ci tenevo a ricordare, c'è una situazione di oggettiva difficoltà e sofferenza da parte dell'università per il futuro, proprio perché la fine dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non offre in realtà in questo momento, in assenza di un'azione di programmazione complessiva, certezze purtroppo alle nostre università, le quali appunto anche quegli interventi che sono stati ricordati rispetto alla legge di bilancio scorsa riguardano posizioni essenzialmente non stabili e quindi precarie, con un superamento tra l'altro di quel vincolo, il che è un grosso limite in termini di programmazione complessiva di quello che è le attività delle università. In questo momento ci troviamo appunto di fronte anche a una situazione davvero di moltiplicazione, da un lato caotica, o comunque di ridimensionamento di quello che è il sistema pubblico universitario, una precarizzazione che è stata anche incentivata da una delle riforme che abbiamo esaminato tra l'altro a livello parlamentare, quella relativa ai contratti di ricerca. C'è un altro tema su cui le università in questo momento, e anzi ci auguriamo di poter avere notizie extra interrogazione rispetto a una misura che è all'attenzione di questa commissione, che è quella relativa appunto alla riforma dell'abilitazione scientifica nazionale, su cui c'è una situazione oggettiva anche qui di incertezza rispetto a quello che sarà di incertezza rispetto all'università. La riforma in questo momento è ferma, quindi vorremmo anche, ovviamente non poteva essere tema di questa interrogazione, ma sapere come potremo procedere rispetto a coloro che ambiscono anche a conoscere il proprio futuro a livello delle università. Quello che noi chiediamo in questo momento, proprio di fronte a una situazione di una fase importante di transizione come quella rappresentata dalla fine del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quello che noi chiediamo di sapere rispetto alla situazione dei tanti ricercatori precari che in questo momento si trovano con incarichi a svolgere il proprio lavoro quotidiano impegnativo all'interno delle università, quali saranno oggettivamente le misure, e quindi non siamo in questo senso soddisfatti rispetto alle risposte, che verranno messe in campo rispetto ai prossimi. Chiaramente sappiamo che è una programmazione che è successiva a quella della durata di questo governo. Grazie. Penso che il 2027 non aspetta in questo caso, soprattutto il futuro.
5: Grazie, proseguiamo con l'interrogazione Piccolotti. Iniziative urgenti per contrastare la precarietà dei ricercatori universitari e garantire sostenibilità finanziaria del sistema universitario.
6: Grazie Presidente, anch'io torno sui rischi di instabilità finanziaria delle università italiane, perché sono uscite diversi articoli di Stefano Paleari che hanno appunto segnalato come tra il 2019 e il 2024 il costo del personale delle università è aumentato del 10%, mentre invece il fondo di finanziamento ordinario è cresciuto del 2,7%. A questo si aggiungono altri fattori esogeni come la fine del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gli investimenti immobiliari, il fatto che le università telematiche non adeguatamente regolamentate abbiano raggiunto un numero di studenti superiore al 20% del totale, distraendo risorse, e tutto questo accade in un momento in cui diciamo c'è il problema che con la fine del PNRR si producono tutta una serie di vie di uscita, di espulsioni dal sistema universitario di assegnisti e ricercatori che invece erano stati inseriti grazie alle risorse del PNRR. Per noi sono numeri molto importanti, parliamo di circa 15.000 assegnisti in meno, parliamo di 40.000 dottorandi che premono sul sistema perché naturalmente vorrebbero avere l'opportunità di continuare la loro carriera. A fronte di questi numeri ci sono investimenti per 50 milioni per il 2026 che possono coprire, come lei ha detto prima, esclusivamente 1.700 posizioni. Allora la nostra interrogazione, ho chiuso, chiede se il governo intenda prendere delle misure per fare in modo che i soldi del PNRR che sono stati spesi non siano stati sprecati, visto che i ricercatori saranno costretti ad andare all'estero.
5: Ministra, prego.
4: Grazie Presidente, grazie Onorevole Piccolotti. Con la legge di bilancio 2025 abbiamo istituito un fondo da 300 milioni di euro per il consolidamento delle iniziative di ricerca e dei percorsi innovativi nati grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, legando il finanziamento a obiettivi e risultati misurabili. Con l'ultima legge di bilancio 2026, lo ha ricordato, abbiamo introdotto un piano straordinario di reclutamento che però non ha carattere congiunturale ma strutturale, quindi si ripeterà. La risposta alla sua domanda, all'ultima sua domanda, è sì, si ripeterà, per favorire l'ingresso dei giovani ricercatori nel sistema universitario e negli enti pubblici di ricerca. Quindi non solamente le risorse concrete e stabili che abbiamo detto, quasi 19 milioni di euro già nel 2026, ma nel 2027 diventeranno 61 milioni annui strutturali e non una tantum. Quindi si tratta, lo ripeto, come dicevo già all'onorevole Manzi, di una misura non one shot ma strutturale. Un piano che non solo consentirà l'assunzione di 2.000 ricercatori con una priorità proprio per quelli impegnati nei progetti PNRR, ma che vuole dare continuità ad un'attività di ricerca che non avrebbe senso se dopo un investimento di 11 miliardi di euro fatto con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non tenesse conto non solo del capitale infrastrutturale ma anche e soprattutto del capitale umano. Infatti abbiamo introdotto anche il piano triennale della ricerca con risorse già stanziate di 1.200 milioni di euro, un calendario di bandi già tutti usciti, con tempi e risorse certe, sono usciti tutti entro il 30 di aprile, in questo momento sono aperti 3 bandi disponibili, diciamo PRIN Hybrid e Synergy Grant, disponibili per le candidature dei ricercatori, e entro il 30 di settembre avranno la risposta delle loro applicazioni. Quello che ho appena delineato è un quadro di tante opportunità a disposizione del sistema italiano della ricerca che contraddice l'affermazione che il sistema sia ostile o respingente rispetto ai ricercatori. Abbiamo fatto qualcosa, potremmo fare di più, certamente sì, ma è un percorso da affrontare nel quadro dell'autonomia degli atenei e dei centri di ricerca. Autonomia che vuol dire anche responsabilità, responsabilità nelle scelte, nelle spese, nella gestione, in una parola visione. Credo che il professor Paleari, per carità, ben lungi da me fare un'interpretazione autentica delle parole del professor Paleari, volesse dire esattamente il contrario di quello, diciamo, che è stato adombrato in questa interrogazione. L'idea del professor Paleari è che il Ministero non possa essere un bancomat per finanziare tutte le spese di tutte le università a prescindere dalla qualità della spesa. Noi abbiamo alimentato la quantità e la qualità della spesa, ma se ad autonomia non corrisponde anche responsabilità della spesa, le università potrebbero, non per colpa del governo, non in questo momento, affrontare in futuro problemi di sostenibilità. Questa è la linea di entrambi gli articoli del professor Paleari, che sostiene che, ripeto, oltre alla quantità che ci deve essere, la spesa deve essere supportata anche da una qualità responsabile di un'erogazione di corretti centri e scelte di spesa.
5: Grazie Ministra, proseguiamo con l'interrogazione caso sulla proroga.
4: Ah no,
5: perché si era un po' allargata prima, allora l'avevo censurata. Prego.
6: Allora farò una replica molto breve. Nessuno vuole mettere in discussione che serva responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche, lungi da me suggerire che le università possano debbano essere messe in condizione di spendere fondi a caso, ma non è questa la situazione che abbiamo davanti. L'Italia spende già meno della media europea per il settore della ricerca e dell'università, abbiamo risorse, quelle che lei ha citato nella sua risposta, che sono assolutamente insufficienti lenti rispetto all'obiettivo di tenere aperta una strada per chi ha lavorato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e quindi si produrrà necessariamente, perché i numeri dicono questo, un esodo di ricercatori che abbiamo formato con risorse pubbliche italiane verso paesi esteri, dove porteranno le loro ricerche, le loro competenze, le loro innovazioni tecnologiche. Naturalmente io so bene che quello che lei può fare dipende dalle assegnazioni che ci sono in legge finanziaria al Ministero dell'Università e della Ricerca, ma il nostro giudizio è che in fase di scrittura della finanziaria questo governo non abbia adeguatamente considerato il settore che è rappresentato e gestito dal Ministero dell'Università e della Ricerca, dimenticandosi, per seguire altre priorità, che una delle priorità dell'Italia dovrebbe essere proprio quello di innovare la propria economia e quindi di investire sulla ricerca. Non è un caso che i nostri salari continuino ad essere bassi, non è un caso che le nostre imprese continuino ad avere dei problemi rispetto alla competitività, perché

0: una quantità di miliardi inaudita, mentre non trovate mai le risorse per dare risposte a chi invece potrebbe aiutarci ad avere un futuro diverso. Grazie.
1: Grazie. Deputato Caso, prego.
2: Grazie Presidente, ben ritrovata Ministra. La nostra interrogazione è diretta e potrebbe avere anche una risposta semplicissima, che sia un sì o no, ovvero il mio auspicio è un sì. Allora, parliamo di un problema che penso le sia noto, su cui abbiamo già inviato un'interrogazione presso il Ministero che lei guida un paio di settimane fa. Parlo del bando FIS 3. Ricordo che ha approvato le graduatorie a novembre 2025 e si prevede che però i progetti debbano avviarsi entro il 30 maggio 2026. Ci sono molte criticità che ci sono state sollevate dai vincitori riguardo a questa tempistica, una tempistica che difficilmente è compatibile con quelle necessarie per avviare tutte le procedure amministrative per la contrattualizzazione, e quindi c'è il rischio di fatto che diversi vincitori non possano proprio materialmente dare il via ai progetti che hanno vinto. Ci sono poi anche problemi che sono stati sollevati relativamente all'insufficienza di tutele previste su diritti quali la maternità, la paternità e i congedi parentali. Le ricordo che uno slittamento della data avvenne già per quanto riguarda il FIS 2, quindi ora qui le chiediamo, le ripeto, la risposta può essere molto semplice: intende prorogare la data di scadenza per l'avvio di progetti dal 30 maggio 2026 alla fine dell'anno, quindi a dicembre 2026, in modo tale che non perdiamo progetti, non mettiamo a rischio i progetti e i finanziamenti? Grazie.
1: Grazie, prego Ministra.
3: Onorevole Caso, è un sì. O se preferisce sarà per sempre sì. La precedente edizione del FIS poteva contare su una dotazione di 338 milioni che è stata aumentata, come lei ben sa, ne abbiamo parlato, a 475. Risorse che hanno generato quasi 6.000 candidature, espressione delle idee di ricercatori emergenti ed esperti, dall'ingegneria alle scienze della vita fino all'ambito medico-scientifico. La valutazione di questi progetti ha coinvolto 28 comitati di valutazione, uno per ciascuno dei settori ERC che lei elenca, quindi Advanced, Consolidator e Basic, e oltre 230 esperti tecnico-scientifici. Le procedure si sono svolte in un arco temporale per noi straordinariamente contenuto. Pensavamo di fare bene da fine giugno 2025 a fine ottobre 2025 per assicurare un elevato livello qualitativo nell'aggiudicazione dei progetti, ma anche risorse e tempistiche rapide per i ricercatori. Però il problema che lei ha sollevato corrisponde a richieste che alcune università hanno segnalato di disporre di più tempo e naturalmente di più tutele, anche in questo caso è un sì, per completare le procedure amministrative per la contrattualizzazione dei ricercatori e le attività di reclutamento dei principali investigatori responsabili della ricerca, incluse le chiamate dirette da parte degli Atenei, che sono la parte più interessante dei bandi FIS. Esigenze che abbiamo ascoltato e tradotto nel decreto direttoriale numero 491 proprio di martedì scorso, quindi due giorni fa. Con questo atto abbiamo consentito la proroga di alcuni termini. I progetti che avrebbero dovuto essere avviati entro il 30 maggio 2026 potranno partire entro il 30 settembre 2026. Per i progetti con il termine fissato al 30 ottobre 2026, la nuova scadenza viene spostata al 31 dicembre 2026. Quindi non ci sarà alcuna rinuncia da fare, alcuna revoca, alcuna scelta che comprometterà la ricerca e la vita di chi si dedica a questa con costanza e passione.
1: Grazie Ministro.
2: Grazie Presidente, sono contento che la risposta sia stata un sì, e ne approfitto per sottolineare, ma ripeto, come lei diceva, tutte le istanze, tutte le preoccupazioni, così come sono arrivate a noi, sono arrivate anche a voi, quindi certo, c'è la necessità di agire. Spero che i nuovi tempi indicati siano sufficienti. Tra le problematiche che ci sono state sollevate, oltre a quella del rischio di non riuscire ad attivare la parte della contrattualizzazione, c'è anche la questione legata alla strumentazione e all'ammortamento.

0: sfruttamento, c'è anche la questione legata a procedure di rimodulazione del budget e spero quindi che si dia soluzione un po' a tutti i problemi che sono stati sollevati. Ho qui davanti a me una lettera che è indirizzata al suo ministero, quindi sicuramente sa tutto prima di me e meglio di me, quindi l'auspicio è che si vada avanti affinché ovviamente non si risolvano tutti i problemi e si riesca a sfruttare al meglio il Fondo Italiano per la Scienza previsto in questa tornata. Grazie.
1: Grazie. E concludiamo con l'interrogazione Tassinari sugli sviluppi delle iniziative giudiziali avverso il semestre aperto e sulle eventuali conseguenze sul proseguimento dell'anno accademico. Prego.
2: Grazie Presidente, ringrazio anche il Ministro Bernini per la sua presenza qua oggi in commissione. Il primo anno di applicazione della riforma dell'accesso a medicina con l'introduzione del semestre aperto sta per concludersi. In questi mesi si sono diffuse notizie circa la proposizione di ricorsi giudiziari che insomma hanno contestato lo svolgimento della modalità del semestre, anche alcune prove d'esame e la riforma nel suo complesso. In particolare è stato contestato l'aspetto che riguarda la regola dell'anonimato e il cambiamento di alcuni aspetti della procedura. Quindi chiedo al Ministro di sapere se ha conoscenza di quelli che sono stati gli sviluppi di questi ricorsi e quindi anche per comprendere quali sono state le conseguenze sul proseguo dell'anno accademico e sulle attività didattiche e formative. Grazie.
1: Prego Ministro.
3: Grazie Presidente, grazie Onorevole Tassinari. Sì, sono a conoscenza del fatto che i ricorsi sono stati respinti. L'impianto normativo della riforma del semestre di medicina è stato considerato privo di vizi di legittimità, il nuovo meccanismo pienamente valido e le prove regolari. Il TAR ha osservato che il nuovo sistema si basa su esami universitari veri, non più su test, e ha riconosciuto la maggiore efficienza del nuovo sistema che pone fine ai cosiddetti scorrimenti continui. Gli studenti che entravano nel numero programmato continuavano a scorrere per almeno 12 mesi, un anno diciamo oltre successivo ad aver fatto di aver sostenuto il test. Quindi erano costretti insieme alle loro famiglie e naturalmente agli Atenei a lunghi periodi di incertezza. Quest'anno invece non abbiamo atteso un anno e mezzo, ma abbiamo chiuso la graduatoria di medicina a febbraio con una copertura di oltre il 99% dei posti disponibili. Questo è stato certificato, ovviamente non sono numeri dati dal Ministero ma numeri certificati, tempi certi e regole chiare. A chi ho obiettato che avessimo cambiato le regole in corsa, il giudice amministrativo anche nel grado d'appello ha risposto che la regola è stata integrata con ragionevolezza nel rispetto della parità di chance e per dare più opportunità anche agli studenti che non avevano superato le prime prove d'esame. Concludo con un dato che riassume gli effetti positivi prodotti da questa riforma. Con il test d'ingresso su 100 studenti 20 entravano nell'università e 80 rimanevano fuori con il test TOLC, diciamo di selezione non di formazione. Oggi la proporzione è rovesciata, 80% dentro. Mentre qualcuno speculava sull'ansia degli studenti, purtroppo l'università è andata avanti con percorsi chiari e un sistema più giusto. L'unico vero danno prodotto da questa stagione di ricorsi è stato alimentare false aspettative, cioè chi ha spinto migliaia di famiglie a spendere soldi, tempo ed energia inseguendo scorciatoie giudiziarie. Questa riforma nasce per includere, per accompagnare gli studenti dentro l'università ed orientarli dentro l'università, non per selezionarli in maniera acritica fuori dai cancelli dell'università. Grazie.
1: Grazie deputata Tassinari per la replica.
2: Grazie Presidente, grazie Ministro, sono assolutamente soddisfatta della sua risposta, ha diciamo fatto venire meno tutti i dubbi che c'erano anche sul fatto insomma della tutela ovviamente dei ragazzi. Direi che è stata centrata completamente quella che era l'esito di voler arrivare ad un accesso che sia il più possibile equo e che abbia diciamo eliminato quei test a crocette che comunque erano un sistema iniquo, e quindi fondare l'accesso a medicina su quella che è la preparazione vera nell'ambito delle materie scientifiche che poi i ragazzi dovranno affrontare nel corso del percorso di studi. Quindi veramente sono soddisfatta di questo, è anche venuto meno quel mercato che c'era sulla preparazione ai test, che sicuramente anche con questa modalità ovviamente venivano spesi soldi dalle famiglie molto in maniera inutile. È chiaro che dispiace che ci sia stato chi ha speculato insomma cercando insomma di proporre questi ricorsi assolutamente inutili e che le famiglie abbiano diciamo sostenuto costi in questo senso. Comunque la riforma è una riforma sicuramente e assolutamente giusta, corretta, e quindi un plauso al Ministro per averla portata avanti con grande coraggio e aver raggiunto un obiettivo così importante. Grazie.
1: Grazie, dichiaro quindi concluse le audizioni e proseguiamo. il question time, scusate, no? E passiamo invece alle audizioni. Grazie.
3: Grazie.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
5: Sono le 17, un buon pomeriggio dalla redazione di GR Parlamento, in studio Francesca Rinaldi. Numerose discussioni generali oggi nell'aula della Camera, a cominciare dal decreto carburanti, poi le deleghe al governo per la riforma dell'ordinamento forense, il testo unificato delle proposte di legge in materia di terapie digitali e la proposta di legge costituzionale che modifica l'articolo 24 della Carta in materia di tutela delle vittime di reato, approvata in prima deliberazione dal Senato. Infine le modifiche al codice in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Domani niente interrogazioni del mattino e appuntamento alle 14 per l'esame e la votazione della questione pregiudiziale al decreto legge in materia di salario giusto, incentivi all'occupazione e contrasto del caporalato digitale. Poi il seguito dell'esame del decreto carburanti. L'Assemblea dei Senatori è convocata domani alle 16.30 per il decreto fiscale, oggi in commissione con il voto sugli emendamenti. Nella stessa giornata alle 15 si riunisce la conferenza dei capigruppo. Il ministro della Cultura Alessandro Giulia è stato per un'ora a colloquio a Palazzo Chigi nel pomeriggio. Nella sede del governo era arrivata poco dopo l'ora di pranzo anche la premier Giorgia Meloni. Ieri la revoca dei ruoli per Emanuele Merlino, capo della segreteria tecnica e considerato vicino al sottosegretario Giovan Battista Fazzolari, ed Elena Proietti, responsabile della segreteria personale del ministro. I magistrati della Procura Generale della Corte di Appello di Milano stanno valutando interrogatori all'estero in merito alle nuove verifiche sugli elementi che hanno portato alla grazia per Nicole Minetti. È quanto si apprende dalla stessa Procura. Le ricadute economiche della guerra in Medio Oriente, lo stretto di Hormuz movimenta il 37% del petrolio mondiale via mare e il 28% del GPL globale. Le tensioni nell'area hanno provocato un calo dell'89% dei transiti giornalieri in pochi mesi. E quanto emerge dal nuovo numero del report Port Infographics realizzato da Assoporti SRM, centro studi che fa capo al gruppo Intesa San Paolo. Quasi 1000 navi risultano ferme nel Golfo per un valore stimato di 23,7 miliardi di dollari di merci trasportate, con impatti significativi sulle catene globali di approvvigionamento. Ed è tutto per questa breve edizione del notiziario. L'informazione tornerà alle 21.
4: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
5: Le 17:03, riprendiamo la linea dagli studi di Saxa Rubra per proporvi un evento che si è tenuto l'8 maggio scorso nella sala Zuccari del Senato. Evento dal titolo Tullio De Mauro e la sfida democratica, la scuola dell'uguaglianza, organizzato su iniziativa della senatrice Cecilia D'Elia. Buon ascolto e a più tardi.
6: Tullio De Mauro è stato, lo vedremo subito, bersaglio non secondario di tutta l'attività politica sulla scuola di questo periodo, di quest'ultimo anno perlomeno, e quindi era giusto reagire con un'iniziativa di questo genere. E questa è la ragione per cui questa iniziativa su Tullio De Mauro non avrà il carattere di un'iniziativa di studio. Qui non vogliamo celebrare lo studioso, l'uomo di immensa cultura, il professore universitario. Ci sono stati e ci saranno tantissimi momenti in cui questi aspetti sono stati e saranno approfonditi. Qui vogliamo ricordare, non a caso in questa sede, nella sede del Senato della Repubblica, vogliamo ricordare l'uomo politico, l'uomo che ha fatto dell'articolo 3 e della scuola secondo Costituzione, articolo 3,2, diceva lui sempre, me lo ricordo come fosse ieri che mi sono andata a leggere questo comma 2 perché non me lo ricordavo, e chi non se lo ricordi lo invito a farlo. E quindi lui, l'uomo della scuola della Costituzione, la scuola della rimozione degli ostacoli e della scuola aperta a tutti. E questo dall'inizio, da sempre, tutto il suo lavoro culturale è stato rivolto a questo, ha avuto sempre questa dimensione politica, e in tutta la sua lunga, lunghissima carriera, non sta qui a me parlare di lui, lo faranno altri, e va bene, quindi questo aspetto è quello più importante che vogliamo qui mettere in evidenza, perché appunto sfida democratica. Per quale motivo? Perché la scuola di De Mauro, la scuola degli anni 70 e 80, la scuola della Costituzione, è stata ed è bersaglio politico in questo momento, da destra e da sinistra. Da destra in quanto è stata individuata come una scuola facile, una scuola aperta a tutti, una scuola che semplificava le difficoltà e quindi abbassamento del livello, come era bella la scuola di prima che garantiva certi livelli. Da sinistra, perché, ed è il dibattito di quest'ultimo anno, la scuola della pedagogia, la scuola della didattica, mi scuserei se sono tranchant, ma poi queste cose saranno approfondite, la scuola della didattica, la scuola del curricoli, e quindi arrivare poi negli anni 90 a due parole terribili per il mondo della scuola, autonomia e competenze, che sono state le parole che hanno aperto, secondo tanti, secondo un aspetto non secondario del dibattito di questi mesi, la strada alla scuola del mercato. Quindi diciamo, da un lato a destra la scuola facilitatrice, diciamo, la scuola aperta a tutti, una scuola che facilita e quindi fa scadere il livello della scuola di una volta. Dall'altro, da sinistra, e non solo, semplifico, ripeto, la scuola aperta al mercato e quindi la degenerazione di questo tipo. Per cui responsabile di tutto questo la scuola degli anni 70 e 80, la scuola di Tullio De Mauro e di Don Milani. E beh, insomma, sinceramente è un po' troppo tutto questo. Per cui ricordare Tullio De Mauro oggi non è solo una questione di nostalgia, significa guardare avanti, affrontare le questioni che abbiamo per andare oltre, perché qui abbiamo di fronte questioni di comunicazione non da poco, che ci troviamo ad affrontare come proprio mondo moderno, e questioni di linguaggi che tutti voi sicuramente avete presenti meglio di me e che ci spingono, ci costringono a fare tesoro dell'esperienza di Tullio De Mauro per poter dare ai nostri alunni e alla nostra scuola quello di cui hanno bisogno. Cioè, quando diciamo tutte le parole a tutti e a tutte, diciamo noi col linguaggio di oggi, vogliamo dire una linguistica democratica che consenta a tutti e a tutte, i nostri studenti e le nostre studentesse, di accedere a un sapere che li consente, ad una cittadinanza consapevole e responsabile. Detto questo, non mi dico, ho già parlato anche troppo, cedo la parola a Cecilia D'Elia per l'apertura dei lavori.
7: Grazie Emma, grazie. Ringrazio il CIDI, Valentina Chinnici, Emma Colonna, perché appunto hanno subito accettato questa idea di seminario, e ringrazio in modo particolare Silvana Ferreri per aver subito condiviso con noi l'idea. E questo appuntamento, devo confessarlo, nasce anche dopo uno scambio con Sabina, che non ha nessuna responsabilità su come poi lo abbiamo organizzato, ma avendo ragionato con lei sugli attacchi a De Mauro da parte della destra al governo, mi sono come risvegliata da un certo torpore, appunto mettendo a tema che quella non era solo una questione privata, non era una questione privata, ma ne va appunto della nostra idea di scuola e quindi di società. De Mauro ha ribaltato la concezione della grammatica e dell'apprendimento della lingua, valorizzando le diversità linguistiche, la lingua di casa, chiamando in causa anche il concetto di errore e correzione. Questa attenzione per le competenze possedute dai parlanti, che all'epoca erano molto legate all'uso dei dialetti e oggi alla presenza di lingue di nuovo insediamento, è diventata per la destra: non si studia più la grammatica. Valditara ha parlato di spontaneismo espressivo, una caricatura di quello che il professor De Mauro ha detto. Loredana Perla, che ha coordinato la commissione che ha scritto le nuove indicazioni, parlando delle scarse capacità di comprensione dei testi degli adulti italiani tra i 16 e i 75 anni, ha poi aggiunto che le motivazioni soffrono il peso di decenni di sfiducia nell'analisi grammaticale e logica, nell'insegnamento di regole ortografiche e sintattiche sull'onda infausta delle 10 tesi per un'evoluzione linguistica democratica di Tullio De Mauro, che ancora lambisce le pratiche dell'insegnamento degli italiani. L'attacco è all'educazione democratica e del resto basterebbe vedere i loro provvedimenti di questi anni sulla valutazione, l'esame di Stato, il voto in condotta, appunto le nuove indicazioni. Questo disciplinamento appare così distante dall'idea di scuola di De Mauro. Riporto un passo dalla cultura degli italiani, l'intervista a cura di Francesco Erbani. La domanda è: cosa dovrebbe fare in concreto la scuola? Direi, con una formula astratta, dare a tutti e a tutti, nessuno escluso, una piena autonomia di movimento nella società e nell'intera cultura di oggi. E quindi saper partire dal gruzzolo di capacità con cui bambine e bambine, ragazzi e ragazzi entrano nelle scuole e non negarlo, ma capirlo e arricchirlo progressivamente, portandoli attraverso gli anni a saper controllare se stessi in rapporto agli altri, le proprie scelte di vita attraverso la conquista di linguaggi antichi e nuovi, di tecniche operative, di saperi critici, storici e scientifici. Questa è la personale fioritura di ognuno, aggiungo io, che oggi avrebbe bisogno anche di educazione sesso-affettiva, ma Valditara ci vieterà anche questa. Il punto però, lo voglio dire anche pensando appunto al pomeriggio di oggi, non è la difesa, la semplice difesa di Tullio De Mauro, la cui statura intellettuale e morale parla da solo. L'importanza di De Mauro linguista è un fatto, come lo è quella di De Mauro politico, del suo impegno democratico, di tutto questo parleranno le diverse relazioni. Il punto che interessa a me è cosa vogliamo fare noi, in particolare noi che siamo nelle istituzioni. Cosa può essere oggi quello che lui chiamava il partito della scuola, trasversale alle forze politiche e sociali? L'alleanza di chi vede la centralità per la democrazia e per la libertà delle persone, nessuno escluso, non uno di meno, come diceva. Abbiamo poi deciso di non usare questa formula perché poi non una di meno oggi è diventata... Partito appunto della scuola che sa che bisogna mettere mano al portafoglio per finanziarla e anche pagare meglio gli insegnanti. Per questo, oltre ai relatori che ringrazio, abbiamo voluto coinvolgere le diverse forze politiche, ringrazio Irene Manzi, la responsabile scuola del Partito Democratico, la senatrice Floridia dei 5 Stelle, Peppino Bondon di AVS. Comunque si chiamerà, io credo questa coalizione non può non partire da qui. E ringrazio gli studenti della rete, di UDS e GD per aver accettato l'invito. Ma penso anche all'esempio che ha dato Tullio De Mauro, dal modo in cui è stato cittadino di questo paese. Sempre nell'intervista a Erbani parla dell'esperienza di Guido Calogero, filosofo che a un certo punto mise al centro della sua riflessione la scuola, mentre a parlare di scuola erano solo i pedagogisti e gli scuolologi. Calogero ebbe un ruolo nella battaglia per la scuola media unificata, mentre gli intellettuali in genere continuano a non occuparsi di scuola, racconta De Mauro. Calogero sacrificò tempo alla sua ricerca. Se posso, dico a Gianni Cuperlo, che credo si sia come al solito seduto in fondo alla sala, è anche il motivo per cui mi sembrava importante che fosse coinvolta la nostra Fondazione Demori, leggendo il ruolo di Tullio De Mauro e degli intellettuali e il loro rapporto con la scuola. Negli anni 50, in un paese per metà analfabeta, Guido Calogero, liberal socialista, se ne rende conto, non resiste, lascia da parte cose più nobili. Non ha mai dato, racconta De Mauro, seguito alla storia della logica antica che aveva iniziato, ma, sono parole sue, ha suscitato tra gli amici del mondo e tra i laici un'attenzione che non c'era, e questo ci ha aiutato a ottenere la scuola media dell'obbligo. Lo cito perché più avanti De Mauro ricorda il suo impegno d'assessore nel Lazio, assessore alla scuola, impegno che sarebbe dovuto durare poco, poi durò 3 anni, e quando finalmente poté tornare a studiare, rifiutò una candidatura alla Camera, aveva perso molto tempo, parole sue, soffro di lacune createsi in quegli anni in cui gli studi della linguistica sono andati avanti. Ma in seguito, sempre pressato dalle urgenze della realtà, accettò di fare il ministro, di proseguire quella fase di riforme iniziate con Luigi Berlinguer e i governi dell'Ulivo, di cui ci parlerà Albertina Soliani, chiamato dal fatto che un intellettuale non può girarsi da un'altra parte. Di fronte all'analfabetismo funzionale, la dispersione scolastica, le diseguaglianze, anche quelle digitali, no? Di cui si occupò con la Fondazione Mondo Digitale. Perché c'è quel comma 2 dell'articolo 3, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, io lo leggo, ma tu hai detto di andare, lo leggo, che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Non a caso quel libro intervista si conclude parlando di un mondo in cui a tutti, tutte e tutti possono essere a turno governanti e governati e quindi abbiano una sufficiente dote di competenze per muoversi liberamente nello spazio della società e della cultura, alte e basse, tecniche e intellettuali, e per capire la follia dello scannarsi a vicenda tra popoli, culture e credenze. Quanto ne abbiamo bisogno oggi. Per questo mi sembrava così importante ricominciare anche come forze politiche, anche in un luogo come questo, a parlare di Tullio De Mauro. C'è una grande eredità politica, etica e umana. Scusate, adesso qui dobbiamo sentirci responsabili.

0: Grazie davvero. Allora, tocca a Valentina Chinnici, presidente nazionale del CIDI.
1: Grazie, io parlo da qua perché già l'emozione è tanta, la commozione pure, ma cercherò di mantenermi lucida, diciamo così. Intanto il mio grazie è veramente sentito e di cuore a Cecilia D'Elia per aver voluto questa iniziativa qui, ovviamente a Silvana Ferreri, a tutti coloro che interverranno, che sono voluti essere qui da tutta Italia, perché De Mauro oggi ha fatto davvero anche questo, ci ha riportato tutti da ogni parte d'Italia con una immediatezza di cui appunto Emma diceva prima. E poi un grazie ovviamente forte e sentito a Emma Colonna, perché anche senza di lei questa giornata oggi non ci sarebbe, e a tutti i CIDI e a tutto il CIDI. Soltanto davvero due parole. Io ho un paio d'anni in meno del CIDI, quindi diciamo la conoscenza diretta con Tullio De Mauro si è limitata nel mio caso a ascoltarlo come il professore, il maestro. Ho sempre avuto, diciamo, nel nostro DNA di CIDI ci sono state le nostre due madri fondatrici e poi questo padre che nelle tracce anche scritte, no, in cui si tracciano le origini della nostra associazione, del Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti, quasi all'inizio insomma c'era un guardare da parte di Tullio De Mauro con diffidenza, curiosità, poi simpatia, e poi diciamo è stato un intreccio che non si è più sciolto. Io vi leggerò soltanto alcune parole di Tullio De Mauro che ripercorrono da un lato appunto questo legame con il CIDI, ma anche non posso esimermi da questo, purtroppo, perché sono i tempi che viviamo. Non posso tacere, diciamo, del recente episodio, risale a ieri mattina, la mia audizione, l'audizione del CIDI e di altre associazioni professionali che condividono con noi alcune, diciamo, la sfortuna di vivere una temperie culturale, politica, che davvero va in direzione completamente opposta ai nostri valori. Per noi, posso dirlo, è veramente quasi una beffa che a guidare la cabina di regia per le indicazioni nazionali del primo e del secondo ciclo ci sia proprio Ernesto Galli della Loggia. E su Insegnare Online, nella nostra rivista, trovate ancora degli articoli bellissimi che Mario Ambel scrisse, ma che anche ha raccolto all'indomani proprio della morte di Tullio De Mauro, quando appunto gli attacchi su Tullio De Mauro, anziché diciamo scemare, furono invece ancora più cattivi. Ma io voglio solo leggere soltanto una frase presa da un articolo del Foglio del 2012, che appunto in questa rassegna di Insegnare riportata, perché davvero mi ha colpito molto, perché dice molto della cifra stilistica di purtroppo di questi intellettuali al potere, e che stanno marchiando chiaramente e dando una direzione forte, un'impronta anche molto frettolosa a tutto quello che sono le indicazioni nazionali, che per noi insegnanti sono davvero la bussola della scuola. Scriveva appunto della Loggia nel 2012 sul Foglio: questo mi porta all'altro grande fallimento, parlava dei fallimenti della sua generazione. Abbiamo assistito imperterriti alla distruzione del sistema di istruzione italiano. Non abbiamo saputo opporre alle stupidaggini di Tullio De Mauro, che ora si è in parte ravveduto, o a quelle di Don Milani, almeno era in buona compagnia, il muro d'acciaio di derisione e di rifiuto che meritavano. Il muro d'acciaio di derisione e di rifiuto che meritavano. Io apro e chiudo qui la parentesi, perché non mi interessa ovviamente la polemica, però è giusto per ricordarci dove siamo e che cosa ci troviamo oggi a fronteggiare. E allora una giornata come questa è la memoria generativa di Tullio De Mauro, che non smette di essere generativa e fonte di immensa ispirazione per tutti noi che la scuola, diciamo, continuiamo a vederci in quel partito della scuola. Quella memoria generativa di Tullio De Mauro ci serve per alcune cose che adesso vi dirò con le sue parole, perché io non saprei dirle altrettanto bene. Intanto, a Bologna nel marzo del 96 si era tenuto il convegno del CIDI Apprendere a scuola nella società complessa, curato proprio da Alba Sasso e Sofia Toselli. E lì nel suo contributo Tullio De Mauro traccia le linee del partito della scuola, appunto, di cui parlava Cecilia. Lo definisce un partito smilso che sta di traverso alle forze politiche, un po' tutte, e che ha cercato e cerca di dare voce al bisogno di istruzione che ha questo nostro paese. Un partito, sono parole di 30 anni fa, ma io davvero le sento fortissime, un partito che è stato costretto a logorarsi in pluridecennali, talora secolari, battaglie legislative e, a leggi approvate, in altrettanto lunghe e faticose battaglie amministrative perché le leggi diventassero fatti reali. Queste battaglie, combattute a staffetta per generazioni, hanno distolto spesso l'attenzione del partito della scuola dal badare ai contenuti, ai modi concreti, agli obiettivi reali della formazione. In un contesto così caratterizzato, è un merito storico dell'associazionismo degli insegnanti, e in particolare del CIDI, quello di non averli mai perduti di vista e di richiamarci spesso ad essi. Ecco, non leggo ovviamente queste parole per incensare il CIDI, ma perché dicono tantissimo della statura dell'intellettuale, della generosità, della disponibilità autentica e concreta che era veramente la sua cifra caratterizzante. Ma ancora, quello che De Mauro ci lascia forte e che davvero per noi risuona come un imperativo categorico proprio in questi tempi, da un altro volume per i 40 anni del CIDI, Tullio De Mauro c'era sempre, e questo volume è stato curato proprio da Emma Colonna e Margherita D'Onofrio, che è qua e che ringrazio perché c'è sempre anche lei. Diceva De Mauro: il CIDI non deve stancarsi di predisporre un retroterra di elaborazioni per quel giorno e intanto già da ora chiederle, integrarle, condividerle con chi non getta la spugna e ogni giorno lavora nella scuola. Per molti di noi la nostra vita si confonde, almeno per parecchi tratti, con la vita del CIDI. Parlare del CIDI, cercare di dire cos'è stato ed è, spinge quasi inevitabilmente a usare la prima persona. Può essere anche accaduto che il CIDI sia stato incubatore di proposte radicalmente nuove, di tecniche didattiche o di contenuti, ma non è qui stata la sua forza. La ragione per cui da Roma si è sparso in un centinaio di altri luoghi, da un capo all'altro dell'Italia. Nei 40 anni di vita il CIDI ha svolto soprattutto una continua opera di filtro, collegamento e cucitura. Ha creato per chi insegna un luogo dove mettere in comune i problemi e le difficoltà dell'insegnare, non i problemi delle retribuzioni e di carriera, cui giustamente pensano i sindacati e dovrebbero pensare i ministri. E ancora, oltre al richiamo dell'articolo 3,2, concludeva De Mauro, dobbiamo fare riflettere i tecnici e gli esperti di economia e finanza alla necessità di sviluppare scuola e formazione come luoghi di potenziamento della cultura individuale e collettiva, porta anche l'esigenza di fare fronte alle conseguenze della fragilità dei sistemi complessi. E il concetto di complessità c'era già in questo titolo, apprendere nella società complessa, e non è un caso che nelle nuove indicazioni del primo ciclo il cappello introduttivo, la cornice della complessità, è stato tolto in nome di una semplificazione, di una banalizzazione che a tratti è sconcertante e disarmante. E quindi dovrebbero, diceva De Mauro, quegli esperti, se riflettono, essere d'accordo con noi. Non dobbiamo stancarci. C'è sempre questo incoraggiamento continuo. Non dobbiamo stancarci di elaborare, proporre, cucire. Se riflettono, questi tecnici di economia e finanza si rassegneranno a fare sì che le scuole onorino il compito assegnato dall'articolo 3,2 della Costituzione. La democrazia della parità effettiva, dell'uguaglianza sostanziale, potrebbe essere per loro il male minore. Concludo, un minuto solo, ancora un'altra parola di De Mauro. Quante volte lo scoraggiamento e l'angoscia che in tanti abbiamo provato e proviamo dinanzi a troppe e troppo disperanti situazioni della nostra scuola e del nostro paese sono stati vinti lavorando e discutendo dentro il CIDI e recuperando nella produttività del lavoro comune il senso che una parte, fosse pur piccola, di quel che sentiamo di dovere fare, si può fare e si fa. Poi conclude dicendo che ha un debito lui verso i colleghi e le colleghe del CIDI e che è un privilegio e una gioia per lui ripeterlo qui. Ecco, oggi noi siamo qua per ricambiare nel nostro piccolo quella generosità e per dire a Tullio De Mauro che il partito della scuola non si ferma e continua con umiltà ma con determinazione nel solco del suo insegnamento per la scuola democratica, per la scuola dell'articolo 3,2, e insieme a lui portiamo anche, come ho ribadito ieri nella pseudo audizione a cui siamo stati sottoposti, l'insegnamento di Giancarlo Cerini, l'altro nostro padre e maestro che ci ha lasciato anche lui presto. Giancarlo Cerini diceva che qualsiasi riforma della scuola deve essere come una ballata popolare. Noi a tutto stiamo assistendo adesso tranne che a una grande ballata popolare, ma sul solco di De Mauro continueremo senza sosta a creare intrecci, relazioni e a continuare a coltivare il pensiero lungo nel suo nome. Grazie a tutti.
0: Allora, tocca adesso a Silvana. Silvana Ferreri, già ordinaria, la conosciamo tutti, ma due parole devo dirle, assolutamente.
2: Già... Moglie di Tullio De Mauro.
0: Lo dici tu prima di me e mi togli dall'imbarazzo. Grazie. Ordinaria di didattica di lingue moderne presso l'Università della Tuscia di Viterbo, è stata dapprima associata di linguistica generale presso l'Università di Palermo. Tra i suoi principali interessi di ricerca rientrano lessicologia, la linguistica educativa, la comprensione dei testi. Non cito qui tutti i volumi perché sarebbe impossibile e non è il caso, non è questo il luogo. L'unica cosa che voglio dire è che la linguistica educativa studia le questioni dell'apprendimento e dell'insegnamento della lingua, delle lingue, dei linguaggi e lo sviluppo delle competenze e delle abilità linguistico-comunicative in risposta alle sollecitazioni provenienti dalla società. Il titolo del suo intervento è Il futuro e la memoria. A lei la parola, Silvana, ancora grazie.
3: Grazie, grazie a tutti voi, da Cecilia D'Elia al CIDE ovviamente. Il titolo che voglio dare a questo schizzo, l'ho chiamato così su Tullio per Tullio, è Il futuro e la memoria. Cercherò di vedere, di farvi capire perché ho usato e voglio usare queste due parole. L'occasione di parlare in questa sede prestigiosa con compagne e compagni del CIDI, antichi sodali di un tempo che vorremmo ritornasse con la stessa forza per la scuola ma anche per la società tutta, con componenti del Parlamento che fanno risuonare il nome di Tullio De Mauro al Senato della Repubblica, è intriso di ricordi, di speranze e nostalgie. Come Henry De Luca in Monte di Dio ha scritto, la nostalgia non è mancanza, è presenza di persone, luoghi, emozioni che tornano a trovarti. Citazione. Allora, Don Raffanier, le volte che mi viene il pensiero di una mancanza, la devo chiamare presenza? Giusto. Così a ogni mancanza dai il benvenuto, le fai un'accoglienza. Così quando sarete volato, io non devo sentire la mancanza vostra? No, dice, quando ti viene di pensare a me, io sono presente. Scrivo, continua De Luca, sul rotolo le parole di Raffaniello, che hanno rivoltato la mancanza sotto sopra, e ora sta meglio così. Lui fa con i pensieri come fa con le scarpe, le mette capovolte sul bancariello e le aggiusta. Fine citazione. Con Tullio De Mauro accade così. Ogni qualvolta lo vogliamo, sta tra noi, sornione, anche con la sigaretta in bocca per chi se lo ricorda, e guarda avanti, magari sull'uscio, e guarda avanti, mai indietro, se non per rinsaldare le radici. E ci insegna, anzi no, lui non vuole essere un maestro, lo ha detto più volte, ci precede su una strada, a noi il seguirlo o meno. Da qui il titolo di questo schizzo su di lui e sulla educazione linguistica democratica, il futuro e la memoria, perché mi piacerebbe che tenessimo insieme per la scuola e per la nostra società tutta futuro e memoria. Vorrei iniziare con un primo ricordo, quasi doveroso, verso una persona che ci ha lasciato il 14 gennaio di quest'anno e a cui devo una delle due parole del titolo. Valeria Fedeli è stata, ha ricoperto lo stesso incarico di Tullio, è stata ministra dell'istruzione, lei per la verità anche dell'università e della ricerca nel governo Gentiloni, nel 2016 al 18. In uno degli scambi telefonici in cui mettevamo a confronto le nostre opinioni davanti o dinanzi a novità del Ministero dell'Istruzione e del Merito, quell'attuale, ebbe a raccontarmi di aver rintracciato al Ministero una relazione di Tullio De Mauro. Siamo nel 2013, un'indagine dell'OCSA aveva presentato i dati sulle competenze alfabetiche della popolazione adulta internazionale e anche italiana. E, cosa assai rara, ben due ministri dell'epoca, governo Letta, avevano avuto un soprassalto. I dati ripetevano con poche variazioni quello che già sapevamo e che era noto a tutti, ma il ministro del lavoro dell'epoca e delle politiche sociali, Enrico Giovannini, e la ministra dell'istruzione e ricerca e l'università ricerca, Maria Chiara Carrozza, volevano capire e soprattutto intervenire. Da qui un raccordo interministeriale, cosa rarissima, e la costituzione di una commissione con il compito di elaborare proposte per migliorare le competenze alfabetiche degli adulti in Italia. A capo fu nominato Tullio, che a completamento del lavoro della commissione, di cui era titolare, stese la relazione. Valeria Fedeli trovò in un armadio elaborato e mi chiamò per dirmi che a distanza di tanti anni, dal 13 al 18, non solo l'aveva trovato attualissimo, ma anche talmente ricco di proposte operative che ci sarebbe stato da lavorare per anni. Mi disse qualcosa che guarda al futuro. Aveva colto una doppia caratteristica di Tullio: guardare al futuro e darsi letteralmente da fare materialmente per tracciare vie da percorrere in tempi definiti. La commissione non sa di dati 2 mesi e mezzo, a completamento del tempo la relazione era pronta sul da farsi, poi il governo cadde, come spesso succede. La vista scientifica di Tullio De Mauro dà prova della sua capacità di guardare avanti, precorrere i tempi, darsi tempi definiti per compiere le cose, non a tempo indeterminato. Concepisce linee di ricerca innovative, impianta progetti pionieristici, esplora piste impervie e poco esplorate. Lo testimoniano non solo le parole di Valeria Fedeli, ma tanti suoi lavori che hanno fatto discutere per la loro carica dal sapore quasi rivoluzionario. La storia linguistica dell'Italia Unita, siamo nel 63, Tullio aveva 32 anni, in cui più che la storia della lingua viene fuori una storia degli italiani e delle loro istituzioni. Il vocabolario di base della lingua italiana, che offre a docenti e studenti il cuore del lessico dell'italiano, un primo passo per introdurli nel gran mare del lessico della lingua. Il vocabolario elettronico della lingua italiana, con la IBM, siamo nel 1989, in cui cominciava a delineare come la scuola avrebbe dovuto affrontare le nuove tecnologie. Citazione: un mezzo così innovativo per accedere a grandi quantità di informazioni non può essere trattato in modo simile al vecchio supporto cartaceo. È necessario studiare un modo nuovo di accedere a queste informazioni e integrare dati di natura diversa e educare l'utente a fruire di questo nuovo mezzo. Continua: è ovvio, forse, ma vale la pena non tacerlo, che l'uso di tale consapevolezza, cioè della potenza del mezzo, può essere poi perverso o altamente positivo. Delle potenzialità di cui si è detto può valersi il dottor Joseph Paul Goebbels o altra incarnazione dell'orwelliano Grande Fratello per stordire meglio, per ottundere meglio le sensibilità critiche del prossimo. Ma possiamo servircene anche noi tutti per migliorare la circolazione dell'informazione, per accrescere la capacità di valutazione critica, di intervento razionale e rispettoso dei diritti altrui. Questo dipende da noi. Sempre con la IBM, nei primi anni del 90, ha ideato la creazione di un corpus dell'italiano parlato, che poi ha dato vita al lessico di frequenza dell'italiano parlato, il LIP, nel 93. Ancora nel 1999 ideò e diede le stampe, già nel 99, il grande dizionario italiano dell'uso. Si avvale di tecnologie, ma non nei modi in cui aveva ideato nel progetto originario, perché il progetto era più avanzato rispetto alle risorse tecnologiche disponibili in quegli anni. Per il Veli, cioè per il dizionario elettronico, aveva scritto di una editoria intelligente per il tramite delle tecnologie. Citazione. Un buon vocabolario è proprio come una buona costituzione. In un caso e nell'altro si tratta di sapere ascoltare, raccogliere e cogliere al meglio le voci di tutto un popolo. Voci antiche, remote, appartate e fresche, recenti, sonanti, e saperle poi fondere, ridurre, plasmare in un numero assai più ridotto di formulazioni asciutte che pure serbino l'eco e il sentore di quelle innumeri voci diverse e insieme sappiano dar lume e guida per un tempo ragionevolmente non breve a chi verrà dopo. E ci ha lasciato il più grande dizionario italiano su carta finora esistente. Ancora, De Mauro aveva già avuto modo di osservare in più occasioni come nel tempo la vita sociale, culturale, produttiva fosse diventata assai più complessa di prima. Dice, assai più pericolosa è l'informazione parziale, distorta o grossolana o invasivamente superficiale. Ne aveva scritto in Più istruzione per tutti, per una scuola della cittadinanza, pubblicato poi anche riprodotto anche su Insegnare. Da qui l'offerta di altre due tesi che si aggiungono alle già dense 10 tesi per l'educazione linguistica democratica. La 11ª e 12ª tesi arricchiscono di uno sguardo al un tempo antico e nuovo, o forse dovrei dire nuovo e antico, quanto già le 10 tesi sostenevano. Da un lato le nuove tecnologie e il flusso di informazioni, e dall'altro il fare con le mani, quasi un ritorno indietro, futuro e memoria. Citazione. Si può ragionevolmente delineare una 11ª tesi. Le condizioni dell'informazione mettono a dura prova anche il nostro linguaggio e chiedono che la scuola sappia educarsi e sappia educare a un controllo critico del linguaggio e dei contenuti dell'informazione, scritta e variamente trasmessa. A questa occorre aggiungere una 12ª tesi. Ci teneva. Le nostre parole hanno uno stretto rapporto con il training operativo, vissuto, in cui si incastonano e con cui cooperano. Per una parte notevole del lessico di base c'è un ingresso privilegiato attraverso cui le apprendiamo ed è il fare. Un fare, un sentire operare che ci ha portato a cominciare a costruire il significato di quella parte del lessico. Quello che De Mauro poi ha chiamato, e il Cidi lo sa bene, rubando il titolo a un tardo saggio di Benedetto Croce, il primato del fare. Ancora altra innovazione che mi è venuta in mente perché siamo forse in questa sede, 2006, Costituzione e Premio Strega, perché insieme, ve lo dirò. A 60 anni dalla nascita della Repubblica e dall'avvio della preparazione della Costituzione, anche gli amici della Fondazione, gli amici della Domenica, della Fondazione Bellonci, festeggiavano l'assegnazione del loro 60° premio letterario. Da qui l'idea di assegnare un premio speciale straordinario alla Costituzione italiana. In quel lasso di tempo, De Mauro, in un'edizione speciale, fece i conti anche con la nostra Costituzione, la dissezionò, ne contò le parole. Il testo della Costituzione italiana è lungo 9.369 parole. Esse sono le repliche, le occorrenze di 1357 lemmi. Di questi 1002 appartengono al vocabolario di base. E ci restituì l'immagine dei padri costituenti che operavano anche sul piano della leggibilità e comprensibilità del testo. E rinviarono i padri costituenti al mittente almeno una delle proposte fatte da Pietro Pancrazzi, che era stato insignito del compito di rivedere linguisticamente la Costituzione. Perché Pietro Pancrazzi chiese di sostituire la parola compito dell'articolo 3,2 della Costituzione, compito, con ufficio. I padri costituenti dissero no, la parola compito è bella, rinvia alla scuola, alle cose che sa da fare. L'articolo 3,2 rimase invariato, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli. E per legarmi al sottotitolo dell'incontro di oggi, vorrei ricordare che non c'è merito senza uguaglianza. Riprendo il filo delle innovazioni. Accanto e insieme alla Costituzione, ideò e diresse la costituzione di un corpus di testi legati al premio letterario italiano più significativo, i 60 vincitori del premio Strega e altri 40 recuperati, direi così, libri di altissimo pregio. Ci sono stati anni in cui concorrevano personalità veramente che sono rimaste nella nostra letteratura. La UTET aiutò e De Mauro si mise all'opera. Oggi, arricchito dei nuovi romanzi successivi, il primo tesoro è online, ma lo dobbiamo a Tullio, a disposizione di chi vuole interrogare e interrogarsi non solo su che lingua fa oggi in Italia, ma soprattutto che cosa fanno gli italiani con questa lingua, a partire dagli scrittori. Ma c'è altro. Tullio leggeva e rileggeva ogni mattina i classici latini e greci. Con la matita in mano, cioè camminava libro e matita, talora con l'edizione della collana Scrittori Greci e Latini della Fondazione Lorenzo Valla per la Mondadori, rinverdiva la conoscenza delle lingue a lui molto care e amate, latino e greco, e i saperi depositati in memoria attraverso le opere dei grandi classici del passato, Erodoto, Demostene, Epicuro, Ovidio, vado a memoria, Tacito, Sant'Agostino e di certo sempre Aristotele e poi Platone. L'ultimo libro portato con sé in clinica per i 4 giorni in cui gli è rimasto, Il Sofista di Platone. Un ulteriore aspetto che non posso tralasciare, ne ho per poco. L'espressione educazione linguistica non è di Tullio, è coniata, è ripresa da Tullio, ma c'ha antecedenti, lo sappiamo da Dovidio a Lombardo Radice. Ma da Tullio viene rinforzata con l'aggettivo democratico, e ciò non è privo di cambiamenti sostanziali. Dai suoi studi sossuriani e non solo, De Mauro ha colto l'imprescindibile valore della comunità per la lingua e i parlanti. Dunque, coesione sociale, cittadinanza, entrano a far parte del bagaglio del complesso che ruota attorno all'educazione linguistica. Ma attenzione, coesione sociale non è di necessità democrazia. Educazione linguistica non è di per sé educazione linguistica democratica. Come ho avuto modo di sottolineare per i 50 anni del gruppo di intervento e studio nel campo dell'educazione linguistica, programmi di educazione linguistica senza la specificazione della democrazia non hanno a cuore la scuola dell'uguaglianza. Non hanno a cuore un'educazione di tutti e per tutti. Non una e non uno di meno. Esempi, anche buoni tecnicamente, di educazione linguistica non democratica si ritrovano nel nazionalsocialismo, nel comunismo stalinista in Unione Sovietica o negli stati parlamentari che escludono fette di popolazione dall'istruzione. Parole di De Mauro: solo la democrazia, lei è la buona nutrice. Con essa soltanto crescono, si può dire, vivono persone veramente abili nel parlare. A un pieno empowerment del linguaggio solo la democrazia ci porta. Zagrebeschi una volta scrisse: la democrazia è discutidora in sé, diciamo così. Solo essa sollecita e spinge tutte a impadronirsi della lingua e di ogni tipo di loro uso. Le quattro abilità della glottodidattica e quella quinta abilità che è l'uso interiore della parola, così prezioso per soppesare, riflettere, elaborare, pienamente conoscere nel silenzio. Parole di De Mauro. Cultura intellettuale, sto finendo, scuola, educazione linguistica sono condizioni necessarie ma non sufficienti per la vita democratica. Cercare di far lavorare in senso democratico l'educazione linguistica è qualcosa di diverso, di aggiuntivo rispetto al semplice costrutto linguistico-educativo. I principi per l'educazione linguistica democratica sono a fondamento di una scuola democratica davvero, democratica nel profondo. Il tempo della scuola dell'uguaglianza è il tempo dell'educazione linguistica democratica. Se e solo se le e gli insegnanti sapranno darsi le possibilità, sapranno recuperare spinta e passione. Per riprovare a credere nella scuola del cambiamento, non per andare indietro ad un passato in cui molti, troppi, erano gli esclusi per condizioni socio-economiche e culturali. Passione dunque. Quella passione che nel 1994 Giovanni Nencioni, presidente in quegli anni dell'Accademia della Crusco, grande studioso dell'italiano, riconosceva in De Mauro attraverso la sua commozione. Tullio era uno che si emozionava. Nell'introduzione a Come parlano gli italiani, cioè il LIP, diciamo, il lessico di frequenza di italiano parlato, Nencioni scriveva dell'attività di De Mauro in questi termini. Cito: appuntato a un grande sforzo di documentazione e di sintesi, accogliere e fermare nei suoi aspetti salienti l'italiano vivo, scritto o parlato, e fino a un certo punto comune, allo scopo di identificarlo hic et nunc, ma anche a futura memoria. L'italiano, scrive De Mauro e riporta Nencioni, è ormai una lingua che fascia e innerva l'esperienza quotidiana, umile e alta, intima e privata, pubblica e collettiva, scientifica e letteraria, di decine e decine di milioni di persone. Sicché i custodi della lingua sono ormai milioni, non c'è dittatura, non c'è autorità che possa sostituirli, loro, non più i pedanti, comandano. Qui la commozione di De Mauro, scrive Nencioni, tocca il suo diapason, ma non è qui una commozione speculativa, è una commozione politica. La commozione del cittadino, ascoltato e registrato in quattro grandi città, Milano, Firenze, Roma, Napoli, che stanno per tutte le città d'Italia, di questo nostro strano ma straordinario paese che è la nostra Italia. Grazie. Allora, faccio i denti.
0: Sei stata bravissima con i tempi, alla perfezione. Allora, andiamo avanti velocemente. Io non commenterò gli interventi perché non c'è bisogno, veramente. E quindi vado avanti. Dando la parola, mi scuserete se la scaletta viene leggermente... rivista un attimo, c'è Irene Manzi che è in collegamento ed è credo in campagna elettorale perché nelle Marche a Macerata si vota e che ci farà un breve saluto, per cui si

scuso anche con gli altri relatori per questa sorpasso in corsa, però ci tenevo davvero a testimoniare comunque e condividere una riflessione con voi questo pomeriggio. Innanzitutto ringrazio Cecilia per aver promosso, Cecilia D'Elia per aver promosso questo appuntamento e il CIDI a cominciare dalla sua presidente Valentina Chinnici per le parole che ha voluto che entrambe, devo dire, hanno voluto ricordare questa sera, proprio perché parlare di scuola democratica e parlare del valore della scuola democratica, ricordando nel segno ovviamente di Tullio De Mauro in questa, in quella che è una sede istituzionale, non è un omaggio retorico, ma è un atto politico ed è un atto profondamente politico che è necessario appunto rimarcare, a cominciare dalle giuste e importanti riflessioni che sono state fatte proprio a partire dalla lingua, che è quello che è il primo terreno dell'eguaglianza su cui si dovrebbe appunto operare e su cui la scuola e per cui la scuola svolge un lavoro fondamentale, proprio perché una scuola che non sa dare a tutti e a tutte la parola, una parola che sia precisa, ricca, densa appunto di significati, capace soprattutto di favorire il ragionamento e la capacità anche di poter dissentire, non è in quanto tale una scuola democratica. E quindi il compito primario e fondamentale è proprio quello di dare davvero e di promuovere una educazione linguistica in linea con quei due commi dell'articolo 3 della Costituzione che sono stati ricordati, perché quel senza distinzione di lingua, tra gli altri ovviamente, è nel primo comma dell'articolo 3, con l'impegno poi concreto a far sì che questo che la Repubblica assume su di sé. E riflettendo appunto in vista del pomeriggio, di questo pomeriggio, mi sono anche chiesta quanta paura effettivamente De Mauro faccia questo al ministro attuale, al governo attuale. Emma Colonna tra l'altro ha ricordato giustamente il duplice fronte di attacco a cui quello che è un modello pedagogico e di scuola democratica è oggetto in questo momento. Mi concentrerò su quello che è il modello di governo in questo caso, e da un lato non mi meraviglia, anzi mi viene da dire quasi per fortuna che non ci sia nulla in comune, è ovviamente un'affermazione quasi paradossale, nulla in comune tra Val di Tara e la folta schiera di personaggi che tra l'altro lo circondano, che sono stati ricordati questa sera, che hanno preso di mira proprio Tullio De Mauro, e quello che è il pensiero, ovviamente l'azione, quelle che sono state anche le attività, le tante sollecitazioni che De Mauro ci ha ricordate. Quelle affermazioni appunto di Val di Tara e di personaggi che sono stati ricordati da Galli della Loggia, Loredana Perla, sono affermazioni che, perdonatemi di dire, reputo appunto meschine, in questo senso fuori luogo e inadeguate rispetto a quello che è il pensiero di Tullio De Mauro, a quella critica, a quello spontaneismo espressivo, come è stato definito, che Cecilia ha ricordato che sarebbe la causa di tutti i mali della scuola moderna. Ma le rileggendo, appunto, andando a rileggermi quelle 10 tesi, è inevitabile che non possa esserci davvero nulla in comune con l'azione di questo governo e di questo ministro e il pensiero di Tullio De Mauro, proprio perché se andiamo a ricollegare, a creare una sorta di filo rosso tra quelle che sono le indicazioni nazionali, con quelle affermazioni, appunto quel modello di scuola trasmissivo, mi sono segnata le parole per proprio essere il più precisa possibile, trasmissiva, selettiva, gerarchica, che svuota appunto quel modello, la scuola, proprio di quella sua funzione democratica, educativa e sociale, appunto tra quel modello delle indicazioni nazionali, tra quel governo che ha adottato i modelli del voto in condotta, dei metal detector, tentativo appunto del salto all'indietro profondo rispetto a quello che è un modello di scuola che si è costruito in questi decenni. Un salto all'indietro che non coniuga invece quello che nell'intervento è stato precedente ricordato, quella volontà invece di conciliare futuro e memoria insieme, che è fondamentale, mentre appunto quel modello di scuola di Val di Tara, solo nel ritorno al passato, in questo ideale, che poi tanto ideale non è, appunto ritorno al passato, sembrerebbe trovare una soluzione. E come può conciliarsi appunto questa azione di governo con quella tesi invece per cui il linguaggio verbale, oltre invece l'ossessione per la regola, deve essere radicato, cito proprio alcuni dei titoli di quelle 10 tesi, nella vita biologica, emozionale, intellettuale e sociale. È radicato, come si è ricordato,

0: nell'articolo 3, ma voglio ricordare, perché lo ricordavano anche le 10 tesi, nell'articolo 6 della Costituzione, quel riconoscimento appunto delle minoranze linguistiche che anche oggi hanno un significato e un valore profondo anche rispetto a quel modello rispetto a una scuola che ha a che fare con le nuove, le seconde generazioni, con gli studenti con background migratorio, rispetto a cui il valore, il ruolo della lingua ha un ruolo essenziale rispetto appunto a quella pluralità contro quel modello secondo cui invece solo l'Occidente conosce la storia. E se volete, il modello della scuola appunto contro del ministro attuale è un modello per certi versi, lo ricordava anche lo stesso De Mauro, piuttosto comodo, piuttosto semplice, più ordinato da trasmettere, ma proprio questa è la sfida che anche le parole, devo dire, sia di Cecilia che di Valentina Chinnici ci consegnano questa sera, quella di risvegliare in questo senso quel partito della scuola che Valentina ci ricordava, e mi vengono in mente anche un convegno di pochi anni fa fatto appunto insieme a Cecilia anche proprio alla sede nazionale del CIDI, che richiamava il valore della ballata popolare e dell'impegno anche politico comune in questo senso, quella costruzione, ricordare questa sera quel valore della lingua come strumento di costruzione democratica e della scuola come strumento di costruzione democratica non è un atto semplicemente nostalgico, è un atto, lo ricordavo poco fa, politico, e soprattutto è un cantiere aperto, e penso che è un cantiere aperto che deve passare anche attraverso quello che è un clima che a volte è di disillusione, non gettare la spugna, ci ricordava, chi non getta la spugna fa parte di quel partito della scuola, un clima di disillusione che spesso coglie anche il mondo della scuola in questo momento, anche di fronte alla serie di azioni, di interventi normativi a cui a raffica in questo senso, in questa sorta di ossessione normativa che anima questo governo. E allora vado a concludere proprio perché so che i tempi sono molto stretti e sto
1: Grazie.
0: nelle consegne di Emma. Allora l'impegno politico penso che questa sera possiamo prendere come forze politiche nello spirito, appunto, nella volontà di lavorare, di costruire insieme, quel trovare alcune parole di lavoro comune in quella ballata popolare, in quella capacità di coinvolgere, parole comuni di azione appunto per una scuola democratica su cui lavorare insieme, su cui provare davvero a costruire un modello alternativo che abbia alle spalle radici solide come sono le radici appunto delle azioni che hanno contribuito negli anni, nei decenni, in quella scuola, in quell'azione politica importante degli anni 60 e 70 che Emma ricordava nel suo intervento e che sono proseguite, devo dire, fortunatamente in modo proficuo nei decenni successivi. E cercare di farlo con la semplicità delle parole, perché c'è un'altra frase che voglio ricordare con cui conclude, che le parole sono fatte prima che per essere dette, per essere capite. Chi è al servizio di un pubblico ha il dovere costituzionale di farsi capire. Io penso che un obiettivo appunto sia anche quello di rendere il più anche al di fuori, è una questione che ci troviamo ad affrontare spesso, anche al di fuori e insieme a quel partito della scuola, bene, anche al di fuori di quel partito della scuola cercare di impegnarsi, di battersi e di sollecitare l'impegno per una scuola democratica, perché altrimenti rischierà di non essere efficace e capace di trasversalmente coinvolgere e di difendere, di far sì che siano difesi, attualizzati e concretizzati sempre di più quei valori costituzionali che sono alla base di quella scuola che oggi l'azione di questo governo, con i tanti provvedimenti sparsi purtroppo che abbiamo ricordato, rischia di mettere in pericolo e di smontare pezzo pezzo, che è la cosa più grave, e di aumentare anziché ridurre soprattutto le diseguaglianze che quell'articolo 3 della Costituzione mira e mirava ad eliminare.
1: Allora, grazie. Grazie Irene. Procediamo velocemente perché abbiamo un percorso lungo e anzi devo invitare tutti i relatori a tenersi strettamente ai tempi perché davvero, se no, mi tocca penalizzare qualcuno, cosa che non voglio assolutamente fare. Adesso tocca a Vanessa Roghi. Intanto la devo ringraziare per essere qui, perché so che Vanessa, abbiamo letto, ho letto che Vanessa ha un'importante iniziativa a Teatro a Bolzano stasera, su una cosa che le sta molto al cuore, ed è sul suo libro sul femminismo, ed è un monologo, e sicuramente sarà una cosa bellissima, per cui anche per una questione di concentrazione capisco che passare da una cosa all'altra in questo modo non deve essere facile. Per cui la ringrazio davvero per aver accettato questo invito, diciamo così, nonostante. Detto questo, e le facciamo ovviamente tanti auguri per questa performance di stasera, va bene, va bene. Detto questo, allora, lei ha scritto, lei è una storica, e si è occupata e si sta occupando, oltre a tantissime altre cose che adesso sarebbe impossibile dire qui, si sta occupando di storia della scuola, cioè di personalità, studiosi, maestri che sono stati importanti per la storia della scuola in Italia, diciamo dalla Costituzione a oggi. Da Don Milani a Rodari a Mario Lodi, ha scritto una serie di libri importanti, Bruno Ciari, e il libro su, in particolare il libro che, con cui tanti di noi hanno conosciuto il suo, la sua attività, La lettera sovversiva, ha come sottotitolo Da Don Milani a De Mauro, il potere delle parole. Allora, chiediamo a lei una ricostruzione, a partire dall'intervento di Vanessa, poi c'è quello di Mario Amber, poi c'è quello di Albertina Soliani, è un filo che vuole ricostruire la scuola italiana dalla Costituzione in poi e il lavoro enorme, importantissimo che è stato fatto da, da tanti politici, maestri e autori. Quindi a partire dall'intervento di Vanessa ricostruiamo, diciamo, questo, questo filo. Grazie.
2: Grazie mille di avermi invitata, sono molto felice di essere qua, quindi bando alle ciance, come dire, farò quello che mi avete proposto di fare e che ho accettato un grande, insomma, piacere, cioè di ricostruire velocemente la storia della scuola dell'articolo 3, secondo comma, dalla Costituzione alla scuola di massa nel secondo dopoguerra, tra la nascita della Repubblica del 46 e l'entrata in vigore della Costituzione. Spesso mi è capitato di pensare che scuola e democrazia sono nei fatti quel binomio fantastico di cui parla Gianni Rodari nella Grammatica della fantasia, cioè due parole che, come mi disse una volta una ragazzina di Napoli, non ci azzeccano niente fra di loro. Scuola e democrazia fino a quel momento non si sono mai incontrate per ragioni ovviamente storiche e istituzionali. L'Italia non è mai stata democratica, prima liberale, poi fascista, poi razzista. Per la prima volta è democratica e la scuola deve fare qualcosa. Certo, appunto, ci vorrà di prenderla sul serio questa questione, questo mandato, questo binomio fantastico, e lo faranno appunto uomini e donne appassionati che trasformeranno, diciamo, negli anni a venire questo proposito in un fatto, come si diceva un tempo. Dalla Costituzione del 48 alla scuola di massa, che prenderà forma tra gli anni 60 e 80 e negli anni 80, nei quali poi mostrerà in qualche modo le sue promesse e anche le sue contraddizioni, quello che in molti e molte hanno cercato di fare è stato proprio un vero tirocinio della democrazia, cioè il fatto che la democrazia non fosse qualcosa da studiare sui libri, ma una pratica quotidiana, una lezione che è passata a partire da John Dewey, diciamo, alla scuola attiva, per poi andare dentro il movimento di cooperazione educativa, Mario Lodi, appunto. Io ho cercato nei miei libri e nei miei studi di occuparmi e di approfondire e di studiare tutte quelle figure che questo governo detesta, e devo dire, insomma, l'ho fatto prima che questo governo ci fosse, ma evidentemente ho fatto bene, insomma, e continuerò a farlo. La democrazia non si insegna, non si predica, la democrazia si pratica nella vita della classe. Allora, diciamo, credo che valga la pena, proprio rispetto alla questione della pratica, no? Che poi è anche una questione che sta molto a cuore al movimento femminista, le cose si cambiano praticamente e non nell'ideologia, ricordare quello che ci ricordava Tullio De Mauro nella sua Storia linguistica dell'Italia unita, che è stata appunto appena citata, del 63, quando ricordava come nel 47 fu chiesto a Pietro Pancrazzi di rivedere stilisticamente il testo della Costituzione, e Pietro Pancrazzi, appunto per il secondo comma dell'articolo 3, suggerì di mettere un congiuntivo, cioè non gli ostacoli che impediscono, ma gli ostacoli che impediscano. Ma i costituenti, pur accogliendo il verbo impedire, appunto, non trattennero il congiuntivo e preferirono usare un indicativo. Come ha osservato Tullio De Mauro, in quell'indicativo c'è una scelta linguistica e politica decisiva, cioè gli ostacoli non sono una possibilità astratta, un'evenienza, come ci ha insegnato il congiuntivo anche a noi generazioni di persone che, secondo appunto taluni citati in precedenza, non avrebbero mai studiato la grammatica, appunto, ma sono un fatto, stanno lì, sono reali, è compito della Repubblica rimuoverli, e in questo c'è il carattere progressivo della nostra Costituzione. Un altro aggettivo troppo poco ricordato, Lelio Basso, che è stato fra i promotori, insomma fra coloro che più ha lavorato a questo articolo e più ha voluto appunto questa seconda parte dell'articolo 2, ricorderanno e scriverà rispetto al senso di questo articolo: noi pensiamo che la democrazia si difenda inserendo tutti i cittadini nella vita dello Stato, tutti, fino all'ultimo pastore dell'Abruzzo, fino all'ultimo minatore della Sardegna, fino all'ultimo contadino della Sicilia, fino all'ultimo montanaro delle Alpi, fino all'ultima donna di casa nei dispersi casolari della Calabria, della Basilicata, e aggiungo io, fino all'ultimo bambino e fino all'ultima bambina. Questo è il vero punto di partenza, non l'articolo 33 che garantisce la libertà di insegnamento, nell'articolo 34 che ci dice che la scuola è aperta a tutti. Questi articoli da soli non bastano, molto spesso questo viene dimenticato, no? e si tende a dimenticare o a cercare di far dimenticare che la nostra Costituzione sui principi fondamentali si dirama proprio come un albero, ma lì stanno le sue radici, e queste radici non sono diventate immediatamente un fatto nella storia della Repubblica Italiana. La storiografia giuridica ha parlato di un disgelo costituzionale che si è avuto a partire dagli anni 60. Io la trovo un'immagine, anche questa bellissima, no? Quella del disgelo, cioè questa acqua che si inizia a irrorare le istituzioni, e questo punto di partenza dell'articolo 3 ci ha messo un bel po' per attuarsi, perché appunto gli ostacoli ci sono e vanno rimossi. Uno degli ostacoli più importanti è quello linguistico. Nel 51, al primo censimento dell'Italia repubblicana, gli analfabeti sono ancora il 13% della popolazione circa, ma il dato più importante è un altro: il 90% della popolazione di 6 anni ha al massimo la licenza elementare. Quindi il problema non è soltanto saper firmare o decifrare una frase, il problema è il possesso della lingua, sono gli strumenti linguistici, perché chi non possiede la lingua, appunto, non è un cittadino sovrano, non sa intendere la Costituzione, non sa intendere un contratto di lavoro, un manifesto elettorale, non può esercitare i suoi diritti, lo sciopero garantito dall'articolo 40, se non sa nemmeno che esiste. Questo lo nota, lo sappiamo, ma io voglio ricordarlo oggi, don Lorenzo Milani, che secondo Tullio De Mauro, quanto Antonio Gramsci ha illuminato la riflessione sulla segregazione linguistica nell'Italia del secondo dopoguerra. Don Milani capisce che il problema della lingua è un problema di cittadinanza, lo capisce subito quando è cappellano a Calenzano nel 47, si guarda intorno e si chiede come si può diffondere il Vangelo a chi a malapena conosce il significato delle cose che legge. Lo stesso approccio Don Milani, lo sappiamo, lo avrà a Barbiana, dove verificherà come nel 1958, quando appunto scriverà le sue esperienze pastorali, la scuola continui a negare ai figli, ai poveri, ai contadini la cittadinanza promessa dalla Costituzione. Questi sono gli anni della grande trasformazione. Anche qui ci sono due elementi che oggi sono veramente invisi a chi ci governa, ma che hanno in realtà reso questo paese quello che è, ovvero l'emigrazione e la media unica. La migrazione che ha, come dire, è stata la nostra Babele, ha mescolato le lingue e ha portato l'italiano ad essere la lingua, come dire, necessaria in un paese nel quale finalmente ci si spostava da dove si era sempre stati. E poi appunto la scuola media unica, che mette insieme per la prima volta i figli di chi non era destinato a continuare gli studi, e attua con coloro che lo erano, ovviamente, per famiglie. Anche questo Tullio De Mauro l'ha detto in modo splendido nel suo libro Parole di giorni lontani. appunto li mette insieme e attua la promessa costituzionale degli 8 anni di istruzione obbligatoria per tutti. Ed è qui, in questi anni, che la questione linguistica torna a essere una questione politica, così come lo era stata per Alessandro Manzoni. Scrive Aldo Bisalberghi, insegnante, professore e pedagogista nel 1963. La didattica della lingua si identifica con la liberazione dell'individuo. Chi non sa esprimersi e non sa comprendere con precisione mai sarà padrone dei propri destini, mai sarà un vero cittadino. Nello stesso anno, l'abbiamo detto, esce la storia linguistica dell'Italia Unita di Tullio De Mauro, ricordiamolo, è anche l'aggettivo che ho usato per il mio libro, un libro considerato sovversivo, un atto politico oltre che scientifico perché dimostra che l'italiano non è stato semplicemente appunto questa lingua degli italiani colti, ma lo strumento attraverso cui gli italiani sono diventati o non sono riusciti a diventare cittadini. Don Milani e Tullio De Mauro comunque non stanno dentro la classe, dentro la scuola pubblica, ma dentro l'aula cosa accade? Mario Lodi diventa maestro nel 1948, l'anno in cui entra in vigore la Costituzione, e anche lui negli stessi anni, allo stesso modo, compie insieme ai suoi compagni di strada del Movimento di Cooperazione Educativa lo stesso percorso. Cominciare a insegnare e avere finalmente una Costituzione che dice che tutti i cittadini, anche i bambini, hanno il diritto di esprimere il proprio pensiero, orienterà per tutta la vita il proprio lavoro. La scuola può o emancipare o segregare, e Lodi sceglierà appunto l'emancipazione. La democrazia, se deve essere un tirocinio, non può finire davanti alla soglia dell'aula scolastica, non si può sospendere ogni mattina, venivano citati adesso i provvedimenti, insomma, degli ultimi anni, dal voto di condotta al metal detector della scuola, non si può sospendere lo stato di diritto ogni mattina alle 8 quando si chiude la porta dell'aula. La risposta che danno Lodi e i suoi compagni di strada, appunto Bruno Ciari, che è stato citato, è veramente una rivoluzione copernicana nella didattica, cioè non c'è l'insegnamento al centro, ma è l'apprendimento che sta al centro, non il maestro, nemmeno il bambino come individuo isolato, ma la comunità dei bambini che impara facendo, e in questo l'aula scolastica diventa davvero il laboratorio più importante di democrazia. Di democrazia e anche di esercizio alla convivenza con le differenze. Questo l'ha notato in anni recenti, per esempio, un intellettuale femminista come Bell Hooks, purtroppo scomparsa pochi anni fa. Permettetemi di citare la terza figura, appunto, che questo governo detesta, ovvero Gianni Rodari. Gianni Rodari, che nel 1964 pubblica Il libro degli errori e si chiede: vale la pena che un bambino impari piangendo quello che può imparare ridendo? Una domanda che in qualche modo intende sovvertire l'uso punitivo e dell'eccezione che si fa della grammatica dentro le scuole. Di questo De Mauro si renderà conto molto presto e userà i lavori di Rodari e li gratificherà delle sue importanti
1: Aspetta.
2: recensioni. Sarà fra i pochi intellettuali che veramente prenderanno sul serio il lavoro di Gianni Rodari. E quando Rodari nel 73 scriverà nella grammatica della fantasia tutti gli usi della parola a tutti, mi sembra un bel motto dal bel suono democratico, richiamerà assolutamente quell'articolo 3 al secondo comma, perché gli ostacoli sono anche questo: togliere dalla lingua la paura e dalla scuola la selezione, dare a tutti gli stessi strumenti per essere sovrani, come diranno nel 1967 i ragazzi di Barbiana nella loro lettera a una professoressa. Nel 73, l'avete ricordato, su impulso anche di Tullio De Mauro nasce il GISCEL all'interno della Società di Linguistica Italiana, e nel 75 il gruppo prepara e approva le 10 tesi per l'educazione linguistica e democratica. È un documento di politica linguistica che riprende questi che sono davvero i fili di un tessuto democratico. Anche questa è un'espressione di Tullio De Mauro che io amo moltissimo, questa idea che la democrazia è come un tessuto, è fatta di fili che convergono, e sicuramente di questo tessuto le 10 tesi sono un prodotto eccellente. Voglio ricordare, perché il tempo vola e sono già a 12 minuti e so che ne ho al massimo 15, un altro tassello, un altro filo di questa genealogia a cui tengo moltissimo. Alla fine degli anni 80 il lavoro di Alma Sabatini, che con il sessismo nella lingua italiana ci ricorda che la lingua non è soltanto una questione di cittadinanza, ma non è mai neutra, perché non distribuisce soltanto in modo diseguale gli strumenti della stessa cittadinanza, ma può anche riprodurre al suo interno gerarchie simboliche, rendendo alcuni soggetti universali e altri o secondari o addirittura invisibili. Questa trama di relazioni dunque sta ancora qui, ci guida in qualche modo e ci ricorda che veramente la Costituzione si fa praticandola ieri come oggi. Chiudo dicendo che i dati OCSE del PISAC del 2023 ci dicono che in Italia il 35% degli adulti fra i 16 e i 65 anni si colloca a livello 1 o sotto il livello 1 di literacy. Una quota enorme della popolazione fatica a comprendere e usare testi scritti, proprio mentre la vita democratica, lavorativa, amministrativa richiederebbe esattamente il contrario. Ma questo non deve essere usato o letto come il segno di un improvviso crollo della scuola, come fanno molti commentatori e purtroppo anche studiosi di pedagogia. Ce l'hanno ricordato, ce l'hanno fatto capire altri invece pedagogisti, penso a Cristiano Corsini oppure Federico Batini, che insiste da tempo sul fatto che le competenze linguistiche degli adulti non possono essere trattate come un accidente individuale o come una colpa dei singoli, perché riguardano l'intero percorso di istruzione, la qualità delle pratiche didattiche, la possibilità concreta di costruire comprensione, lessico, ascolto e autonomia. Il punto quindi non è dire che la scuola di massa è fallito, come spesso si fa oggi, il punto è dire che la democrazia si indebolisce quando si indebolisce il suo tessuto linguistico, quando una parte consistente della popolazione resta esclusa dal possesso della lingua. E questo Tullio De Mauro non ha mai smesso di ricordarcelo. Grazie.
1: Grazie, grazie anche per la sintesi dell'intervento, in cui era presente una larga fascia di anni ma espressa con grande capacità sintetica. Allora, Mario Hambel è stato un protagonista e un professore del CIDI intanto, ma non solo, è stato un protagonista del cammino, del percorso della scuola democratica degli anni 70-80. È stato membro della Commissione De Mauro, che adesso ci spiegherà lui che cos'è. Quelli sono anni, a partire dagli anni 70, ma soprattutto gli anni 80, in cui il cosiddetto partito della scuola, che non era fatto solo da quelli come De Mauro e tanti altri, anche democristiani, abbiamo qui la nostra Albertina Soliani, di tutti i partiti in verità, tanti partiti, ma anche tanta gente di scuola che lavorava per cercare di riformare, diciamo, la scuola e dare alla scuola di massa, diciamo, la forma necessaria. Mario è stato uno di questi, di quelli che protagonista di quella stagione. È stato anche poi dopo direttore dell'IRSAE Piemonte, è stato direttore della rivista Insegnare, è stato nel CIDI per tanti anni e a lui abbiamo chiesto di ricostruire un po' il lavoro della Commissione De Mauro e il suo senso.
3: Grazie, ecco. Buonasera a tutti. È un'introduzione troppo buona e generosa. Io allora lo faccio un riferimento autobiografico, anche se non avrei voluto. Io mi sono laureato nel marzo del 75 sul romanzo storico, mentre Tullio De Mauro e altri scrivevano le 10 tesi. Uscito dall'università, ovviamente non sapevo nulla di che cosa fosse la scuola e di che cosa volesse dire insegnare, e ho trovato in una libreria questo libro che porto con me e di cui vi citerò l'inizio. Si intitola Cancellati dalla dottrina, e in questa introduzione e nei racconti dei bambini del Trullo, di una borgata romana, come scritto nell'introduzione, ho incominciato a capire che cosa mi sarebbe toccato di fare. Per 8 anni ho insegnato nelle 150 ore e quindi ho fatto un altro tipo di vicinanza con questi problemi. Io percorrerò soprattutto la metà degli anni 70 con alcune citazioni che hanno fatto inorridire Ernesto Galli della Loggia e che forse un po' stupiranno anche noi, perché sono scritte con il linguaggio e l'atmosfera degli anni 50, degli anni 70, che è quella per cui la coordinatrice della Commissione per il per le indicazioni 2025 ha affermato che noi saremmo un gruppo di radicali, chissà perché poi radicali, almeno Berlusconi ci dava il comunista, cioè non lo so, un gruppo di radicali fermo alla metà degli anni 70. Beh, forse leggendo queste citazioni ci viene voglia di dire sì, va bene, stiamo lì, visto che anche siamo di fronte a qualcuno che sta facendo arretrare di più di 60 anni l'orologio istituzionale della scuola italiana, stiamo lì. Apro con due citazioni che stanno in qualche modo all'inizio e quasi alla fine del percorso culturale, civile e istituzionale di Tullio De Mauro che stiamo ricostruendo. La prima è del 1974, tratta da uno dei brevi saggi durissimi di quegli anni che sono raccolti in un libro che poi vi mostrerò, è questa: è necessario rendere chiaro a tutto il movimento democratico che la formazione e lo sviluppo delle capacità linguistiche hanno una grande rilevanza educativa e politica. La seconda, invece, è del 2000 e sta nell'introduzione con cui De Mauro, ministro, introdusse la fine dei lavori della Commissione per il riordino dei cicli. Vorrei sottolineare che i criteri per la selezione dei curricoli ci vengono non tanto dagli studiosi di scienze dell'educazione, ma dalla stessa Costituzione della Repubblica. E ricordo che all'inizio dei lavori della Commissione ci lesse tutti gli articoli della Costituzione da cui avremmo dovuto trarre ispirazione per scrivere i pezzi delle singole discipline. Però io la voglio leggere, la citazione a cui è già stato fatto riferimento, quella di Galli della Loggia del 2017, perché ci dà il peso, la misura dell'importanza del lavoro politico di quegli anni di Tullio De Mauro e degli altri. Alla metà degli anni 70 De Mauro auspicava, aperte virgolette, un ribaltamento in senso democratico della pedagogia linguistica tradizionale, la quale, fin nell'insegnamento innocente dell'ortografia, scriveva, obbedisce a un disegno che è un disegno politico. Obbedisce cioè al disegno di verificare il grado di conformazione dei ragazzi che passano nelle scuole ai modi linguistici delle classi dominanti. Guardate, non è casuale questa citazione e non è casuale che Galli della Loggia nel 2017 la riprenda, e non è un caso che lui sia tra i più importanti protagonisti di quel controribaltamento, no? Che è stato messo in atto esplicitamente e dichiaratamente contro il pensiero di De Mauro e le 10 tesi per l'educazione linguistica. Non è una nostra sensazione, è stata una dichiarazione che ha preceduto persino la promulgazione dei documenti. Ecco, allora, fatta questo riferimento al presente, a cui ritornerò velocemente alla fine, io mi immergo, come da consegna del titolo, negli anni che vanno fra il 63 e il 75 e l'83. Le 7 lezioni sul linguaggio, che furono edite a cura del CIDI nel 1983, sono la trascrizione di lezioni che De Mauro fece tra il 73 e il 74 nella sede del CIDI, che sono riportate in questo volume e che diedero anche luogo a discussioni molto interessanti. Gli argomenti che lui ricorda nell'introduzione dell'83 sono questi: tecniche diverse del vecchio tema volte a sviluppare le capacità di scrittura, esperienze didattiche alternative all'insegnamento tradizionale nella scuola di base e medio superiore, bibliografia recente sull'educazione linguistica, messa a punto e uso di un questionario sul dialetto che esce ora nella biblioteca di lavoro del già ricordato da Vanessa Roghi, Mario Lodi. Questi anni sono anni in cui i riferimenti che riguardano la scuola sono soprattutto legati all'attenzione per i dialetti, che tra l'altro sono ricordati non solo da un punto di vista storico-linguistico, ma come anche rispetto e tutela della cultura popolare delle classi subalterne, ma aprono anche a una concezione completamente diversa dell'errore e a una valutazione significativa della differenza fra regola e norma, cosa che i conservatori che hanno scritto le indicazioni del 2025 non hanno ancora capito, cioè la differenza fra regola e norma, che linguisticamente è un fondamento della linguistica di questo secolo, cioè, non gli è ancora chiara. E la consapevolezza delle varietà linguistiche che arriveranno poi nella definizione molto aperta nelle 10 tesi. C'è anche una interessante ricostruzione della genesi delle 10 tesi che gli amanti del genere storico possono andare a rileggere, con una nota anche interessante sugli argomenti che stiamo discutendo qua. A un certo punto De Mauro ricorda che su mandato del Gischel lui e Raffaele Simone ebbero il compito di rimettere un po' a posto il testo che lui aveva pubblicato precedentemente. E c'è questa nota interessante: alla fine del paragrafo 7, su proposta di Raffaele Simone e mia, vennero aggiunte due esplicitazioni, e dice anche che ci fu discussione nel farle passare. Una sul valore politico generale e non solo scolastico dell'educazione linguistica democratica. Una seconda sui dannosi effetti sociali e politici e non solo scolastici della pedagogia linguistica tradizionale. E il nodo è qua, ma il nodo è anche questo del presente. È vero, no? Qui c'è un confronto con la pedagogia linguistica tradizionale, che tra l'altro dalla scuola non è mai scomparsa, non facciamoci strane visioni del mondo, no? La scuola non ha mai letto le 10 tesi, no? O una parte di scuola, no? Ogni 10 anni il Gischel faceva indagini per scoprire quanto fossero diffuse le 10 tesi, no? All'interno della scuola, e poi ci si chiedeva se era il caso di dirlo, perché in realtà era una presenza carsica. E non a caso a metà degli anni 70 quelle parole, quegli interventi furono letti soprattutto e assunti come dovere etico e didattico e politico da quelli che insegnavano dove insegnare la lingua italiana era più difficile, nelle periferie delle grandi metropoli, no? Nelle 150 ore, cioè dove si capiva che quella formula su cui arriverò anch'io tra un attimo, dare a tutti gli usi della lingua, era una stupenda e utopica difficoltà quotidiana, che era tutt'altro che un compito facile. E accanto a queste lezioni ci sono una serie di saggi. Cioè, è impressionante la ricostruzione che lui ne fece nell'introduzione di questo libro, che per la nostra generazione è un altro libro sacro, Scuola e Linguaggio, in cui lui raccoglie tutta una serie di interventi fatti fra il 63 e soprattutto poi il 73 e il 75, e sono dei brevissimi saggi ma dirompenti sul piano teorico, didattico e politico. C'è Scripta Sequentur, tra gli altri, che è tutta una considerazione molto polemica sulla inadeguatezza dell'insistenza sulle regole grammaticali come freno alla libera espressione. E poi da un lato, librario e documentale, dall'altro, dal punto di vista teorico, Scuola e Linguaggio, il numero 8 e 9 della rivista Scuola e Città, altro titolo emblematico, del 76, agosto e settembre del 76, che venne poi ristampato in volume due anni dopo dalla Nuova Italia, ecco, e le dieci tesi sono state sicuramente le basi originarie della professionalità, no? Di una parte del corpo docente. Sul piano teorico, poi, dalla lingua al linguaggio, che è il titolo del saggio che Raffaele Simone scrive insieme agli altri saggi che raccolgono quel numero di scuole e città, e sul piano teorico la distinzione, la transizione programmatica dalla lingua come dimensione statica e codificata da regole al linguaggio come potenzialità e infine ai linguaggi come pluralità delle pratiche, delle norme comunicative, è un cambio di prospettiva radicale, e anche questo ha stentato molto a diventare consapevolezza diffusa. Ecco, questi sono un po' i temi, le atmosfere con cui si arriva al 1975, anno cruciale perché vengono appunto prodotte le dieci tesi, ma io sul 75 vi voglio leggere l'inizio appunto di questo, della prefazione a questo volume. I bambini di Laura Migliorini, con i loro testi liberi e i loro scritti a tema, spingono a riflettere ancora una volta su una situazione comune da generazioni. I portatori di culture disparate, di solito non urbane, campagnole, comunque subalterne, accostandosi alla società urbana e alle forme di vita egemoni, urtano anzitutto contro le strutture scolastiche. Insegnanti, la loro formazione e mentalità, i programmi, le pratiche didattiche e amministrative, gli spazi architettonici, persino la dislocazione degli edifici. Queste strutture non sono state pensate per loro, o a dir meglio, sono state pensate per loro ma in negativo, non per dare a loro ai cafoni i mezzi per impadronirsi di nuovi modi di operare e conoscere, ma per identificarli. E poi per bloccare ed espellere i riottosi, piegando gli altri a quel minimo di capacità di leggere e scrivere necessario ai processi produttivi. Guardate che qua c'è una frase dopo di un certo peso, ma niente di più, tranne per gli ipotetici capaci e meritevoli, tra virgolette, due punti, capaci di staccarsi del tutto dal loro ambiente nativo e dalla loro classe e meritevoli dunque delle esangui benevolenze dell'assistenza scolastica elementare. E qui immagino Galli della Loggia cadere dalla sedia, ovviamente. Perché qui siamo di fronte a un'affermazione che oggi va riletta, va rimeditata, all'insegna della domanda, ma oggi è di nuovo legittimo chiedersi che la finalità è dare tutti gli usi della lingua a tutti? E cosa vuol dire oggi, no? Nelle classi della realtà scolastica italiana? Però, come già giustamente diceva Vanessa Roghi, in queste parole ci sono anche altri maestri, oltre a quelli che lei ha ricordato. Qui queste parole sono scritte con Gianni Rodari, però si sente, no, che De Mauro incontra idealmente il Pasolini di Versuta, il Don Milani di Barbiana, il Mario Lodi di Vodi Piadena e persino lo Sciascia delle parrocchie di Regalpetra. Cioè coloro che avevano sperimentato per poco, per tanto tempo, cosa volesse dire andare a insegnare l'uso della lingua dove l'uso della lingua non era un dato di fatto, un portato familiare, un possesso, no, indipendente da ciò che si faceva a scuola. E guardate che quel riferimento ai capaci meritevoli è molto pesante. C'è riferito a chi sia capace di staccarsi dal proprio ambiente nativo per poter essere integrato, non incluso. E oggi la differenza la conosciamo benissimo qual è. Sono parole che forse ad alcuni appaiono datate, anche se in questi mesi si è tornato finalmente a parlare dell'esclusione scolastica in termini di classe, quella di una volta, quella che per 20 anni non si poteva più dire, no? Perché dire classe voleva dire l'aula con gli allievi, ma per 20 anni è stato difficile usare classe in quell'altro senso. E sempre più spesso, ad esempio, ci si rifiuta di parlare di povertà educativa se è fatto per nascondere e rimuovere quella socio-economica che ne è di fatto la causa primaria. Ecco, allora molto velocemente vado verso la conclusione, ricordando solo alcuni punti fermi. Uno è che da queste esperienze, da queste riflessioni nasce quell'idea di dare a tutti gli usi della lingua, che qui in questo volume è ricordato così: se vogliamo che essi, i ragazzi, fabbrichino una lingua personale, libera, non soggetta a modelli, strumento di liberazione anziché di soggezione, dobbiamo consegnare ai ragazzi tutti gli usi della lingua, tutte le possibilità della lingua, comprese quelle in cui la lingua, per così dire, gioca con se stessa, cosa l'ha scritto Rodari, non mi interno, e gode di rispecchiarsi in associazioni e dissociazioni senza regola. Però da questa idea di plurilinguismo discendono due conseguenze importantissime. Una è l'accettazione delle varietà linguistiche. Definisce De Mauro con plurilinguismo in uno di quei saggi del 75, con plurilinguismo intendiamo qui la compresenza sia di linguaggi di tipo diverso, cioè di diversi tipi di semiosi, sia di idiomi diversi, sia di diverse norme, non regole, di realizzazione di un medesimo idioma. L'età contemporanea, attraverso i grandi moti migratori, 1975, l'eccezionale sviluppo dei linguaggi artificiali, quel guardare al futuro nel momento in cui guardi la realtà del presente, e di quelli formalizzanti o formali delle scienze, l'introduzione e diffusione di tecnologie che consentono la riproduzione e diffusione mondiale di massa delle produzioni segniche d'ogni tipo, esalta oltre ogni limite noto la capacità plurilingue delle società umane. E quindi il compito della scuola è assumere il plurilinguismo, a meno che, al contrario, se noi crediamo che vada mantenuta la divisione dei cittadini in classi diverse, cioè diversamente capaci di trarre profitto dalla partecipazione alla gestione della vita collettiva, se noi intendiamo conservare strutture e forme delle società classiste, la riduzione dell'educazione linguistica ad addestramento monolinguistico, che è una bella definizione delle indicazioni del 2025, devo dire che quando l'ho letto ho detto, guarda, si adatta questa idea dell'addestramento monolinguistico. Guardate che nelle indicazioni del 2025 quella frase sulle classi dominanti non è che non è presente, c'è scritto, non lo leggo per non perdere tempo, andatelo a cercare, che compito della scuola è portare gli allievi verso la lingua parlata dalle classi colte. Però più chiaro di così. E quindi finisco con una citazione, una definizione, una frase che è del 79, è nell'introduzione che Tullio De Mauro e Lucio Lombardo Radice hanno posto all'introduzione dei nuovi programmi per la scuola media, un'altra delle pietre miliari spesso dimenticate. Insegnare secondo Costituzione, lavorare perché la scuola sia parte viva della Repubblica Democratica, ieri era solo al massimo una possibilità. Da oggi è un dovere. Quello che ieri fu intuizione e appassionante traguardo sta a noi tutti trasformarlo in routine, in fibra umile e anonima di cui siano tessute le giornate e i lavori della nuova scuola italiana. Certo, loro immaginavano la nascita di una stagione nuova per la scuola e forse anche per il paese. Le cose non sono andate propriamente così e è stato già ricordato che l'educazione linguistica democratica per De Mauro non coincideva con l'educazione linguistica. C'è quella bellissima frase del 2007 che dice: ma perché ci parlate di democrazia, no? Sembra che parli con i suoi detrattori di oggi. Che è quel fastidioso democratico? Per rispondere dobbiamo uscire di qui, non abbandonare i libri e gli studi, ma usarli per uscire nel mondo vasto e terribile di cui parlò una volta Gramsci nella scuola grande come il mondo di Gianni Rodari, tra la gente divisa, oppressa, stordita, deprivata di mezzi e di conoscenze. Scusate, chiudo con un riferimento all'oggi, inevitabile, è già stato fatto. non avremmo potuto festeggiare in modo peggiore i 50 anni delle 10 tesi per l'educazione linguistica democratica. Un anno, il 2025, che è stato segnato, è già stato ricordato, da un'aggressione culturale, ma soprattutto politica, perché è politica. L'estrapolazione di queste citazioni, come diceva Emma all'inizio, non avevamo voluto qua oggi parlare della componente linguistica, no? No, di Tullio De Mauro, ma di quella politica. Ed è vero che è un'operazione politica, perché se è vero che rispondere a quei principi voleva dire pensare e lavorare secondo Costituzione, scrivere dei programmi che partono dal presupposto di negare quei principi, se la proprietà transitiva ha ancora un senso, no? Vuol dire di fatto mettersi fuori da una logica che è quella che allora venne desunta dalla Costituzione, venne impressa in quei documenti prima della società civile e professionale, dei docenti progressisti e poi della normativa programmatica dello Stato. Oggi è difficile tirare le somme, il mio intervento per fortuna non me lo chiede, no? Nel fare il bilancio di quello che è successo, di quello che poteva succedere, è bene non dimenticare, tra le domande che ci dobbiamo fare, quella che De Mauro si è posto più volte, ed era: è possibile fare un'educazione linguistica democratica in una società che non sia democraticamente compiuta? E la risposta era, oggi come allora, forse no, perché il rinnovamento dell'educazione linguistica alla luce delle moderne scienze del linguaggio è impossibile o illusorio senza l'appoggio delle grandi forze politiche. Qui ci sono altre utopie della metà degli anni 70, delle forze politiche e sociali interessate a gestire democraticamente la società. Grazie a tali forze possiamo sperare di costruire un'educazione linguistica democratica, un'educazione linguistica che rifiuti con pari fermezza sia l'oppressione di un idioma unico o di una forma stilistica o di un tipo di semiosi sugli altri, sia un equivoco spontaneismo che lasci intatti i ghetti che la vicenda storico-sociale possa aver creato. Un'educazione dunque che, nel rispetto di ogni sorta di varietà e creatività espressiva, apra a tutti l'accesso a tale varietà, anzi, diciamo meglio, spinga tutti ad accedere a tale varietà. Non rileggo la citazione sulle stupidaggini che ha già fatto che hai già fatto tu per la della loggia. È un'affermazione pesante, soprattutto perché noi abbiamo letto quelli che hanno messo nei programmi di storia di quest'anno, no? Cioè, perché a parlare di stupidaggini bisogna sempre essere cauti, perché prima o poi ti rientrano dalla finestra, no? Chiudo davvero con una delle ultime forse considerazioni di Tullio sulle 10 tesi. È del 2015, l'ultimo anniversario a cui ha potuto assistere, commentando i 40 anni delle 10 tesi, auspicando diis adiuvantibus di poter confermare questo appello in occasione del cinquantennale, circostanza che purtroppo non si è verificata, scrisse: che dire infine, il campo da arare è enorme rispetto al già fatto, non dobbiamo scoraggiarci, e questa è una buona notizia. Ancora una volta, vincendo ogni motivo di scoraggiamento, allo studio, al lavoro, e poi una parola che ci ributta negli anni 75, alla lotta.
1: Allora, sta venendo fuori come era nelle intenzioni e negli auspici del gruppetto che ha organizzato e pensato il convegno, un affresco. Cioè, era questo uno degli obiettivi, un affresco di quegli anni. Cioè, la domanda: ma da dove è uscito Tullio De Mauro? Cioè, come è potuto succedere che quel miracolo è venuto fuori nell'Italia di quegli anni? E sia dagli interventi precedenti sono venuti fuori tutti i riferimenti che ci fanno capire quello che è stato. E questo, ripeto, non per una ragione di tipo nostalgica, ma perché bisogna impadronirsi, riprendere con forza, diciamo, le radici, un po' questo. Ora, si è parlato prima di partito della scuola, abbiamo chiesto a Albertina Soliani, che è stata una protagonista di quegli anni, di ricostruire quell'utopia, forse. Ma è stato anche un tentativo importante sul piano amministrativo e sul piano politico. A quel lavoro hanno partecipato, prima ho detto, Mario Ambel è stato membro della Commissione De Mauro, ma tanti del CIDI, lo stesso Cerini, citato prima, qui in sala abbiamo Luciana Zou e Mario Fierli, che sono stati protagonisti di quell'esperienza, membri di quelle commissioni. Cioè il mondo della scuola viva di quel periodo è stato coinvolto ed è stato chiamato non solo per essere audito, ma è stato chiamato dagli allora, c'era De Mauro, Berlinguer, tutti quelli che lavoravano e si spendevano per questo tipo di utopia, sono stati chiamati non solo ad essere ascoltati, ma a lavorare nelle commissioni, cioè a dare una mano proprio per rendere operativo, diciamo, con la voce della scuola le proposte politiche che si facevano. Quindi cedo adesso la parola ad Albertina Soliani, che è stata sottosegretaria della pubblica istruzione nel governo Prodi 1 con il ministro Luigi Berlinguer e che, oddio, forse sto dicendo una fesseria, sì, non lo so, vabbè, scusatemi se ho detto una fesseria, chiedo scusa, può succedere. Vabbè, mi fermo qui per evitare di farne altre e do la parola ad Albertina Soliani, scusate.
4: Vediamo se continuo io con le fesserie. La domanda più o meno mi era chiara, ma non sono sicura che risponderò esattamente alla proposta. Perché voglio dirvi che stiamo vivendo un pomeriggio molto bello e siamo qui interi con tutto quello che siamo stati, ma con quello che dobbiamo vedere oggi. E vorrei dirvi subito che, cogliendo alcune attese degli interventi anche di questo momento, io personalmente non sono stata per niente stupita della scelta di Tullio De Mauro a ministro dell'istruzione, quando è arrivato. Dopo un passaggio di crisi politica dell'impianto dell'Ulivo, mi sembrò una scelta di terreno solido, molto solido. Grandissima sua competenza, ma era la visione politica, è una visione culturale fortissima. La scuola ha bisogno di grandi, i governi hanno bisogno di grandi visioni culturali. E nello stesso tempo oggi io avverto che dobbiamo essere lucidi, direi tranquilli, sicuri, che quando c'è l'assalto alla democrazia è evidente che c'è l'assalto alla scuola e viceversa. Le cose sono strettamente connesse. Il limite della scuola è quando non capisce che si colpisce lei perché si vuol colpire la democrazia. E il limite della politica nella democrazia è non capire che la scuola è una chiave fondamentale. Se non altro perché è l'unico investimento certo sul futuro, cioè sulle nuove generazioni. se no per un paese non c'è storia. Non ci bastano neanche le statistiche dell'Istat per capire a che punto siamo. Mi avevate detto il partito della scuola Viale Trastevere, ci sono passato anch'io.
1: E per questo
4: siamo... Arrivandoci lì a Viale Trastevere, dritto filato da via Newton, dove ero direttrice didattica allora a Parma, dritto filato senza passare per il Parlamento, lì a Viale Trastevere. Era il 96. Questa idea del partito della scuola io la sento, mi pare che abbiamo oggi tutti qui questo nucleo, è il partito della Costituzione, basta. È quella roba lì. E noi alla fine oggi siamo qui testimoni, protagonisti, cittadini, la sovranità è qui, oggi, in questa sede che è figlia di quella sovranità. Mettiamo le cose a posto e quindi cerchiamo di capire che cosa abbiamo vissuto e che cosa oggi stiamo vivendo. Però.

quelle donne che hanno fatto la Repubblica. Se la cultura politica e la cultura della scuola non si nutre di queste radici, e dopo facciamo quel che possiamo, dopo ciascuno con lo spazio che ha, con i mezzi che può. Ma i fondamentali sono questi 80 anni dopo, e forse la tempesta del mondo di oggi ci porta a prendere in mano quelle radici, senza le quali non si costruisce proprio niente. Tullio De Mauro arriva lì, mi sembra, a cavallo del secolo. Di là, 2000. Il nuovo. Poco tempo. Io ricordo che dopo, perché dopo sono arrivata lì in Parlamento, c'era la Moratti. Non dimentichiamo tutta la storia. Poi c'era la Gelmini, mamma mia ragazzi, una cosa. Questo discorso del partito della scuola, io l'ho vissuto un po' così. Specialmente a quel tempo era un classico, il partito del ministero e il partito della scuola, insomma. Era elementare. I ministri passano, il ministero resta. Ma noi in quegli anni, noi arrivammo con una storia breve ma molto intensa, politica molto forte, che dà il segno delle cose che accadono. Era stato l'Ulivo, era l'Ulivo, e cioè un rimescolo, i partiti, la società, i cittadini, i comitati. Mi verrebbe da dire, siccome abbiamo passato quelle esperienze lì e altre, non è che finora ce ne sono state, o noi facciamo delle cose simili, cioè dove i cittadini siano molto protagonisti e al governo ci vadano anche loro, si sentano di andarci anche loro, allora ci vanno, allora ci andiamo in un certo senso. Questo partito della scuola, perché aveva questa forza politica che era fatta di associazioni, la grande forza delle associazioni professionali, dei sindacati, si discuteva, si partecipava, l'azione del governo era strettamente connessa. In fondo l'Ulivo significava in quella fase, perché ogni, diciamo, decennio per capirci, ha la sua cifra, era il riformismo politico che affrontava anche dei nodi nuovi politicamente. Sì, qualcuno l'ha detto, cioè quel governo affrontò il tema del riordino dei cicli, del lavoro, di come ristrutturare meglio i percorsi scolastici, e quel grande tema dell'autonomia che era dentro, era un tema generale del paese, se vi ricordate, il regionalismo, tutte quelle cose lì. E c'erano dentro delle grandi opportunità, perché in fondo ti davano i percorsi e le regole per poter far esprimere tutta la capacità creativa, programmatica, di relazioni, c'erano gli organi collegiali, era quella stagione lì. Adesso io non voglio dire che rimpiangiamo, però guai a perdere il nesso tra l'azione di governo e la storia politica di un paese e della società in quel tempo. Perché oggi andiamo così male, vanno così male? Perché non c'è connessione. Questo partito della scuola, che era partito della società e che si è incrociato anche con le azioni di governo, è quello che ha fatto la storia della scuola italiana. Io ricordo benissimo quando siamo arrivati noi, c'era alle spalle tutta una storia di un decennio di riforme, gli anni 70, dalle classi aperte all'integrazione scolastica, al tempo pieno, tutte queste cose, con dei, per esempio, dei sottosegretari lì esattamente nella stanza dove sono capitata io, che venivano anche loro dalla scuola. Maria Badaloni era un insegnante che ha lavorato nel quartiere San Lorenzo a Roma. Carlo Buzzi era della scuola Cocconi di Parma, che conoscevo bene, una scuola popolare. Io venivo da una periferia scolastica. C'entra questo, non è questo il punto. Ma voglio dire la connessione tra la società, perfino fisica nelle persone, le relazioni politiche.

0: politiche culturali con tutti i soggetti che poi possono tenere in piedi un'azione di governo con una visione. Allora io so bene che, qui l'avete ben detto, insomma non credo che dobbiamo pensare che questa azione di governo di questo tempo passa alla storia. La Costituzione è più grande di loro, le sfide sono più grandi di loro. Il problema è se noi cogliamo la sfida con in mano la Costituzione. Non passerà alla storia, credetemi, Ernesto Galli della Loggia. È inutile che focalizziamo. La questione è un'altra, anzi perderanno perché sono inadeguati alla sfida. Il vero problema è quello di essere adeguati a una domanda del Paese che è quanto mai la stessa della Costituzione. Cioè uguali cittadini per crescere insieme, per integrare, eccetera. E quando arrivammo arrivò il ciclone Berlinguer e il partito del ministero tremò. Questo è il punto. Ma nel momento in cui noi pensiamo a quegli anni, sentiamo che c'era un po' di politica. Oggi mi sembra che lo spessore si sia ridotto. C'era il Paese. Adesso non lo sentiamo così vicino, così protagonista. E quando c'è appunto l'attacco alla democrazia, c'è anche l'attacco alla scuola. Da dove ripartire? Dalla, di nuovo, connessione fra la scuola e la democrazia. Guardate che la sfida è apertissima ed è molto seria, è molto grave. Pare che fosse Seneca che a proposito della verità diceva: non ciò che è vero lo considero mio, ma ciò che è mio lo considero vero. C'è la sovversione delle fondamenta del pensiero europeo, non so come chiamo, non lo chiamo occidentale, questa parte del mondo. Noi dobbiamo ripartire di lì, dai temi della libertà, dell'uguaglianza, della multiculturalità, del mondo di oggi, e trovare quella connessione con i valori fondamentali, con le radici e con lo spirito di una società che vuole risorgere. Ieri sera in San Petronio a Bologna c'era una delle lezioni straordinarie di Ivano Dionigi, chiamato dall'arcivescovo Zuppi, parlare della scuola. Sapete che lui ha ripreso in un suo libro recente: la scuola la fanno i maestri, non i ministri. Mi pare che fosse Manara Valgimigli che tirava fuori questa cosa. Ecco, io credo che noi oggi abbiamo la sfida, rispetto ai decenni che stiamo ripercorrendo, siamo ancora più capaci di capire il dramma della sfida globale dell'educazione. Papa Francesco parlava della pedagogia globale. Capite che la nostra piccola scuola dove lavoriamo sta dentro quelle cose lì, ci sta dentro per tantissime ragioni che sappiamo. Ecco, io credo che noi dobbiamo prendere in mano la grande sfida di oggi su che cosa vuol dire educare, istruire, fare scuola alle nuove generazioni, questo è il tema, domandandoci anche politicamente in questa connessione qual è la scelta di fondo. Io non lo so se sia possibile, perché è molto complicata da vivere, ma non ne vedo altre in questo momento, operativamente, praticamente, se non una connessione, un'alleanza, perché non ne saprei vedere altre, se ve ne vengono in mente, tra gli insegnanti e i ragazzi e gli allievi. Torniamo alla partita tra noi, della scuola. Neanche delle famiglie, non so come dire, anche se so bene che bisogna tenere in mano tutti i fili, ma occorre anche che facciamo una scelta di fondo. Così necessaria questa alleanza, anche a difesa delle nuove generazioni. È una questione morale potentissima, prima ancora che pedagogica, professionale, ma molto intensa. Proprio Dionigi dice: la scuola è l'unico avamposto civile che ci è rimasto in questa apocalisse. E vorrei sottolineare che noi oggi parliamo di queste radici, di questo straordinario patrimonio del futuro, essendo passati attraverso storie che sono sulla nostra pelle. Ma oggi sappiamo che lo dobbiamo usare dentro una sfida ancora più radicale, di cui dobbiamo essere consapevoli. Allora prendere in mano sul serio la formazione delle coscienze che cambiano la storia. Coscienza della bellezza della comunità, degli uni con gli altri, della coscienza della parola, tutto Tullio De Mauro, e della coscienza della storia, per formare coscienze civili responsabili. Io so bene che dire queste parole di fronte a dei bambini che sfuggono a tutto questo tema perché presi da altre cose diventa... dobbiamo formarci professionalmente, formiamoci, ma questa è la questione da prendere in mano. Forse mi vengono parole un po' più di quel tempo, datate, ma che mi sembra abbiano ancora un significato. Vi ricordate il Paulo Freire della coscientizzazione, imparata con i bambini nella foresta dell'Amazzonia? A me viene in mente che a ottobre ci sono le elezioni in Brasile. Sapete tra chi? Tra Lula e il figlio di Bolsonaro. E siamo lì pari pari. Ma capite cosa sta succedendo nel mondo? Prendiamo in mano le parole, le esperienze, le storie che sono di prospettiva, perché quella è la prospettiva nuova. 80 anni dopo, io credo che noi dobbiamo incessantemente costruire, lasciatemi dire, la cattedrale, che è l'educazione. Incessantemente costruirla, sapendo che attraversa i secoli, poi noi siamo lì un pezzetto, poi ne verranno altri, ma con la stessa coscienza che è una cattedrale, ricostruendola sul piano civile, perché le macerie oggi in Italia e anche un po' in Europa sono tutte lì da vedere oggi, con uno spirito nuovo che è sempre uno spirito democratico, antifascista, europeista. Più che mai oggi la partita è questa. Allora vorrei finire con una delle espressioni che è stata citata anche da Hambel, che credo ripresa da Tullio De Mauro e forse da Gramsci: una scuola grande come il mondo. Sono stata il mese scorso sul confine fra Thailandia e Myanmar, ai confini di un conflitto. Migliaia e migliaia di giovani che non trovano più la scuola, l'università nel loro paese, in Myanmar ci stanno i generali che non hanno a cuore certamente l'educazione, stanno sui confini, stanno nella foresta. Quando possono, quando non combattono, si connettono per studiare. In qualsiasi forma, la sete di formazione, di educazione dei giovani di oggi, i giovani dell'Asia, che sono la metà della popolazione, voi non avete idea, tornando qui è un po' uno shock vedere teste diverse. Se noi non sentiamo, i ragazzi giovani lo sentono il mondo di oggi, pieno di problemi ma pieno anche di possibilità e di opportunità, questa visione globale dell'uguaglianza di tutti i giovani in tutto il mondo, e di come noi dobbiamo essere connessi con la linfa della democrazia, con la domanda incessante di democrazia, comprese le nuove tecnologie. Alla fine Tullio De Mauro ci consegna, forse più di altri, una sfida tutta politica. La politica che cresce con la consapevolezza della cultura, se no non ce l'hai. Niente di meno per la scuola di oggi, per la società di oggi, per la politica di oggi. Cambiare il mondo con un pensiero potente. Io sono convinta che poi ci sarà anche il popolo che cammina verso questi orizzonti. In fondo, è sempre, siamo alle cose fondamentali che tornano sempre. Una responsabilità verso la vita, verso la storia, verso il valore dell'umanità contro gli assalti sempre più potenti e sempre più concentrati che tranquillamente generano disumanità. Come si sta la scuola lì dentro? Se non coglie le persone della scuola e se non trasmette l'attrezzatura di base per stare dentro un mondo così. Bernardo di Chiaravalle, un po' delle mie parti, là dell'Emilia Romagna, credo che siamo all'undicesimo secolo, diceva questo nostro mondo ha le sue notti e non sono poche. E dice, si vede che c'è la notte, ma la cosa fondamentale c'era anche nel 40-45, era un buio pesto. La cosa fondamentale è tenere accesa la luce. E se la scuola lo fa con la sua cifra, con la sua vocazione, con la sua missione, che è quella di guardare in faccia uno qualsiasi dei ragazzi che ti arrivano lì, e forse come dice Sant'Agostino, volo ut sis, voglio che tu sia, e te lo dico in nome di tutti gli adulti, non solo dell'insegnante o del dirigente scolastico o del ministro, ma te lo dico a nome di tutta la comunità, te lo dico a nome di un paese, voglio che tu sia. Ecco, io mi rendo conto che difendere questa vicenda dell'essere in un tempo di predatori globali è molto complicato, ma è la sfida di oggi e credo che un pomeriggio come questo ci incoraggi a pensare che è questo che fa la storia, non questi qua che non sanno neanche dove sono e con chi stanno.
1: Allora chiamo a intervenire Mirta Michilli, presidente di Fondazione Digitale.
2: Buon pomeriggio a tutti e a tutte e grazie dell'invito. Io devo dire che sono onorata di essere qua questo pomeriggio a ricordare Tullio De Mauro, che è stato il primo presidente della Fondazione Mondo Digitale in quest'anno che ricorre il 25esimo anniversario della Costituzione. E, per noi, per me, ricordare Tullio non è soltanto un atto di memoria commemorativa, è parlare delle nostre radici, di quello che continua ancora a guidare il lavoro della Fondazione Mondo Digitale, che ci guida oggi ancora a interrogarci sull'impatto della trasformazione digitale. Tullio ha accettato la presidenza dell'allora piccolo consorzio Gioventù Digitale quando aveva appena concluso il suo mandato da ministro e da allora fino alla sua morte è stato per noi una guida importantissima, una guida essenziale, sempre presente, ma soprattutto capace di aiutarci a comprendere la difficile e complessa connessione tra istruzione, democrazia e tecnologia, con profondità, senza scorciatoie e senza semplificazioni. Ecco, io poi ho imparato soltanto dopo che sono stati la passione civica di Tullio e il suo profondo rispetto per la dimensione concreta e quotidiana del lavoro educativo a portarlo ad accettare quella carica completamente gratuita ma piena di sfide. Ecco, allora io amo ricordare il nostro primo incontro con Tullio con le parole di Leopardi: quasi tutti gli uomini che valgono molto hanno le maniere semplici. Ecco, è così che abbiamo conosciuto Tullio ed è per me la prima grande lezione di De Mauro, il valore della semplicità. Agli inizi degli anni 2000, quando abbiamo iniziato ad occuparci di divari digitali, a lavorare sul divario digitale, il problema era quasi esclusivamente l'accesso tra chi aveva il computer, un cellulare e chi non l'aveva, tra chi aveva accesso a internet e chi non l'aveva, tra chi aveva le competenze digitali di base per usare questi strumenti e chi non l'aveva. Oggi però quella frattura non solo esiste ancora, si è anche ampliata, però il divario digitale è più profondo e più complesso. Oggi non riguarda più soltanto gli strumenti, ma l'esclusione dalla cittadinanza. Chi non comprende oggi i linguaggi digitali rischia una nuova forma di esclusione civile, poiché molti servizi essenziali e perciò molti diritti passano dall'avere questi strumenti e da dominarli: la sanità, la previdenza, l'istruzione. Ecco, e vengo alla seconda grande lezione di Tullio De Mauro: l'immensa esigente fiducia nella scuola. Tullio ci ricordava che la scuola deve essere sempre messa al centro di ogni sfida sociale, anche delle più complesse, come possono essere oggi l'uso della tecnologia, dell'accesso ai social media, dell'intelligenza artificiale. L'ha ricordato già Cecilia, non esiste infatti nessun'altra istituzione educativa capace di offrire a tutte le ragazze ed a tutti i ragazzi le stesse opportunità di crescere e di apprendere e, come diceva amabilmente lui, la stessa capacità di acquisire una vera autonomia di movimento nella società e nell'intera cultura di oggi. Ecco, questa visione e questo approccio sono indispensabili per l'equità, poiché sappiamo bene quanto oggi le famiglie siano disuguali e diverse nel fornire supporto e risorse educative. Ecco, io oggi credo che parlare di scuola dell'uguaglianza significhi anche parlare di una scuola capace di affrontare i divari digitali come divari educativi, culturali e democratici. De Mauro ci ricordava sempre che la scuola è un sistema complesso. Molte delle sue chiacchierate con il nostro direttore scientifico, il professor Alfonso Molina, di cui abbiamo ore e ore di registrazione, ecco, vertevano sulla complessità di innovare un sistema come la scuola, fatto di tante diversità sociali, culturali, territoriali, ma soprattutto fatto da tante persone diverse che vivono la scuola e fanno la scuola. Ecco, se vogliamo innovare la scuola e trasformare il sistema di istruzione, non possiamo intervenire su un solo elemento, come se fosse isolato dagli altri. Ogni scelta sui programmi, sulla tecnologia, sulla formazione degli insegnanti, sulla valutazione, ha effetti sull'intero sistema. Può creare ulteriori disuguaglianze. Ecco, questo è vero anche per la tecnologia, che non si esime da questo. La tecnologia da sola non è mai inclusiva, però diventa inclusiva quando è orientata da un progetto educativo intenzionale. Peraltro De Mauro ci ricordava sempre che le competenze digitali attecchiscono dove c'è un buon livello di cultura di base. Ecco, questo è il punto che vorrei sottolineare oggi, che è una visione ma anche un'eredità di Tullio De Mauro. La complessità tecnologica non va subita né semplicemente amministrata, va trasformata in un progetto educativo democratico. Ecco, per noi alla Fondazione Mondo Digitale questo significa lavorare ogni giorno con le scuole, con gli insegnanti, con gli studenti, con le famiglie, con le comunità, perché i divari si colmano anche nei territori e nei luoghi della vita quotidiana. Pensiamo all'intelligenza artificiale, a questa tecnologia che è cresciuta così rapidamente, così pervasiva, così potente, che oggi sta entrando con forza nella nostra vita quotidiana, nella scuola, nel lavoro, nella comunicazione. Ecco, può essere un'occasione straordinaria. Pensiamo soltanto come può aiutare gli insegnanti a progettare, ad adattare i propri contenuti educativi, per esempio per studenti con bisogni educativi speciali. però può essere anche un moltiplicatore delle disuguaglianze, soprattutto perché non tutti hanno le stesse opportunità di trasformare questi strumenti così potenti in occasioni di apprendimento. Ecco allora che il problema ancora una volta non è tecnico, ma è profondamente culturale. La scuola ha un compito altissimo: dare senso al cambiamento, aiutare ragazze e ragazzi a non essere spettatori passivi della trasformazione digitale, ma essere soggetti capaci di comprenderla e orientarla. Indubbiamente questo richiede una scuola più laboratoriale, più cooperativa, più aperta alla realtà, più capace di lavorare sui problemi, ma soprattutto richiede un forte investimento sugli insegnanti. E questa è la terza grande lezione di Tullio De Mauro: la grande considerazione per il lavoro degli insegnanti. Sapeva e ci ricordava sempre quanta parte della democrazia italiana fosse passata e passi ancora dal lavoro quotidiano di tante maestre e maestri, professoresse e professori, dalla fatica concreta, quotidiana, dell'insegnare. Ecco, io penso che oggi noi dobbiamo essere capaci di ripartire da questo forte messaggio di Tullio De Mauro, da un'immensa, esigente fiducia nella scuola. Perché solo l'educazione può far sì che l'innovazione non appartenga a pochi. Solo l'educazione può impedire che la complessità diventi paura, limite, barriera. Ecco, io credo che la scuola che ci lascia in eredità Tullio De Mauro sia una scuola che non teme la tecnologia, ma la governa con intelligenza educativa. Una scuola che non lascia solo nessuno davanti alla complessità. Ecco, allora per noi onorare la memoria di Tullio De Mauro è continuare a lavorare quotidianamente affinché la tecnologia possa essere strumento di libertà e di dignità per ogni persona, nessuno escluso.
1: Grazie davvero. Adesso Gianni Cuperlo, che vedo lì in attesa, chiediamo: ci puoi dire una cosa di sinistra? Dove vuoi?
3: No, è complicatissimo poi. Io sono del PD, non dimenticatelo mai, eh. Fatemi troppe illusioni. No, innanzitutto grazie, ho ascoltato tutto questo pomeriggio molto, molto bello, molto intenso. E, beh, in tutta onestà, quello che posso dire all'inizio è che in una serie come questa non c'è nulla che io possa dire di Tullio De Mauro che voi non conosciate molto meglio di me. E allora vi ruberò qualche minuto provando a ragionare più che sulla seconda parte di questo bel titolo, La scuola dell'uguaglianza, sulla prima riga, Tullio De Mauro e la sfida democratica. Sulla prima parte, La scuola dell'uguaglianza, una cosa brevissima voglio condividere con voi. E perdonatemi se lo faccio, ma mi è venuto in mente ascoltando il pomeriggio le cose che ho sentito, è un ricordo personale, e il ricordo è questo, che per gli accidenti della vita, del caso della vita, insomma, io ho sostenuto molti anni fa l'esame di terza media, lo stesso anno in cui l'ha sostenuto mia madre, perché aveva lasciato la scuola dell'obbligo, orfana, una donna giovane, insomma, aveva poco più di 30 anni, insomma, sono arrivato presto. E ho questo ricordo quasi infantile, diciamo, di qualche serata dove, sparecchiato il tavolo della cucina dopo cena, lei si metteva a fare i compiti per le 150 ore che le consentivano di conquistare quel diploma, che non le serviva a nulla in verità, ma che lei visse, lo ricordo, come una sorta di traguardo molto importante, no? Con grande orgoglio. Vabbè, per la cronaca l'esame sono andato meglio io, ma questo è un dettaglio del tutto irrilevante, i fini dell'aneddoto. Ma forse l'attualità di una figura, invece passando alla seconda, alla prima parte di questo titolo, di una figura abbastanza unica come quella di Tullio De Mauro, che avete benissimo descritto, si può ricondurre, almeno io provo a ricondurla, a due aspetti. Entrambi sono offuscati dentro la stagione che stiamo vivendo, che stiamo attraversando. Uno è, direi che è più legato al profilo, alla biografia dell'uomo, dell'intellettuale, che poi in momenti diversi del suo percorso accademico, di ricerca, pubblico, ha sposato ad un impegno civile e politico fino alle istituzioni e al governo del paese. E l'altro, il secondo aspetto, è più legato ad una mutazione del linguaggio, del nostro discorso pubblico, quel linguaggio che nella scuola di ieri, credo anche di adesso, ha trovato e può trovare una potenzialità oppure un arretramento, che però alla fine hanno un'incidenza, un peso sulla società e sulla qualità della nostra democrazia. Ora, Tullio De Mauro è stato molte cose diverse, studioso, docente, scrittore, ha collaborato con varie testate, poi per un tempo relativamente breve, Albertina l'ho appena rievocato, ministro nel governo della Repubblica. In questo mi pare di poter dire che sia stato parte di una pagina tutt'altro che marginale nella storia di un paese come il nostro, dove gli intellettuali puri, gli intellettuali ascetici, diciamo, sono spesso scarseggiati, no? Nel senso che a lungo è prevalso un legame tra la politica e la sfera dell'intellettualità. Thomas Mann pubblica La montagna incantata nel 24 e non per caso l'intellettuale che esprime in quelle pagine una cultura ancorata ai valori dell'illuminismo è un italiano. E ora quel nesso tra la cultura e la parabola civile trovava ragione anche, forse soprattutto, in una unificazione tardiva, il che in qualche modo aveva chiamato gli intellettuali ad assolvere, a svolgere un ruolo da protagonisti, non solo da testimoni, no? Nel processo di costruzione, di edificazione di una coscienza pubblica e anche nel consolidare le nuove strutture dello Stato. Io in parte credo si spieghi anche in questo modo l'impegno di un mondo, di un vasto mondo, universo intellettuale rivolto al capitolo della scuola, della formazione. Insomma, il primo ministro dell'istruzione dell'Italia Unita 1861 è stato quel signore lì. E poi Gentile, Croce, e poi al di là del ruolo istituzionale, personalità che avete evocato oggi pomeriggio, Lombardo Radice, Bicichero Monte, Gianni Rodari, Don Milani, ovviamente Tullio De Mauro. Insomma, sul fronte della cultura è esistita una specificità italiana che si è prolungata e si è proiettata nelle due grandi pagine epiche del nostro processo di unificazione, quelle due pagine epiche, ma sono in una sede dove mi muovo con cautela, qui ci sono personalità che farebbero da insegnanti a molti di noi, perlomeno a me, ma insomma le due pagine epiche del nostro processo di unificazione, che sono state il Risorgimento e la Resistenza, con una differenza, che il Risorgimento affronta la disunione orizzontale del paese, territoriale, no? Bisognava unificare un paese che per 5 secoli era stato occupato in buona misura dal piede dello straniero. E affronta in parte il Risorgimento anche la disunione verticale, cioè l'identità degli italiani, no? Il modo d'essere degli italiani, e la scuola è aspetto rilevante in questo. Il Risorgimento aveva opinioni diverse sulla disunione verticale, insomma Mazzini non la pensava come Gioberti, e la scuola sarebbe divenuta un terreno fondante di quella identità a partire dalla lingua, mentre la Resistenza si trova ad affrontare ancora un po' la coda della disunione orizzontale, insomma c'è il piede tedesco sopra la linea gotica, però risolve la disunione verticale, l'identità del paese, e la risolve nello sbocco del patto repubblicano e del compromesso costituzionale con le culture fondanti di quell'accordo, di quel compromesso. Ecco, Tullio De Mauro, io mi permetto di dire, è stato uno tra gli interpreti o gli eredi più acuti di quella tradizione, con una chiosa che entrambe quelle pagine, Risorgimento e Resistenza, no? Hanno una durata più o meno uguale, durano una 50 anni. L'Italia liberale frana sotto l'irrompere del regime fascista, con la piena complicità della corona e parte del Vaticano, E i partiti della cosiddetta Prima Repubblica, le grandi culture costituenti del compromesso costituzionale, vivono una loro crisi a partire dai primi anni 90 e aprono la strada ad un populismo che si può leggere anche come ritorno ad una disunione verticale. La crisi della cosiddetta Prima Repubblica restituisce anche una disunione orizzontale, che non è aspetto irrilevante rispetto ai temi della scuola. Che cos'è stata la secessione leghista, se non il tentativo di restituire una disunione orizzontale a un paese che faticosamente aveva acquisito e conquistato i caratteri di una unità nazionale del paese, tenere unito il paese? La presidenza di Ciampi ebbe un ruolo molto importante, non da questo punto di vista, anche sdoganando quel concetto di patriottismo. E che cosa significava la campagna leghista dell'epoca che voleva insegnanti veneti nel Veneto, se non spezzare esattamente quel processo? E qui subentra il secondo aspetto, e chiudo, che ci parla dell'attualità di Tullio De Mauro e della deriva del linguaggio nel discorso pubblico, che però è legato a questo percorso lungo, no? Ora è vero che ogni tempo conosce e pratica e talvolta crea la sua lingua. Il saggio di Klemperer rimane probabilmente un saggio inarrivabile dal punto di vista della sua lucidità, ma per la politica quella lingua è sempre anche il riflesso di una funzione della classe dirigente. Il mio vecchio amico Marco Follini, nasce democristiano e tale rimane per sua fortuna, mi spiegava anni fa come la caratteristica dei leader politici, allora si chiamavano in un altro modo, della cosiddetta Prima Repubblica, da destra a sinistra, e ne sono testimone diretto, no? Bertina probabilmente mi può dare conferma, utilizzavano sia nella dimensione pubblica che nella dimensione privata un linguaggio sistematicamente più moderato dei sentimenti che albergavano nella maggior parte degli elettori a cui facevano riferimento. Ma non era un esercizio di bon ton, di buon galateo, era che introiettavano consapevolmente la funzione di una classe dirigente, che non è quella di incendiare, di aizzare gli animi, ma è quella di incanalare, di stradare, avremmo detto un tempo, le grandi masse popolari, no, dentro il solco della democrazia. Gli ultimi 20-25 anni hanno visto il venir meno di quelle culture, di quei riferimenti, e nella dimensione della politica e del linguaggio hanno visto anche una responsabilità colpevole della mia parte politica, quindi scusami se non dirò una cosa di sinistra, però qualcosa di sinistra c'è in queste note. E la responsabilità è stata di pensare che la comunicazione potesse supplire da sola, no, a questo vulnus che si era prodotto. Se c'è una responsabilità che io imputo alla mia parte politica, è stata sistematicamente nell'ultimo quarto di secolo di avere chiuso gli uffici studi per aprire altrettanti uffici stampa, pensando che alzando il volume del mix della comunicazione potevamo supplire a un deficit di elaborazione di pensiero. Ma l'effetto qual è stato? L'effetto è stato che oggi noi ci troviamo nella condizione non felicissima di assistere a qualcosa di originale, se con lo sguardo ci rivolgiamo al passato più remoto e meno remoto della nostra vicenda pubblica e politica, cioè che si usa la stessa lingua ovunque, si parla nello stesso modo dappertutto, al bar del mattino, nello studio televisivo di un talk serale, dentro le aule del Parlamento. No, lo dico anche perché vengo da un'esperienza per me quasi traumatica, nel senso che, non sapendo bene come affrontare il tema dell'ennesimo decreto sicurezza, l'altra settimana nell'aula della Camera mi sono rivolto al governo citando testualmente dei brani di Cetto la Qualunque, e a parte la soddisfazione di ricevere la sera un messaggio su WhatsApp del vero Cetto che mi ha ringraziato di questa citazione, cioè di Antonio Albanese, che ringrazio, però ti dà la misura, no, di una perdita di... si usa la stessa lingua dappertutto, si esalta l'enfasi a scapito del pensiero. Non so, Cecilia, se anche al Senato, da noi alla Camera tendenzialmente il tono è un tono urlato. Dopo quasi 4 anni di legislatura sono pronto con un algoritmo a fare una ricerca linguistica, ma negli stenografici delle nostre sedute la parola più utilizzata, evocata nelle sue varie declinazioni, sempre con un tono molto intenso, molto alto, è vergogna, vergogna, vergognati, vergognatevi, devi vergognarti. La sintesi qual è? La sintesi è un'esasperazione del linguaggio che porta con sé un'esasperazione del concetto, e su questo Tullio De Mauro davvero è stato maestro di molti, anche tra noi che linguisti non siamo mai stati e mai saremo. L'effetto è che non c'è più laicità, ma laicismo, non c'è giustizia, ma giustizialismo, non c'è informazione critica, ma gogna mediatica, non c'è scelta politica, ma riforma epocale, ogni riforma si preannuncia come epocale. In un mondo profondamente rattristato e senza dubbi, dove il 47esimo presidente degli Stati Uniti è l'espressione più plastica di ciò che Gramsci definiva nel passaggio tra un vecchio ordine scomparso, un nuovo ordine che ancora non si afferma, un interregno dove possono affermarsi dei fenomeni mostruosi e morbosi. Noi siamo lontani, chiudo, dal 1984 di Orwell col Ministero della Verità che poteva rovesciare il significato delle parole, però siamo terribilmente vicini a quella profezia di Aldo Moro in una formula potentissima, quando diceva, e forse Tullio De Mauro avrebbe apprezzato o forse conosceva questa espressione di Moro, quando diceva: chi semplifica toglie consapevolmente quello che è superfluo, chi banalizza toglie inconsapevolmente quello che è essenziale. E noi da troppo tempo siamo entrati a piedi uniti in un tempo della storia e della politica di questo paese che tende a banalizzare quello che non si deve e non si può mai banalizzare. Ora De Mauro ci ha trasmesso un insegnamento, se volete un'eredità, che appunto è non banalizzare la lingua, non semplificare la complessità della memoria dentro la scuola, la bellissima relazione che abbiamo ascoltato, forse solo perché quando lo facciamo, quando cediamo a questa operazione, noi rinunciamo colpevolmente ad una parte della nostra identità e della nostra dignità. Io sono solo un funzionario di partito e quindi non ho le vene poetiche di altri intellettuali, ma Edoardo Sanguinetti ci stupì anni addietro spiegandoci che le parole, diceva così, le parole sono le mani per le cose che non possiamo toccare. Che io ho sempre trovato nella sua poeticità una sintesi assolutamente formidabile. Ecco, credo che andrebbe detto con garbo, molto garbo, gentilezza a chi oggi senza particolari meriti è alla guida del paese. E se mi permettete solo una minima polemica, andrebbe detto ad un ministro dell'istruzione e del merito che ieri mattina ha spiegato agli italiani che Piersanti Mattarella venne assassinato dalle Brigate Rosse. Gli andrebbe, con garbo, con gentilezza, gli andrebbe detto, ma io non sono certo che capirebbero, e basterebbe questa rendere oggi così necessario, ecco una cosa di sinistra, il traguardo di un'alternativa possibile. Vi ringrazio.
1: Allora, grazie a tutti i relatori di questa prima parte di questo pomeriggio, e li ringrazio anche perché hanno accettato tutti di venire senza problemi, senza difficoltà immediatamente. Do ora la parola a Francesca Gallina del Giscel per un breve saluto. Giscel, gruppo... Sì, poi si preparino gli sono degli studenti, poi daremo la parola a loro. Gruppo di intervento e studio sull'educazione linguistica che ha affiancato da sempre, diciamo, il lavoro di De Mauro, il lavoro del CIDI, insomma, è qui. Prego.
4: Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Vorrei innanzitutto ringraziare da parte mia, ma anche a nome di tutto il GISCEL, naturalmente la senatrice D'Elia e il CIDI tutto per questo bellissimo pomeriggio. Tra i tanti temi, insomma, che sono stati citati nel pomeriggio di oggi, io vorrei portare l'attenzione su un tema che è molto caro a Tullio De Mauro, partendo però da una questione di attualità che è stata oggi richiamata. Credo che ognuno di noi in questi giorni si sia chiesto che scuola è quella delineata dalle nuove indicazioni nazionali. Cioè, le proposte per il primo e anche per il secondo ciclo, sebbene ancora in bozza, ci aiutano a immaginare, a costruire, a rinforzare una scuola dell'uguaglianza, per riprendere il titolo di questo pomeriggio, e ad affrontare la sfida democratica? Chi ha letto quei testi può naturalmente, in modo autonomo, rispondere a queste domande. Personalmente non vi nascondo che nutro più di un dubbio in merito. Tuttavia vorrei qui richiamare due elementi fondamentali. Uno è la libertà di insegnamento garantita dalla nostra Costituzione e l'altro è l'autonomia scolastica. Perché? Perché è grazie a questi due pilastri fondamentali che noi oggi possiamo ancora nutrire speranze, possiamo ancora attuare iniziative per una scuola democratica, perché i docenti, i dirigenti, la scuola tutta, hanno ancora un margine per scelte che siano di senso, per scelte che accolgano la sfida democratica della scuola e dello sviluppo culturale del paese nel suo complesso. Qual è però, e torno al tema caro a De Mauro, la condizione necessaria che consente ai docenti, in particolar modo, di fare scelte di senso in prospettiva democratica? Credo non vi possa essere dubbio alcuno. La prima condizione necessaria, anche se forse non sufficiente per una scuola democratica, è quella di insegnanti adeguatamente formati, di docenti qualificati, consapevoli, capaci di autonomia decisionale, di riflessione, di analisi. Senza qualità nell'insegnamento non vi può essere apprendimento e non vi può essere democrazia, come del resto anche l'Agenda 2030 dell'ONU ci ricorda. E mi piace qui riprendere un passaggio nel libro che esibiva prima Mario Ambel, ce l'ho anch'io nello zaino, quindi non è una questione solo di una generazione. Nel 1977 Tullio De Mauro scriveva: «L'attuale organizzazione degli studi linguistici nelle università italiane è insufficiente sia ai fini della formazione di nuovi ricercatori, sia, e se possibile ancor più, ai fini della formazione di insegnanti di italiano e lingue straniere». Ora, da allora certamente l'università è cambiata, abbiamo registrato dei passi in avanti. Tuttavia, mi pare che si possa affermare che ancora siamo lontani dall'offrire una formazione adeguata ai futuri insegnanti per una professionalità di qualità. Gli attuali percorsi abilitanti per l'insegnamento hanno evidenziato non poche e non marginali criticità. Domani ho 6 ore, gli studenti ne fanno 12 di ore domani di lezione. Sono privi di un criterio condiviso, insomma c'è davvero molta molta confusione. Inoltre la frammentazione, la parzialità, l'episodicità della formazione in servizio non può certo garantire qualità all'insegnamento, anche a chi ha già più esperienza. Come hanno ben sottolineato gli Stati Generali per l'Educazione Linguistica e Letteraria che si sono svolti lo scorso ottobre qui a Roma, in realtà molto si può fare per la formazione in ingresso e per quella in servizio, proprio per garantire davvero una formazione di qualità ai docenti e ai futuri docenti, e vi invito appunto ad andare a vedere quei documenti. Il punto è che senza un insegnamento di qualità, equo, inclusivo, non potremo mai avere una scuola autenticamente democratica. E come ci ha insegnato Tullio De Mauro e come ci ricordano anche le 10 tesi del GISHR per l'educazione linguistica democratica, senza un salto di qualità e quantità in fatto di conoscenze sul linguaggio e l'educazione nei docenti, non vi può essere educazione linguistica democratica. Bene, vado a concludere questo brevissimo intervento dicendo appunto che credo che sia attorno a queste parole, perché le parole contano, che abbiamo bisogno di raccoglierci, proprio per portare avanti quella missione, quell'impegno civile che sono stati una delle cifre di Tullio De Mauro. Sta a noi ora proseguire su questa via, direi però anche e soprattutto andando oltre le associazioni di cui siamo parte, i contesti in cui viviamo, le istituzioni in cui ci muoviamo e gli individui con cui abitualmente ci confrontiamo, che in fondo già conoscono e forse anche già condividono molto di quello che pensiamo noi. Abbiamo bisogno di convincere anche chi sta fuori, andando oltre, diciamo, i contesti a cui siamo abituati, per far comprendere loro qual è il valore di una scuola democratica. Grazie.
1: Grazie, grazie al Gischel per il lavoro di sempre. Allora, Federica Corcione.
5: Unione degli studenti.
1: Coraggio, sì, coraggio a me.
6: Ok, intanto buonasera e grazie di averci invitato, grazie a nome un po' di tutta l'Unione degli Studenti. Io non farò un intervento che occuperà tantissimo tempo, anche perché tante delle questioni importanti al giorno d'oggi secondo me sono già state ampiamente trattate ed è stato molto interessante anche sentir parlare di dispersione scolastica, di disuguaglianze anche digitali, di analfabetismo funzionale, mi hanno toccato davvero tanto anche le parole che sono state riportate, davvero illuminanti, di De Mauro, e credo che per l'appunto adesso quello che posso dire, posso provare a fare oggi, è portare un po' la voce degli studenti. Noi parliamo di scuola, parliamo ogni giorno di scuola nelle classi e al di fuori, nei nostri territori, nelle città, in tutto il paese. Parliamo di una scuola che è immersa nella società, necessariamente, perché è proprio dalla scuola che parte tutto. E purtroppo questo governo lo ha capito. Lo ha capito e ha deciso, ha cercato, sta provando ogni giorno a renderci ignoranti, a renderci obbedienti, quando in realtà quello che chiediamo, quello di cui abbiamo bisogno, è lo sviluppo di un pensiero critico. La scuola in questo momento è sempre più assoggettata alle logiche del mercato, si parla di aziendalizzazione anche nei termini, come se fosse normale. Si parla di studenti che in un certo senso ormai sono divenuti quasi prodotti, e lo dimostra la riforma dei tecnici, lo dimostrano quelle che sono tutte le parole, le dichiarazioni del ministro Valditara, su cui noi non ci stiamo. Ogni giorno ne parliamo, come dicevo, anche nelle nostre assemblee. Nonostante gli spazi di partecipazione siano stati svuotati di senso, si prova ogni giorno ancora a svuotarli di senso, noi siamo presenti all'interno delle scuole e sentiamo il bisogno di parlare. Sentiamo il bisogno, per l'appunto, di riuscire, insomma, a parlare di scuola senza un ritorno al passato, senza quel merito senza uguaglianza, come diceva prima Silvana Ferreri, che non esiste merito senza un'uguaglianza. Riuscire quindi a dare l'accessibilità che adesso manca al diritto allo studio per tutte le studentesse e gli studenti, perché ci sono delle disuguaglianze economiche, ci sono delle disparità culturali, linguistiche, facciamo difficoltà anche, per l'appunto, a ritrovarci a scuola in una maniera che riesca a mettere al centro la nostra partecipazione attiva. E quindi noi, questi luoghi della formazione realmente accessibili, sono ciò di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno che le scuole siano realmente dei presidi di democrazia in tutto e per tutto, non solo a parole. Che dalla scuola realmente si riparta nella società. Chiudo con una piccola provocazione. Noi studenti non siamo i cittadini del futuro, noi siamo i cittadini di oggi. Abbiamo fame di istruirci, di parlare. Abbiamo voglia e bisogno di capire cosa succede nel mondo intorno a noi e di esserne parte attiva e integrante. Stanno uccidendo la scuola pubblica e la scuola democratica non esiste più in questo momento. C'è bisogno di distruggere quel confine che provano a mettere tra banchi e cattedra, lavorare insieme studenti e docenti per difendere e migliorare realmente quelli che sono i luoghi della formazione, rimettendoli nelle mani di chi li vive tutti i giorni e non di chi è seduto su una poltrona. Grazie.
1: Adesso Antonio Masini, Rete degli Studenti Medi, e poi Bondonno.
7: Buonasera a tutte e tutti, mi chiamo Antonio Masini, sono dell'Esecutivo Nazionale della Rete degli Studenti Medi e innanzitutto tenevo a ringraziare Cecilia Delia e tutti coloro che hanno organizzato questo dibattito, perché Sono molto contento di aver partecipato a un dibattito di questo calibro, un'opportunità secondo me rara di ascoltare un confronto sulle tematiche della scuola con delle relazioni così interessanti e che vanno a toccare dei temi che spesso anche come studenti e studentesse non ne siamo a conoscenza. Proprio ascoltando e alcune relazioni degli ospiti di questa sera, volevo portare una piccola riflessione proprio sul rapporto tra la scuola e la democrazia. Se è vero che la scuola dell'uguaglianza è uno strumento per la democrazia, mi chiedo: uguaglianza che vuol dire? Secondo me, come diceva anche il presidente Pertini, uguaglianza significa che è la condizione affinché i diritti di libertà possano essere esercitati dai cittadini e dalle cittadine, e quindi credo l'uguaglianza nella scuola e nella società sia anche la condizione affinché tutti possano partecipare alla scuola pubblica. Per questo, come è stato detto molto bene, credo che ci sia un filo rosso che collega la scuola e la salute della nostra democrazia. Se infatti l'uguaglianza è condizione di libertà, allora la scuola dell'uguaglianza è il sistema tramite il quale la democrazia continua a rinnovarsi nel tempo. Ma guardando alla fase che stiamo vivendo, mi chiedo se realmente la scuola attuale, e quindi purtroppo non la scuola dell'uguaglianza, stia esercitando realmente questo ruolo. Forse continua a esistere forse perché non c'è più quel meccanismo di ascensore sociale che la scuola ha rappresentato nel Novecento. Credo, anche guardando a qualche dato, che questo appunto si sia interrotto, perché continuano a crescere divari nella condizione educativa dei ragazzi e delle ragazze da diversi punti di vista, che sia l'accessibilità economica, i divari territoriali, soprattutto tra il nord e il sud del paese, come anche crescono necessità nuove come quella del benessere psicologico e dell'educazione sessoaffettiva. Quindi credo insomma che questa iniziativa ci consegni una riflessione importante. Qual è il ruolo del cosiddetto partito della scuola, che devo dire ho conosciuto oggi in questa iniziativa e che mi sta interessando molto? Credo quindi che il nostro ruolo di studenti, di insegnanti, di associazioni, del mondo civile, sia quello proprio di combattere questa deriva, combattere quindi i divari territoriali, garantire opportunità, garantire quindi un diritto allo studio vero per tutte e per tutti, per i licei ma anche per i tecnici professionali. Vuol dire anche provare a fermare l'atomizzazione della società che stiamo vivendo, costruendo una didattica nuova basata sulla partecipazione e sulla collaborazione, e non una continua corsa alla competizione che fa male agli studenti, agli insegnanti e alla conoscenza stessa. Vuol dire quindi anche rifiutare una scuola di classe che ha fatto parte della nostra storia e che personaggi appunto come Tullio De Mauro, come Don Milani hanno combattuto, e che qualcuno come il ministro Valditara vuole far tornare con la repressione della partecipazione, ma anche come i numerosi interventi legislativi. Per ultimo, proprio la riforma dei tecnici che si citava prima, che non fa che dividere invece di unire studenti e studentesse, realtà territoriali, docenti e studenti. Il nostro ruolo è quindi far sì che la scuola sia messa al centro del dibattito pubblico e non permettere a nessuno di riscrivere la storia, che sia come nelle nuove linee guida nazionali sulla storia occidentale. Anche qui bisogna capire cosa vuol dire Occidente, dato anche gli ultimi accadimenti geopolitici, tra l'altro, ma anche, come diceva anche Gianni Cuperlo prima, come ha fatto ieri il ministro Valditara, che ha negato una verità storica, cioè che è stata la criminalità organizzata ad ammazzare Piersanti Mattarella. Dirlo e ricordarlo, ricordare quindi una storia comune, sancita dalla Costituzione, dal partito della Costituzione, vuol dire difendere la scuola pubblica e il futuro della nostra democrazia, perché parlare di scuola, secondo noi, e come infatti è stato detto, è un atto politico. Come chiudo insomma con una frase, come spesso si dice insomma nelle organizzazioni studentesche, l'obiettivo è uno: costruire una scuola diversa in una nuova società. Grazie mille.
1: Adesso la parola a Peppino Bondonno, responsabile scuola di Sinistra Italiana. Abbiamo voluto dei politici qui, non perché come fatto così, ma perché è importante, quando noi diciamo il senso politico e la sfida democratica, vogliamo avere un confronto vero con delle persone che stanno facendo politica sulla sponda dei partiti in questo momento. Quindi voglio dire, chiediamo interventi di sostanza.
8: Ma grazie, spero di essere... Devo dire che se avessi tempo trasgredirei un po' al confine che ci hai segnato all'inizio, no? Non parliamo tanto o solo del linguista, ma soprattutto di Tullio De Mauro.
1: Non Vampoli. Hai tempo.
8: Lo so che non ce l'ho. Lo so che non ce l'ho, ma che dobbiamo fare, lo scriveremo per insegnare, perché io diciamo quando intervengo al CIDI faccio un po' fatica a sdoppiarmi, sia tra insegnante e militante politico che tra appartenente a un partito e il CIDI medesimo, che ha avuto un ruolo importante nella mia formazione. Però in realtà entro nel merito, perché questa distinzione tra il linguista e l'uomo, l'uomo politico e l'intellettuale politico è proprio impossibile nel caso di Tullio De Mauro. Ed è impossibile perché, a parte che è già stato detto da chi lo conosceva molto bene, no? Ma poi in generale la rimozione degli ostacoli e l'articolo 3, la sfida democratica, perché è del tutto evidente che il suo rapporto con e la sua sottolineatura la democrazia e la storia costituzionale democratica era inscindibile dall'idea di una lingua come strumento di liberazione, perché la lingua può essere tante cose, può fare tante cose, la lingua può includere e può escludere, può offendere, ma non tanto per gli insulti, può offendere proprio per la sua natura esclusiva, può creare gerarchie. Io in questi giorni sembrerà strano al ministro Valditara e a Ernesto Galli della stessa loggia, come li chiamo io, no?

Gli sembrerà strano, probabilmente gli sembrerà anche pericolosissimo o della serie, insomma, come dire, e le competenze esecutive dove stanno? Beh, Cesare Cases scrive, per esempio, in questa introduzione, scrive proprio del carattere profondamente selettivo e fortemente, come dire, piramidale del linguaggio e dell'uso del linguaggio anche nel barocco, anche nel barocco. Tra l'altro lo fa in un testo in cui Benjamin invece rivaluta proprio il dramma barocco tedesco. Ma dico questo per dire che è del tutto evidente che l'approccio di Tullio De Mauro alla linguistica è inscindibile dal suo approccio alla democrazia. E oggi vado di corsa e mi perdonerete. E oggi il problema si ripropone perché, perdonatemi se vi leggo una riga e mezzo, perché proprio in quel testo, sempre Cesare Cases, 55 anni fa, scriveva: «Siamo attorniati da una foresta di segni, da un'industria di allegorie e di emblemi, da miriadi di sottoprodotti barocchi che trattano la morte con confidenza e ci esortano a combattere la peste, ritenendola come Don Ferrante il prodotto di una congiunzione maligna e a morire come lui prendendocela con le stelle». Ecco, perché Cases dice questo? Perché diciamo, è quello che stiamo vivendo. Io direi, vorrei poter dire a Tullio De Mauro oggi, non solo grazie, che sarebbe banalissimo, ma rimettiamo mano alle tue riflessioni, perché oggi il problema è in parte un altro che lui aveva già intuito e lo si è detto. Oggi il problema vero, guardate, non è quello dell'uso democratico o meno dell'intelligenza artificiale. Oggi il problema è che sta avvenendo a livello gigantesco un processo di semplificazione e di banalizzazione del pensiero. Nei processi cognitivi ragioniamo sugli effetti a valle, ma il problema enorme è quello che si crea a monte, è quello che si determina a monte. E il pericolo vero è che noi abbiamo una minoranza che utilizza la lingua e quindi il pensiero come una meravigliosa orchestra sinfonica e le masse, le plebi di qualunque natura e di qualunque origine, che invece si devono accontentare dello zufolo di bambù nell'uso della lingua e nella comprensione della loro esistenza. Quello che hanno detto i due compagni studenti che sono intervenuti adesso significa esattamente questo: ribellarsi ad una semplificazione della lingua e dei processi cognitivi significa ribellarsi all'idea di una società ferocemente selettiva. Allora, due considerazioni politiche e chiudo veramente. Primo, strettamente politica, e così forse dico qualcosa di sinistra, come ha fatto Gianni, che tra l'altro è stato per pochi mesi non è stato il mio segretario alla FIGC, perché ero passato al partito già quando lui è diventato segretario. Sono un po' più vecchio. E la prima considerazione è questa: la ballata popolare, è vero, smettiamo di ripetercela. Un anno fa abbiamo fatto un'assemblea del CIDI, bellissima, ti ricordi, Cecilia, c'era anche tu. La ballata popolare è ora che cominciamo a praticarla veramente, come forze politiche e tutti insieme. E la portiamo fuori dai convegni, perché se no non è una ballata popolare. La portiamo dove ci stanno i lavoratori, dove ci stanno i rider, dove ci stanno i precari, dove ci stanno. Perché la scuola è un problema loro. O facciamo questo, ci mettiamo intorno a un tavolo, Cecilia, facciamo questo su due, tre cose chiare, non banali, chiare, e facciamo questo, però bisogna che lo facciamo. La seconda cosa che voglio dire è questa. Ci riflettevo durante l'intervento bellissimo, commovente di Albertina, che ho sentito, come dire, intelligentissimo, straordinario e commovente. Ma ha ragione,

0: Tullio De Mauro è stato anche ministro, chiaramente, e certo è un ministro a cui non sarebbe successo, l'ha già detto Gianni, non sarebbe successo di dire che Mattarella è stato ammazzato dalle Brigate Rosse, ma non gli sarebbe successo, attenzione, e invece succede a Val di Tara, perché c'è un problema di fondo, non è, guardate, non è solo ignoranza, è estraneità alla storia democratica e costituzionale di questo Paese. Sono estranei alla storia democratica e costituzionale di questo Paese. Per questo noi non dobbiamo fare sconti di nessun genere, perché il pericolo è in questa estraneità, non è come dire, nei dettagli. Il pericolo non è nei dettagli, il pericolo è l'affresco, non sono i particolari. E l'affresco è un affresco di destrutturazione della democrazia e della Repubblica, secondo il modello, diciamolo, vi suggerisco un bellissimo libro di Massimo De Carolis, il modello neofeudale che si sta rideterminando e
1: dopo perché
0: ristrutturando.
1: non mi si connette bene, non
0: L'altra
1: si scarica.
0: considerazione, Albertina, però è questo: certo, noi non ci dimentichiamo che dopo Tullio De Mauro c'è stata la Moratti. Non ce lo dimentichiamo, però attenti, non ci dobbiamo ricordare tanto questo. Quello che ci dobbiamo ricordare veramente è perché è successo. Ed è successo perché quando hai in mano le leve del governo, del potere, devi fare quello che promettevi all'opposizione, quello che pensavi quando stavi all'opposizione. Non è estremismo, non è radicalismo, si chiama coerenza, che è la madre della credibilità, che è la madre della credibilità, perché altrimenti poi torneremo a discutere e a pensare perché ci sono i fascisti, 100 anni dopo, i fascisti al governo di questo paese. Ecco, io credo che una delle ragioni, e chiudo veramente, e questo riguarda la scuola, e non solo la scuola, le politiche sociali. Una delle ragioni è che ci si è sdraiati un po' nel comfort della democrazia, di una democrazia privata del conflitto, della logica e della cultura del conflitto. Senza il conflitto sociale non c'è democrazia. La democrazia vive nel conflitto sociale, nella battaglia, nel confronto delle idee democratiche, non violente, ma quella è la democrazia. Un'idea, come dire, neopositivistica di una evoluzione senza limiti è un errore che fu fatto dalle grandi socialdemocrazie, per esempio in Germania durante la Repubblica di Weimar, e mi sembra che qualche volta ci sia il rischio di una coazione a ripetere. Ecco, la eviterei. Grazie.
1: Allora, adesso due associazioni sorelle che sono ultime perché sono sorelle, nel senso che nelle famiglie è così, abbiamo dovuto dare la precedenza al fatto che altri avevano bisogno di andare via. Graziella Conte per l'MCE. Dov'è? E poi Angela Nava, sorellissima, l'ultimo. Prendete. Mi dispiace. Allora questo è l'ultimo intervento, quindi, della serata.
2: Le mie compagne, i miei compagni dell'MC avevamo preparato ovviamente questo intervento insieme e io cercherò di leggerlo, insomma sperando di portare il contributo che speriamo sia gradito a voi. Vi ringraziamo per averci invitato e anche per aver organizzato questa ottima, proprio ottimo, convegno. Allora, dice De Mauro nella guida all'uso delle parole che la sola regola del mondo della comunicazione con le parole è data dagli altri con i quali comunichiamo. E seguendo questa regola che definiamo aurea, la nostra associazione, il Movimento di Cooperazione Educativa, rivolge l'attenzione soprattutto alla costruzione di una scuola in cui ci sia comunicazione autentica tra tutti e tutte coloro che la abitano e con l'esterno. Abbiamo scritto un manifesto qualche anno fa, si chiama Educare alla parola, ed è un manifesto che vorrebbe orientare appunto a una scuola dell'ascolto, del dialogo, della narrazione, dell'incontro con i libri che siano significativi e non quelli di testo soltanto, e una scuola della scrittura costruita per la condivisione. De Mauro auspicava la messa in atto di sagge politiche linguistiche, sottolineo la parola sagge, che tenessero conto, cioè, delle diverse condizioni linguistiche di ciascuno e ciascuna. Da un lato preservando le lingue di origine come base preziosi di ulteriore apprendimento e dall'altro tenendo presenti le condizioni del contesto di vita. Perché viviamo tutti dalla nascita in un ambiente linguistico, è uno spazio-tempo domestico, direi, nel quale costruiamo il nostro primo bagaglio di saperi, che è alla base appunto poi della nostra capacità di comprendere, di comunicare in futuro. E in questa rivista nostra di cooperazione educativa nel 2010 un articolo bellissimo di De Mauro, e lui afferma proprio che il patrimonio di conoscenze quando arrivi a scuola, in qualsiasi età, in qualsiasi momento, va salvaguardato e rispettato proprio perché là, in quel patrimonio, c'è la prima radice dell'apprendimento linguistico più complesso e dell'apprendimento di altre lingue. Ora, è ovvio che tutto questo lo ritroviamo nelle 10 tesi, sappiamo benissimo che occorre, quindi praticando questa politica linguistica, tener conto appunto dei contesti sociali, culturali, dei contesti, affinché la scuola possa assolvere appunto il compito di diminuire le disuguaglianze, rimuovere gli ostacoli e di promuovere un apprendimento significativo. La bellezza della lingua sta nel fatto che riesce a cambiare. La lingua non è mai uguale a se stessa, non è quella che va a ditare le indicazioni, i modellatori linguistici, monolinguistici ci propinano, perché la lingua si amplia in continuazione. E riprendo sempre dalla stessa rivista una citazione del nostro De Mauro che dice, è molto bella, lui cita Kierkegaard: la lingua di casa è la lingua del mercato, possiede già tutti i requisiti per rispondere alle esigenze più importanti di cui abbiamo bisogno per la vita di relazione e per lo sviluppo delle nostre conoscenze. Ci dà sempre strumenti per lottare con l'inesprimibile. Allora, in questa lotta contro l'inesprimibile, che secondo noi si colloca il lavoro della scuola, il suo impegno nel favorire un uso della lingua che si accompagna all'indagine sulle parole per poter riconoscere se stessi e gli altri, comprendersi, esprimersi, raccontarsi. Usare la parola per narrare e narrarsi crea ponti tra le persone, rende ciascuno, ciascuna protagonista, dà valore alla parola di ciascuno e ciascuna, mette in moto la ricerca di modi sempre più efficaci per arrivare all'altro, all'altra, a ciò che si desidera comunicare. Dunque a scuola è opportuno e giusto sollecitare a raccontarsi di sé, a intervenire, a non escludere il parlato, gli altri linguaggi, a non marginalizzare altre lingue, neutralizzandole o sbattendole fuori dall'aula come si vorrebbe fare. E non praticare soprattutto una didattica che si basi su modelli linguistici solo formali, sempre quelli. Allora, vabbè, è chiaro che si ripensi all'articolo 3 sulla questione delle differenze linguistiche, lo hanno detto tutti, lo ribadisco anch'io. Si sancisce pari dignità sociale, uguaglianza, senza distinzione di lingua. E solo in questo modo è possibile per ciascuno e ciascuna che la lingua si faccia strumento per accrescere le proprie conoscenze sul mondo. Per concludere, se consideriamo quindi la lingua come un oggetto, oltre che un oggetto per comunicare, ma anche uno strumento per comunicare, ma anche un oggetto da studiare, è importante nella scuola allenarsi a guardare con attenzione alle parole, agli effetti che possono provocare, usarle con consapevolezza, non fermandosi a un uso superficiale e conformistico. Le parole non nominano semplicemente, le parole creano categorie. Spesso possono inchiodare in etichette alcuni soggetti e fanno molto male. E lo dice bene una scrittrice ruandese che ha frequentato la scuola italiana, che si chiama Esperanza Akwitmana, e che racconta come spesso appunto a scuola le storie delle persone non vengono nemmeno contemplate. E fa questa una serie di citazioni, abbiamo raccolto alcune, di studenti che dicono: abbiamo imparato a tenerci al riparo le nostre lingue, che a volte avete chiamato dialetti. Abbiamo imparato a tenere al riparo la nostra storia fuori dai libri, perché anche questa questione è fondamentale. Un ragazzo o una ragazza proveniente da un altro paese non troverà mai la sua storia nei libri e non la deve trovare, perché adesso questa è la direzione, no? E quindi abbiamo imparato a ripararci, a difendere le tradizioni, i traumi degli abbandoni, la nostra storia, come ho detto, le nostre separazioni. E dice, purtroppo Nerina non voleva che lo dicessi, ma io lo dico, nel libro c'è scritto: maestre, a volte siete ancora al capitolo precedente, allo stereotipo, come quella volta in cui uno di voi in seconda media ha parlato di nostra integrazione credendo di farci un complimento. Oppure un altro ha definito, dice, tu straniero, e lui era uno studente universitario che aveva la cittadinanza italiana da 12 anni. Questo libro si chiama Tra i bianchi di scuola, mi consiglio di leggerlo. Ritorno a De Mauro, perché negli ultimi anni scriveva dei saggi sulle parole non per costruire, quelle per distruggere. Ha scritto un saggio che abbiamo letto più volte, molto interessante, aveva censito un sacco di parole, questo è stato pubblicato su Internazionale, si chiama Le parole per ferire. Ha classificato una quantità di termini usati per denigrare, insultare, umiliare, stigmatizzare, evocare stereotipi ovviamente, riguardanti gruppi sociali, popoli, comunità, soggetti con diverse disabilità fisiche, psichiche, intellettuali, mentali. E ve ne voglio dire uno che è un termine che lui non ha messo tra quelli, ma che ultimamente è i migranti. Io conosco le mie studentesse, sono stata maestra di migranti di CPA per molti anni, chiamano migrante. Migrante è participio presente del verbo migrare. Persone che vivono qui da 12 anni, che lavorano. Allora, quella categoria, quell'etichetta che ti fa vivere in un tempo, come lo possiamo definire, non so, un tempo inesistente, surreale, perché non sei migrante, sei quella persona, hai un nome, un cognome, un indirizzo. Bene, allora occorre tener presente questo lavoro di De Mauro, secondo noi, che orienta a prendere consapevolezza degli usi che si possono fare delle parole e degli effetti che possono produrre. Guardare con attenzione le parole per ferire ci rende attenti nella ricerca di parole per curare, per ricucire le ferite, per creare ponti tra le persone, per conoscere il mondo senza pregiudizi, parole per costruire. E dovrebbe essere questo innanzitutto il compito dell'educazione linguistica democratica nella scuola, un modo per prendersi cura anche della democrazia e soprattutto della convivenza nel pluralismo. Grazie.
1: Allora, due parole prima di chiudere. Intanto porto a tutti il saluto di Angela Nava del CGD, che è dovuta andare via, ci dispiace molto, e vabbè, non ce l'abbiamo fatta, e ci porta i suoi saluti e il suo apprezzamento per il pomeriggio. Le chiederemo un intervento scritto, adesso vedremo che sviluppi dare a questo pomeriggio. Poi volevo ringraziare tutti gli intervenuti, perché davvero tutti gli interventi sono stati frutto di un lavoro e di una riflessione attentissima da parte di tutti gli intervenuti, quindi non sono stati interventi d'occasione, ma sono stati interventi proprio di studio e di preparazione. Quindi volevo veramente fare un ringraziamento sentito, penso di interpretare anche il vostro pensiero. Ovviamente un ringraziamento a tutti voi. E un'ultima cosa volevo dire prima di, adesso non so Cecilia se vuoi dire delle cose tu, io una sola cosa vorrei dire: abbiamo ripreso e rilanciato in questo convegno la parola d'ordine del Partito della Scuola. Credo che non sia una cosa che non deve rimanere qua e che dobbiamo... Ne riparleremo e sentirete ancora parlare di questa parola d'ordine, perché penso sia il caso di farlo.
3: No, non aggiungo nulla, sono molto d'accordo, volevo ringraziare Emma, volevo ringraziare Sara Lilli, volevo ringraziare tutte le persone che poi sono state, hanno messo insieme questo pomeriggio, e secondo me è solo l'inizio di un,
1: speriamo,
3: di un dibattito e che di una cosa, di una battaglia che terremo aperta. Grazie a tutti.
1: Grazie a tutti.
3: Io sono molto contenta. Di alcuni politici
4: però. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: La sfida della solidarietà. Terzo settore. Cultura e territori per una nuova politica sociale. A cura di Paola Severini Melograni.
1: Buonasera, bentornate e bentornati alla sfida della solidarietà. Questa sera è con noi Salvatore Cimino, che presenterà il suo libro insieme a me. Il libro è intitolato Disabilità Controcorrente ed è edito da Alpes Italia. Salvatore nasce a Torre Annunziata nel 1964. Aveva 15 anni quando venne colpito da un terribile osteosarcoma e per salvare la sua vita fu costretto all'amputazione della gamba a metà del femore. Dopo tanti problemi fisiologici, sotto consiglio medico, Salvatore, addirittura a 40 anni, cominciò a nuotare. Non era mai stato in acqua prima d'allora. Dopo 8 mesi, nel 2006, compì la prima traversata senza l'ausilio di protesi performanti tra Capri e Sorrento. Addirittura sono 22 chilometri. Subito dopo cominciò il suo sciopero nuotando e lo fece per attirare l'attenzione sui problemi del mondo della disabilità. Nel 2007 addirittura organizzò il Giro d'Italia Nuoto, durante il quale divenne atleta del Circolo Canottieri Aniene, sostenuto dalla Fondazione Roma, che salutiamo con affetto, e salutiamo con affetto il suo presidente, il dottor Parasassi, che è sempre vicino alle nostre battaglie. Questo Giro d'Italia Nuoto consisteva in 10 tappe di 15 chilometri circa ognuna, da Genova a Trieste, sempre per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema delle barriere architettoniche. E poi tante, tante altre iniziative, la Capri Torre Annunziata, la Capri Napoli, e addirittura lo Stretto di Gibilterra, il Canale della Manica, dove detenne il record italiano di tutti i tempi, lo Stretto di Øresund da Copenaghen a Malmö e da Capo Salvore a Trieste. E stasera è qui con noi, prova a nuotare con noi il nostro Cimino. Ben arrivato, Salvatore.
2: Buonasera e grazie dell'invito e buonasera anche a tutti gli spettatori e radioascoltatori.
1: Caro Salvatore, ha detto bene spettatori, perché fra qualche giorno ci sarà anche una brevissima presentazione del libro nella trasmissione di Rai 3 che ogni domenica mattina noi portiamo avanti da 7 anni alle 10:15 in replica il lunedì notte. Ma qui abbiamo un po' più di tempo. Io ho sotto il naso il suo libro e sono rimasta molto colpita sia del primo capitolo, A nuoto nei mari del globo, ma soprattutto da un tema che lei svolge in questo primo capitolo: dal corpo della persona al cuore della politica. Vede, noi abbiamo sempre combattuto sul tema del corpo perché è il corpo la prima nostra bandiera. E per esempio approfittiamo anche per ricordare un altro grande scrittore che si chiama Dario Meneghetti, scrive con un puntatore ottico, è stato, prima di avere questa malattia totalmente invalidante che fa sì che il suo corpo sia una scatola che lo paralizza, però riesce a comunicare con tutti noi. Mi vuole raccontare del capitolo a pagina 30, dal corpo della persona al cuore della politica?
2: Ecco, questo è, diciamo, proprio il cuore, possiamo definirlo il cuore del testo. Quando si parla del corpo di una persona con disabilità e il suo obiettivo, la sua mission è quello di arrivare al cuore della politica, vuol dire proprio di ricordare a chi oggi deve legiferare, a chi oggi deve seguire i principi del dettato costituzionale, che un ausilio, un dispositivo protesico è parte integrante del corpo di una persona che vive con una disabilità. E negando un ausilio, negando una terapia avanzata, negando una protesi, significa che si sta negando la cittadinanza, si sta negando la libertà della persona. Ecco, questo vuol dire, tradotto, vuol dire dal corpo della persona con disabilità al cuore della politica. Significa che una persona con disabilità, senza l'ausilio, ribadisco, di una protesi, di un ausilio e quindi delle nuove tecnologie, delle terapie avanzate e delle cure per contrastare le patologie più gravi, ecco, se manca la presa in carico a 360 gradi dell'istituzione, seguendo, ricordo sempre, il dettato costituzionale, noi stiamo negando la vita alla persona che vive con una disabilità. E seguendo questo discorso, per aiutare i nostri ascoltatori, quando parliamo di legislazione in materia di disabilità, a parte la nostra Costituzione, che ricordo l'articolo 2, la Repubblica riconosce e garantisce la salute come diritto inviolabile dell'individuo, ma questo libro vuole ricordare con forza anche la 18/2009, con la quale il nostro Parlamento ha deliberato all'unanimità, ha ratificato all'unanimità la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Che grazie a questa convenzione, quindi successivamente grazie alla 18/2009, anche se solo dal 2006, in realtà nel nostro paese dal 2009, finalmente è stata realizzata il sogno della persona con disabilità, di quella di essere messa in relazione con l'ambiente. Solo dal 2009 finalmente sono stati sanciti i diritti delle persone con disabilità. E vorrei ricordare alcuni punti della convenzione, quindi della 18/2009. Uno degli articoli che mi sta più al cuore è l'articolo 2, dove disciplina la progettazione universale. E qui voglio ricordare testualmente l'articolo: per progettazione universale vuol dire progettare edifici, strutture, prodotti e servizi utilizzabili da tutte le persone nella maniera più estesa possibile, senza la necessità di apportare modifiche. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che oggi, se venisse rispettata la legislazione in materia di assistenza, quindi in materia di salute a 360 gradi, oggi noi non saremmo qui, oggi noi saremmo uno dei paesi più liberi al mondo. E invece, purtroppo, al contrario, nonostante un patrimonio legislativo così importante, oggi oltre 13 milioni di persone che vivono nel nostro paese sono costrette a vivere un'esistenza di secondo piano, un'esistenza del tutto emarginata. Ecco perché disabilità controcorrente, perché noi siamo costretti a vivere controcorrente, perché facciamo sempre più fatica ad affermare il nostro diritto all'autodeterminazione. E seguendo sempre lo stesso discorso, vorrei ricordare l'altra colonna portante di questo libro, che è una proposta di legge sull'equiparazione degli infortuni nella vita con gli infortuni sul lavoro, una proposta depositata in Commissione Sanità del Senato, il protocollo è il 449 in Commissione Sanità del Senato, con il titolo Disposizioni in materia di mobilità per le persone con disabilità, dove ricorda appunto la necessità per una persona con disabilità, a prescindere dalle origini della disabilità stessa, di avere il diritto di accedere alla riabilitazione congeniale alla propria esistenza, che il nomenclatore tariffario, lo strumento attraverso il quale il Servizio Sanitario Nazionale eroga a proprio carico la riabilitazione alle persone con disabilità, venga aggiornato una volta all'anno prima dell'approvazione della legge finanziaria.
1: Noi sappiamo, Cimino, che questo non succede, sono anni che ci battiamo rispetto al tema del nomenclatore. Io mi permetto di farle delle domande insieme. Lei scrive nel capitolo 3: chiedere aiuto è un atto di coraggio. E poi ancora sullo stato della disabilità, la povertà educativa, prima causa dell'esclusione sociale. Vorrei che collegasse questi due temi.
2: Certo, perché vorrei partire da lontano, vorrei partire da lontano. Quando un genitore con figli con disabilità inizia a pensare di iscrivere il proprio bambino a scuola piuttosto che identificare la riabilitazione congeniale al proprio bambino, o di organizzare un semplice viaggio in famiglia, una semplice vacanza, va incontro a una serie di criticità che si traducono quasi sempre nella violazione del diritto umano all'istruzione, del diritto umano alla mobilità, del diritto umano alla salute, e quindi costringono questi minori, quindi gli studenti con disabilità, dove voglio ricordare che una scuola su tre nel nostro paese è architettonicamente inaccessibile, quasi sempre non siamo dotati, rispettando il numero degli studenti e delle studentesse con disabilità, degli insegnanti di sostegno, vanno incontro appunto a quell'isolamento che non può produrre altro che la povertà educativa e quindi della povertà intellettuale, e con delle ricadute davvero molto importanti nella nostra comunità, nella nostra società.
1: Cimino, è stato chiarissimo. Noi riflettiamo anche rispetto alla sua forza di volontà, al suo coraggio, però la maggior parte delle persone con disabilità non sono dei supereroi come lei e come è stato Alex Zanardi, che approfittiamo nel ricordarlo in questa trasmissione di stasera e che immagino ricorderete anche giovedì prossimo in Campidoglio. Ecco, non tutti hanno questa forza e non è neanche giusto aspettarsela questa forza. Qual è la prospettiva, la realtà, la vita quotidiana per i disabili che non sono supereroi?
2: Allora, la linea nel mio cuore, nella mia testa praticamente è chiara, è quello di usare l'unico strumento che noi oggi abbiamo a disposizione, che è quello della comunicazione, di girare, di viaggiare e di portare praticamente la parola giusta, efficace, per scalfire le coscienze e quindi per aiutare anche, perché no, chi oggi presiede le istituzioni a far sì di liberare da questa prigionia triste e dolorosa tantissime persone. Quindi l'unico strumento che noi abbiamo è quello di comunicare la nostra realtà. È l'unico strumento che noi oggi abbiamo. Però vorrei sottolineare anche che persone come Alex Zanardi, persone anche come me, noi non siamo dei supereroi. Siamo solo delle semplici persone che vivono con una disabilità e vivono usando la propria, definisco anche pseudo forza, per ricordarci, quindi per ricordare che esistiamo, per ricordare che c'è tutto un altro mondo che non dobbiamo mettere da parte, ma dobbiamo fare in modo di unirlo e di diventare uno solo, di vivere in osmosi. Ecco, noi non siamo supereroi, usiamo, attenzione, le nostre conoscenze, la nostra forza, proprio per questo, per l'unico fine è quello di ricordare che noi esistiamo.
1: Salvatore Cimino, io la ringrazio perché mi ha dato la possibilità di ricordare che per noi il tema della comunicazione, a cui lei ha dedicato il capitolo 7, comunicare la disabilità, è essenziale. È il motivo della nostra vita, la nostra battaglia quotidiana, non soltanto con questa trasmissione che esiste da 13 anni, ma anche con O anche no, in televisione ogni domenica su Rai 3 alle 10:15, in replica il lunedì notte. Dopo l'incontro con lei passeremo ad intervistare Nando Bonessio, presidente della Commissione Sport, Benessere e Qualità della Vita di Roma Capitale, che ha voluto fortemente la presentazione del suo libro. E sono certa che questo libro prezioso, per chi si fosse messo ora all'ascolto, è intitolato proprio Disabilità Controcorrente, come controcorrente nuota ogni giorno il nostro Salvatore Cimino. Questo libro sarà un elemento importante, soprattutto rispetto allo spingere a far nuotare bene la proposta di legge sull'equiparazione degli infortuni nella vita con gli infortuni sul lavoro, perché chi vive con una disabilità, comunque questa disabilità sia arrivata, ha diritto ad una vita piena e dignitosa. E dopo aver ascoltato Salvatore Cimino e la sua storia straordinaria, piena di passione, in questi giorni abbiamo perduto il nostro Alex Zanardi, e la storia di Salvatore Cimino è molto simile a quella di Alex, abbiamo con noi, diciamo così, il padrino di Salvatore, l'uomo che lo ha sostenuto e che presenterà, insieme ad altre persone esperte nel settore della disabilità e dello sport, il suo libro proprio la prossima settimana, anzi scusatemi, il 14, che è fra 3 giorni, al Comune di Roma. Si chiama Nando Bonessio, è il presidente della Commissione Sport, Benessere e Qualità della Vita, bellissima questa commissione, di Roma Capitale. Il consigliere Bonessio è un esponente di Europa Verde Verdi ed è consigliere dell'Assemblea Capitolina. Nando è noto per il suo background ecologista e per l'attenzione alle politiche scolastiche, ambientali e sportive. In realtà questa sua forte motivazione nasce dalla sua professione, dal suo lavoro, ma ce lo racconterà meglio lui. Buonasera, consigliere Bonessio, grazie per essere con noi.
3: Buonasera a voi e buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, presidente, ci racconti perché ha sposato la storia di Salvatore?
3: Ma la storia di Salvatore Cimino è emblematica. Si tratta di una persona con una fortissima sensibilità sul piano personale, legata chiaramente in modo diretto e personale alla disabilità motoria, e che ha ritenuto, avendo lui per primo superato da un punto di vista culturale, sociale, personale la sua disabilità, di mettersi a disposizione per tutti coloro che vivono questa situazione di difficoltà nel contesto attuale, e quindi trovare un modo per accendere un faro, per, come dire, mettere una lente di ingrandimento su quelle problematiche che sono quotidiane per chi vive quella situazione fisica e psicologica. Noi andremo, come ha detto lei, giovedì 14 maggio presso il Campidoglio nella sala Laudato Si alle ore 18 a presentare questo libro, Disabilità Controcorrente, che è un'opera autobiografica e insieme anche un manifesto civile, però attraverso la propria esperienza di persona con disabilità e di atleta. Salvatore Cimino racconta il progetto A Nuoto nei Mari del Globo, perché Salvatore ha compiuto tantissime imprese in mare aperto che sono anche memorabili, e per lui sono dei gesti simbolici, dei gesti concreti per denunciare le barriere fisiche, sociali, culturali e politiche che ancora oggi negano pienamente i diritti delle persone con disabilità. Il libro, il suo testo, afferma con forza che la disabilità poi in fin dei conti non è nelle persone, nella persona, nella singola persona, ma nella società complessivamente, nella sua incapacità di essere accessibile, inclusiva e giusta. Ci sono leggi avanzate nel nostro paese, ma spesso non sono applicate come dovrebbero. Il vero ritardo è culturale e politico.
1: Presidente, ci racconti della sua vita. Lei ha sempre lavorato nel mondo dello sport. E una seconda domanda. Lei comincia la sua carriera politica nel 1993. Sono passati tanti anni. Cos'è cambiato per il mondo della disabilità e dello sport?
3: Allora, sì, personalmente mi fa anche piacere presentarmi. Io sono cresciuto a Palesport, diciamo così, come atleta praticante in tante discipline di medio livello. Forse il mio merito migliore dal punto di vista sportivo è quello di aver avuto un figlio che ha giocato per oltre 10 anni in Serie A a pallacanestro. Poi ho proseguito pur venendo da una famiglia di tecnici, architetti, ingegneri, invece io con la passione dello sport mi ha portato all'epoca, nella fine degli anni 70, a partecipare al concorso di ammissione, che era piuttosto complicato, all'ISEF di Roma, per poi iniziare quella carriera. Quindi ho speso i 40 anni successivi come docente nella scuola pubblica della città di Roma, ed è stata un'occasione incredibile, perché la scuola, al di là di tutti i problemi che pone, poi la scuola italiana in particolare sull'inclusione, quindi sul sostegno ai ragazzi con difficoltà e comunque in una situazione avanzata rispetto a un contesto anche europeo, io direi anche a livello mondiale, quindi le casistiche, le occasioni, la possibilità di osservare comportamenti e possibili anche soluzioni e aiuto diretto nei confronti di questi ragazzi sono state molteplici in questi 40 anni. Durante il mio percorso professionale e di docente scolastico, parallelamente ho anche intrapreso la carriera politica, come appunto lei sottolineava, dal 93, prima sul territorio. Ho cominciato dal municipio Roma 8, quindi Garbatella, Ostiense, Tormarancia, Montagnola, che per chi conosce la città di Roma sono quartieri con delle storie popolari significative e importanti, e in quel quartiere poi ho avuto la possibilità di sviluppare quello che è l'ascolto del territorio, i bisogni, le questioni che sono legate soprattutto all'abbattimento delle barriere architettoniche nel caso appunto della disabilità motoria, o anche dell'accesso e del sostegno e dell'accoglienza nei confronti delle persone che hanno una disabilità intellettiva relazionale, che sono un'altra categoria ma deve essere conosciuta. Ecco, io spero, credo di aver acquisito una certa cultura dovuta sia alla mia attività professionale che alla mia attività politica, e il tutto poi ha proseguito anche con un impegno chiaramente di tipo ambientale. La mia esperienza appunto attualmente con Europa Verde è il proseguimento di una difesa delle tante situazioni di aggressione all'ambiente. Devo dire, lei mi chiedeva cosa è cambiato in questi anni sia a livello di sport inclusivo, ma io dico anche nella società e nella politica. Purtroppo devo dire che ciò che gli ambientalisti predicavano quando sono nati nella seconda metà degli anni Ottanta, le prime liste di Europa Verde sono del 1986 ad oggi, sono diventate purtroppo delle intuizioni e delle affermazioni che poi si sono rivelate realtà. La difesa della natura, degli ecosistemi, della biodiversità, oggi la necessità che i Verdi affermavano 20 anni fa di contenere le emissioni di CO2, perché è l'unico modo reale per contrastare i cambiamenti climatici. Gli effetti meteorologici sono solo l'effetto di un sistema che abbiamo prodotto, in particolare negli ultimi 50 anni con l'attività industriale a livello mondiale abbiamo l'obbligo di impegnarci. La cura del creato, come diceva Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si, però la possiamo anche ritrovare nell'attenzione alle persone, quindi l'inclusione fa parte. Poi credo che sia anche, sì, sicuramente nei cosiddetti gol, 17 gol dell'Agenda 20 e 30 delle Nazioni Unite, dove appunto l'inclusione, l'accoglienza, le pari opportunità rispetto alle persone in difficoltà è uno degli obiettivi primari. Lo sport è un fattore facilitante, perché attraverso la motivazione ludica, perché è questo che dobbiamo sostenere, può recuperare persone che hanno perso, ed è comprensibile che ciò accada, fiducia nella vita, soprattutto coloro che sono coinvolti in disabilità motoria. Io ricordo il grande sviluppo che ha avuto il Comitato Italiano Paralimpico, la partecipazione alle Paralimpiadi. L'Italia ha un sistema agonistico piuttosto importante, ma poi anche l'altro settore, quello amatoriale, quello in cui si distinguono le federazioni che guardano più alla disabilità intellettivo relazionale, come la FISD o come Special Olympics, che è un'altra organizzazione a livello mondiale qui molto riconosciuta sul piano nazionale a Roma con il professore Alessandro Palazzotti, che significativamente sono impegnati proprio per un'attività che includa i ragazzi con disabilità intellettivo relazionale insieme ai ragazzi che svolgono normalmente attività sportiva. Abbiamo fatto dei progressi, adesso dobbiamo continuare a garantire l'opportunità. Come Roma Capitale abbiamo erogato nelle ultime tre annualità sportive, l'anno sportivo coincide con l'anno scolastico, dei voucher a sostegno della pratica sportiva molto importanti, per cui tutte le persone che hanno fatto domanda di sostegno economico hanno avuto l'erogazione di un voucher annuale fino a 500 euro per facilitare la loro partecipazione a corsi di attività sportive che si svolgono nel territorio della nostra città.
1: Presidente, un'ultima riflessione importante, e tra l'altro vorrei citare il nostro lavoro, chi ci segue ormai da 13 anni in radio e da 7 anni in televisione su Rai 3 ogni domenica mattina alle 10:15 in replica e lunedì notte, sa che abbiamo realizzato il Calcio Comunità Educante, un'iniziativa, un festival vero e proprio che si è svolto nel 2024 in Umbria e nel 2025 in Emilia-Romagna e Marche, e che lega, è quello che lei esattamente ha detto pochi minuti fa, la parte psicologica, la parte di emancipazione anche da problemi di vari tipi. Pensi che insieme ai nostri grandi atleti paralimpici, prima di tutti Rigi Vanganesh Morti, noi abbiamo coinvolto le comunità per le ragazze e i ragazzi tossicodipendenti, perché ci sono delle attività che si possono fare tutti insieme. Noi in questo caso non abbiamo scelto il nuoto di cui abbiamo appena parlato raccontando la storia di questo grande atleta, simbolo di coraggio e di passione, Salvatore Cimino. Abbiamo scelto il calcio perché il calcio lo possono giocare tutti, dappertutto. Ma tornando alla domanda e alla situazione anche romana, io mi chiedo come mai a Roma ci sono tante opportunità, ma ci sono territori in Italia dove le persone con disabilità fisica, psichica, sensoriale, intellettiva, relazionale non possono praticare sport paralimpici perché non ci sono zone, situazioni, istituzioni che glielo permettono. Roma è una cosa, Milano è un'altra cosa. Ecco, se pensiamo al sud, per esempio, ci rendiamo conto come trasmissioni, come O anche no e come la sfida della solidarietà, che riceviamo tantissime richieste, perché lei ha detto giustamente, ed è una bellissima riflessione, il fatto che lei sia stato un insegnante ci fa comprendere molto della sua passione politica, perché la politica è anche pedagogia, insomma, è aiutare gli altri. Noi, questo dovrebbe essere il servizio principale della politica, no? Come diceva Paolo VI, ho sentito anche la citazione di Papa Francesco, insomma, noi dovremmo cercare di costruire attraverso queste iniziative, senza alcun dubbio, un futuro migliore per i nostri figli e i nostri nipoti. So che lei è anche nonno, quindi vuole sicuramente lasciare un paese migliore. Le faccio un'ultima domanda. Lei è presidente di una commissione che si occupa della qualità della vita di Roma Capitale. È migliorata questa qualità della vita?
3: Allora, io credo che questa amministrazione, l'amministrazione del sindaco Gualtieri, abbia fatto molto, nel senso che siamo andati incontro a quelle che erano le preoccupazioni reali quotidiane, quindi anche abbiamo rinforzato tantissimo i servizi sociali alla persona, che sono l'assistenza domiciliare, l'assistenza ai minori, che forse si vede di meno, ma poi andrebbe riscontrata anche a livello giornalistico, realizzando un'indagine nei 15 municipi in cui organizziamo la città.

0: comunque recuperata, sicuramente maggiormente nel centro storico, ma pian piano anche allargandoci verso la periferia, un'attenzione alla mobilità sostenibile, al trasporto pubblico, il ripristino delle linee tranviarie. Questa era la prima amministrazione che, anziché togliere le rotaie dal territorio romano, le sta ripristinando. Chiunque può osservare in questi giorni il cantiere in corso sulla via Palmiro Togliatti, con un tram, diciamo una metropolitana di superficie, che unirà piazza di Cinecittà con Ponte Mammolo. 8 km di percorso significativi, perché è la prima linea trasversale che interseca le linee di metropolitana, quindi molto molto importante. E poi l'ulteriore investimento sulle piste ciclabili, quella mobilità dolce ciclopedonale che è fondamentale, perché si rende possibile di unire l'ultimo miglio, quindi quando uno utilizza i mezzi pubblici, e poi percorrere il tratto finale, quello che divide dalla propria abitazione al raggiungimento delle stazioni della metropolitana, attraverso appunto l'utilizzo delle biciclette elettriche, dei monopattini, che sono sicuramente un'alternativa tutta estremamente importante. Quindi la città è complessivamente, siamo stati più attenti ai bisogni complessivi. C'è ancora da fare molto, perché come diceva lei c'è un bisogno di un monitoraggio attento, e io credo che in certe situazioni comunque bisogna cogliere anche le opportunità che derivano anche dall'azione parlamentare e in alcuni casi anche del governo. Io ricordo a tutti ad esempio che sul settore sportivo il 20 settembre del 2023 è stata modificata la Costituzione, questa volta con l'unanimità di tutte le forze politiche, è giusto ricordarlo, per cui al comma 7 dell'articolo 33 è stata inserita la dicitura per cui la Repubblica riconosce il valore educativo e sociale di tutte le attività sportive in ogni forma in cui vengono organizzate. Non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza. Noi, come io, come uomo di sport, sono stato entusiasta, seguendo questo settore, di questa opportunità che la legge madre del nostro paese ha voluto inglobare, però è una consegna di grande responsabilità nei confronti degli enti locali. Le attività sportive, in particolare quelle inclusive, non possono più essere la cenerentola dei piani finanziari, dei piani di bilancio degli enti locali, ma c'è bisogno di un protagonismo. Un investimento sullo sport ha un ritorno 4 volte superiore in termini di inclusione, di contrasto all'emarginazione, di mantenimento della salute, di contenimento dei costi sanitari. Ecco, io penso che questi siano tutti aspetti per cui, motivazioni in più, per cui l'attenzione allo sport inclusivo, devono ritornare ad essere protagonisti nei piani politici locali e nazionali.
1: Un ritorno 4 volte superiore per ricucire il mondo del sociale. Io sono arrivata in chiusura della trasmissione di questa sera e vi ricordo che su Rai Play potete trovare le 9 puntate del talk Stravinco per la vita che abbiamo mandato, è partito da Rai 2 in diretta tutti i giorni delle Paralimpiadi Milano Cortina, ma credo sia ancora importante utilizzarlo non solo per una riflessione ma anche per una formazione. Sa, Presidente, noi abbiamo un rapporto stretto con alcune scuole superiori italiane dal nord al sud proprio su questi temi, e quindi approfittiamo anche dell'opportunità che ci dà la radio, dove la aspetteremo presto dopo la presentazione di questo libro, Disabilità Controcorrente, ricordo per chi si fosse messo ora all'ascolto, edito da Alpes Italia e scritto da Salvatore Cimmino, che verrà presentato in Campidoglio fra 3 giorni, il 14 di maggio, quindi potrete conoscerlo, Salvatore Cimmino, e potrete farvi dedicare una copia di questo libro. Grazie Presidente Bonessio, io ringrazio anche Giulia Sarlo per le ricerche, Paola Galanti per la regia, e la saluto, non so se vuole lei dare un ultimo messaggio alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori.
0: Io vi ringrazio direttamente per il

0: che svolgete, perché è un lavoro fondamentale, perché la sensibilizzazione delle persone, virgolette, normodotate, anche se è un termine forse improprio, però è fondamentale, perché bisogna comprendere, conoscere la realtà eterogenea in cui è costituita la nostra la nostra società, e quindi avere quella sensibilità per affrontare le tematiche, le problematiche, perché solo da una società che sa convivere fra persone diverse può guardare a un futuro migliore. Credo che la nostra generazione abbia delle grandi responsabilità, quindi dobbiamo fare di tutto fino all'ultimo, come dire, anelito di vita, mi si passi il termine, per metterci a disposizione per cercare di lasciare alle future generazioni dei punti di riferimento solidi che siano condivisi a livello locale, a livello nazionale, a livello universale. Grazie ancora e buona serata.
1: Avete ascoltato La sfida della solidarietà, a cura di Paola Severini Melograni.

0: ore 21.
1: Notiziario parlamentare.
2: Una buona serata dalla redazione di GR Parlamento in studio, Francesca Rinaldi. L'Aula del Senato si riunisce domani alle 16.30 per la discussione del decreto fiscale. La Camera invece alle 14 ripartirà dall'esame e dal voto sulla pregiudiziale al decreto salario giusto, incentivi all'occupazione, lotta al caporalato digitale. Poi il seguito dell'esame di numerosi provvedimenti su cui oggi sono state svolte le discussioni generali. Tra questi il decreto carburanti. Sentiamo Massimo Giacomini.
3: Un provvedimento che nasce da una situazione straordinaria e che mette al centro, così dicono dalla maggioranza, la tutela dei cittadini, difende le attività economiche e consente trasparenza dei prezzi dei carburanti. Pino Bicchielli, Forza Italia.
4: Questo decreto introduce strumenti importanti per contrastare fenomeni speculativi lungo tutta la filiera della distribuzione dei carburanti. È una scelta di buonsenso e una scelta di giustizia economica.
3: Una risposta tempestiva, progressiva ed elastica, con possibilità di adattamento veloce. Un provvedimento che, afferma Antonio Giordano di Fratelli d'Italia, interviene su quattro fronti principali.
5: La trasparenza e i controlli contro le manovre speculative, la riduzione delle accise, il sostegno all'autotrasporto e l'aiuto alle imprese della pesca.
3: Dall'opposizione le critiche sono su due fronti. Il provvedimento non serve a calmierare i prezzi e, sostiene Tony Ricciardi del Partito Democratico, si vanno a tagliare settori della spesa pubblica già in affanno, sanità e non solo.
6: Tagliate 10 milioni di euro per la giustizia civile e penale, 25 milioni di euro per la cooperazione e lo sviluppo, 20 milioni di euro per il primo e secondo ciclo di istruzione.
3: Insomma, un modo anacronistico per attingere le risorse con uno strumento vecchio. La strada da percorrere, afferma Enrica Alifano del Movimento 5 Stelle, doveva essere un'altra.
7: Il meccanismo dell'accisa mobile darebbe una maggiore certezza a cittadini e imprese sull'andamento dei prezzi dei carburanti e senza dover attendere di settimana in settimana l'ennesimo provvedimento del governo che rimodula, sì è vero, le accise, ma secondo i propri intendimenti.
2: Nell'aula dei gruppi parlamentari è in corso la due giorni del seminario del gruppo speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell'Assemblea parlamentare della NATO. La delegazione italiana è presieduta da Lorenzo Cesa. Domani aprirà la seconda giornata il presidente della Camera Fontana. Oggi invece in apertura dei lavori l'intervento del ministro della Difesa Crosetto, che sentiamo.
8: Penso che questa assemblea, i vostri lavori, siano il presupposto culturale e politico, proprio perché confrontano tutti i partiti dei parlamenti, per costruire la nostra difesa e la nostra sicurezza. È il presupposto su cui poi i governi possono agire e dopo la NATO può agire.
2: Un'ora di colloquio a Palazzo Chigi per il ministro della Cultura Giuli dopo le polemiche sui licenziamenti al MIC. Da Giorgia Meloni pieno sostegno a Giuli e al suo ministero definito centrale per l'Italia. Carla Macrellino.
9: Si conferma un rapporto cordiale e proficuo, in piena sintonia nell'azione di governo, spiegano fonti di Palazzo Chigi, quello tra la Presidente del Consiglio e il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha chiesto ed ottenuto un incontro servito anche a relegare le polemiche emerse nelle ultime settimane ad una normale dialettica politica in un contesto reso particolarmente complesso dall'attuale scenario internazionale, ricordato dalla Premier nel messaggio alla delegazione italiana all'Assemblea parlamentare della NATO. È un invito a rafforzare partenariati a sud per garantire la difesa, quello della Presidente del Consiglio. In un quadro di incertezza ormai diventato normalità, spiega. Sicurezza energetica e resilienza delle infrastrutture critiche sono le priorità, sostiene Giorgia Meloni, che presiede il vertice con i leader di maggioranza, il secondo in pochi giorni a Palazzo Chigi sulla legge elettorale. E questa volta al tavolo siederà anche chi ha seguito dai partiti la stesura del testo. La Premier, che il 20 maggio riceverà il primo ministro dell'India, Narendra Modi, ha partecipato nel pomeriggio alla consegna dei collari d'oro del CONI.
2: In questi minuti il vertice di maggioranza sulla legge elettorale, ma il caso Giuli resterà tra i temi principali del dibattito politico. Alessandro Rallegra.
10: Non c'è nessun caso Giuli, la maggioranza, a cominciare da Fratelli d'Italia, rilancia l'esito del colloquio di Palazzo Chigi dicendo governo stabile, massima fiducia in tutti i ministri. Altro fronte, quello economico, Augusta Montaruli.
11: Mentre la solita sinistra propone l'ennesima patrimoniale, il governo Meloni taglia le tasse e investe sul lavoro. Come confermano i 21 miliardi in più nelle tasche degli italiani e il record di occupazione.
10: Forza Italia rivendica il lavoro fatto con il decreto carburanti, necessario, affermano, contro speculazioni e rincari. Per l'opposizione opposizione, Movimento 5 Stelle, accusa sul caso Giuli c'è una guerra fratricida in corso e chiede chiarezza sull'incontro tra il ministro e la premier. Parla di governo in confusione il Partito Democratico, Marco Sarracino.
0: Mentre il governo è nel caos e litiga su tutto, il costo della benzina è alle stelle, la povertà aumenta e i salari sono fermi. Il PD continuerà a battersi per il salario minimo, perché è inaccettabile che 4 milioni di lavoratori vivano in condizioni di povertà.
2: È sempre più critica la situazione nello stretto di Hormuz. Le tensioni geopolitiche dell'area hanno fatto crollare i transiti marittimi fino all'89%. Lorenzo Opice.
12: Secondo uno studio di Assoporti sono oltre 1000 le navi ferme nel Golfo Persico e merci bloccate per un valore di oltre 23 miliardi di dollari. È una situazione delicatissima quella di Hormuz, è un'arteria vitale per l'economia del mondo. Da lì passa oltre un terzo del petrolio a livello globale e più di un quarto del gas liquefatto. Il mancato accordo tra Stati Uniti e Iran si riflette immediatamente sui mercati dell'energia. Il prezzo del petrolio torna ora sopra alla soglia dei $100 al barile, con il Brent che si muove intorno ai $104. Ed è ancora più marcato l'impatto sul gas naturale. Oggi è stato quotato 46 euro al megawattora. Un mercato, quello del gas, che nella prima fase della crisi medio orientale è arrivato a superare anche i 60 euro al megawattora.
2: Via libera dal Consiglio degli Affari Esteri europeo alle sanzioni contro i coloni israeliani responsabili di violenze nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania. Approvate anche nuove misure contro Hamas. La corrispondente da Bruxelles, Marilu Lucrezio.
13: Dopo l'uscita di scena di Orban, il nuovo governo ungherese ha tolto il veto. È raggiunto il momento di passare dallo stallo ai fatti. Gli estremismi e la violenza comportano conseguenze, ha detto il capo della diplomazia europea Kaya Kallas. Un importante passo avanti per il ministro degli esteri Tajani.
14: Per quanto riguarda gli aspetti commerciali per sanzionare coloni più violenti attraverso un blocco dove

0: male dei loro prodotti e si aspetta una proposta della Commissione.
1: Sul tavolo anche la ricerca di un possibile mediatore con la Russia sul conflitto in Ucraina. Bocciata la proposta di Putin, che ha indicato l'ex cancelliere tedesco Schröder, troppo compromesso con gli affari russi. Kallas dice che Schröder sarebbe seduto su entrambi i lati del tavolo e si fanno i nomi dell'ex cancelliera tedesca Merkel e dell'ex premier Mario Draghi. Per Tajani il negoziatore lo sceglie l'Europa.
2: La visita a Milano del Presidente della Repubblica questa mattina, l'intervento alla Fondazione Renzo Piano, al Politecnico, poi alla Scala, dove il Capo dello Stato è stato accolto da una standing ovation per l'ottantesimo anniversario della riapertura dopo i bombardamenti del 1943. Valentino Russo.
3: Ascoltate, dubitate, abbiate coraggio. Inviti che il presidente Mattarella insieme a Renzo Piano rivolge agli studenti del Politecnico e, attraverso di loro, a tutti i giovani. Nelle nuove generazioni il capo dello Stato vede capacità creativa e passioni e dunque a loro raccomanda di trovare da soli la propria strada senza però richiudersi in se stessi, come spesso accade sui social.
4: Ascoltare chiunque, tutti, sempre, non è una cortesia, è un arricchimento, una cosa indispensabile, è la per la pace. Dimensione internazionale, se ascoltassero un po' di più avremmo un grande vantaggio.
3: Architettura e politica non sono così distanti, ognuno costruisce a modo suo per gli altri. Mattarella si rivolge anche agli adulti, alla gente grande. Noi dobbiamo trasmettere i valori della convivenza, non pretendere modelli di comportamento, perché sono loro, i giovani, a doversi mettere in gioco, anche sbagliando, ma sempre con la mente aperta.
4: Quello di sottoporsi al beneficio del dubbio è una cosa che costantemente aiuta a trovare la strada migliore, a capire i possibili errori. Non c'è peggio della presunzione di andare avanti in maniera ottusa.
2: Sono le 21:09, questo era il nostro ultimo servizio, si chiude il notiziario, si chiudono anche le trasmissioni di GR Parlamento, che riprenderanno come sempre domani mattina alle 7. Io ringrazio Stefano Velli alla parte tecnica, ringrazio tutti voi per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.
5: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
6: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: figli. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: La carriera artistica di Ivano Fossati è un viaggio infinito attraverso paesi, culture e forme musicali diverse. Un viaggio e un'avventura cominciati a Genova nel 1951. L'amore per la musica è immediato, Ivano cresce a rock e progressive e alla fine degli anni 60 si trova a suonare in piccoli complessi. Dalle cantine ai concerti veri e propri, il passo è breve. Con i Delirium vende milioni di dischi e suona in tutta Italia. Poi il viaggio riprende da solo, prima con la Fonit e poi con la RCA, sempre lei. E Fossati si impegnerà come cantautore, come turnista, come autore, come produttore e arrangiatore, senza risparmiarsi. Il primo grande successo per lui arriva con La mia banda suona il rock, uno dei brani più famosi e suonati in Italia, ma non da lui. La sua carriera musicale, fino al ritiro annunciato con l'ultimo album, Decadancing, nell'autunno del 2011, la si può dividere forse in tre diverse fasi. La prima, quella che va da Iesael alla mia banda suona il rock, in cui Fossati ha cercato la propria strada, rimanendo però attaccato alla sua originale vocazione rock. La seconda fase, in cui è evidente, è emersa la ricerca di un nuovo sound, sempre più raffinato e attento all'esplorazione di altre aree musicali nel mondo, e più vicino alla canzone d'autore. Infine, a partire da Lampo Viaggiatore, un'ultima fase, con un ritorno sempre più deciso e convinto a una sonorità semplice, diretta e naturalmente rock. In tutti questi passaggi del suo lungo viaggio, per dirla come lui, di stazione in stazione, di porta in porta, una cosa è però rimasta costante: la forza lirica della sua scrittura e dei suoi testi, l'introspezione, la curiosità e l'impegno.
0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: Finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Tutta Italiana, tutto l'anno.

Napoli. Quando guardi indietro è più facile cadere. Ritorniamo sempre dove siamo stati bene. Non esiste amore a Napoli, ma ovunque vado è sempre casa mia. Ovunque vado è sempre casa mia.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamo

sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti, aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

rapiti hanno il passo strisciato per vergogna di impronte che non hanno lasciato, e una macchina fuori sempre mal posteggiata che non sembra davvero

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 12 maggio. Residua instabilità al nord, con piogge sparse e qualche rovescio tra Triveneto, Romagna e Alta Toscana, ma con rapido miglioramento dal pomeriggio a partire dai settori occidentali. Variabilità anche al centro, con rovesci tra Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio. Più soleggiato altrove. I venti saranno moderati occidentali, con rinforzi tra Liguria, Alto Tirreno e Sardegna settentrionale. Molto mosso il Tirreno centro-settentrionale. Localmente agitato il Mar Ligure. Mossi gli altri bacini. Temperature minime in lieve aumento su Sicilia e Calabria. Massime in diminuzione sui rilievi alpini, ma in aumento lungo il versante adriatico centro-meridionale, con valori fino a 24-26 gradi su Puglia, Calabria e Sicilia. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente un anno in un'ora. Oggi il 2004. Prima di ascoltare le canzoni più belle del 2004, un'occhiata agli avvenimenti più importanti. Intanto il 3 gennaio la Rai Televisione Italiana compie 50 anni. Il 4 febbraio del 2004 nasceva Facebook. Pensate, non sono passati 20 anni e Facebook è diventato una realtà mondiale, tra le più potenti anche economicamente. Tra gli altri appuntamenti, il 14 febbraio un triste evento a Rimini. Il giorno di San Valentino veniva ritrovato morto il campione di ciclismo Marco Pantani. Il 1 luglio diventa obbligatorio in Italia il patentino per i ciclomotori. Il 29 luglio, sempre in Italia, il Parlamento approva l'abolizione del servizio militare obbligatorio. Siamo alla fine dell'anno, il 26 dicembre, un maremoto causato da un terremoto di proporzioni devastanti, con epicentro al largo di Sumatra, sconvolge una vastissima area del sud-est asiatico, dalla Thailandia fino all'Indonesia e lo Sri Lanka. Parte dell'Africa. L'onda anomala che ne consegue si abbatte per centinaia di metri nell'entroterra. Il bilancio è di circa 400.000 tra morti e dispersi. Tra i film più belli usciti nel 2004, La Passione di Cristo, Shrek, Il Signore degli Anelli, l'episodio Il Ritorno del Re, L'Alba del Giorno Dopo, Spider-Man 2, The Terminal e Troy. Moriva il 15 gennaio Delia Scala, attrice soubrette molto nota nel nostro paese. Gabriella Ferri si spegneva il 3 aprile del 2004, famosa cantante, attrice, e il 4 giugno moriva anche il grande Nino Manfredi. Ronald Reagan si spegneva il 5 giugno e il 2 luglio moriva il grandissimo attore Marlon Brando. Sanremo del 2004 lo vinceva Marco Masini, che ritornava quindi al successo con L'Uomo Volante. Al secondo posto Mario Rosini, Sei la vita mia, e al terzo posto Linda, Aria, sole, terra, mare. E adesso un'ora di successi proprio del 2004. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

0: Qualche volta penso di tornare da te. E se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutt'al più mi accoglierai con me.